l'oppressione da parte dei potenti. Ma Elia era talmente una figura importante nella tradizione ebraica da essere per eccellenza il profeta accanto a Mosè. E significativamente era atteso per la fine dei tempi. Tutti gli scritti giudaici, quelli ormai alla soglia del Nuovo Testamento, pongono Elia come colui che viene e prepara la venuta del Messia. D'altronde, voi lo sapete, l'Antico Testamento, i profeti si chiudono con queste parole, molto importanti e molto chiare. Voi le trovate l'ultima pagina dell'Antico Testamento nella Bibbia cristiana. Tenete a mente la legge del mio servo Mosè, dice il Signore. Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile, il giorno del Signore, perché Elia converta il cuore del padre verso i figli e il cuore dei figli verso il padre, così che venendo non colpisca il paese col castigo. Elia dunque è una figura escatologica attesa insieme al Messia, precursore del Messia. Ed è per questo che molti dicono che Giovanni il Battista è l'Elia e Gesù conferma, è Elia Giovanni Battista, ma Elia verrà anche alla fine dei tempi, tornerà ancora anche lui. E questo richiederebbe ai cristiani di attendere con il Messia anche Elia come un premonitore, come una sentinella che ci avverte in vista del giorno del Signore. E invece oggi i cristiani non sanno neanche più chi era Elia. Una volta la sua festa, che ancora adesso il 20 luglio, era una festa sentita. E nel calendario preconciliare era una festa che era obbligatoria, ma quando hanno creduto bene di ammodernare quel calendario, a Elia è una memoria facoltativa e nessuno il 20 di luglio festeggia Elia. La mia comunità, certo, l'ha sempre festeggiata fin dall'inizio, consapevole quanto ero io della grandezza di Elia. E lo festeggiano forse i carmelitani, perché la loro tradizione, che risale al Monte Carmelo, vuole in qualche misura avere Elia come protettore. Elia è una figura straordinaria. Seconda cosa da dire: Elia è un profeta che ha compiuto delle azioni e ha detto delle parole, ma che non sono state scritte in un libro a lui dedicate, né scritte da lui. Forse, ipotesi, i discepoli hanno scritto una specie di biografia di Elia, e alcune di quelle pagine sono state poi prese e sono entrate nel primo e nel secondo libro del re. Il redattore di questa storia di Israele ha preso quelle pagine e le ha messe nel primo libro dei re e all'inizio del secondo libro dei re. Queste pagine vengono chiamate normalmente Ciclo di Elia e indubbiamente all'interno di un libro di storia che parla dei vari re,
che si sono succeduti dopo Davide a Gerusalemme e nel regno del nord a Samaria, si apre per alcuni capitoli questa vicenda di Elia. Questo genere letterario di una storia raccontata con azioni e fatti, non dimenticate questo, è quella che ispirerà il Vangelo di Marco. Non c'è in tutta la Bibbia un altro esempio letterario a cui Marco abbia potuto rifarsi quando ha scritto il Vangelo. I testi più simili al Vangelo che scrive sono esattamente il ciclo di Elia, in cui ci sono azioni, fatti, eventi e parole del profeta, così come Marco farà per Gesù. Questo vi dice dunque qual è l'importanza del ciclo di Elia, di queste pagine su Elia, e poi di questo profeta che diventa il rappresentante di tutti i profeti. Certo, la profezia di Geremia è un rotolo che ha più di 50 capitoli. La profezia di Isaia è un rotolo che ha più di 60 capitoli. La profezia di Elia è breve, è un racconto. Eppure, quando Gesù fa la sua rivelazione nella trasfigurazione, vuole accanto a sé Mosè e Elia. Mosè che rappresenta la legge, Elia che rappresenta tutti i profeti e che testimoniano che lui è il compimento della legge e i profeti, che testimoniano che lui è veramente quello per cui risuona la voce del Padre e il mio figlio amato, ascoltatelo. Ma cerchiamo di comprendere almeno qualcosa di questo profeta. Innanzitutto, la sua profezia viene il capitolo di Elia, che vanno dal 17, notate bene, il capitolo 18, il capitolo 19 e il capitolo 21 del primo libro dei Re. Poi c'è una sezione che in realtà riguarda le guerre che avvenivano in quel momento. E c'è una ripresa nel secondo libro dei Re, al capitolo 1, al capitolo soprattutto 2, dove si parla dell'esodo, del transito di Elia. Ma va anche detto che con ogni probabilità questi capitoli non sono nell'ordine giusto. Chi ha preso quei foglietti da quella biografia, è un'ipotesi, ma è plausibile, biografia che comunque noi non posseggiamo, non ha con ogni probabilità seguito un ordine ben preciso. E noi per fare una lettura che sia facile, più facile anche per voi, nell'ascolto faremo qualche salto e nel fare i salti voi capirete eventualmente l'ordine da darsi a questo ciclo di Elia. Tenete conto che la profezia è apparsa in Israele di recente. Prima di Elia abbiamo avuto solo Natan, è il primo vero profeta, il quale profetizza al tempo di Davide, è lui che va alla reggia quando vuole, rimprovera Davide, lo minaccia per i suoi peccati, una voce di Dio contro il re, quando il re diventa uno che si oppone alla volontà e alla legge del Signore. Dopo Natan abbiamo Gad, il quale pure
si erge contro il re, quando il re ordina un censimento per poter prendere le tasse anche dai più poveri. E Gad difende i più poveri e condanna quel censimento. Poi c'è Aia di Silo, ma sono poco conosciuti. Il primo ad essere molto conosciuto è Elia. Vi leggo un testo del tempo poco prima di Gesù, che sta nel libro del Siracide e che dice in sintesi la grandezza di Elia. Nel Siracide, al capitolo 48, i versetti 1-11. Allora sorse Elia, simile al fuoco, la sua parola bruciava come una fiaccola. Egli fece venire la carestia, per comando del Signore chiuse il cielo, fece scendere 3 volte il fuoco. Ah, Elia, come ti rendesti glorioso con i tuoi prodigi! E chi può vantarsi di esserti uguale? Vedete come si celebrava Elia praticamente 9 secoli dopo, ma in Israele restava questa figura. Noi collochiamo Elia, attenzione, nel 900 avanti Cristo, nel regno del nord. Ormai il regno è stato diviso tra Geroboamo, re del nord, e Roboamo, re di Gerusalemme. Non c'è più l'unità del regno di Salomone e di Davide, e il regno del nord vive un momento di grande benessere economico, rapporti con le nazioni vicine, una politica estera estremamente avveduta, scambi commerciali, e a quel tempo tutto questo significava anche, come significherà tante volte, nozze tra i figli dei re, e significava anche una presenza degli dei stranieri nel paese in cui si effettuavano eventualmente dei patti, delle alleanze, dei contratti commerciali. Israele, soprattutto, ha vicino un paese fiorente, la Fenicia, con Tiro e Sidone, ed ecco che non a caso il re, che in quel momento è Acab, sposa Jezabele, sposa questa donna straniera, questa regina straniera, che diventa dunque certamente una pagana regina anche della porzione del popolo ebraico. Acab dovrebbe conservare la fede nell'unico Dio, ma in quel momento di benessere economico, di scambio, in realtà la fede è minacciata nella sua purità e l'idolatria viene introdotto. Gli dèi dei Fenici diventano anche gli dèi nel regno del nord, e Acab e Jezabele, sua moglie, diventano dunque dei potenti che sovente si contrappongono alla legge di Dio e si contrappongono soprattutto a quei costumi ereditati dai padri che erano usciti dall'Egitto. Uno di questi eventi, che diventa un evento simbolo per dire l'idolatria, la perfidia di questi potenti, è l'episodio che tutti conoscete
della via di

un topos importante, l'uomo di Dio, anche nella solitudine, è sostenuto dal Signore. Sostenuto dal Signore che lo nutre, che non lo lascia venire meno, che gli manda il pane, la carne, ciò che ha bisogno, e che glielo manda o attraverso corvi o attraverso quelli che sono di fuori e che non sono proprio i nostri, ma che hanno un riconoscimento del profeta più di quelli di casa nostra. E lo vedremo ancora ripetersi nella vita di Elia. Ma attenzione, dopo alcuni giorni il torrente si seccò, perché non pioveva sulla regione. E il Signore gli parla, e che cosa gli dice? Alzati, va a Sarepta di Sidone e stabilisciti a Sidone. Cioè vai nel paese fenicio, vai nel paese di Gezzabele, vai nel paese dove c'è proprio la casa di colei che ti odia, perché ho dato ordine a una vedova di là per il tuo cibo. Elia si alzò e andò a Sarepta. Entrato nella porta della città, ecco una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: prendimi un po' d'acqua in un vaso perché io possa bere. Mentre quella andava a prendere, le gridò: prendimi anche un pezzo di pane. Quella rispose: per la vita del Signore tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma un pugno di farina nella giara e un po' di olio nell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legna, andrò a cuocerlo per me e per mio figlio, la mangeremo e poi moriremo. Ma Elia le disse: non temere, su, fa come hai detto, ma prepara prima una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparerai per te e tuo figlio, perché dice il Signore: la farina della giara non si esaurirà, l'orcio dell'olio non si svuoterà finché il Signore non farà piovere sulla terra. Quella andò e fece come aveva detto Elia. Mangiarono essa, lui e il figlio di lei, per vivere diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia. Straordinario, straordinario, come vedete. Insomma, innanzitutto, come dirà Gesù e dirà ai giudei: ricordatevi, a nessuna delle più dove in Israele una straniera che l'ha riconosciuto come profeta. E non solo, ma questa vedova a un certo punto è stata capace di dire: io piuttosto do da mangiare al profeta piuttosto che a me e mio figlio, che erano ai limiti della vita per mancanza di pane. E Elia compie il prodigio: la farina non manca, l'olio non manca, e quindi la parola del Signore si realizza, la farina si moltiplica, il pane si moltiplica. Vedete, quelli che saranno i miracoli fatti da Gesù nella condivisione sono tutti prima anticipati da Elia e Eliseo. Se avessimo il tempo, vedremmo anche in Eliseo altri segni, altri miracoli. Gesù li ripete e subito dopo, attenzione, ancora qualcosa che vi è familiare, perché lo ritrovate nei Vangeli. In seguito il figlio di quella vedova di casa si ammalò. La sua malattia era grave, tanto che rimase senza respiro. Essa disse a Elia: ma che c'è tra me e te, uomo di Dio? Sei venuto da me per rinnovare il ricordo della mia

0: che iniquità, e per uccidere anche mio figlio? Elia le disse: dammi tuo figlio. Glielo prese dal seno, lo portò al piano di sopra dove abitava, lo stese sul letto. Quindi invocò il Signore: Signore mio Dio, forse farai del male a questa vedova che mi ospita, tanto da farle morire il figlio? Si distese 3 volte sul bambino e invocò il Signore. E il Signore Dio, l'anima del fanciullo torni nel suo corpo. Il Signore ascoltò il grido di Elia. L'anima del bambino tornò nel suo corpo e quelli riprese a vivere. Elia prese il bambino, lo portò al piano terreno, lo consegnò alla madre. Elia disse: guarda, tuo figlio vive. La donna disse a Elia: ora so che sei un uomo di Dio e che la vera parola del Signore è sulla tua bocca. Vedete il riconoscimento del profeta da parte di una vedova disgraziata. Gli era morto il marito, gli sta per morire il figlio. Ma come nel Vangelo di Gesù, vi ricordate la vedova di Nain, che Gesù vede il figlio morto e glielo risuscita? È veramente la preparazione all'Evangelo. Ma tutto questo indubbiamente indica un'attività di Elia fuori dalla terra promessa, mentre in furia la persecuzione contro di lui. Ma viene il momento in cui lui deve assolutamente incontrare il re. E allora, dopo vari tentativi in cui il re cerca di incontrarlo, ma non ci riesce perché lo cerca, ma Elia sparisce, questo Abdia andò incontro ad Acab, e Acab si diresse verso Elia. Appena lo vide, Acab disse a Elia: sei tu la rovina di Israele. Elia rispose: io non rovino Israele, ma piuttosto tu, insieme con la tua famiglia, perché avete abbandonato i comandi del Signore e hai seguito Baal. Su, con un ordine, raduna tutto Israele presso di me, sul Monte Carmelo, insieme con i 450 profeti di Baal e con i 400 profeti di Asera che mangiano alla tavola di Jezabele. In sostanza, vedete, il re dice a Elia che è la rovina, ma Elia gli dice: sei tu e la tua famiglia, soprattutto Jezabele, tua moglie, questa pagana che ha introdotto il culto dei Baal, i Baalim, gli idoli fenici, e che ha contaminato il culto del vero Dio. E allora certamente qui c'è una pagina che per noi risuona difficile da accettarsi, molto dura, ma che dobbiamo avere anche il coraggio di leggere, tenendo conto che che non siamo nel Nuovo Testamento, siamo all'interno di una storia, e di una storia in cui la violenza appare costantemente. La sfida c'è, e Elia sfida i profeti di Baal e sfida i profeti di Asera, due divinità fenice introdotte da Jezabele anche nel popolo di Dio. E sul Monte Carmelo, questo monte voi sapete che sta sopra Haifa attualmente, proprio lì avviene la sfida. Elia convoca tutto il popolo e si trovano dunque gli uni di fronte agli altri, Elia e i falsi profeti di Baal. E Elia però si rivolge al popolo di Israele e dice: fino a quando zoppicherete su due piedi? Diremmo noi: fino a quando metterete un piede in due scarpe? Se il Signore Dio, seguitelo. Se invece è Baal, seguite lui. Il popolo non gli rispose nulla. Elia aggiunse al popolo: sono rimasto solo come profeta del Signore e i profeti di Baal sono 450. Dateci due giovenchi, essi ne scelgano uno, lo squartino e lo pongono sulla legna, sull'altare, senza appiccarvi fuoco. Lo preparerò io l'altro giovenco, lo porrò sulla legna senza dar fuoco. Voi invocherete il nome del vostro Dio, io invocherò il nome del Signore. La divinità che risponderà concedendo il fuoco è il vero Dio. Tutto il popolo rispose: ebbene così. Elia disse ai profeti di Baal: sceglietevi il giovenco e cominciate voi, che siete più numerosi. Invocate il vostro Dio. E allora immaginatevi questa scena, questi 450 che invocano Baal e dicono: manda il fuoco dal cielo che incendi la legna del sacrificio, mandalo. Ma che? Nessuna risposta, niente. E allora a un certo punto Elia dice al popolo: e adesso osservate quel che faccio. Per rendere più stupendo quel che fa, prende dei catini di acqua, li versa sulla legna, li versa sull'altare e poi chiede a Dio di mandare il fuoco. E di colpo il Dio di Elia, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe manda il fuoco, il quale brucia la vittima, brucia la legna, brucia addirittura l'altare. E tutti allora capiscono, vedete, in questa forma, se voi volete, di ordalia, capiscono che il vero Dio è il Dio di Elia. È chiaro che per noi un episodio così non ha molto senso, ma nell'antichità queste cose avvenivano. Era il cercare una prova tangibile della verità di Dio. Purtroppo quel che segue ci mette ancora più in imbarazzo, perché Elia a quel punto lì che cosa ha fatto? Ha fatto sì che i 450 profeti di Baal fossero tutti sgozzati. E sono stati tutti sgozzati. E la violenza, vedete, in nome della verità. E la violenza in nome della fede autentica, che giustamente noi condanniamo e non riusciamo a capire, ma che purtroppo in quei tempi era qualcosa che avveniva. Certamente con l'avvento di Gesù Cristo, con l'avvento del Nuovo Testamento, questo diventa impensabile. E certo il Vangelo in questo giudica anche Elia. E Elia compie questo gesto. Sì, avrà preso la difesa di Dio, avrà difeso la verità, ma a che prezzo? È una verità che si fa dipendere dalla violenza. Che verità è? Noi ci chiediamo. Non è facile questa pagina. Scuote la nostra sensibilità. E attenzione, anche se il testo la testimonia, perché così avveniva, così era, tuttavia Elia deve intraprendere un vero cammino di conversione. Un vero cammino di conversione. E il capitolo 19 è lo straordinario capitolo di una conversione senza fine. Perché dopo questa che sembrerebbe la vittoria di Elia, Elia in realtà piomba in quella che verrebbe da dire una depressione terribile. Elia a un certo punto finisce per fuggire, certamente perché Jezabele lo perseguita, avendogli ucciso tutti i suoi profeti, ma nello stesso tempo avendo anche dentro di sé la sensazione che ciò che era avvenuto era qualcosa che non gli poteva far cantare vittoria. E allora il testo gli dice che Elia, impaurito per Jezabele, capitolo 19, versetto 3, si alzò e se ne andò, attenzione, è molto importante, se ne andò verso se stesso. Pigliate questa straordinaria espressione, se ne andrò verso se stesso. Giunto a Beersheba di Giuda, fece sostare il suo ragazzo, si inoltrò nel deserto una giornata di cammino, andò a sedersi sotto un ginepro, desideroso di morire, disse: ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. Confessione straordinaria. Elia sa che non ha vinto, sa che quel massacro non è secondo il pensiero di Dio, desidera la morte. Ecco il risultato di tutto. E in questa depressione, in questa volontà suicida, lui sta errando verso il deserto. Basta, meglio morire. Ma proprio in quel momento un angelo, un messaggero, gli disse: alzati e mangia. Lui guarda e vede vicino alla testa una focaccia cotta su pietra rovente e un orcio d'acqua. Mangiò e beve e tornò a coricarsi. Voleva morire lo stesso. Venne di nuovo l'angelo del Signore, lo toccò e gli disse: mangia, perché la strada per te è ancora lunga. Sottinteso, il cammino per imparare le cose è ancora lungo, devi ancora imparare tante cose. Credi di aver finito la vita e nella desolazione invochi la morte, ma l'essenziale non l'hai ancora capito. Elia si alzò e bevve, e con la forza datagli da quel cibo camminò 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Ore. Vedete, Elia ripercorre l'Esodo, 40 anni verso il Sinai, il cui altro nome è Ore, come Mosè 40 giorni prima di salire il monte. E così fa Elia. Elia qui diventa simbolo di Israele e simbolo di Mosè. E così sale sul monte Sinai, dove Mosè aveva preso la legge, dove c'era la Shekinah, la presenza di Dio, dove Mosè soprattutto aveva ricevuto le tavole tra tuoni, lampi, fulmini, voci, terremoto. Vi ricordate in Esodo? E quando giunge qui, notate la cosa straordinaria. Il Signore gli disse: che fai qui, Elia? Bella domanda, eh? Che fai qui, Elia? Elia rispose: sono pieno di passione per il Signore perché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso i tuoi profeti, sono rimasto solo ed essi tentano di uccidere anche a me. Gli fu detto: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Esci da quella caverna. Come Mosè, il Signore passa, ma qui c'è tutta la differenza. Ed ecco, il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti, spezzare le rocce, ma il Signore non era in quel vento. Dopo il vento ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto ci fu un incendio, ma il Signore non era nell'incendio. E dopo l'incendio ci fu la voce di un silenzio trattenuto, Kol Demama Dakka in ebraico, Kol voce Demama Dakka, di silenzio trattenuto. Pensateci bene, voce di silenzio trattenuto. Martini preferiva tradurre voce di sottile silenzio, ma la fedeltà al testo ebraico mi fa dire voce di silenzio trattenuto. E qui Elia prende la lezione, attenzione. Lui salito credeva come Mosè di veder Dio nel vento impetuoso, nel terremoto, nell'incendio, come a Mosè. No, nel silenzio. Quasi Dio gli dice: guarda che tu passione ne hai avuta troppa, calmati, silenzio, adesso è l'ora del silenzio trattenuto. Hai predicato tanto, adesso silenzio. Hai agito tanto, adesso immobile. Io sono qui e mi trovi nel silenzio. È una lezione, sapete, che Dio dà Elia. Elia che scende dal monte non è più lo stesso. Ha capito la lezione. Ha dovuto rifare tutto. E quando scende giù, deve ricominciare. Partito di là, Elia incontrò Eliseo, figlio di Safat. Costui arava con 12 paia di buoi. Elia, passandogli vicino, gli disse, gli gettò il mantello. Quelli lasciò i buoi e corse dietro Elia dicendolo: lasciami andare a baciare mio padre e mia madre, poi ti seguirò. Elia disse: va e torna, perché sai cosa ti ho fatto. Eliseo prese un paio di buoi, li uccise con gli attrezzi per arare, ne fece cuocere la carne, la condivise con la gente perché ne mangiasse. Quindi si alzò e si mise al seguito di Elia, entrando così nel suo servizio. Non vi sembra di sentire una vocazione di Gesù? Passando, vide, richiamò. Vedete dove hanno preso gli evangelisti i racconti di vocazione per teologizzarli? Di qui, come Elia ha fatto con Eliseo, Gesù farà con Pietro, Andrea, con Giacomo e Giovanni. Non getterà il mantello su di loro. Quello era il mantello di Elia. Qualcuno che mi conosce sa allora perché nella mia vita ho scritto un libro, giovanissimo, il primo libro, Il Corvo di Elia. Poi della maturità ho scritto Il Mantello di Elia sulla vita monastica e prima di andarvene voglio ancora scrivere, anche se è già completato, sono da pubblicare Il Carro di Elia, che è l'ultimo episodio, che si trova nel capitolo secondo dei Re. E cosa dice? Dice che Elia un giorno è avvisato dal Signore che il Signore lo prende con sé. Attenzione, Elia è l'unico di cui con Enoch si dice che non sia morto in tutto l'Antico Testamento. Elia piglia Eliseo, va verso il fiume Giordano e gli dice: Eliseo, sta qui, perché il Signore oggi vuole qualcosa da me. Mi raccomando, tu guarda bene cosa succede. E a un certo punto, mentre camminano verso il Giordano, arriva un carro di fuoco trainato da cavalli di fuoco. Vedete la simbologia, non pensate davvero che sia arrivato un carro di fuoco. Si mette tra i due e li separa. Elia gli getta il mantello profetico, e lì Eliseo lo raccoglie. Elia va verso il cielo, va in Dio. Eliseo da quel momento diventa il successore di Elia. E in quello che è il ciclo dell'Eliseo ripeterà i miracoli di Elia e le vicende di Elia. Elia. Ecco perché ritorna, non essendo mai morto, avendo avuto un transito. Vedete, un ebreo che ha scritto Una vita di Gesù, David Flisser, tra le più belle, significativamente ebreo, non è cristiano, quando arriva a parlare di Gesù e della resurrezione, dice: ma se Elia è stato assunto in cielo e noi ebrei ci crediamo, perché Gesù non doveva essere assunto in cielo attraverso la resurrezione? Punto interrogativo. Un ebreo. Ma questo per dirvi come Elia abbia un messaggio che per noi cristiani è assolutamente necessario. Non a caso la reincarnazione di Elia è Giovanni Battista, e senza Giovanni Battista non c'è Gesù e non c'è il Vangelo. Ci fermiamo qui, rileggete con calma queste pagine, sono poche, in 40 minuti le leggete tutte andando adagio, dopo le spiegazioni andate più a fondo, e credo che avete una memoria di Elia abbastanza precisa e essenziale per quel che riguarda la nostra fede in Gesù Cristo, che è assolutamente necessario tenerlo presente e invocarlo come colui che è il padre dei poveri, delle vedove, degli orfani, degli oppressi, dei perseguitati.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

Come stagioni e giorni, partenze e poi ritorni, sogni di libertà. Corri, non aspettare tardi, quello che adesso cerchi.

domani. E spero qualcuno mi salvi. Se con te è come perdere i sensi. E non posso e non voglio fermarmi. Oh, che ti fermi, non c'è niente che io possa farci. Siamo soli invisibili agli altri. Bruciano gli occhi con i tuoi bagliante. Dimmi perché ora piangi.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

0: tu.
1: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

C'è un amico che mi aspetta, al di là di un vetro trasparente, mi sorride ancora, trascinando faticosamente il peso della vita. Con un cenno della mano dice: stai con me. La sua faccia non è quella di milioni di anni fa.

c'è Alessandro che mi guarda, io lo ascolto come se parlasse agli occhi illuminati, poi li chiude come se temesse il peso della luce, con un cenno della mano dice: stai con me.

Io innamorato come ciechi con gli odori, come muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco che se lo agiti scappa via.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gloria. Gesù è risorto e vivo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto!» Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù ascende al cielo.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto. Mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra.
1: Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del

0: tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Davanti al tuo volto, Signore, grazia e fedeltà.
1: Canterò senza fine le grazie del Signore. Con la mia bocca annunzierò la tua fedeltà nei secoli, perché hai detto:
2: la mia grazia rimane per sempre.
1: La tua fedeltà è fondata nei cieli.
2: Ho stretto un'alleanza con il mio eletto. Ho giurato a Davide mio servo. Stabilirò per sempre la tua discendenza. Ti darò un trono che duri nei secoli.
3: I cieli cantano le tue meraviglie, Signore, la tua fedeltà nell'assemblea dei santi. Chi sulle nubi è uguale al Signore? Chi è simile al Signore tra gli angeli di Dio? Dio è tremendo nell'assemblea dei santi.

0: terribile tra quanti lo circondano. Chi è uguale a te, Signore, Dio degli eserciti? Sei potente, Signore, e la tua fedeltà ti fa corona. Tu domini l'orgoglio del mare, tu placi il tumulto dei suoi flutti, tu hai calpestato Raab come un vinto, con braccio potente hai disperso i tuoi nemici. Tuoi sono i cieli, tua è la terra, tu hai fondato il mondo e quanto contiene. Il settentrione e il mezzogiorno tu li hai creati. Il Tabor e l'Ermon cantano il tuo nome. È potente il tuo braccio, forte la tua mano, alta la tua destra. Giustizia e diritto sono la base del tuo trono. Grazia e fedeltà precedono il tuo volto. Beato il popolo che ti sa acclamare e cammina, o Signore, alla luce del tuo volto. Esulta tutto il giorno nel tuo nome. Nella tua giustizia trova la sua gloria. Perché tu sei il vanto della sua forza e con il tuo favore innalzi la nostra potenza. Perché del Signore è il nostro scudo, il nostro re, del Santo di Israele. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Davanti al tuo volto, Signore, grazia e fedeltà.
1: Si è fatto uomo dalla stirpe di Davide, Cristo, Figlio di Dio.
2: Un tempo parlasti in visione ai tuoi santi dicendo:
3: ho portato aiuto a un prode, ho innalzato un eletto tra il mio popolo, ho trovato Davide, mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato, la mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. Su di lui non trionferà il nemico, né l'opprimerà l'iniquo. Annienterò davanti a lui i suoi nemici e colpirò quelli che lo odiano. La mia fedeltà e la mia grazia saranno con lui, e nel mio nome si innalzerà la sua potenza. Stenderò sul mare la sua mano e sui fiumi la sua destra. Egli mi invocherà: tu sei mio padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Io lo costituirò mio primogenito, il più alto tra i re della terra. Gli conserverò sempre la mia grazia, la mia alleanza gli sarà fedele. Stabilirò per sempre la sua discendenza, il suo trono come i giorni del cielo.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Si è fatto uomo dalla stirpe di Davide, Cristo, Figlio di Dio.
4: Dio ha promesso a Davide suo servo: per sempre durerà la tua discendenza.
5: Se i suoi figli abbandoneranno la mia legge e non seguiranno i miei decreti, se violeranno i miei statuti e non osserveranno i miei comandi,
0: punirò con la verga il loro peccato e con flagelli la loro colpa.
5: Ma non gli toglierò la mia grazia e alla mia fedeltà non verrò mai meno. Non violerò la mia alleanza, non muterò la mia promessa.
0: Sulla mia santità ho giurato una volta per sempre, certo non mentirò a Davide.
5: In eterno durerà la sua discendenza, il suo trono davanti a me quanto il sole, sempre saldo come la luna, testimone fedele nel cielo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Dio ha promesso a Davide, suo servo, per sempre durerà la tua discendenza.
1: Luce e sapienza per chi è semplice.
0: La rivelazione della tua parola.
2: Dal Libro dei Giudici. In quei giorni tutti i Madianiti, Amalek e i figli dell'Oriente si radunarono, passarono il Giordano e si accamparono nella pianura di Israel. Ma lo spirito del Signore investì Gedeone. Egli suonò la tromba e gli abiezeriti furono convocati per seguirlo. Egli mandò anche messaggeri in tutto Manasse, che fu pure chiamato a seguirlo. Mandò anche messaggeri nelle tribù di Aser, di Zabulon e di Neftali, le quali vennero ad unirsi agli altri. Gedeone disse a Dio: «Se tu stai per salvare Israele per mia mano, come hai detto, ecco, io metterò un vello di lana sull'aia. Se c'è rugiada soltanto sul vello e tutto il terreno resta asciutto, io saprò che tu salverai Israele per mia mano, come hai detto». Così avvenne. La mattina dopo, Gedeone si alzò per tempo, strizzò il vello e ne spremette la rugiada, una coppa piena d'acqua. Gedeone disse a Dio: «Non adirarti contro di me, io parlerò ancora una volta. Lasciami fare la prova con il vello solo ancora una volta. Resti asciutto soltanto il vello e ci sia la rugiada su tutto il terreno». Dio fece così quella notte. Il vello soltanto restò asciutto e ci fu rugiada su tutto il terreno. Yerub-Baal, dunque, cioè Gedeone, con tutta la gente che era con lui, alzatosi di buon mattino, si accampò alla fonte di Carod. Il campo di Madian era al nord, verso la collina di More nella pianura. Il Signore disse a Gedeone: «La gente che è con te è troppo numerosa perché io metta Madian nelle sue mani. Israele potrebbe vantarsi dinanzi a me e dire: la mia mano mi ha salvato. Ora annunzia davanti a tutto il popolo: chiunque ha paura e trema, torni indietro». Gedeone li mise così alla prova. Tornarono indietro 22.000 uomini del popolo e ne rimasero 10.000. Il Signore disse a Gedeone: «La gente è ancora troppo numerosa. Falli scendere all'acqua e te li metterò alla prova. Quelli del quale ti dirò: questi venga con te, verrà, e quelli del quale ti dirò: questi non venga con te, non verrà». Gedeone fece dunque scendere la gente all'acqua e il Signore gli disse: «Quanti lambiranno l'acqua con la lingua, come la lambisce il cane, li porrai da una parte, porrai da un'altra quanti per bere si metteranno in ginocchio. Il numero di quelli che lambirono l'acqua portandosela alla bocca con la mano fu di 300 uomini. Tutto il resto della gente si mise in ginocchio per bere l'acqua». Allora il Signore disse a Gedeone: «Con questi 300 uomini che hanno lambito l'acqua, io vi salverò e metterò i Madianiti nelle tue mani. Tutto il resto della gente se ne vada, ognuno a casa sua». Egli prese dalle mani del popolo le brocche, rimandò tutti gli altri israeliti, ciascuno alla sua tenda, e tenne con sé i 300 uomini. L'accampamento di Madian gli stava al di sotto, nella pianura. Divise i 300 uomini in tre schiere, consegnò a tutti trombe e brocche vuote con dentro fiaccole. Disse loro: «Guardate me e fate come farò io. Quando sarò giunto ai limiti dell'accampamento, come farò io, così farete voi. Quando io, con quanti sono con me, suonerò la tromba, anche voi suonerete le trombe intorno a tutto l'accampamento e griderete: per il Signore e per Gedeone». Gedeone e i 100 uomini che erano con lui giunsero all'estremità dell'accampamento, all'inizio della veglia di mezzanotte, quando appena avevano cambiato le sentinelle. Egli suonò la tromba spezzando la brocca che aveva in mano. Allora le tre schiere suonarono le trombe e spezzarono le brocche, tenendo le fiaccole con la sinistra, e con la destra le trombe per suonare e gridarono «La spada per il Signore e per Gedeone!». Ognuno di essi rimase al suo posto, intorno all'accampamento. Tutto il campo si mise a correre, a gridare, a fuggire. Mentre quelli suonavano le 300 trombe, il Signore fece volgere la spada di ciascuno contro il compagno per tutto l'accampamento.

0: Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti e ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato.
1: Perché nessuno possa gloriarsi davanti a Lui.
0: Dio ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili.
1: Perché nessuno possa gloriarsi davanti a Lui.
2: Dal trattato sul Padre nostro di San Cipriano, vescovo e martire. Venga il tuo regno. Domandiamo che venga a noi il regno di Dio, così come chiediamo che sia santificato in noi il suo nome. Ma ci può essere un tempo in cui Dio non regna? O quando presso di Lui può cominciare ciò che sempre fu e mai cessò di esistere? Non è questo che noi chiediamo, ma piuttosto che venga il nostro regno, quello che Dio ci ha promesso e che ci è stato acquistato dal sangue e dalla passione di Cristo, perché noi, che prima siamo stati schiavi del mondo, possiamo in seguito regnare sotto la signoria di Cristo. Così Egli stesso promette dicendo: «Venite, benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo». In verità, fratelli carissimi, lo stesso Cristo può essere il regno di Dio di cui ogni giorno chiediamo la venuta, di cui desideriamo vedere al più presto l'arrivo per noi. Egli, infatti, è la risurrezione, poiché in Lui risorgiamo. Per questo Egli può essere inteso come il regno di Dio, giacché in Lui regneremo. Giustamente, dunque, chiediamo il regno di Dio, cioè il regno celeste, poiché vi è anche un regno terrestre. Ma chi ha ormai rinunziato al mondo del male è superiore tanto ai suoi onori quanto al suo regno. Proseguendo nella preghiera diciamo: «Sia fatta la tua volontà in cielo e in terra», non tanto perché faccia Dio ciò che vuole, ma perché possiamo fare noi ciò che Dio vuole. Infatti, chi è capace di impedire a Dio di fare ciò che vuole? Siamo noi invece che non facciamo ciò che Dio vuole, perché contro di noi si alza il diavolo ad impedirci di orientare il nostro cuore e le nostre azioni secondo il volere divino. Per questo preghiamo e chiediamo che si faccia in noi la volontà di Dio. E perché questa si faccia in noi, abbiamo bisogno della volontà di Dio, cioè della sua potenza e protezione, poiché nessuno è forte per le proprie forze, ma lo diviene per la benevolenza e la misericordia di Dio. Infine, anche il Signore, mostrando che anche in Lui c'era la debolezza propria dell'uomo, disse: «Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice». E offrendo l'esempio ai Suoi discepoli, perché non facessero la volontà loro, ma quella di Dio, aggiunse: «Però non come voglio io, ma come vuoi tu». La volontà di Dio, dunque, è quella che Cristo ha eseguito e ha insegnato. È umiltà nella conversazione, fermezza nella fede, discrezione nelle parole, nelle azioni giustizia, nelle opere misericordia, nei costumi severità. Volontà di Dio è non fare dei torti e tollerare il torto subito, mantenere la pace con i fratelli, amare Dio con tutto il cuore, amarlo in quanto è Padre, temerlo in quanto è Dio, nulla assolutamente anteporre a Cristo, poiché neppure Lui ha preferito qualcosa a noi. Volontà di Dio è stare inseparabilmente uniti al suo amore, rimanere accanto alla sua croce con coraggio e forza, dagli ferma testimonianza quando è in discussione il suo nome e il suo onore, mostrare sicurezza della buona causa quando ci battiamo per Lui, accettare con lieto animo la morte quando essa verrà per portarci al premio. Questo significa voler essere coeredi di Cristo, questo è fare il comando di Dio, questo è adempiere la volontà del Padre.

0: Chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli,
1: entrerà nel regno dei cieli.
0: Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre.
1: Entrerà nel regno dei cieli.
2: Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

cortina. Siamo in 1000 i taxi, forse solo una decina. Però poi trovavo il tappo sulla tangenziale. A prati fiscali ci si può pure invecchiare. E invece qui si taglia dentro da Villa Borghese. Il taxista che mi chiede lei è milanese. Certo che anche voi dell'Inter state messi male.

Devi essere contento, devi autocompiacerti e avere stima di te. Mostrare tutto quel che fai, aggiornarti, evolverti e correre sempre, affossare gli altri con forza e senza sp-

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: del tuo servo, Signore. A te innalzo l'anima mia.
1: Beato chi cammina nella giustizia e parla con lealtà.

0: Beato chi cammina nella giustizia e parla con lealtà.
1: Acclamate al Signore nostro Dio.

0: acclamate al Signore nostro Dio.
1: Nudo uscii dal seno di mia madre, e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Come piacque al Signore, così è avvenuto. Sia benedetto il nome del Signore. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male?

0: Verso la tua parola guida il mio cuore.
1: Verso la tua parola guida il mio cuore.
0: Fammi vivere nella tua via.
1: Guida il mio cuore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Verso la tua parola guida il mio cuore.
2: Dimostraci, o Dio, la tua misericordia e ricorda il tuo patto santo.

0: Dimostraci, o Dio, la tua misericordia e ricorda il tuo patto santo.
1: Riuniti nella lode del mattino, preghiamo il Cristo che ha dato la vita per la sua Chiesa. Diciamo con fede:
0: custodisci la tua Chiesa, o Signore.
2: Benedetto sii tu, pastore della Chiesa, per la luce e la vita che ci doni in questo giorno. Concedici di accogliere con gioia e riconoscenza i tuoi benefici.
0: Custodisci la tua Chiesa, o Signore.
2: Guarda con bontà il popolo che hai riunito nel tuo nome. Nessuno perisca di coloro che il Padre ti ha affidati.
0: Custodisci la tua Chiesa, o Signore.
2: Guida la tua Chiesa nella via dei tuoi comandamenti. Il tuo Spirito la renda sempre docile alla tua volontà.
0: Custodisci la tua Chiesa, o Signore.
2: Nutri il tuo popolo alla mensa della parola e del pane di vita eterna, perché con la forza di questo cibo proceda sicuro verso il monte della tua gloria.
0: Custodisci la tua Chiesa, o Signore.
1: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.

0: così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Illumina, Signore, i nostri sensi con la luce del Tuo Spirito, perché possiamo essere sempre fedeli a Te, che con la Tua sapienza ci hai creati e con la Tua provvidenza ci guidi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Davide Dedè in regia. È morto a 95 anni il cardinal Camillo Ruini, fu presidente della CEI e vicario di Roma dal 1991 al 2008, punto di riferimento dei conservatori, vicino a Papa Wojtyła e grande lettore di Benedetto XVI. È stata espressione della Chiesa dei valori cosiddetti non negoziabili. Oggi è Vienna, ultima giornata del G7, possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Trump dopo quello avvenuto ieri. Il presidente americano ha detto: ho sentito Putin, deve fare un accordo, farò tutto ciò che è mio potere, annunciando poi che presto potrebbe reintrodurre le sanzioni al petrolio russo. Questa sera il tycoon sarà ospite di il presidente francese Macron a Versailles in una cena per l'anniversario dell'indipendenza americana. Disgelo intanto a Vienna tra Trump e Meloni, c'è stato un incontro di chiarimento per ribadire il necessario principio dell'unità dell'Occidente, fanno sapere fonti diplomatiche. Poi la premier italiana ha sottolineato: siamo sempre stati amici. In attesa di conoscere la definizione della navigazione ad Hormuz, parte dell'accordo che Stati Uniti e Iran firmeranno venerdì a Lucerna, in Svizzera, alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi. Tutti assolti nella prima sentenza sulla dossier urbanistica a Milano, i giudici sul caso della torre di Via Stresa non hanno accolto la tesi dell'accusa che aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio. Seguivano la prassi in buona fede. La motivazione del presidente del tribunale Roy, il sindaco Sala, denuncia l'impostazione politica di una parte della procura. A lavoro per cambiare l'Italia, lo scrivono sui social i leader del campo largo, Schlein del PD, Conte, 5 Stelle, Bonelli e Fratoianni di AVS, postando una foto che li ritrae insieme intorno a un tavolo. Una donna di 37 anni della provincia di Arezzo è morta pochi giorni prima delle nozze in un incidente stradale a Mykonos, isola greca, dove si trovava con alcune amiche per l'addio al nubilato. Madre di una bimba di 3 anni, Sara Ceccantini, questo è il nome della donna, avrebbe dovuto sposarsi sabato prossimo. Lo stabilimento Prada di Terra Nuova Bracciolini, dove lavorava da anni, ha scelto di chiudere nella giornata di oggi in segno di lutto. Mondiali di calcio, nella prima giornata della fase a gironi, la Francia ha battuto 3-1 il Senegal, la Norvegia ha vinto 4-1 sull'Iraq, Argentina-Algeria è terminata 3-0. Dalle 6 ora italiana, in campo Austria-Giordania. E questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora bentrovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme su Blu 2000, dalle 7 alle 10, dal lunedì al venerdì. Vi ricordo sempre che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. Pagine dei quotidiani che hanno fatto in tempo, in chiusura, prima di andare in stampa, a una battuta, ribattuta, richiamo in prima pagina della morte del cardinal Camillo Ruini, uno dei più storici e longevi presidenti della Conferenza Episcopale Italiana. In modo particolare Luini ha proprio ricoperto il ruolo di presidente in quel momento anche storico e cruciale della vita dell'Italia, dal 91 al 2008, vicinissimo a Papa Wojtyła, e aveva anche un rapporto di sincera e stretta vicinanza a Benedetto XVI. Siamo sul quotidiano Avvenire, che spiega anche il perché viene dedicato poco spazio questa mattina, quindi immaginiamo poi che domani troveremo una foliazione maggiore. L'addio al cardinal Camillo Ruini. Ieri sera, mentre il giornale stava andando in stampa, scrive Avvenire, è arrivata la notizia della morte del cardinal Camillo Ruini a 95 anni. A ufficializzarla il cardinale vicario Baldassarre Reina e il consiglio episcopale con la diocesi di Roma, grati per la lunga e proficua vita cristiana e per il suo servizio alla Chiesa. Poi sono arrivate anche le parole del cardinal Zuppi, presidente della CEI, arcivescovo di Bologna, nel commiato e nell'ultimo saluto e ringraziamento al cardinale, a quello che ha significato per la vita della Chiesa. Facciamo proprio, cerchiamo di ripercorrere, anche se con i tempi che richiederebbero sicuramente un'ampiezza maggiore data l'intensità e anche la lunghezza della vita del cardinale Ruini, però ci aiuta Cristiana Caricato.
3: Una voce capace di far sempre notizia.
4: Luciana Littizzetto, con irriverente familiarità, lo aveva ribattezzato Eminence, regalandogli una ribalta che lo divertiva e allo stesso tempo ne celebrava la centralità nella politica italiana. Il cardinale Camillo Ruini è stato un indiscusso protagonista della vita ecclesiale e non del paese. Nato a Sassuolo nel febbraio del 1931 in una famiglia della borghesia cattolica, aveva maturato la vocazione al sacerdozio nonostante il parere contrario dei genitori, formandosi tra la diocesi di provenienza, Modena, Reggio Emilia, Guastalla e Roma presso il Collegio Capranica, gli studi di filosofia, l'azione cattolica e poi la nomina episcopale nel 1984, primo passo di una carriera tutta in ascesa che lo ha portato ad essere uno degli ecclesiastici più autorevoli degli ultimi 50 anni. Nel 1984 l'inizio dell'amicizia con Giovanni Paolo II, che lo porta a diventare l'interprete del cattolicesimo identitario del pontefice polacco, assorbito non senza tensione dalla Chiesa italiana nel convegno ecclesiale di Loreto dell'85. Presidente della CEI per 16 anni, vicario della diocesi di Roma per 19, sostenitore di battaglie etiche e antropologiche fondamentali, Ruini è stato una delle menti più brillanti e acute del cattolicesimo italiano. Lucidità d'analisi, realismo nell'archiviare l'unità dei cattolici in politica, scelte audaci come incoraggiare l'astensione al referendum sulla procreazione assistita nel 2005, l'opposizione alle leggi sui Dico durante il governo Prodi nel 2007 e l'appoggio al Family Day. Ironico e convinto della necessità di arrestare il declino della Chiesa, per 5 anni fu a capo dell'intuizione più audace della sua gestione, il progetto culturale cristianamente orientato. Negli ultimi anni rare ma incisive e pungenti sortite con qualche tormento, come la sofferenza per aver negato i funerali religiosi a Pier Giorgio Welby, l'uomo che aveva deciso consapevolmente di togliersi la vita.
2: E dopo una passata in rassegna veloce dell'intensa vita del cardinal Camillo Ruini, visto che anche Cristiano Caricato nel suo pezzo faceva riferimento ad una lucidità e anche a una capacità di intervento fino alla fine, cerchiamo proprio con Paolo Ficili di ripercorrere gli ultimi interventi del cardinale.
3: Una voce capace di far sempre notizia dentro e fuori la Chiesa era quella del cardinale Camillo Ruini, appena scomparso, già presidente dei Vescovi Italiani, 95 anni compiuti a febbraio scorso, primo anno di pontificato Leone. Con Francesco, aveva ammesso, non ho avuto la stessa consonanza spontanea avuta coi predecessori Wojtyła e Ratzinger. Il principale problema del suo pontificato lo individuava nella Chiesa divisa, col paradosso del maggior favore riscosso dal Papa fra i laici anziché fra i cattolici. Ruini ci lascia, additandoci come sfida fondamentale oggi alimentare la fiamma della fede. Di Leone si era detto felice, ha pontificato appena iniziato per avere rassicurato chi era a disagio, a torto o a ragione, con le vere o presunte aperture dottrinali di Bergoglio. Una sincerità appassionata, intelligente, che mancherà adesso alla Chiesa, magari anche per contestarlo, ma è pur sempre meglio, amava lui dire, che essere irrilevanti. Paolo Fucili, linea allo studio.
2: E quest'ultima che avete sentito citata da Paolo Fucili è solo una delle affermazioni che poi sono diventati proprio degli aforismi di Ruini, che resteranno senza dubbio. Nel corso poi questa mattina della nostra trasmissione torneremo sulla figura di Camillo Ruini, sicuramente i giornali che già questa mattina, abbiamo detto, sono riusciti non solo a dare la notizia ma in alcuni casi anche a inserire dei commenti. Sicuramente ci sarà appunto una foliazione abbondante, sicuramente anche oggi sarà una notizia in primo piano. Questa però non è l'apertura dell'Avvenire, perché il quotidiano apre sui dati 2025 della rete di Caritas italiana sul fronte dell'assistenza alle fasce della popolazione più vulnerabili, e il titolo è "Poveri si resta". Nel 2025 la rete Caritas ha accompagnato 283.000 persone. Sempre più spesso il disagio è cronico, non temporaneo, soprattutto per le famiglie con salari fermi e gli anziani soli. In 10 anni i nuclei seguiti sono aumentati del 48%, l'incremento più elevato si è registrato al nord, quindi non stiamo parlando di numeri assoluti ma di incremento. Ricordiamo che molte città del nord poi ospitano anche tanti migranti e tante persone che raggiungono il nord proprio per maggiori possibilità lavorative. E poi troviamo come taglio centrale le notizie che arrivano da Viana, oggi ultima giornata del G7, ieri in primissimo piano, tema forte sul tavolo del gruppo, l'Ucraina, e ci sono state parole, prese di responsabilità importanti da parte di Trump. Vedremo se ci sarà un seguito. Tra l'altro c'è stato all'Atere un incontro diretto tra Trump e Zelensky, in cui Trump si è impegnato a fare pressioni sulla Russia, e tra queste pressioni ha risventolato anche le sanzioni sul petrolio russo. Ricordate, c'era stato un allentamento determinato dalla crisi di Hormuz. Ecco, con Hormuz, che vedremo cosa succederà venerdì, ma che dovrebbe riaprirsi con la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, Trump può decidere se mantenere le sanzioni, ma in modo più allentato, oppure se tornare alle sanzioni pre-Hormuz, oppure addirittura se implementarle. Quindi diciamo che sono opzioni in testa e in mano al presidente americano. Oggi, questa è una notizia che arriva da fonti ucraine, potrebbe tenersi un altro incontro Trump-Zelensky, che ieri ha avuto anche un colloquio diretto e a porte chiuse con il presidente francese Macron. Ancora una notizia, la rubiamo dal quotidiano Avvenire: Trump contro Obama, le strategie opposte per disinnescare la bomba iraniana. Dietro l'accordo che sarà firmato a Lucerna, il pugno duro. Nel 2015 si era optato per il dialogo. Sicuramente il pugno duro è quello che ha voluto tenere Trump, ma abbiamo visto com'è andata, quindi non sappiamo se poi sarà scelta la strada del dialogo. Quello che sicuramente è vero è che, ne parlavamo anche ieri con Riccardo Alcaro, che l'accordo con l'Iran conseguito da Obama nel 2015 implicò quasi 18 mesi di colloqui serrati tra le parti. Ora, vedere e pensare che tutto si possa risolvere in pochissimo tempo, e quindi anche nei 60 giorni che dovrebbero scattare da venerdì prossimo, si fa un po' fatica. Però vediamo, noi niente possiamo fare se non vedere e commentare. Corriere della Sera: Trump con l'Europa contro Putin, G7, il leader americano dice Mosca trovi l'accordo, il disgelo di Meloni con Donald, siamo sempre stati amici. Allora, ci sono stati più momenti e forse anche un avvicinamento guardingo, almeno per quanto riguarda la premier italiana nei confronti di Trump, in questo riavvicinamento che poi nella giornata di ieri in qualche modo è stato suggellato con tanto di nota anche dalle cancellerie degli Stati Uniti e e d'Italia, ma la risposta "siamo sempre stati amici" Meloni l'ha data nel momento in cui Trump ha fatto un po' la vittima, però in questo caso vittima nel senso più simpatico, cioè ha detto mi ha abbandonato, e lei ha detto no, siamo sempre stati amici, quindi diciamo che è stato un siparietto prima di pensare che siano dichiarazioni, diciamo così, dal valore, dal calore ufficiale. Eccolo qua il retroscena disegnato sul Corriere della Sera da Marco Galluzzo: sorrisi, battute, sguardi, il giorno del disgelo dopo l'attrito su Sigonella, le parole tra la premier e il tycoon americano. E poi sempre sul fronte G7 sono rimbalzate le ricostruzioni del Wall Street Journal rispetto ai rapporti e agli ultimi contatti tra Donald Trump e Netanyahu. Netanyahu che in questo momento viene visto come il sassolino nell'ingranaggio dell'accordo che può fare saltare tutto. Donald striglia Bibi, niente soldi all'Iran. Secondo il Wall Street Journal, Washington consentirà a Teheran di vendere il petrolio subito dopo la firma. Il presidente dice: Israele ci mette troppo con Hezbollah e uccide troppa gente, potrebbe occuparsene la Siria. Così, queste sono le uscite alla Trump. E pensiamo, cercando di ricostruire, no, il senso che può avere la cosa, che probabilmente qualcuno ha consigliato a Trump di convincere Netanyahu di appaltare in qualche modo alla Siria la bonifica dei miliziani sciiti. Può avere un senso, bisogna capire se la Siria che si è fatta avanti in questa direzione oppure no, però non è così immediata, facile, si rischia una destabilizzazione diciamo che ha un nuovo baricentro. Bisogna capire se l'Iran può accettarla, cioè dire all'Iran, che ha detto la salvaguardia dei suoi proxy, quindi gli Houthi dello Yemen, Hamas ed Hezbollah, in questo caso però Hamas viene lasciata un po' sullo sfondo, ma soprattutto Hezbollah fanno parte del pacchetto, e tu Stati Uniti dice bene, Netanyahu non attacca più Hezbollah perché li attacca la Siria, faccio fatica a pensare che Teheran possa sottoscrivere un accordo di questo tipo. Però non siamo alla formulazione dell'accordo, siamo a interlocuzioni che secondo il Wall Street Journal ci sarebbero state tra Tel Aviv e Washington. G7 pressing su Putin, deve fare un accordo, titola Repubblica con Paolo Garimberti nel suo editoriale che ci spiega perché Kiev non è Teheran. Dopo aver finito la guerra in Iran, o almeno esserne convinto, anche se la realtà diplomatica sembra molto più complessa, scrive Garimberti, Trump ha detto al G7 di voler porre fine a quella in Ucraina, anche se poi, con la solita contraddittorietà che lo distingue, ha detto che l'America non ha nulla a che fare con una guerra che è lontana miglia e miglia. La verità è che Trump, per usare una sua formula, non ha le carte. Con la consueta sicumera ha annunciato di aver parlato con Putin e Zelensky, che ci sono buone possibilità. Però in questa analisi molto, molto fredda di Garimberti si dice che Trump non ha assolutamente, perché questo ha dimostrato finora, di non essere in grado o di non averne fino in fondo la volontà e la possibilità di agire nei confronti di Putin, e tantomeno di agire nei confronti di Zelensky, che sicuramente era la sua prima strategia, però abbiamo visto non ha ottenuto i risultati. Questo anche in risposta a chi dal 2022 fino allo scorso anno continuava a dire che l'Ucraina era utilizzata come un proxy, quindi come una guerra per procura da parte degli Stati Uniti nei confronti della Russia. Credo che l'avvento di Trump alla Casa Bianca abbia sconfessato nei fatti questa posizione. Siamo sul quotidiano La Stampa. Il G7 asse anti-Putin, Trump deve trattare. Eviana Meloni incontra il presidente americano dopo lo strappo, siamo grandi amici. E vabbè, devo dire che non soltanto Meloni è tornata a riconquistare una posizione, noi non sappiamo se si è tornati al prima, ma comunque a una posizione di relazione amicale. Però sicuramente abbiamo visto che tutti i leader presenti alla G7 hanno avuto quantomeno dei toni concilianti nei confronti di Trump, e l'abbiamo detto, Trump, Stati Uniti sono imprescindibili in questo momento da un punto di vista di sicurezza, di difesa, da un punto di vista economico per l'Europa. Altro è capire che invece si debba diventare il prima possibile autonomi, però intanto la situazione è questa, e dunque si spiega anche la cena faraonica, è sbagliato perché è geograficamente sbagliato, però regale ci sta alla grande, perché ci sarà questa cena nel contesto più che suggestivo di Versailles, dedicata proprio a Trump, o meglio all'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, e quindi farà un po' il ressole stasera Trump. Siamo sicuri che nel dubbio è il motivo che l'ha convinto a raggiungere il G7, perché sappiamo che era in dubbio la sua partecipazione, probabilmente perché se non avesse raggiunto questa sorta di preaccordo al memorandum con l'Iran domenica scorsa, non sarebbe mai andato al G7, proprio perché non avrebbe avuto niente da sventolare in positivo come vittoria, no? Quindi questo resta. Poi Merz gli ha regalato la maglietta della nazionale della Germania con la scritta Trump dietro, quindi se dobbiamo parlare proprio di Lacquery ci si perde. Questo è l'atteggiamento che deve essere tenuto, punto interrogativo, non lo sappiamo, non siamo in grado di dare risposta, però vedendo che più o meno lo tengono tutti, l'importante poi è mantenere il punto su quello che è essenziale, cioè da dire che negli ultimi tempi l'Unione Europea, i paesi dell'Unione Europea questo l'hanno fatto, da Azi al Golfo e a quello che stiamo raccontando. Però tornando sul fronte russo, al di là di capire se arriverà nella giornata di oggi una risposta di Putin oppure no, mi soffermo sull'analisi di Anna Zafesova, perché sempre più arrivano voci non tanto dell'opposizione esterna, dei critici della Russia, ma proprio dall'interno della Russia, di una situazione economica sempre più pesante, coi falchi dei conti nella Mosca in crisi. 65 miliardi di rubli al giorno è il costo dell'invasione dell'Ucraina per i russi, 774 milioni di euro circa tutti i giorni, e il contatore continua a girare. E vorremmo sottolineare che non è soltanto una questione di soldi, ma anche di vite, anche se probabilmente tra oligarchi, Silovichi e Putin poi forse pesano di più i soldi, i rubli rispetto alle vite, questo non lo sappiamo. Comunque scrive ancora Anna Zafesova: il contatore continua a girare al ritmo di 2,7 miliardi di rubli l'ora, 32 milioni di euro, mezzo milione al minuto, numeri enormi che però probabilmente dovranno essere rivisti al rialzo. La spesa militare russa continua a subire un'impennata vertiginosa, un aumento di 6 punti rispetto alle stime di inizio anno per quanto riguarda la spesa pubblica, quindi per quanto riguarda il rapporto tra spesa militare nel contesto della spesa pubblica, perché fa il 46% della spesa, il resto è per pagare tutto, gli stipendi pubblici, le pensioni, la sanità, i trasporti, ecco, quindi è veramente niente. Numeri che promettono un'escalation e spiegano cosa farà Vladimir Putin nei prossimi mesi. Come un giocatore incallito, dal 2022 il dittatore russo ha continuato ad alzare la posta, scommettendo somme sempre più elevate sullo stesso obiettivo. Secondo le statistiche del governo russo, analizzate da ricercatore dell'Istituto per i Problemi della Sicurezza Internazionale, Yanis Kladj, il budget militare del Cremlino è aumentato del 30% sull'anno. Il confronto con gli anni precedenti è ancora più catastrofico. Numeri che spiegano anche alcuni misteri degli ultimi giorni. E qua c'è il giallo dove vi volevo portare. Perché? Perché è sparita la governatrice della Banca Centrale Russa, quella Elvira Nabiullina, che noi più spesso abbiamo citato, ammettendo, non tanto noi quanto proprio anche gli esperti del settore da sempre la definiscono una delle economiste, sicuramente una delle migliori presidenti delle banche centrali che si sono negli anni susseguite proprio a livello mondiale, e che è riuscita, facendo veramente delle acrobazie, a tenere in piedi in questi anni l'economia del paese e qualche giorno è sparita. Ora, era a fine mandato. In realtà era già stata obbligata a rimanere quando poteva andarsene, voleva andarsene, Putin le ha chiesto, non sappiamo quanto affettuosamente o quanto in modo coercitivo, di restare. Ora che siamo in prossimità della scadenza di mandato e tra l'altro anche per questioni di età proprio non è possibile o comunque altamente improbabile una sua proroga, e poi lei non vuole, è sparita. E questo, trattandosi della Russia, come dire, ha fatto avanzare tutti gli scenari possibili, anche perché nelle ultime, pensate che non ha partecipato causa malattia, però insomma quelle sono motivazioni che a volte possono essere anche un po' farlocche, non ha partecipato neppure al forum di San Pietroburgo, infatti è da lì che c'è stato il panico. Poi però uno dice vabbè, se è malata è malata, poi proprio non si è più vista e non si è più sentita. Nelle sue ultime dichiarazioni prima del forum di San Pietroburgo era stata critica, ma non era l'unica voce critica arrivata dagli analisti russi rispetto all'economia e alla possibilità di tenuta paese, e quindi ci si chiede adesso quello che succederà e perché le voci che cominciano tramite soprattutto il deep web a girare è che sia stata silurata, perché avrebbe osato dire, questo ci dice Zafesova questa mattina, in modo chiaro a Putin che il paese non può reggere oltre, che rischia il crack e che dunque bisogna fermare la guerra. Noi ci auguriamo che Nabiullina stia bene. Ecco. Il messaggero: Trump, Putin deve trattare. Poi ancora sempre dal quotidiano capitolino, l'addio a Ruini, il cardinale stratega che veniva definito il Richelieu di Wojtyła, è anche un personaggio che si è molto prestato a una rilettura a volte, diciamo così, romanzata. Sicuramente era un personaggio che sapeva muoversi, sapeva farsi ascoltare al di là ovviamente della Chiesa italiana e del Vaticano, anche a livello politico. Poi molto si parla anche della sua amicizia con Silvio Berlusconi. Insomma, tutto questo resta sullo sfondo e la storia di una lunga vita spesa all'interno della Chiesa italiana. QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, e ancora il G7, l'attenzione su Mosca, a occupare il primo titolo del quotidiano di QN, che poi però, e vi ci porto perché è uno degli approfondimenti che faremo questa mattina proprio nel nostro spazio legalità, quindi nell'ultima parte della nostra trasmissione, vi porto nel carcere di Sollicciano, che si trova a Scandicci, che è comune alle porte di Firenze. Sollicciano sequestrato, chiuse 7 sezioni, 200 detenuti da trasferire. Allora, è la prima volta che viene sequestrata una parte, quindi alcune sezioni di un carcere. Dopo un anno di inchiesta, rilevate condizioni igienico-sanitarie e luoghi di lavoro non sicuri, il garante della Toscana si è subito espresso sulla notizia arrivata ieri, ha detto: questo non è l'unico penitenziario in Italia ad avere grandi problemi. Cioè, nonostante continui richiami che sono arrivate anche dall'Unione Europea, le denunce che arrivano dalle associazioni, che arrivano dagli avvocati, che arrivano anche dai garanti dei detenuti delle diverse regioni e città, alla fine, dovuta, previa ovviamente inchiesta, indagine aperta, è arrivata la decisione da parte delle autorità di chiudere una parte del carcere. Ora, sicuramente un carcere, sono veramente delle cittadelle, sicuramente queste 7 sezioni saranno state più vetuste, rovinate, inabitabili di altre, ma la struttura è quella. Si fa fatica a capire che questi detenuti che sono stati spostati, e non sono pochi, sono 200, che vadano a stare in condizioni migliori, anche perché anche quella di Sollicciano è una struttura sovraffollata, quindi sono 200 persone che andranno a riempire spazi dove ci sono già altri detenuti in condizioni di sovraffollamento, in una struttura che è quella, perché non è l'ala nuova di Sollicciano. Vabbè, ne parleremo questa mattina, state con noi. Il giornale: Europa, Trump, nuovo inizio, e poi taglio centrale per quella che ormai viene definita il romanzo edilizio milanese. La Milano del fare batte sinistra e PM, smontato il teorema delle toghe, inchiesta edilizia, tu tutti assolti nel primo processo, quindi vicenda che già aveva avuto degli stop and go e che adesso ha la parola definitiva alla meno del primo processo, perché sono stati tutti assolti nella prima sentenza sul dossier urbanistica, quella che riguardava il caso della torre di via Stresa. Secondo i giudici, ricordiamo, la procura aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio, in realtà le persone coinvolte nei diversi ruoli stavano seguendo la prassi in buona fede. Questa è la motivazione del presidente del tribunale Roia, poi lo sapete, per avere proprio il dettaglio delle motivazioni della sentenza dovremo aspettare i canonici 90 giorni. E su questo apre anche il quotidiano Il Foglio: ribellarsi alla gogna modello Milano, altro flop per l'inchiesta sull'urbanistica, smascherare i principi del fango, dice e accusa Il Foglio. Il Fatto Quotidiano: affogano nel bicchier d'acqua di Vannacci, governo in tilt, sia all'ordine del giorno sulla remigrazione, anzi no. Il sottosegretario leghista si smentisce, Salvini piazzista del ponte agli industriali del nord, e a Venezia perde 2 consiglieri. Sole 24 ore, i giudici frenano le indagini del fisco, più difficile l'accesso ai conti correnti, l'autorizzazione deve avere presupposti, oggetto e limiti verificabili, questo è quanto ha stabilito la Cassazione. Chiudiamo con i titoli sportivi. Bastoni, c'è il Real, il difensore nella lista galattica, decide Mu, l'Inter chiede 70 milioni, stessa cifra fatta al Barcellona. Quindi l'abbiamo detto, in un momento, in un'estate in cui l'Italia è fuori dalle mondiali di calcio, ci dedichiamo all'attenzione rispetto al calcio mercato, quindi all'annuncio, all'anticipo e alle promesse del calcio giocato che sarà nella prossima stagione. Noi qui ci fermiamo, ma tra pochissimo accendiamo i microfoni del Buongiorno in Blu e anche noi seguiamo la linea G7 Ucraina.
0: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000.
5: Proposta musicale della settimana è Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: 7:31, questo è sempre il buongiorno in blu, sui nel blu 2000, abbiamo visto in rassegna stampa, la maggior parte dei quotidiani come apertura sceglie di puntare al G7, ma soprattutto guardando al tema forte ieri al G7, non tanto l'Iran quanto l'Ucraina, con questo incontro a porte chiuse che ci sarebbe stato anche che c'è stato al vertice del G7 di Vienna tra Zelensky, Trump e Macron, e con Trump che almeno a parole ha annunciato un ritorno a forti pressioni su Putin per convincerlo, addirittura potrebbero anche, se Hormuz risolta, tornare ad applicare sanzioni sul petrolio russo, quindi per convincere Putin a un incontro diretto con Zelensky che possa poi portare quantomeno ad un avvio di negoziati. Cerchiamo di leggere tutto questo da Odessa. Buongiorno Ugo Poletti, direttore del The Odessa Journal, per Rizzoli ha scritto Nel cuore di Odessa. Ciao direttore.
1: Buongiorno Chiara, buongiorno, grazie di chiamarmi. Saluti da Odessa.
0: Grazie a te per essere con noi. Allora, come lo vedi questo Trump ieri a Evian, le promesse, le dichiarazioni che ha fatto? Quanto credito gli possiamo dare? Oppure alla fine bisogna anche mantenere un teatrino con Trump, ha detto quello che ha detto, ma ci si crede fino a un certo punto?
1: Ma io direi la seconda, ecco, delle due, conoscendo il personaggio, sapendo un pochino poi questa anche sua estetica di essere imprevedibile e soprattutto inattendibile, perché le cose che dice un giorno poi cambiano. Però registriamo il fatto che è cambiato il mondo, nel senso che se torniamo a un anno fa, anzi più di un anno fa, ad Anchorage, dove il messaggio era molto chiaro, l'accoglienza di Putin come un eroe, un uomo rispettato, in verità un presidente sotto mandato di cattura internazionale per violazione dei diritti umani, accolto col tappeto rosso, con il messaggio Trump, Putin, noi due siamo i veri potenti della terra, decidiamo insieme, agli europei io li prendo a ceffoni e gli tiro le orecchie, e a Zelensky gli torco il braccio e gli faccio firmare quello che voglia. Ecco, questo era il messaggio e probabilmente era l'intenzione. Poi ci si accorge che gli europei sì, qualche ceffone in faccia se lo sono presi e se lo sono anche pure ingoiato, ma hanno iniziato a elaborare una politica di fermezza e si sono sostituiti ampiamente agli americani nel supporto dell'Ucraina. Dall'altra Zelensky ha fatto capire che la pace senza di lui non si può fare, perché sono gli ucraini quelli che stanno subendo la guerra, e oggi è un Trump completamente, almeno il mondo gli è cambiato, si è reso conto dell'impossibilità di fare quel gioco che voleva fare lui, ci mettiamo d'accordo tra noi due e gli altri si adeguano, no? Si adegua ed è più che mai debole oggi dopo questa brutta figura in Iran, da cui si sta districando con grandissima difficoltà, certamente.

0: è evidente che non ha in mano tutte le carte per
1: no,
0: poter giocare.
1: Lui sicuramente, tornando anche a quell'incontro, tra il primo incontro allo Studio Ovale tra Trump, Zelensky e Vance, sì, dove gli disse appunto in faccia che non aveva le carte, forse ha capito che l'Ucraina le sue carte ce l'ha e lo sta dimostrando, no? Perché l'Ucraina, abbandonata dagli Stati Uniti, ricordiamo che le armi statunitensi che sono arrivate comunque sono state pagate dall'Unione Europea, non solo sta resistendo ma ha anche dimostrato una capacità offensiva notevole rispetto anche all'utilizzo e alla produzione dei droni. Quindi, come dire, uno, credo che tutti, soprattutto qua in Italia, chi sosteneva che la guerra in Ucraina fosse una guerra per procura e quindi in qualche modo gli ucraini fossero manipolati dagli Stati Uniti, forse si è capito che l'Ucraina sta combattendo per sua determinazione e volontà, e dall'altra parte forse appunto Trump ha dovuto accettare che l'Ucraina non è così facilmente piegabile alla sua volontà o alla volontà di Putin. Quindi, come dire, c'è uno Zelensky di una statura, forse Trump ha visto uno Zelensky anche di una statura diversa.
0: Beh, allora, a parte che non so se tutti l'hanno capito, perché ancora c'è qualcuno
1: sì,
0: che
1: hai ragione anche te. A me sembra evidente, però probabilmente
0: no,
1: no, non è così.
0: Cioè io veramente mi ricordo 2 anni fa, dibattiti surreali, dove sì, dobbiamo qualcuno che è rimasto ancora come mentalità della guerra fredda, dicendo che essendo da parte dei russi, gli americani sono capitalisti, eccetera,
1: sì,
0: eccetera. Sì, sono servi del capitalismo. Io sento di sentire cose di questo genere. Adesso, quando poi questi qui hanno visto Trump e Putin andare a braccetto, credo che siano andati da uno psicologo, perché veramente
1: dice così traumatico.
0: È traumatico, cioè, i buoni e i cattivi erano chiari, adesso i buoni e i cattivi sono insieme, dove sono usciti più buoni. E quindi battute a parte, certamente a Trump i servizi suoi militari e i suoi esperti militari gli dicono: beh, guarda che l'Ucraina in questo momento sono in una posizione di vantaggio, quindi se tu pensavi che l'Ucraina fosse destinata a perdere, adesso veramente l'evidenza è difficile da nascondere. Cosa è successo? È successo anche qui che è cambiata l'Ucraina, perché siamo passati da un'Ucraina che riceveva armi, aiuti e gridava e urlava e diceva giustamente per la sua sopravvivenza: aiutateci, aiutateci, se no soccombiamo, ma soprattutto vi trovate poi i russi e confitti. Cioè, veramente era semplice. E in qualche modo, soprattutto molti paesi europei, quelli più vicini ai russi, quelli che i russi li hanno conosciuti davvero, come i polacchi, e quelli che ce li hanno combattuti, come i finlandesi, hanno detto: no, questo, assolutamente, diamogli tutto quello che abbiamo perché ci serve. Ma adesso l'Ucraina è diventata un paese che si sta rendendo anche autonoma. Questa è la cosa straordinaria. Cioè, se prima dibattavamo, il dibattito tra gli esperti in Italia era che tipo di missili stanno dando, di difesa antiaerea, adesso l'Ucraina torna a produrle queste cose, torna a essere autonoma. Addirittura, so che questo per gli ascoltatori può essere un argomento cinico o diabolico, ma qui se ne parla invece con una grandissima libertà, perché gli ucraini sono anche da questo punto di vista orgogliosi di dimostrare che ce la fanno con le loro risorse.
1: Io non ci trovo niente di cinico in questo, penso che
0: no,
1: sia.
0: Perché c'è chi dice: ah, ma questi stanno costruendo armi. Certo,
1: sono in guerra, vedi tu.
0: Ma poi c'è un effetto assolutamente che in questo momento forse preoccupa gli americani. Gli ucraini iniziano anche a dire agli europei: guardate che se aprite delle fabbriche a casa vostra con le nostre tecnologie, iniziate voi a costruire sistemi di difesa, non siete più obbligati a comprare degli americani, non solo i nostri sono più aggiornati e vi costano pure di meno. Cioè, capisci che sta diventando una roba veramente straordinaria.
1: È uscita un'analisi di alcuni militari, esperti militari, che dicono che nel breve periodo il monopolio dei droni, abbiamo visto sempre più come la guerra sta diventando una guerra dei droni, dove sono poi anche droni, c'è una gamma diversa, no? Da quello molto basico a quello invece più terra, aria, acqua, quindi i droni sono il nuovo fronte, che il monopolio dei droni sarà di Ucraina, Russia e e Iran. Ora, considerando che Russia e Iran, se gli equilibri restano questi, avranno la forza produttiva della Cina, è bene anche che noi puntiamo il più possibile sull'Ucraina e sullo sviluppo di quella filone industriale, sia in logica di vera difesa, sia in logica anche di autonomia da parte degli Stati Uniti. Però l'Ucraina diventa centrale per la difesa europea.
0: Sì, sì, questo è ormai il paradigma. Io devo dire che conosco anche qui localmente degli imprenditori ucraini, ci sono molti giovani che hanno costruito anche app, che c'è anche un grosso sviluppo tecnologico da punto di vista di imprenditoria locale. E loro dicono, ormai quasi tutti i paesi in Europa hanno detto, se vogliamo programmare i prossimi investimenti nella difesa e non facciamo due chiacchiere con gli ucraini, buttiamo via i nostri soldi.
1: No, certo.
0: Questo ormai è il paradigma. E la cosa si è vista anche in Iran, perché questo ha dato anche un grande fulgore a Zelensky. Zelensky adesso si presenta, diciamo, con una maggiore sicurezza di sé, perché la crisi del Golfo, che ha messo in ginocchio i paesi del Golfo Persico, parliamo degli Emirati Arabi, quanti questi piccoli, diciamo, paesini ricchissimi, straricchi, pieni di basi americane, si sono trovati attaccati senza sistemi di difesa. E a quel punto, cosa ha fatto? Ha chiesto all'Ucraina, dateci voi il vostro know-how. Ecco, questo è stato la cartina al tornasole, la dimostrazione che ormai adesso l'Ucraina non è più, se vogliamo, il paese mendicante, uso un'espressione un po' forte, ma così. Certamente qualcuno lo vedeva, ma è un paese che è diventato partner e anche partner importante.
1: Sì, tra l'altro dico un'ultima cosa sui droni, ma proprio per far capire la centralità dell'Ucraina. Se noi ricordiamo, inizio guerra era stata la Turchia a fornire Bayraktar, no, all'Ucraina, che avevano avuto sicuramente un ruolo. Ecco, adesso non ho fonti confermate, però è assolutamente probabile, quindi è per quello che mi permetto di dirlo, che la Turchia sta cercando contatti con l'Ucraina per poter in qualche modo fare una produzione, diciamo così, condivisa, perché gli ucraini sono stati in grado di sviluppare e avanzare molto, no, tecnologicamente, nelle diversificazioni dei droni. Quindi anche questo, secondo me, merita attenzione. E poi possiamo dire che forse, non so se la leggo in modo sbagliato, direttore Poletti, tu mi aiuti, perché poi tu di questioni militari sei esperto, sì, però si ha come l'impressione che nel momento in cui l'Ucraina non ha perso, diciamo, l'appoggio diretto degli Stati Uniti, in realtà si è anche svincolata forse da certi brigli, da certi limiti, perché adesso anche le stesse armi che aveva prima, oltre ai droni, oltre ai nuovi missili che ha messo a punto, insomma, colpisce l'Ucraina in modo più strategico, vedi la Crimea, e poi vedi anche la capacità di colpire più in profondità. Quindi, come dire, all'Ucraina nessuno sta dicendo e sta imponendo dei limiti di raggio in questo momento, perlomeno è l'impressione che si ha, è questa.
0: No, hai colto un aspetto molto interessante, cioè nella prima fase della guerra, che se vogliamo era anche l'amministrazione Biden, quindi prima di Trump, c'era una specie di sostanzialmente accordo di controllo, c'era un guinzaglio americano, perché da una parte l'America, ricordiamolo anche, gli Stati Uniti iniziano, come anche la maggior parte degli Stati europei, a aiutare l'Ucraina 2 mesi dopo che è iniziata l'invasione. Cioè all'inizio gli ucraini hanno dovuto
1: da sole
0: tutto quello che avevano, le fionde, i sassi.
1: Ricordiamo che la Germania si era limitata a offrire qualche centinaio di elmetti della Seconda Guerra Mondiale.
0: Diciamo che hanno, no, correggiamo un po' i tedeschi, hanno fatto una bruttissima figura in quella caso lì, ma hanno offerto 5.000 elmetti non della Seconda Guerra Mondiale, ma recenti, ma fronte a bombardamenti e tutto, era comunque, comunque un'offerta che ha fatto ridere la gente. 5.000 elmetti, magari 10.000 cerotti, cioè, siamo a questi livelli. No, il fatto è che l'America aveva, Biden soprattutto, uomo che aveva visto la guerra fredda, avevano tutto l'establishment americano, hanno detto che vi aiutiamo solo in chiave protettiva, difensiva, ma vi leghiamo le mani per gli attacchi dentro la Russia. Cioè, e questo ha creato, questo è uscito fuori delle rivelazioni e delle indagini anche del New York Times, che sì, quando scrive le cose gli passano materiale vero dai servizi, che si è capito che nel momento in cui gli ucraini potevano, come dire, dare il colpo di grazia, in un momento in cui l'esercito russo era in grossa difficoltà, gli avrebbero detto no, fermi, non umiliamoli, perché c'era una paura tremenda, esatto, dell'escalation.
1: Sì.
0: Con l'abbandono, chiamiamolo, il guinzaglio gli americani hanno dovuto togliere, perché dice ok, non vi diamo più niente direttamente, abbiamo perso il diritto di condizionare le vostre scelte.
1: Ah,
0: è da lì che gli ucraini hanno detto sentite, l'unica maniera per uscire da questa guerra è mettere in difficoltà l'economia russa, la logistica russa, e cominciare a far vedere ai russi che la guerra esiste anche per loro. Non potevano starsi nel divano di casa propria a guardarla in televisione e dire vinciamo, stiamo distruggendo le città ucraine, ma vedere anche loro lo shock di cosa significa. E sta funzionando.
1: A questo però sappiamo che è seguito un continuo attacco a tappeto, no, della Russia, ormai con obiettivi, certo, civili, con Kiev, che abbiamo visto anche l'altro giorno è stata colpita, un simbolo tra l'altro anche dell'ortodossia russa, la cattedrale della Dormizione. Esatto. E, come dire, si capisce e si registra la frustrazione russa, no, rispetto a una guerra che non sta vincendo, ma che anche, anzi, sul fronte sta registrando una perdita di posizioni. Per carità, l'Ucraina è ancora lontana dal ricacciare indietro fuori oltre confine la Russia, va detto, però dire che è una situazione di stallo è il minimo, nel senso proprio la Russia fa fatica a conquistare pochi metri di terreno che poi invece perde in altre aree abbondantemente.
0: Beh, allora, pensiamo anche a quello che sta succedendo in Iran. Da un punto di vista operativo militare, gli americani e gli israeliani hanno causato danni tremendi all'Iran, da un punto di vista materiale, anche di eliminazione,
1: certo,
0: dei vertici, tutto quanto. Ma il fatto che l'Iran rimanga in piedi e continua minacciosamente a dire non ce ne frega niente, andiamo avanti, buttateci quello che volete in testa, noi continuiamo a fare, sta facendo fare brutta figura agli americani e agli
1: israeliani. Sì.
0: Cioè, il vincitore. Esiste questo paradosso, uno può vincere militarmente ma perdere politicamente, strategicamente. Lo stesso per l'Ucraina, se l'esercito, il secondo esercito al mondo, quella Russia che tutti quanti temavamo, tanti film che abbiamo visto, non è riuscita a mettere in ginocchio un paese di campagnoli, così veniva visto, ma resiste dopo 4 anni e ci sta facendo brutta figura, esattamente loro. E la cosa ancora più umiliante per quanto riguarda i russi, che non riescono a difendere da un punto di vista aereo il loro territorio. L'attacco alla raffineria nei pressi di Mosca, cioè, è la zona più difesa della Russia. Se i ucraini arrivano a colpire una infrastruttura così importante, i russi sanno di essere importanti, a difenderla, questo è un segno di debolezza. Cosa fanno i russi? Siccome gli obiettivi militari ucraini ne hanno molti di meno, sfregiano quelli che sono le bellezze simboliche, come sfregiare la moglie del mio nemico, che è un linguaggio anche mafioso questo. Quella cattedrale è un bastione della cristianità, costruita ancora prima delle crociate, quindi che significava la diffusione del cristianesimo presso i popoli slavi.
1: Sì.
0: Che è più antica di quelle di Mosca, cioè, capite, questo è anche un valore simbolico molto, molto, molto, molto potente, ma è quello che loro devono usare per alimentare la posizione di vincenti, io ti faccio del male se voglio,
1: certo,
0: a fronte del fatto che sul campo di battaglia non avanzano o comunque non hanno vittorie tali da dire vedete che voglio il porto, no?
1: Ah sì, indubbiamente. Ma ecco, tutto questo cosa sta provocando e cosa sta determinando in Russia, posto che è sempre difficile poi leggere quello che avviene veramente all'interno del Cremlino? Sicuramente ci sono dei dati economici ormai chiari, no? Chiarissimi, l'abbiamo visto anche al forum di San Pietroburgo, mentre Putin continuava la retorica della Russia forte e vincente, invece erano proprio i stakeholder, i funzionari che mostravano tutta la preoccupazione. Tra l'altro, preoccupazione mostrata e rilanciata anche dalla governatrice della banca russa, l'uscente Nabiullina, Elvira Nabiullina, che appunto era a fine mandato e che è sparita, tra l'altro, gli ultimi, secondo i rumor, sì. I ben informati dicono che l'ultima volta che ha parlato con Putin gli ha detto guarda che così non andiamo avanti, e poi boom, non si è più avuto notizie di lei.
0: Sì, sì, la cosa interessante è questa, perché noi adesso abbiamo i russi stessi che iniziano a parlare anche in maniera aperta, c'è già un altro politico della Duma, del Parlamento russo, che ha detto pubblicamente dobbiamo mettere questa guerra perché non possiamo permettere economicamente. Se l'avesse detto 2 anni fa sarebbe volato una finestra, sarebbe finito molto male. I blogger russi, che sono tantissimi su tutti i canali Telegram, che sono anche queste delle voci dell'estremismo, del nazionalismo russo, sostenitori di questa guerra in Ucraina, dicono con frustrazione non stiamo cavando grandi, che cioè veramente è umiliante per noi che siamo ipermilitaristi e vogliamo vedere gli ucraini sconfitti, e vediamo che questo non avviene. Quindi ormai la gente inizia a parlare apertamente. Segnalo una cosa interessante: c'è stato anche il famoso Lukashenko, il dittatore, presidente bielorusso, che ha detto una cosa clamorosa, ha parlato direttamente a Zelensky, gli ha detto con toni molto anche affettuosi, dicendo scusa se io in passato ho detto delle cose che possono averti offeso, noi non vogliamo attaccare l'Ucraina e speriamo che l'Ucraina non attacchi noi, soprattutto perché abbiamo un esercito così vulnerabile e quindi non abbiamo alcuna intenzione. Ecco, questa è un'altra dei tasselli che casca, cioè la Bielorussia è una specie di vassallo della Russia, e tuttora viene usato il territorio bielorusso perché alcune basi di droni russi si trovano lì, da lì partirono delle unità militari russe, quindi è veramente un paese che ha consentito, forse non poteva fare diversamente, il passaggio dell'esercito russo, però politicamente se il presidente bielorusso dice questa cosa significa che ormai tutti intorno a Putin non hanno più paura di dire, sentite, a costo dei rischi che corriamo, diciamo apertamente che questa guerra inizia a essere pericolosa per tutti noi. La Nabiullina doveva parlare a questa Davos, sì. Davos della Russia, ed è scomparsa. Pare che sono fondi, dicono che sia gli arresti domiciliari, insomma questa era quella che più con più decisione, grazie al suo carisma, deve essere stato un economista di grandissimo livello,
1: assolutamente,
0: ha detto, dice chiaramente a Putin: o la guerra o l'economia, se continui con la guerra ti giochi l'economia, se fai una mobilitazione, questo sembra che abbia detto a Putin, io me ne vado via, e veramente sì, a quel punto è la catastrofe, nel senso che l'economia russa non può permettersi di sostenere ulteriori costi della difesa, se tu porti sul fronte altre centinaia di migliaia di soldati, questo crea dei costi insostenibili, questa è la situazione.
1: Sì, tra l'altro aveva lanciato anche proprio pochi mesi fa un altro allarme rispetto alla manodopera, ha detto in Russia non c'è un problema del lavoro, c'è un problema del lavoratore, no? Perché ovviamente molti giovani uomini al fronte poi sguarnivano le fabbriche, oppure cominciavano a mancare uomini anche proprio per le fabbriche, diciamo così, civili, perché molti di questi venivano direzionati alla produzione militare, oppure persone che tornavano dal fronte ma con invalidità importanti, per cui non potevano più tornare in catena, in fabbrica. Ecco, c'è proprio una situazione strutturale di crisi legata alla guerra che Nabiullina si è permessa anche, diciamo così, a gocce, a far capire a Putin, ma Putin lo scrive molto bene questa mattina Anna Zafesova, sembra, perlomeno finora è sembrato, una sorta di giocatore d'azzardo ormai in preda proprio ad un comportamento compulsivo, per cui di fronte alla crisi comunque rilancia.
0: Sì, questa è una immagine che a me piace molto, il giocatore d'azzardo, l'ho usato anch'io, devo dire, ma proprio nel come quel giocatore che alla roulette sta perdendo tanto e non può alzarsi dal tavolo perché a quel punto deve registrare i costi, e i costi catastrofici di questa guerra non hanno a fronte delle acquisizioni di risultati. Facciamo un esempio: se oggi i russi avessero conquistato Odessa, dove io ho piacere di vivere, questa giustificherebbe in qualche modo tutte quelle morti, perché Odessa significa avere a quel punto avere completato il controllo delle sponde del Mar Nero, avrebbe un impatto strategico, politico, economico, militare enorme. L'Ucraina sarebbe in ginocchio. Questo non è avvenuto. Quei territori del Donbass non hanno un significato economico particolarmente importante. Le città di cui leggiamo sui giornali, nessuno le ha mai sentite nominare. Cioè, non è, e questo è il giocatore che dice: sto perdendo, devo continuare a puntare le mie fiche, perché sperando che succeda qualcosa, finché gioco non è detto che abbia perso, forse riesco a recuperare. Sì, è un'immagine secondo me molto, molto interessante. È tremenda.
1: No, allo stesso tempo. È assolutamente tremenda. Grazie direttore, torniamo presto a sentirci. Buona giornata.
0: Grazie, buona giornata. Buon lavoro. A tutti, saluti.
1: E lasciamo adesso a Ugo Poletti, direttore della The Odessa Journal. Io vi ricordo ancora una volta, Pierrizzoli ha pubblicato Nel cuore di Odessa. Tra pochissimo arrivano le news con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.

0: mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo.
1: È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
3: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
4: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
5: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: TV 2000.
10: Non una televisione qualsiasi.
9: Canale 28 del digitale terrestre.
10: 157 di Sky.
9: 18 TV Sat.
10: TV2000.it.
11: In Blu 2000. News.
12: È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, fu presidente della CEI e vicario di Roma dal 1991 al 2008. Cristiana Caricato.
13: Luciana Littizzetto, con irriverente familiarità, lo aveva ribattezzato Eminence, regalandogli una ribalta che lo divertiva e allo stesso tempo ne celebrava la centralità nella politica italiana. Il cardinale Camillo Ruini è stato un indiscusso protagonista della vita ecclesiale e non del paese. Nato a Sassuolo nel febbraio del 1931 in una famiglia della borghesia cattolica, aveva maturato la vocazione al sacerdozio nonostante il parere contrario dei genitori, formandosi tra la diocesi di provenienza, Modena, Reggio Emilia, Guastalla e Roma presso il Collegio Capranica. Gli studi di filosofia, l'azione cattolica e poi la nomina episcopale nel 1984, primo passo di una carriera tutta in ascesa che lo ha portato ad essere uno degli ecclesiastici più autorevoli degli ultimi 50 anni. Nel 1984 l'inizio dell'amicizia con Giovanni Paolo II che lo porta a diventare l'interprete del cattolicesimo identitario del pontefice polacco, assorbito non senza tensione dalla Chiesa italiana nel convegno ecclesiale di Loreto dell'85. Presidente della CEI per 16 anni, vicario della diocesi di Roma per 19, sostenitore di battaglie etiche e antropologiche fondamentali, Ruini è stato una delle menti più brillanti e acute del cattolicesimo italiano. Lucidità d'analisi, realismo nell'archiviare l'unità dei cattolici in politica, scelte audaci come incoraggiare l'astensione al referendum sulla procreazione assistita nel 2005, l'opposizione alle leggi sui Dico durante il governo Prodi nel 2007 e l'appoggio al Family Day. Ironico e convinto della necessità di arrestare il declino della Chiesa, per 5 anni fu a capo dell'intuizione più audace della sua gestione, il progetto culturale cristianamente orientato. Negli ultimi anni rare ma incisive e pungenti sortite con qualche tormento, come la sofferenza per aver negato i funerali religiosi a Pier Giorgio Welby, l'uomo che aveva deciso consapevolmente di togliersi la vita.
12: Oggi è Vianna, ultima giornata della G7, possibile nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Dopo quello avvenuto ieri, il presidente americano ha detto: ho sentito Putin e deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere. Tutti assolti nella prima sentenza sul dossier urbanistica a Milano, i giudici sul caso della torre di Via Stresa non hanno accolto la tesi dell'accusa che aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio, seguivano la prassi in buona fede e la motivazione del presidente del tribunale. Mondiale di calcio, nella prima giornata della fase a gironi, la Francia ha battuto 3-1 il Senegal, Norvegia ha vinto 4-1 sull'Iraq, Argentina, Algeria terminata 3-0. Questa era l'ultima notizia.
11: Buongiorno in Blu 2000.

solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via

0: 5, questo è sempre il Buongiorno in Blu, l'avete sentito anche dalle news. Oggi è l'ultima giornata del G7, un G7 dove ancora una volta gli scenari internazionali sono stati al centro, soprattutto gli scenari di guerra, da una parte quello del Golfo, del Medio Oriente, con Trump che pare sia arrivato al G7 perché è riuscito a spuntare questa firma al memorando di un accordo che ancora non c'è domenica, e quindi lunedì è potuto arrivare con qualcosa in mano. E poi ieri è stata la giornata del confronto, scontro, guerra russo-ucraina, con Trump che sembra di nuovo schierato con gli occidentali contro la Russia, quantomeno ha detto che ha sentito Putin, che deve fare un accordo, che farà tutto ciò che è in suo potere per fare pressioni sulla Russia, e quindi vedremo quello che succederà. Ma vogliamo fare una riflessione che prescinde un po' da tutto questo, cioè riflettere proprio sul valore che oggi ha, continua ad avere, ha in modo diverso il G7. Buongiorno Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano per la Cina, docente di strategie e marketing, autore per il Sole 24 Ore di Disordine, le nuove coordinate del mondo. Buongiorno professore.
1: Buongiorno, buongiorno e buona mattinata a tutti.
0: Grazie. Allora, questo G7, cioè quello che noi abbiamo visto a Evianda lunedì, la giornata si conclude oggi, passerella di leader internazionali, perché sappiamo oltre al gruppo dei sette ormai ci sono sempre inviti estesi anche ad altri paesi sempre più importanti, vediamo in questo caso l'India, il Brasile e non solo, ma di per sé oggi ancora valore, ancora senso, ancora ruolo il G7?
1: Sempre meno,
0: ecco.
1: Nel senso che è stata un'architettura informale che negli anni 90 ha avuto un ruolo per molteplici motivi. In primo luogo perché in quel momento i sette paesi che andavano sotto la sigla del G7 avevano la maggioranza del prodotto interno lordo del pianeta, quindi erano parte rilevante dell'economia globale. In secondo luogo c'era una grande coesione e una logica di coordinamento tra questi attori. Oggi entrambi i fattori vengono meno, nel senso che il PIL, la parità di potere d'acquisto dei paesi del G7 è sceso sotto il 30%. Quindi la rilevanza relativa di questi paesi diminuisce in misura piuttosto significativa. È come se uno urlasse e mi dicesse: vai, beh, cosa urli a fare, tanto non conti poco in questa stanza. Okay. In secondo luogo il tema di fondo è che con l'arrivo di Trump di fatto è come se questa architettura si fosse fratturata. Per queste due considerazioni il G7 è un'architettura desueta, e credo che si debba trovare una formula nuova in cui accanto agli attori che sono stati invitati ieri e che lei ha citato ne manca uno, che si chiama Cina.
0: Eh sì, infatti sempre più ci si chiede proprio un G7 senza, soprattutto senza la Cina, non solo che senso abbia, ma quale senso anche in prospettiva possa avere, no? Perché sembra veramente di muoversi senza, come dire, l'invitato, non dico l'invitato principale, però quantomeno l'invitato che ha sempre più da dire in merito con gli Stati Uniti, se la giocano loro due, no? Soprattutto, quindi perché gli Stati Uniti sì e la Cina no? Perché il G7 non vede la Cina? E poi la Cina entrerebbe in un eventuale G8.
1: Ma guardi, io credo farei due considerazioni su questo. Il primo è che deve cambiare il senso del G7, di un'architettura informale di questo tipo. Cioè, da questo punto di vista è ormai chiaro che trovare meccanismi di coordinamento forti è sempre più difficile. Occorre quindi definire architetture informali che permettano di disciplinare quelle cose che sono indispensabili per un corretto funzionamento del pianeta. Ne cito una per tutte: l'intelligenza artificiale, che necessita di essere regolamentata e disciplinata, ma può essere disciplinata solo se c'è il consenso tra tutte, e sottolineo tutte, le superpotenze del pianeta. Quindi io credo che debba essere definita un'architettura informale per il coordinamento, non che abbia, come dire, capacità di... Non dobbiamo attribuirgli un ruolo che non potrà più avere e mai avere. E questo io credo sia il primo elemento. Il secondo elemento sta di per sé. Lei si mette nei panni di un paese che sta crescendo molto, ma lei pensi anche l'India, no? Che ieri è stata invitata. Questi G7 si ritrovano e diciamo hanno ancora la postura di coloro che al mondo sono quelli belli, bravi, buoni. In realtà sì. Tanti altri non la pensano così, non sto dicendo che hanno ragione, ma non la pensano così, quindi anche la sola riunione diventa un fattore che irrita i paesi diversi, ma che si stanno sviluppando in giro per il mondo.
0: Stavo pensando, tra l'altro, rispetto a, evidente, no, equilibri ormai completamente terremotati in via della definizione di nuovi equilibri, tra l'altro con un'incognita Stati Uniti, con l'erraticità di Trump, con questa amministrazione cambiata, con la consapevolezza che Trump è Trump, però non è un incidente della storia, ma il prodotto di una certa storia degli Stati Uniti. Quindi c'è proprio un nuovo mondo con cui abbiamo a che fare, dobbiamo prendere le misure. L'Europa come si sta muovendo?
1: Beh, ne abbiamo parlato spesso, l'Europa sì. Di fatto è un soggetto che in questo momento è forse tanto poco significativo quanto il G7. Adesso è un po' un'esagerazione, perché comunque l'Europa attraverso l'Unione Europea e attraverso l'Unione Monetaria ha una certa capacità di coordinamento e anche di definizione delle politiche. Però, come diceva lei, così come il nuovo mondo richiede un'architettura informale che vada oltre il G7, adesso il nuovo mondo richiede che il costrutto europeo cambi. Cambiare che cosa significa? Prestare giustamente attenzione a quelli che sono i nostri valori e conseguentemente cercare di proporre al proscenio mondiale regole che siano coerenti. Ma quello che in questo momento manca soprattutto è capacità di rafforzamento del vecchio continente. Mi spiego. Discutiamo, non abbiamo tempo di entrare nel merito, discutiamo troppo di esercito comune, ma non lo applichiamo. La settimana scorsa abbiamo fatto il CHIPS Act 2, quindi definiamo un obiettivo di sovranità tecnologica, ma non ci mettiamo i soldi. Dobbiamo finanziare infrastrutture, ma non facciamo debito comune. Ecco, vede, senza queste azioni tutto quello che l'Europa dichiara sono belle parole al vento, che il vento si porta via e che quindi tendono a portare l'Unione Europea totalmente irrilevante nel panorama globale.
0: Noi vediamo, anche se se ne sta parlando poco a livello così di stampa generalista, che pure ci sono interlocuzioni a volte anche non proprio lisce, anche un po' aspre con la Cina, no? Rispetto alla questione di, definiamoli, dazi secondari, comunque di politiche commerciali. Vediamo che poi, questo è l'Unione Europea, ma che poi alla spicciolata diversi leader europei vanno alla corte di Xi. Come si fa a tenere insieme tutto questo?
1: E in effetti non si tiene insieme. Comunque giovedì, domani, il Consiglio europeo comincerà nella cena informale a discutere proprio di Cina, perché sostanzialmente l'Europa ha una postura sempre più assertiva nei confronti dell'export cinese che continua a crescere. Da un lato questa è quanto i singoli stati membri demandano all'Unione Europea, cioè di fatto il lavoro sporco lo fanno fare l'Unione Europea. Poi, e qui sta l'errore, ciascuno la spicciolata va a baciare la pantofola di Xi. E in questo la Cina gode, nel senso che di fatto ottiene l'obiettivo che da sempre ha avuto di divide e timpera. Quello che dovrebbe essere fatto è ancora una volta coerenza. Se come Unione Europea chiediamo di una postura assertiva, i singoli stati membri non devono andare a baciare la pantofola di Pechino. E da questo punto di vista questo aumenterebbe di molto la leva negoziale dell'Europa, perché l'Europa è il più importante mercato al mondo per la Cina e senza quel mercato la Cina fa molta fatica, perché ieri abbiamo visto i dati che sono usciti, per la prima volta dal 2022 la domanda interna è calata. Quindi europei, sveglia.
0: Quindi infatti vendite al dettaglio che sono calate, la Cina proprio non riesce ad aumentare la sua domanda interna, anzi appunto i dati di ieri confermano che c'è stato un regresso in questo senso, e di questo la Cina deve assolutamente tener conto, cioè nel momento in cui tu sei un paese che produce tanto, che ha una domanda interna debolissima, devi esportare, però se il mondo è in crisi poi fai fatica a esportare, un po' di instabilità può far piacere alla Cina, laddove da modo alla Cina di presentarsi come potenza responsabile e stabile. Troppa instabilità però confligge con gli interessi cinesi, perché poi l'instabilità economica fa sì che i paesi, i cittadini dei paesi riducano le loro spese, no? Quindi alla fine indirettamente anche la Cina ci rimette. Come possiamo pensare che sia questo ad aver veramente attivato la Cina per una conclusione della crisi del Golfo e quindi quantomeno ottenere e favorire la riapertura di Hormuz?
1: È sicuramente così. La Cina è su un filo sottile, cammina su un filo sottile legato al fatto che, legato a quello che diceva lei e che non sto a ripetere. Quindi sono certo che la Cina abbia influito in misura non secondaria nella partita iraniana perché ha bisogno di stabilità, per esportare, ha bisogno di stabilità perché altrimenti i paesi del sud-est asiatico bollono, perché di fatto l'80% del loro import deriva dal Golfo di Hormuz e ha bisogno di stabilità perché è un importatore importante di petrolio. Quindi da questo punto di vista la Cina ha sicuramente influito e stiamo a vedere che cosa succederà nella guerra in Ucraina. Io credo che anche lì a un certo punto sarà la Cina, ovviamente d'intesa con gli Stati Uniti, a imporre la chiusura. Per quale motivo la guerra? Per quale motivo? Perché anche lì alla Cina conviene l'instabilità e la distrazione rispetto agli Stati Uniti generata dalla guerra in Ucraina, ma nel contempo un Putin che diventa troppo debole significa creare problemi di stabilità e forse anche un rischio nei 4200 chilometri di confine che esistono tra Federazione Russa e Cina.
0: Sicuramente Stati Uniti e Cina all'inizio della guerra, dell'invasione su vasta scala della Ucraina da parte della Russia, avevano un comune denominatore di timore, cioè vedendo come la Russia aveva sbagliato tutti i suoi calcoli di un blitzkrieg, quindi una situazione a risolvere in pochi giorni, sia gli Stati Uniti di Biden che la Cina avevano il timore di un'implosione della Russia. Perché la Cina, per motivi forse ancora proprio più fisici, di condivisione di confine, dell'instabilità di tante repubbliche ex sovietiche, quindi anche poi di gare di potere interne che potevano creare più di una difficoltà anche alla Via della Seta cinese. E gli Stati Uniti, ovviamente, perché una Russia destabilizzata, o comunque una potenza nucleare destabilizzata, va da sé, come dire, no? Che nello scenario internazionale qualche incognita poi te la apre. La condivide questa visione?
1: Sì, io così come condivido il fatto che noi abbiamo ormai nel nuovo assetto mondiale, noi dobbiamo tener conto che gli equilibri, se ci saranno, si formeranno su basi completamente nuove e che saranno equilibri tra pochissimi soggetti e certamente tra Stati Uniti e Cina.
0: Sì.
1: La Federazione Russa, io credo in questo momento, se dovessi mappare il tavolo della diplomazia internazionale in questo momento, lo mapperei in questo modo. Seduti al tavolo, capotavolo nelle due parti opposte, ci sono nel tavolone di Putin, per immaginarsi.
0: Sì, quello di 7 metri.
1: Esatto.
0: Sì.
1: Ci sono Pechino e Washington. Come maggiordomo c'è capo, come maître c'è Putin e poi abbiamo qualche aspirante cameriere. E il primo aspirante cameriere è Erdogan della Turchia. L'Europa sta nelle cucine in questo momento, l'Unione Europea è nelle cucine. Qualche Stato membro può far da maggiordomo, ma poco è. Questo è il quadro ad oggi, un quadro che dobbiamo auspicare, soprattutto per noi europei, deve cambiare, perché se il quadro rimane questo, cioè un quadro in cui l'Unione Europea non gioca una partita esattamente centrale, il rischio per l'Unione Europea è un rischio di frammentazione, di frantumazione di quel disegno, che è un rischio che deriva sia per spinte interne che da spinte esterne. Spinte interne quali sono? La possibilità che in Germania, in Francia, per citare due paesi, vada al governo all'estrema destra, e questo evidentemente è un fattore di pesante rottura.
0: Sì.
1: Le spinte esterne sono evidentemente il fatto che ormai gli Stati Uniti hanno esaurito la loro voglia di Unione Europea e la Cina, così come la Russia, hanno tanta voglia di dividere il disegno europeo per i motivi che ci dicevamo prima. Quindi per tutte queste considerazioni io credo che se andremo in un equilibrio, in un tavolo diplomatico imbandito, come le dicevo, il futuro dell'Europa rischia di essere pericoloso, quindi a maggior ragione l'Europa deve cambiare.
0: Mi piace l'esempio, il paradigma del simposio, del tavolo. Allora io sono maliziosa e le chiedo: la Corea del Nord dov'è? È l'aiuto cameriere? È l'assaggiatore? È sotto il tavolo?
1: La Corea del Nord in realtà è molto più che maggiordomo, perché è un fattore di equilibrio tutt'altro che secondario.
0: Ricordiamo che Xi Jinping ha fatto questa, noi abbiamo dato poco risalto, noi stampo occidentale, però la rara visita di Xi Jinping direttamente a Pyongyang ha avuto un impatto non da poco, qualcuno dice proprio per riequilibrare anche il rapporto tra Russia e Corea del Nord, no?
1: Sì, è così. La Corea del Nord, quindi, per rispondere in modo secco, è comunque maggiordomo, quindi quantomeno ha ruolo simile a quello di Putin. Per quale motivo? Cioè, da un lato ricordiamo che Xi Jinping è andato a Pyongyang ed è la prima visita che fa fuori dalla Cina dal 2026. Lo fa perché? Perché Pyongyang, la Corea del Nord, è in primo luogo fattore di stabilizzazione nei rapporti tra la Federazione Russa e Cina, visto che la Nord Corea si era molto avvicinata alla Russia e quindi allontanata dalla Cina in relazione al supporto militare che questa dava. Secondo, la Corea del Nord è fattore di, diciamo, è cuscinetto militare, ma non solo, rispetto alla Corea del Sud, e quindi è una possibile spinta morso alla caviglia della Cina da parte degli Stati Uniti d'America, che hanno basi in Corea del Sud. Quindi la Corea del Nord è aspirante potenza nucleare e quindi diventa elemento che gioca un ruolo a favore di Pechino se alleata nel disegno complessivo, vedasi Giappone, del Far East asiatico. Per tutti questi motivi diciamo che negli ultimi 2 o 3 anni Kim Jong-un ha giocato molto bene le sue carte ed ha guadagnato molte posizioni.
0: Sempre un quadro interessante e allargato quello che ci permettiamo di fare con Giuliano Noci, che ringrazio sempre, professore. Buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie, buona giornata a voi.
0: Grazie, prorettore del Politecnico di Milano per la Cina, insegna anche strategia e marketing. Vi ricordo, per il Sole 24 Ore ha pubblicato Disordine, le nuove coordinate del mondo. E a proposito di disordine, cerchiamo di capire anche dai rumors quello che si stanno dicendo a Doha e non solo, statunitensi e iraniani, in vista della firma attesa da venerdì, quando poi da venerdì dovrebbe essere anche riaperto, a quali condizioni non lo sappiamo, lo stretto di Hormuz. E tra poco da Hormuz, proprio nello stretto dello stretto, ci arriviamo, però prima voglio continuare a mantenere la parola, cioè che avremmo tenuto alta l'attenzione su quello che succede a Gaza, sul dramma che comunque a Gaza sta continuando ad avvenire sul fronte umanitario, sanitario, di guerra, di sicurezza, nonostante in realtà sia stata raggiunta una tregua, sia stata siglata una tregua oltre 8 mesi fa. Vi faccio ascoltare la testimonianza di Jacopo Intini, che è coordinatore del progetto di Emergency per Gaza.
2: Ad 8 mesi dal cessato il fuoco la situazione rimane disperata, con operazioni militari che non si sono mai interrotte, anzi sono quasi all'ordine del giorno, soprattutto nelle aree est, ma anche all'interno dei campi sfollati. Ci sono circa 1,5 milioni di persone sfollate in 1600 campi di fortuna, campi in cui le condizioni igieniche e sanitarie sono estreme. Si stima che circa l'87% della popolazione non abbia accesso a latrine, e anche l'accesso ad acqua pulita è estremamente limitato, con 3 desalinizzatori attivi in tutta la striscia di Gaza. Mancano i pezzi di ricambio per mantenere l'operatività dei desalinizzatori, ma anche degli ospedali a pieno regime. Questo perché pezzi di ricambio non riescono a fare ingresso all'interno della striscia. Al momento sono attivi soltanto 2 valichi, il valico di Kerem Shalom è destinato all'ingresso di carichi commerciali e umanitari, e il valico di Rafah è destinato esclusivamente all'uscita delle evacuazioni mediche. Al momento si stima che circa 18.000 persone persone abbiano urgente bisogno di evacuazione medica all'estero per essere sottoposta a cure immediate. E dal valico di Kerem Shalom si stima una media di circa 100 camion al giorno in ingresso verso la striscia, di cui il 31% è composto da beni non essenziali, quindi principalmente dolciumi, bibite gassate, eccetera, contro i 600 camion di cui ci sarebbe bisogno al giorno in ingresso verso la striscia di Gaza. Quindi i beni che entrano nella striscia non sono assolutamente sufficienti per rispondere al fabbisogno della popolazione. Mancano kit igienici o sono estremamente limitati, non c'è accesso a kit igienici da parte della popolazione, e anche i medicinali non entrano, fanno fatica a entrare. Infatti anche nelle nostre cliniche abbiamo difficoltà soprattutto ad affrontare casi di persone, pazienti con malattie croniche, principalmente diabetici o persone con ipertensione. I malati cronici sono in estremo bisogno, proprio perché mancano i medicinali per poter sostenere le cure verso queste persone. Gli ospedali che sono attivi non funzionano a pieno regime, proprio perché mancano anche sia i medicinali ma anche i pezzi di ricambio, l'olio per far funzionare i generatori di corrente, e questo ovviamente non va ad alimentare una situazione estremamente delicata. E noi come Emergency operiamo in due cliniche. Abbiamo una clinica ad Al-Qarara e nel governatorato di Khan Yunis, è una clinica ad Al-Mawasi più a sud. Giornalmente ci relazioniamo con persone con problemi respiratori legati anche alle condizioni di scarsa igiene in cui vivono. In questo periodo c'è anche un enorme problema legato alla presenza di roditori nei campi sfollati, e mancano ovviamente tutte quelle misure appunto per prevenire queste situazioni, dato anche il fatto che la striscia di Gaza è immersa da rifiuti, perché non c'è una gestione efficace dei rifiuti, e questo ovviamente va a impattare sulle condizioni di salute delle persone. Mancano medicinali, questa ormai è una costante da diversi mesi, facciamo difficoltà ovviamente a mantenere le nostre operazioni, seppur comunque stiamo facendo il possibile per poter dare il nostro supporto alla popolazione civile sfollata.

detto della questione, stanno parlando a Doha, perlomeno così ci riferiscono fonti informate, ovvero sulle modalità di riapertura di Hormuz. Di cosa stiamo parlando? Del memorandum all'accordo di una firma che in realtà è prevista per venerdì e che poi aprirà 60 giorni di ulteriori negoziati, ma secondo quello che ha detto Trump, un punto che avrà subito una cartina di tornasole immediatamente dopo la firma di venerdì in Svizzera, l'apertura di Hormuz. Ma riapertura in quali termini? Perché secondo Trump riaprirà subito senza pedaggio, quindi si torna al 27 febbraio.

0: dovrebbero offrire. Quindi già c'è questa incognita. Ma poi punto 2: oggi riapre Hormuz, veramente tutto può tornare come prima, no? Sappiamo che c'è da togliere qualche mina e sappiamo che c'è anche una questione di effetto imbuto, quindi quando è che si tornerà veramente ad avere un flusso regolare a Hormuz? Nella migliore delle ipotesi, vedendo e volendo incasellare proprio tutti i punti uno dietro l'altro con l'efficacia e soprattutto la minor onerosità possibile? Cerchiamo di capire. Buongiorno, bentornato al professor Alessandro Giraudo, economista, insegna attualmente geopolitica delle materie prime e gestione dei rischi all'INSEC di Parigi. Per Ad Editore ha pubblicato Oro, Argento e Scintillanti Follie, storia dei metalli dei re. Buongiorno professore, bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Insegna anche al Politecnico di Torino, mi ero dimenticata di dirlo.
1: Sì, allora, signora, e poi ancora parlerei, scusatemi, faccio un po' di pubblicità.
0: Prego.
1: Del mio ultimo libro che è uscito tre settimane fa, che si chiama Materie Prime, Guerre e Dazi, che è proprio una storia delle guerre che sono state causate e finanziate dalle materie prime. Quindi siamo perfettamente in sintonia con quello che sta succedendo.
0: Ahimè,
1: allora,
0: sì.
1: Torniamo all'apertura di Hormuz. Allora, ci sono tre problemi. Il primo è che ci sono ancora molte mine e sono delle mine di due tipi. Una è quella che mette sul fondale e reagisce naturalmente con dei sensori al passaggio di navi. L'altro tipo di mina è invece vagante, ma è legata con il fondale da come una grande catena, e quindi si sposta nell'acqua e ancora una volta è molto sensibile al passaggio delle navi. Però, e c'è questo che noi dobbiamo assolutamente ricordare a tutti, Il Golfo è molto molto strano, nel senso che ci sono delle grandi maree di 3-4 metri, pensate, 4 volte al giorno, e quindi primo c'è molto movimento di acqua, secondo c'è dell'acqua che entra e che esce via Hormuz, perché c'è dell'acqua più salata, meno salata, e quindi le due si scontrano, e questo tipo di variabile che si chiama veramente la luna che decide come va l'acqua, complica veramente molto le vicende dei capitani delle navi, sapendo che noi abbiamo il punto più stretto è esattamente navigabile solo su esattamente 9,6 chilometri di distanza, perché non, le sponde sono scendono, ma non scendono in modo verticale,
0: certo,
1: scendono in modo orizzontale.
0: Certo.
1: Ecco, e quindi abbiamo un canale che permette l'entrata nel Golfo, che è laterale destra, quindi all'est, quindi significa che è sotto controllo dell'Iran. Poi c'è che è di 2 miglia marittime. Poi c'è un secondo canale che è quello che è all'ovest, che è invece sotto controllo dell'Oman, praticamente anche lì di 2 miglia. E poi fra questi due canali c'è un terzo canale che permette di evitare degli incidenti delle navi, perché pensate, 2 miglia sono pochissime, ma in un mare che è molto agitato. Questa è la cosa molto interessante da ricordare.
0: Okay.
1: E quindi cosa significa questo? Significa che prima che possano uscire le navi bisognerà sicuramente rendere sicura una parte della rotta, e lì sono delle mine che sono molto molto molto pericolose, quindi bisognerà fare intervenire dei sistemi di dragamine, soprattutto per esempio gli italiani, perché noi abbiamo una specialità, nel senso che gli scafi di queste navi non sono metallici, ma sono praticamente in plastica.
0: Sì, plastica rivestita di vetro resina, cioè abbiamo proprio una...
1: Sì, sì. Esatto, no? Quindi dico in plastica un po' per ricordare poi i giocattolini dei bambini, ma sono molto molto efficaci, sì, molto efficienti. Quindi avremo bisogno di questo. Secondo, avremo bisogno probabilmente di sistemi automatici che fanno esplodere, scendono dove c'è la mina e la fanno esplodere. E poi chiaramente sarà molto difficile impiegare i sommozzatori, che sono dei super grandi specialisti, perché il loro lavoro è

0: veramente molto molto pericoloso. Quindi facciamo l'ipotesi che tutto sia pulito molto bene, abbiamo un transito quotidiano al massimo di 140-142 navi che possono entrare o uscire dal Golfo, e quindi abbiamo un vincolo molto serio. Ci sono 2000 navi, voi dividete 2000 diviso 140, vi dà 2 settimane. Quindi solo fra 2 settimane avremo i primi flussi molto molto importanti. Per l'istante poi possiamo avere alcune navi che possono uscire senza problemi, però avremo la vera disponibilità di questi prodotti che ci sono caricati su questi navi, che sono essenzialmente: primo, petrolio; secondo, gas; terzo, materie plastiche; quarto, dei prodotti che sono utilizzati dall'agricoltura. Esatto, quindi fertilizzanti soprattutto azotati, perché lì per produrre un azotato è necessario avere del metano, e pensate che un fertilizzante azotato consuma l'85% di metano, quindi è del metano trasformato di fatto.
1: Infatti sarebbe anche interessante
0: parlo con degli amici che sono nel settore, e loro mi dicono: allora, noi abbiamo un concorrente terrificante, si chiamano i concorrenti americani, perché loro pagano il gas, cioè il metano, a un prezzo che è fra un quarto e un quinto del prezzo che noi abbiamo in Europa.
1: Cioè concorrenza, però, ovviamente.
0: Per noi, è l'85% del costo della produzione, quindi siamo veramente fuori combattimento, siamo sempre fuori concorso, sapendo che altri prodotti di questo tipo arrivano naturalmente da dei paesi che producono molto gas, per esempio la Russia.
1: Infatti
0: la Russia, come ha reagito quando ci sono stati questi attentati sui gasdotti del nord, ha detto: ok, non prendete più il mio gas, benissimo, io ve lo spedisco sotto una formula diversa, che si chiama un ingrediente per l'agricoltura, tutto lì.
1: Sì, tra l'altro io ricordo che esattamente come è successo con gas e petrolio, cioè siamo tornati a potenziare gli acquisti dal Medio Oriente dopo ovviamente la guerra del febbraio 2022, allo stesso tempo abbiamo dovuto in Medio Oriente aumentare anche le nostre importazioni di fertilizzanti, perché noi importavamo dalla Russia e dalla Bielorussia i fertilizzanti.
0: Esatto.
1: Quindi c'è stato anche questo. Ma
0: e lì noi stiamo scoprendo paradossalmente che siamo in un'economia che è sempre più interdipendente.
1: Esatto, certo. E
0: siamo davanti a un gioco di domino e di Lego, cioè tutto è molto molto legato. Per esempio, una cosa di cui non si parla molto: nel Golfo Persico ci sono dei grandi centri che si chiamano dei data centers, i quali utilizzano che cosa? Essenzialmente l'energia,
1: tantissima.
0: In questa regione costa poco, e poi dell'acqua. Il Golfo Persico non ha acqua potabile perché tutta è dissalata, però hanno il costo dell'energia per realizzare questa operazione che è molto basso.
1: Quindi
0: abbiamo circa il 30% dei grandi centri data centers, quindi cito dei nomi: Google, Microsoft, Amazon e così via, che sono localizzati in questa regione.
1: Proprio per questo motivo.
0: Perché è molto interessante. È come, per esempio, ne abbiamo già parlato, perché questa regione produce dell'alluminio, sapendo che non ha della bauxite, cioè il minerale da cui si estrae l'alluminio. Beh, molto semplicemente perché quando noi abbiamo delle bauxite aggiungiamo molta energia, quindi praticamente il 50% del costo del prodotto finale, che è energia, e abbiamo l'alluminio. Ma l'energia laggiù costa poco. Pensate, per esempio, che un pozzo dell'Arabia Saudita produce all included, quindi significa ammortamenti inclusi, rischi, assicurazione, eccetera, a $10 il barile, e l'hanno venduto a 100. Ecco perché Aramco ha fatto un mucchio di profitti.
1: No,
0: sapendo che vi do ancora altri due prezzi, sì, per esempio, per avere un'idea. Pensate che il petrolio di scisto, no? quindi prodotto soprattutto negli Stati Uniti, costa fra 40 e 50 dollari il barile. Pensate che il petrolio che esce dai tar sands, quindi significa praticamente le sabbie bituminose, ebbene, se arriva dal Venezuela, dove si lavora a temperatura ambiente, costa 60-65 dollari, se arriva invece dal Canada, dove bisogna scaldare la sabbia per renderla lavorabile, costa fra 70 e 75 dollari, tutto lì. Quindi abbiamo un prodotto che è sempre uguale, sempre il petrolio, stessa composizione o quasi, che ha dei costi ma profondissimamente diversi, da 1 a 7 volte, ecco.
1: Ma guardando invece all'altra questione, perché va tutto bene, trovano l'accordo, Hormuz riapre gratuitamente, poi vedremo esattamente come prima, stesse condizioni, però c'è una questione, la sminiamo pure, però c'è una questione relativa anche alla capacità produttiva di petrolio e gas dei paesi che sono stati colpiti nelle loro strutture, no? Durante questi due mesi e oltre di guerra. Cosa sappiamo invece di come stanno andando anche le operazioni di manutenzione, di ripristino dell'estrazione e della produzione?
0: Allora, sappiamo una cosa molto semplice, che ci sono stati dei bombardamenti reciproci sui centri di produzione. Come voi sapete, molti di questi centri sono offshore, quindi sono nell'acqua, perché, sì, perché il Golfo Persico è poco profondo, è 60 metri in media, perché 10.000 anni fa questa regione non c'era acqua, era una grande valle come la Valle del Po, sì, con due fiumi, Tigri e Eufrate, e 10.000 anni fa ci fu questo scioglimento dei ghiacci, quindi il mare, quindi tutti gli oceani salirono di fra 100 e 150 metri di acqua, e quindi questa regione fu invasa dall'acqua, però molto onestamente è solo di 60 metri la profondità, quindi è molto facile installare delle piattaforme come quelle che ci sono nel Mare del Nord, che anche lui ha solo una profondità di 60-80 metri, e quindi queste piattaforme sono state colpite. Bisogna cosa fare? Ma molto semplicemente bisogna ristrutturarle, ripararle, ma utilizzando delle tecnologie che sono molto semplici. Ci vogliono gli uomini che scendono e fanno delle saldature e ristrutturano i centri. E questi signori, che sono tutti dei super extra specialisti molto coraggiosi, quindi bisogna inchinarsi davanti a questa gente che vive 3-4 ore al giorno nell'acqua a 3-4-5 atmosfere di pressione, e guadagnano fino a 50.000 dollari il mese, poverini, però rischiano la loro vita tutti i giorni. E quindi ci vorrà, primo, molto tempo, secondo, molto denaro, perché bisogna ristrutturare questi centri, e prima che funzionino, io parlo con alcuni grossi produttori di energia, mi dicono: ma noi speriamo fra 3-4 anni che tutto sia in ordine. Attenzione, 3-4 anni, quindi significa che ci mancano circa 5 milioni di barili al giorno.
1: Caspita.
0: Per i prossimi 3-4 anni. È vero che possiamo avere alcuni swinging states, come si chiamano, cioè per esempio l'Arabia Saudita e così via, che possono aumentare leggermente, aprono un po' più il rubinetto, ma il petrolio non è veramente un problema di rubinetto, perché un pozzo ha una capacità che è molto molto molto fissa, tra virgolette, e ne perde molto spesso circa il 35% ogni anno, una cosa incredibile. Quindi significa che i pozzi invecchiano. Ecco perché devono essere ristrutturati, riformati, chiusi, riaperti e così via. Ed è lì veramente dove la tecnica degli uomini diventa fondamentale, perché più tecnica abbiamo, più facile sarà estrarre, però l'estrazione ha dei limiti meccanici e fisici, tutto lì, quindi avremo un petrolio, oggi vedevo i prezzi, siamo sui 77 dollari circa, quindi sta scendendo ancora un po', io penso che potremmo scendere fino a 70 dollari, ma non molto di meno, perché veramente ci manca il flusso, tutto lì.
1: Sì, sì, poi, chiarissimo.
0: Trump ha già detto che magari potrebbe ritornare a mettere delle sanzioni sul petrolio russo. È una cosa importante.
1: Beh,
0: e poi
1: certo.
0: I cinesi che ultimamente hanno comprato molto poco petrolio perché ne avevano, ma loro hanno bisogno di una quantità molto importante di petrolio del giorno, perché producono 4,5 milioni di barili al giorno, ne consumano 16,5, che hanno bisogno quindi fra 11 e 12 milioni di barili al giorno,
1: sì,
0: pari
1: certo.
0: a quanto? All'11-12% della produzione mondiale quotidiana.
1: È una bella fetta.
0: E lì i cinesi. Esatto, ma sono anche 1,4 miliardi di persone.
1: sapendo
0: che i cinesi sono i più grandi produttori mondiali di energia eolica e di energia solare.
1: Producono
0: due volte quanto produce l'America.
1: Ma il quadro ce l'ha spiegato benissimo.
0: Poi introducono delle centrali nucleari ogni anno, e loro ci impiegano circa fra 3-4 anni per produrre una centrale nucleare. Per esempio in Francia, io abito a Parigi, da noi Macron ha deciso di realizzare delle centrali nucleari che saranno disponibili quando? Nel 2038. Faccio un calcolo, siamo nel 26, 38 sì, meno 26 sì. Mi dà 12 anni. Ecco.
1: No, vabbè. Lo scenario ce l'ha disegnato perfettamente, professore. Torniamo presto a sentirci. Grazie Alessandro Giraudo, buona giornata.
0: Buona giornata a voi, grazie ancora, arrivederci.
1: Giraudo insegna geopolitica delle materie prime e gestione dei rischi all'Università di Torino, all'INSEC di Parigi, e vi ricordo il suo ultimo libro, Materie prime, guerre e dazi. E adesso torniamo a puntare l'attenzione, a cercare di capire cosa farà colui che viene visto come la leva capace di far saltare questo accordo, ovvero Netanyahu. Netanyahu che, nonostante nelle prime settimane di attacco all'Iran avesse anche ricompattato il fronte interno, quindi godeva anche dell'appoggio se non al 100%, però sicuramente molto allargato rispetto all'operazione votata alla sicurezza di Israele contro l'Iran, in realtà con la notizia dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, e di fatto Netanyahu è stato fatto fuori dal tavolo, insomma sta in questo momento ricevendo da sottoschiaffo delle critiche internazionali per gli ovvi motivi che lo vedono isolato, ma anche proprio all'interno del paese, proprio da maggioranza e opposizione. Buongiorno, bentornati ai nostri microfoni a Mauro Indelicato, giornalista, analista internazionale, insegna alla Unicusano, autore su Nova Alexio Inside Over. Buongiorno.
2: Ciao Chiara, buongiorno.
1: Allora Mauro, ci aiuti a capire che cosa sta succedendo all'interno di Israele rispetto agli sviluppi della situazione Stati Uniti-Iran, e secondo te Netanyahu sta lì che pensa come far saltare questo accordo, oppure no, questa volta gioco forza dovrà accettare la decisione di Trump?
2: I fatti dicono per adesso che sta accettando la decisione di Trump, perché lui nel discorso che ha fatto lunedì sera al paese ha sostanzialmente detto: questa volta dobbiamo difendere i nostri interessi con saggezza. Ecco, diciamo che il termine saggezza forse da lui può avere mille significati,
1: sì,
2: però insomma
1: esatto.
2: In questo caso sembra in qualche modo indicare che Israele deve gioco forza, in qualche modo stare con la posizione statunitense, quindi non attaccherà, o comunque non attaccherà in profondità il Libano come è successo in altre occasioni. Io credo che in questo momento lui più che altro stia pensando a come sopravvivere politicamente,
1: ecco,
2: a questo shock politico, ecco, nel senso si è rassegnato per ora, che per almeno due mesi, questi 60 giorni in cui Iran e Stati Uniti, secondo l'accordo di domenica, dovranno contrattare per il nucleare, lui sa che appunto per questi due mesi almeno non dovrà fare azioni eclatanti, perché rischia di perdere di fatto l'unico alleato che gli è rimasto. Però questo gli sta provocando una reazione, una critica bipartisan da parte sia della maggioranza che dell'opposizione. Siccome in Israele si vota a settembre, ecco, credo che in questo momento, chiuso nei suoi uffici, stia pensando a come uscirsene anche questa volta da questo impasse politico, perché tante volte lui si è ritrovato un po' in una sorta di de profundis politico, una sorta di uscita sì. politica, però poi è riuscito sempre un po' in qualche modo a cavarsela. Quindi credo che in questo momento stia pensando un po' a come tirarsi fuori da queste sabbie mobili da un punto di vista prettamente elettorale e politico.
1: Sì, tra l'altro Netanyahu è proprio famoso, no? Per essere l'araba fenice della politica israeliana, quindi non sappiamo come, però sicuramente avrà delle carte per potersi in qualche modo anche svincolare e rivendere, anche perché ha detto uno che comunque lui si ricandida alle prossime elezioni e diciamo che non può fare diversamente, altrimenti per lui si apre un percorso a quel punto non facile da un punto di vista giudiziario. E vediamo che in realtà sta già provando a offrire una narrazione del quadro, dicendo che comunque grazie all'intervento in collaborazione con gli Stati Uniti, quella che era un imminente rischio di minaccia nucleare dell'Iran quantomeno è stato rimandato. Ora sembrano motivazioni e giustificazioni un po' deboli, no?
2: Sì, perché lui si era esposto in maniera molto chiara, non solo all'inizio del conflitto ma anche prima, dicendo sostanzialmente che l'obiettivo era ribaltare il regime iraniano, e questo è accaduto già diversi mesi prima del conflitto. Ricordiamoci che nell'estate dell'anno scorso aveva fatto un video tradotto anche in farsi, in cui diceva agli iraniani: la vostra liberazione è vicina, presto sarete liberi dalla tirannia degli Ayatollah. Quindi ha scommesso tantissimo sulla caduta del regime iraniano, che ovviamente dal suo punto di vista avrebbe rappresentato l'apice della sua carriera politica e avrebbe rappresentato quell'episodio in grado di smacchiare per sempre o quasi il 7 ottobre 2023 dalla sua carriera, dal suo curriculum, perché poi alla fine diciamo di ogni ragionamento e alla base poi di ogni analisi che occorre fare su questo periodo della storia israeliana, occorre sottolineare come Netanyahu sia quasi ossessionato da un elemento preciso, cioè passare alla storia come il premier del 7 ottobre. Quindi lui in qualche modo con l'eventuale caduta del regime iraniano si sarebbe assicurato in qualche modo si sarebbe assicurata la possibilità di non essere ricordato come il premier del peggiore smacco per la sicurezza israeliana della storia, per cui il ribaltamento del regime iraniano sarebbe stato un po' il suo principale cruccio. Non c'è stato, non si è arrivati, lo si è capito subito che Teheran non avrebbe mollato e non sarebbe caduta, e quindi chiaramente oggi lui cerca in qualche modo di dire: comunque abbiamo ridimensionato la minaccia, comunque abbiamo inferto colpi molto importanti, comunque abbiamo ucciso Khamenei, però gli israeliani a settembre guarderanno un po' la sostanza. La sostanza dice che non solo Teheran ancora ha la sua Repubblica Islamica, ma che questa Repubblica Islamica tramite lo Stretto di Hormuz si è fatta la sua atomica sostanzialmente.
1: Sì, assolutamente. Tra l'altro poi è una Repubblica Islamica che in un certo senso un regime change l'ha subito, ma nel senso che ha visto il vecchio vertice clericale sostituito da quello militare. C'era già una lotta interna, anche generazionale, no? Lo possiamo dire. E sicuramente i Pasdaran hanno una postura molto più aggressiva e bellicista e più filo orientale che filo occidentale, quindi insomma si sta anche disegnando una nuova postura iraniana, che poi continuerà a chiamarsi Repubblica Islamica o meno non lo sappiamo, però di fatto sono i Pasdaran che in questo momento sono al potere, stanno condizionando la vita politica e anche i negoziati con Washington.
2: E sono i Pasdaran anche più giovani, giustamente sottolineato, c'è stato un cambio di regime, un cambio generazionale, e in effetti è vero, perché non c'è, non solo non ci sono più al potere, diciamo, le figure clericali, anche se ufficialmente, nominalmente e formalmente Mostafa Khamenei è la guida suprema e dal suo bunker arriverebbero comunque le decisioni finali,
1: sì.
2: Però tutto attorno non c'è più diciamo una non c'è più un consiglio di soli clericali, non c'è più una, no, anche a livello proprio visivo non vediamo noi nelle TV iraniane gente con i turbanti che in qualche modo impartisce ordini, vediamo più che altro divise militari, vediamo giovani generali che hanno rimpiazzato i vecchi uccisi durante i raid di questa guerra, durante i raid statunitensi e israeliani, e che di fatto hanno preso un po' le redini, e parliamo appunto di una generazione successiva a quella che ha fatto la rivoluzione del 79, quindi sicuramente assistiamo a un cambiamento di regime, almeno da un punto di vista sostanziale, poi a livello formale
1: sì,
2: vedremo
1: infatti,
2: come si chiamerà,
1: esatto.
2: Probabilmente non cambierà nulla, però sicuramente è più un regime militare che teocratico adesso, e ci sono al timone dei generali che sono nati dopo, a livello politico, sono nati dopo la rivoluzione del 79.
1: Vedremo, che poi tra l'altro in realtà è vero che Mostafa Khamenei viene visto come continuità in quanto figlio della guida suprema morta durante gli attacchi, Ali Khamenei, che era già anzianotto, però Mostafa Khamenei è da sempre vicino ai Pasdaran, anzi proprio con, cioè, quelli che adesso stanno comandando erano i suoi vecchi compagni d'armi in Iraq, quindi ha un'impostazione completamente diversa rispetto a quella del padre, no? Quindi anche questo sarà un aspetto interessante da
2: vedere. Il padre poi ha sempre cercato di evitare lo spostamento del baricentro del potere verso altre figure come il presidente, perché all'epoca di Ahmadinejad il rischio, tra virgolette, per la guida suprema era quella di vedere un presidente più forte della guida suprema, oppure verso altre figure come proprio i Pasdaran. Invece in questo caso sia per un motivo innanzitutto fisico, perché è gravemente ferito all'interno di un bunker, quindi non può diciamo esercitare anche fisicamente un gran potere, quindi sia per motivi diciamo fisici, ma anche per motivi forse anche ideologici o di rapporti con i Pasdaran a lui più vicini, in questo caso si sta assistendo a un reale spostamento dei centri decisionali dai luoghi della teocrazia alle caserme dei Pasdaran.
1: È così. Grazie Mauro Indelicato, arrivano le news.
2: Grazie a te Chiara.
3: Buongiorno in Blu 2000. Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona Ora.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: In Blu 2000 News.
6: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Il cordoglio e la preghiera della Chiesa italiana per la morte del cardinale Camillo Ruini, il porporato a lungo presidente della CEI, si è spento ieri a 95 anni. Molti messaggi, ad iniziare da quello della Premier Meloni, una delle menti più lucide della società italiana.
7: Nato a Sassuolo nel febbraio del 1931 in una famiglia della borghesia cattolica, aveva maturato la vocazione al sacerdozio nonostante il parere contrario dei genitori, formandosi tra la diocesi di provenienza, Modena, Reggio Emilia, Guastalla e Roma presso il Collegio Capranica. Gli studi di filosofia, l'azione cattolica e poi la nomina episcopale nel 1984, primo passo di una carriera tutta in ascesa. Nel 1984 l'inizio dell'amicizia con Giovanni Paolo II, che lo porta a diventare l'interprete del cattolicesimo identitario del pontefice polacco. Presidente della CEI per 16 anni, vicario della diocesi di Roma per 19, sostenitore di battaglie etiche e antropologiche fondamentali, Ruini è stato una delle menti più brillanti e acute del cattolicesimo italiano. Lucidità d'analisi, realismo nell'archiviare l'unità dei cattolici in politica, scelte audaci come incoraggiare l'astensione al referendum sulla procreazione assistita nel 2005, l'opposizione alle leggi sui Dico durante il governo Prodi nel 2007 e l'appoggio al Family Day. Ironico e convinto della necessità di arrestare il declino della Chiesa, per 5 anni fu a capo dell'intuizione più audace della sua gestione, il progetto culturale cristianamente orientato.
8: Cristiana Caricato, linea allo studio.
6: Il cardinale Ruini ha servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale e profondo senso ecclesiale. Ha svolto il suo ministero con la consapevolezza che la fede non è mai estranea alla storia, così il messaggio del presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi. Si chiude oggi Evian in Francia al G7, possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo e io farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto il presidente americano. E cresce l'attesa per venerdì, quando a Lucerna è prevista la firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran. Intanto per la prima volta in 2 mesi i petrolieri di Teheran stanotte hanno oltrepassato la zona del blocco americano sui porti. Chiusura di giornata positiva per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che termina le contrattazioni guadagnando lo 0,83%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Dopo le news delle 9 tornano ad accendersi i microfoni del Buongiorno in Blu. L'attenzione è sempre puntata sul Medio Oriente, in modo particolare sul Golfo, lo Stretto di Hormuz, per tutto quello che sappiamo e che aspettiamo di mettere alla prova, nel senso che dopo la firma elettronica, non si era mai visto, credo, in anni, secoli di diplomazia, comunque firma elettronica a distanza di un memorandum che apre a delle discussioni in corso a Doha e non solo, per arrivare a una firma venerdì a Ginevra di un accordo che apre ad un'intesa che ha valore di 60 giorni per vedere se si può negoziare un vero accordo. Sembra molto intricato, ma vi assicuro che è proprio questo lo schema, quindi tutte le valutazioni del caso sono fatte, i commenti sono in corso, ci si chiede ovviamente se poi alla fine si arriverà a un vero e proprio sigla dell'intesa, se Hormuz riaprirà e quali condizioni riaprirà. Ovviamente prevale anche un certo cinismo, no? L'attenzione internazionale è puntata soprattutto nel ripristino della via di comunicazione dello Stretto di Hormuz per quanto riguarda petrolio, gas, fertilizzanti, beni primari, però forse ci dimentichiamo di quello che sta succedendo in Iran e che continua a succedere in Iran. Forse un cambio di regime c'è stato, ma nel senso che al di là delle insegne, in questo momento non sono più di fatto i chierici, quindi gli ayatollah, a controllare l'Iran, ma la fazione militare Pasdaran, che erano già in competizione interna anche anagrafica con il vecchio regime. E tutto questo non sta rendendo l'Iran un paese più aperto e più conciliante rispetto anche alla sua posizione interna. La repressione continua, è dura, è durissima, tutti i giorni vengono eseguite delle condanne a morte anche di giovanissimi ragazzi e ragazze di 16-17 anni, di questo stiamo parlando. Ecco, se dovessimo in qualche modo tornare indietro frame by frame, dovremmo ricordarci che a inizio guerra Trump aveva detto che quello che stavano facendo era per liberare il popolo iraniano e che anzi era stato invitato il popolo iraniano a scendere in piazza, e appelli in questo senso in realtà erano già arrivati a gennaio, quando abbiamo visto in Iran tornare delle manifestazioni come non si erano mai viste negli ultimi decenni, con i massacri che poi sono seguiti. Ecco, quindi forse il bilancio che dovremo fare oggi, e che già non è a favore degli Stati Uniti per quanto riguarda l'accordo raggiunto, dovrebbe aggiungersi di un pezzo che invece viene poco evidenziato, ma che al contrario evidenzia e con forza Alberto Pagani. Tra l'altro oggi potete recuperare anche una sua intervista sul Riformista. Alberto Pagani al telefono con noi, buongiorno professore, bentornato.
1: Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti i telespettatori.
0: Alberto Pagani ormai lo conosciamo, ma vi ricordo che è esperto di sicurezza, insegna proprio politiche per la sicurezza e terrorismo internazionale all'Università di Bologna. Allora professore, lei addirittura definisce questo accordo non solo un accordo che si risolve in un fallimento politico, ma anche morale, lo definisce un accordo vile.
1: Sì, anche perché credo che prima c'è la credibilità etica e morale e poi di conseguenza quella politica. È difficile avere credibilità politica quando si è ritenuti inaffidabili dal punto di vista etico, per cui lo definisco così perché di fatto quando i giovani iraniani protestavano per strada e iniziava la repressione, perché non è che la repressione è stata tutta in due giorni, certo. Due giorni c'è stato un massacro di 36.500 ragazzi a internet spente, diciamo, ma la repressione c'era già prima. Come e no? Il fatto che questi ragazzi rischiavano la vita andando a manifestare era chiaro a ciascuno di loro. In quella fase lì Trump ha promesso l'aiuto in arrivo, cioè ha detto continuate le proteste, l'aiuto in arrivo, dato che questi ragazzi protestavano non per avere, diciamo, un qualcosa da negoziare sul nucleare, ma per avere un cambio di regime, cioè per ottenere la libertà che non hanno mai conosciuto, essendo nati sotto il regime islamico. Hanno avuto fiducia nella promessa di Trump e sono rimasti in piazza a protestare e si sono fatti massacrare. È chiaro che un accordo che dimentica completamente il popolo iraniano è un accordo eticamente vive e che purtroppo pone le basi per una perdita di credibilità non del presidente Trump, che pro tempore guida gli Stati Uniti, ma degli Stati Uniti come leader dell'alleanza occidentale. Questo è il vero dramma, cioè che non è facilmente sanabile. La parola di Trump vale per gli Stati Uniti e vale per l'Occidente. Se Trump dice state tranquilli, rimanete lì che arriva l'aiuto, e poi l'aiuto bisogna che arrivi, perché altrimenti non ti crederà mai più nessuno, neanche se non c'è più Trump, perché è evidente che gli Stati Uniti sono una grande potenza che ha un presidente, poi ne ha un altro, poi ne ha un altro. Se domani una promessa la fa un presidente diverso da Trump, tutti penseranno, ah, ma poi può vincere l'elezione uno come Trump e rimangiarsi tutto.
0: No, no, questo è vero. Io ricordo che quando era stato negoziato 2015 l'accordo tra Stati Uniti e Iran, cioè l'accordo sul nucleare, poi in quel caso ebbe invece un ruolo importante il quartetto, quindi anche l'Europa, già ovviamente dalle parti non è che ci fosse una grande fiducia reciproca, accordo che ricordiamo è durato, cioè trattative intense durate 18 mesi, ecco, anche per far capire quanto sia materia veramente delicata. Quando poi Biden, presidente, volevano verificare dopo che era intervenuto Trump 2016, aveva fatto saltare tutto, con Biden si era cercato di riattivare dei canali con l'Iran. E ha una domanda specifica che era stata fatta, ma questa volta se raggiungete un accordo siete sicuri di poterlo blindare rispetto anche a nuove e future presidenze? E Biden, con la sincerità che lo contraddistingueva, ha detto no. Quindi tu già sai che in realtà... E quindi c'è una questione profondamente morale da questo punto di vista, no? Di non sentirsi vincolati agli accordi stipulati comunque dal tuo paese, anche se da un altro presidente.
1: Non c'è dubbio. Alla fine la credibilità dell'Occidente nei confronti dei paesi con i quali per una ragione o per l'altra, che sia di sicurezza, che sia economica, interloquisce, dipende almeno in parte dal fatto che l'interlocutore pensa che quello che gli dici vale anche dopo un po'. Se invece vale solo finché ci sei tu e tu ci stai al massimo 4 anni, perché poi ci sono le elezioni, chi deve fidarsi? E no, senza la fiducia non si governa un impero, questo è il vero. Cioè gli Stati Uniti sono una grande potenza imperiale, come lo vuole essere la Cina, vuole tornare ad essere la Cina, come vorrebbe esserlo l'Iran nel suo piccolo regionale, ma all'approccio è quello di una potenza imperiale, come lo vuole essere la Turchia nel suo piccolo regionale. Anche lei, cioè un paese attorno al quale si costruisce un'alleanza di altri paesi che si fidano.
0: Sì, è così.
1: Non si fideranno più. Se diciamo le premesse sono queste, gli altri non si fideranno più. Il danno che ha fatto la presidenza Trump all'America
0: è enorme,
1: è enorme, perché ha segato il ramo su cui sta seduta la potenza americana, che è quello di essere leader di un blocco. La prima cosa che ha fatto è detto che gli europei sono dei parassiti e che gliela farà pagare i principali alleati.
0: Sì, questo è stato un buongiorno.
1: Costruito la NATO, mi pare difficile che costruiamo dei passaggi inclusivi se bastoni quelli che sono già dentro e quelli che sono fuori che devono fare entrare per farsi bastonare anche loro.
0: Sì, ma poi il fatto non è che la recuperi così facilmente la credibilità una volta che la perdi, no? Ma che poi è ovviamente la questione primaria della dichiarazione di Trump a tutto il suo peso, ci mancherebbe altro, quindi l'aver veramente ingannato, strumentalizzato il popolo iraniano, questo resta, ma poi anche come l'avevano pensata la cosa, cioè prima c'è stata l'operazione di marketing col figlio dello Shah, no? Ciro Reza Pahlavi, che sappiamo benissimo che lo Shah non è ben visto, ben sentito e ben accolto
1: da una parte, probabilmente. Bisogna considerare che il popolo iraniano, anche quello diciamo che non è monarchico, che è repubblicano o che è progressista, pur di liberarsi del regime, ha dato fiducia anche a questa apertura di credito che Israele prima e gli Stati Uniti hanno fatto al figlio dello Shah, e hanno ragionato, come diceva il vecchio Deng Xiaoping, che il gatto sia bianco o che sia nero, l'importante è se prende il topo. Se prende il topo è un buon gatto. E quindi gli andava bene pure il figlio dello Shah, pur di liberarsi della dittatura degli Ayatollah, che effettivamente bisogna guardare la realtà per quello che è. Le grandi manifestazioni che sono state fatte nel mondo libero, ovviamente che non, in Iran è un po' complicato, a sostegno della protesta palestinese alle quali ha partecipato il figlio dello Shah, sono state grandi manifestazioni molto partecipate di iraniani della diaspora. Non c'è stato un supporto, diciamo, occidentale, come c'è stato
0: questo è vero, ma sicuramente il figlio dello Shah è più gradito a livello di diaspora che a livello interno, anche perché nella diaspora, soprattutto se pensiamo alla diaspora statunitense, in realtà conta soprattutto i fuoriusciti dalla caduta dello Shah, no? Poi sappiamo che la diaspora c'è tutta, tipo quelli del MEC, che invece furono cacciati dallo Shah stesso, però diciamo che era una scelta quantomeno controversa. Poi è venuto fuori che la
1: bisogna anche considerare, Chiara, che comunque dal 79 è passato un po' di tempo. Quando guardi le facce dei manifestanti, sono quelli della diaspora, non sono cinquantenni, sono trentenni, quindi non sono della diaspora. Questi sono o figli di quelli della diaspora, o più probabilmente giovani iraniani che se ne sono andati dall'Iran perché c'è la dittatura, con la scusa di andare a studiare fuori, di farsi una vita fuori.
0: In Italia,
1: sono scappati dal regime, non sono quelli della diaspora che hanno conosciuto lo Shah, perché non hanno l'età per poterlo essere.
0: Questa nota, diciamo, anagrafica è assolutamente cruciale, hai perfettamente ragione. E poi dicevo, e poi però l'altra notizia che è venuta fuori, il piano B di Stati Uniti e Israele sarebbe stato puntare su Ahmadinejad, che anche lì abbiamo detto, ora proprio Israele che sponsorizzi Ahmadinejad, antisemita, negazionista dell'olocausto, feroce elemento convinto di dotarsi dell'arma nucleare, beh, insomma, si è capito che proprio si sono mossi creando un problema enorme a livello mondiale, oltre che regionale, senza neppure avere le idee molto chiare, quantomeno Trump, poi sicuramente Netanyahu sì, però, o quantomeno un po' più di Trump.
1: Sì, è vero. Allora, Trump, io non pretendo che abbia una conoscenza, perché faceva un altro mestiere, ecco, diciamo, geopolitica, che conosca la politica iraniana, neanche che si ricordi esattamente quello che diceva, quello che faceva Ahmadinejad quando era capo del governo. La Central Intelligence Agency, che ha 30.000 persone in giro per il mondo, ha le risorse per spiegarglielo. Non è che è il problema di avere le idee chiare Trump, stiamo parlando degli Stati Uniti d'America, non di una singola persona. Il punto non è tanto di visione, secondo me, o di conoscenza è di adottare una strategia che in quel contesto lì non funziona. Un importante politico americano che è morto centenario qualche tempo fa, che è Kissinger, usava un'espressione a proposito delle dittature, diciamo, favorite sudamericane, favorite dagli Stati Uniti, e diceva, rispetto ad alcuni dittatori, uso un'espressione meno colorita di quella che usava lui, che è un brutto ceffo, ma è il nostro brutto ceffo.
0: sì, era un po' più colorita, brutto ceffo è una concessione blanda.
1: Non si dice esattamente come era in inglese, però rende l'idea di una strategia di utilizzare chi si adatta a fare, chi accetta di essere il burattino dell'America. In Venezuela la cosa è anche funzionata, cioè non è che dopo Maduro la guida del Venezuela è stata affidata all'opposizione, è stata affidata alla vice di Maduro, che si è accettato di fare gli interessi degli Stati Uniti invece di quelli della Russia e della Cina sostanzialmente. L'idea che probabilmente avevano negli Stati Uniti e forse anche in Israele, questo faccio più fatica a dirlo perché non lo so, era appunto di poter creare le condizioni perché il conflitto, sommato alle manifestazioni che però non avevano questo scopo, potesse produrre le condizioni per avere un rovesciamento interno del regime e avere una leadership più amica, non per avere la libertà e la democrazia,
0: no, infatti,
1: ma per avere una dittatura con un dittatore più dialogante.
0: Sì.
1: Dopodiché non gli è andata bene, perché poi l'ha detto Trump stesso, che è fantastico in questo, sembra Willy il Coyote, che ha detto chiaramente, dice, ma noi avevamo puntato su delle persone, però le abbiamo ammazzate, quindi non sappiamo più come fare.
0: Con un candore
1: Ha detto la verità, perché non gli ha portato via il telefono, quindi esatto. Parla liberamente.
0: No, ma infatti a volte è un candore di un ragazzino di 7 anni, si esprime anche come un ragazzino di 7 anni, tra l'altro, quindi tutto abbastanza
1: però fa meno danni.
0: Che fa meno danni, sì, hai ragione. Però è vero anche che Kissinger, visto che l'hai citato, continuo, vado per topic, aveva detto anche: essere nemici degli Stati Uniti è pericoloso, essere amici degli Stati Uniti è letale. Quindi
1: effettivamente sì, diciamo, in questo caso si è dimostrato essere vero. Rimane il fatto, secondo me, che oggettivamente, quando parliamo dell'Iran non parliamo della Libia, cioè di uno scatolone di sabbia con 6 milioni di persone, stiamo parlando di quella che è oggettivamente una potenza regionale e che ha una funzione strategica nell'alleanza sino-russa, perché è sulle vie della seta, perché è una risorsa, ha risorse energetiche importantissime per lo sviluppo cinese. Quindi è evidente che dal punto di vista geopolitico il tentativo di sfilare questo alleato strategico al vero nemico degli Stati Uniti, cioè gli Stati Uniti pensano in questo secolo di avere un nemico,
0: non cento nemici,
1: che è la Cina, e l'idea comprensibile era di sfidare un importante alleato alla Cina. In realtà ci sono delle mosse che le devi fare se hai la ragionevole certezza di poter ottenere il risultato. Perché se non riesci a sfidare l'alleato alla Cina, rafforzi la Cina nella sua credibilità di protettore di chi si oppone agli Stati Uniti. Oggettivamente la Cina ha fornito intelligence per il controspionaggio all'Iran, che ha utilizzato le capacità cinesi, che sono naturalmente superiori a quelle proprie, per individuare quelli che potevano essere minacce interne per il rovesciamento del regime, e quindi impedire, diciamo, che l'obiettivo, diciamo, del sovvertimento interno potesse realizzarsi, e ha fornito l'intelligence, cioè le capacità satellitari per il funzionamento dei sistemi d'arma, cioè per fare la guerra, cioè senza i satelliti cinesi i missili e i droni iraniani non vanno da nessuna parte, perché non sono guidabili, essendo che il GPS americano glielo possono staccare. Infatti. Quindi è stata sottovalutata la Cina? No, è stata valutata, ma probabilmente nella valutazione che è stata fatta pensavano che l'Iran comunque non avesse a sufficienza di quel sostegno, di quell'aiuto per reggere all'offensiva militare. Invece purtroppo, perché per me sarebbe stata una cosa positiva se fosse caduto il regime.
0: Ma nessuno fa il tifo per il regime degli Ayatollah, l'attuale regime del Pasdaran, ci mancherebbe altro. Però,
1: purtroppo però si sono rafforzati, c'è questo accordo, rafforza, si sono rafforzati nell'immagine, nella sostanza, no? Ovviamente hanno distrutto capacità militari, hanno decapitato il vertice religioso e il vertice politico. Poi, come dicevi tu nell'introduzione, Non c'è dubbio che c'è stato un cambiamento di regime a costituzioni invariate, un po' come quella che noi chiamiamo la Seconda Repubblica d'Italia,
0: così,
1: dopo Tangentopoli,
0: assolutamente,
1: no?
0: Sì, sì,
1: la
0: sì,
1: Costituzione
0: sì.
1: Rimane quella, però prima, diciamo, comandava la guida suprema e i pasdaran erano la garanzia, cioè i guardiani della rivoluzione, la garanzia che il potere teocratico potesse essere solido e avere la presa nella società, pagati con la moneta dell'economia, cioè di poter controllare tutte le parti dell'economia, in particolare quella illegale. E oggi i pasdaran sono quelli che nominano la guida suprema e quindi si è rovesciato il ruolo. Non è più una teocrazia garantita dai pasdaran, ma è una dittatura militare mascherata da teocrazia, perché Khamenei padre poteva dare un ordine, i pasdaran lo seguivano, Khamenei figlio, sempre che sia ancora capace di dire qualcosa, dice quello che i pasdaran gli dicono di dire.
0: No, il quadro
1: hanno scelto loro.
0: Sì, poi tra l'altro in realtà Mustafa Khamenei era già molto vicino ai pasdaran, avevano militato insieme,
1: certo,
0: anche in Iraq,
1: sì,
0: quindi è proprio anche un'altra,
1: certo,
0: guida suprema, che infatti hanno scelto loro pasdaran, quindi c'è una,
1: certo,
0: un quadro che si completa da solo. Grazie, sempre molto interessante ascoltarti, Alberto Pagani. Buona giornata, professore.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Alberto Pagani insegna sicurezza e terrorismo internazionale all'Università di Bologna. E adesso
2: spazio, legalità.
0: Abbiamo un po' spostato gli appuntamenti di oggi, quindi anche il nostro spazio legalità sale in scaletta, proprio perché poi ultima parte torneremo a dedicarci alla scomparsa del cardinal Camillo Ruini. Allora, questa mattina in rassegna stampa ci siamo soffermati su QN La Nazione, perché ci portava Sollicciano, carcere alle porte di Firenze, dove è arrivata ieri la notizia, credo che sia la prima volta nella storia, che il GIP, per questioni di ravvisamento di non conformità di requisiti di sicurezza igienico-sanitari, insomma, eppure di sicurezza anche proprio a livello di luogo di lavoro, ha sequestrato 7 sezioni del carcere con 200 detenuti circa che sono stati spostati sempre all'interno della struttura carceraria. Cerchiamo di capire meglio. Buongiorno, bentornato Aldo Di Giacomo, segretario generale del Sindacato di Polizia Penitenziaria, l'SPP, buondì.
3: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Allora, che è successo? Ma è la prima volta che succede una roba di questo tipo, tra l'altro? Io non la ricordo.
3: È la prima volta in assoluto, è successo altre volte, ma problemi strutturali, parte degli istituti che erano pericolanti. In questo caso adesso è un provvedimento mai visto prima ed è un provvedimento molto forte. Però che ci dice una cosa, ci dice quello che io denuncio da anni, il disinteresse nei confronti delle carceri, perché io ricordo a me stesso e a voi che in Toscana il 44% degli istituti penitenziari è di interesse storico. voglio dire che gli istituti penitenziari sono quasi tutti in Toscana, ma
0: sì,
3: in Italia almeno un 40% sono messo ancora peggio di quelli di Sollicciano, con ambienti dove i detenuti, con le celle che sono combinate malissimo. È stato riscontrato a Firenze addirittura dei fili della luce da fuori, cioè una situazione invivibile sia per i detenuti che effettivamente non possono e non devono stare in queste condizioni, e sia anche dei luoghi di lavoro dove,
0: certo,
3: lavoravano la polizia penitenziaria e tutti gli altri operatori.
0: Ma Sollicciano però, se non sbaglio, è una struttura nuova, no? Non è all'interno di strutture storiche fiorentine, infatti Sollicciano è fuori Firenze, quindi è ancora
3: sì,
0: più grave.
3: Per questo dicevo che Firenze, carcere, è una struttura relativamente nuova, per le carceri toscane anzi è nuovissima. Il problema è che nel corso degli anni non è stato fatto manutenzione, non è stata curata la pulizia degli ambienti di lavoro, perché effettivamente gli ambienti sono veramente molto molto molto molto sporchi, la cosa importante è che noi l'abbiamo segnalato sia noi come polizia penitenziaria sia i garanti dei detenuti, e non è stato fatto assolutamente nulla. Io ho richiamato il governo moltissime volte l'attenzione su questo problema, ma su tanti altri, suicidi, poliziotti picchiati, detenuti che muoiono, è una situazione veramente quasi irreale, alla quale non si mette in campo nessuna soluzione reale.
4: strane promesse che avrebbero utilizzato le caserme per fare le carceri, sapevamo che non era possibile, tranne quello di dire che avrebbero creato delle strutture fabbricate, avevamo detto che era impossibile, non sono state fatte.
3: Soluzioni che in realtà non arrivano, però queste mancate soluzioni portano a una situazione disastrosa su delle persone. Siamo al massimo storico dal 2014 di detenuti, abbiamo un sovraffollamento incredibile, abbiamo 13.000 detenuti che sono alcol dipendenti, tossicodipendenti e con problemi psichiatrici che all'interno delle carceri non vengono curate. È una situazione reale. Io sono onesto nel dire che approvo quello che la magistratura ha fatto, non è un provvedimento, come qualcuno dice, abnorme. Io spero che ne vengano fatti altri, perché non si può disinteressarsi delle carceri, non si può disinteressarsi della polizia penitenziaria, ma soprattutto e anche dei detenuti. I detenuti hanno sbagliato, devono pagare la loro pena, ma io ricordo a me stesso e a tutti che l'elemento essenziale è la rieducazione.
0: Ma certo.
3: Come pensiamo di rieducare in questo modo? Ma rieducazione non è un termine che avevo usato così per come fa qualcuno per lavarsi la bocca, no, è veramente la cosa più importante, perché va a abbassare la recidiva, ma in realtà di rieducazione all'interno delle carceri non se ne può, non si può parlare, perché una rieducazione al contrario, si entra un po' delinquenti e si esce con la laurea in delinquenza,
0: col master,
3: è qualcosa di veramente vergognoso, sul quale il governo ha un obbligo di intervenire e su quali tutti abbiamo un obbligo di riflettere e di cercare di far cambiare questa situazione. È ovvio che è una situazione che non è solo colpa di questo governo, ma viene da un disinteresse
0: però
3: complessivo.
0: Qualche governo dovrà prendersi la responsabilità di cominciare a

0: quest'anno è ancora scesa di più, e queste tutte persone che hanno problemi, e in più la cosa più grave di tutte è quella che le organizzazioni criminali all'interno delle carceri comandano, spacciano, c'è lo spaccio di droga, si vendono i telefonini tra di loro, riescono a dare ordine all'esterno, non lo dico io, lo dice soprattutto la Direzione Nazionale Antimafia e tutte le inchieste che ci sono che confermano che all'interno delle carceri riescono a dare gli ordini all'esterno. Questo evidentemente la dice lunga su un disinteresse generale di tutti e soprattutto del governo in questo momento, ma soprattutto anche dell'amministrazione penitenziaria che non sta facendo assolutamente nulla.
1: Chiarissimo, purtroppo. Grazie Aldo Di Giacomo.
0: Grazie a voi.
1: A presto Aldo, buona giornata. Aldo Di Giacomo è segretario generale del sindacato Polizia Penitenziaria, l'SPP. Allora, come vi avevo detto, abbiamo iniziato questa mattina il nostro Buongiorno in Blu guardando la notizia arrivata ieri sera. I giornali sono riusciti a fare delle ribattute dandone appunto conto, alcuni anche con commenti interni. Oggi le pagine online sono abbondantemente dedicata all'addio al cardinal Camillo Ruini, storico presidente della Conferenza Episcopale Italiana, è stato presidente vicario di Roma dal 91 al 2008 e si è spento all'età di 95 anni. E molto quindi si sta discutendo questa mattina online non solo sul portato e sull'eredità anche di Camillo Ruini, poi i tagli sono tanti e diversi, persona ricchissima, ognuno poi ricorda alcune delle sue espressioni, dicevamo ormai diventate proprio dei veri aforismi. Buongiorno, grazie per essere con noi a Marco Ferrando, vice direttore del quotidiano Avvenire. Buondì.
2: Buongiorno, buongiorno a te e a chi ci ascolta.
1: Marco, andiamo subito sul personale, il tuo ricordo personale del cardinal Ruini, quindi quell'espressione, quell'incontro, quell'affermazione che immediatamente l'associa al cardinal Ruini.
2: Ma guarda Chiara, preferisco non millantare rapporti privilegiati perché sinceramente non li ho avuti, anche forse per una questione anagrafica, però alle volte sì, insomma in situazioni ufficiali in cui ci si è incrociati per un attimo e devo dire mi ha colpito molto il sorriso che poi che forse non era così, come dire, conforme all'immagine molto rigorosa che accompagnava alcune sue prese di posizione, ma che in realtà, se anche sentiamo chi lo ha conosciuto veramente da vicino, lo descrive come una persona estremamente solare. No, io ricordo che condivido in realtà il pensiero che sto facendo un po' da ieri e che credo forse valga per chi appunto è stato un passo indietro come il sottoscritto. Direi che cioè, è una figura che sicuramente mentre era come dire in campo tra virgolette ha alzato molto l'asticella, e adesso che siamo qui un po' a ricordarla e salutarla ci aiuta a mettere in discussione tutta una lunga fase politica, ma politica in senso alto, perché poi insomma di questo stiamo parlando, in cui sono successe molte cose e in cui tutti, sia i cristiani che non cristiani, sono stati chiamati proprio da lui a mettersi a confronto con una serie di problemi nuovi o di problemi vecchi che però si presentavano in una chiave nuova, no? Perché alla fine ha vissuto sicuramente ha reimpostato il tema della secolarizzazione di una società in Italia molto più secolarizzata, che però non poteva ignorare o dimenticare una serie di questioni, di temi che ruotano tutti intorno alla vita e alla dignità della persona, ma in un senso veramente molto ampio. Quindi il pensiero che da ieri faccio è questa epoca che Ruini ha segnato, alla fine io stesso da cristiano e non solo come l'ho vissuta.
1: Ah, non c'è dubbio, poi tra l'altro è stata una figura, non so se è giusto definirla controversa come fanno alcuni analisti quotidiani questa mattina, ma per dire che era uomo assolutamente incastonato nella storia della Chiesa, quindi votato, veramente una vita votata alla Chiesa, allo stesso tempo uomo capace di guardare, analizzare, qualcuno dice anche premere, interferire nella politica, no? Si ricorda ovviamente i rapporti anche con

0: Berlusconi, dichiarazioni molto molto dirette, quindi niente retroscenismi, no? Quando ha reputato opportuno è intervenuto anche in modo diretto Ruini rispetto a grandi temi politici.
1: Sì, guarda, come ci fa notare il nostro collega Andrea Galli in un articolo che da ieri sera campeggia sul nostro sito, lui sicuramente ha visto con grande lucidità il tema della rilevanza, o meglio del rischio dell'irrilevanza della voce cattolica, e questo è quello che ha sicuramente animato buona parte delle sue battaglie, tra virgolette, perché non possiamo, in realtà non erano tali, ma erano stimoli, provocazioni, riflessioni. Questo sicuramente, mentre tutto questo avveniva, lo ha reso una voce controversa che è scomoda per molti. Però ecco, adesso che siamo sicuramente in grado di ripercorrere e contestualizzare a freddo il suo percorso e la sua riflessione, in realtà emerge tutta l'anima costruttiva di quel pensiero, che poi credo, insomma, riguarda anche un po' le ultime vicende, che sia il papato di Francesco, su cui lui non ha mai educatamente nascosto alcuni timori, più che critiche forse, timori non naturalmente ragazzi del Papa, ma come potesse essere letta e capita una certa traiettoria, così come invece la gioia per l'elezione di Papa Leone. Quindi controversa sì, ma siccome oggi che abbiamo tutti gli elementi, quindi siamo in grado di leggerla con maggiore lucidità, forse viene fuori, ripeto, tutta la parte ribadisco costruttiva, perché mentre accadeva sfuggiva.
0: Tra l'altro, e voi riportate questa mattina alcune dichiarazioni, interventi di Ruini, in modo particolare quella a 40 anni dal Concilio Vaticano II, quando Ruini rilesse le grandi trasformazioni culturali, no? E quindi la grande intuizione e visione di dire che la nuova questione antropologica è la sfida decisiva per la fede. Ecco, io credo che quelle parole lette nell'oggi veramente ci fanno capire la portata e la grande verità, no?
1: Sì, perché oggi ci sembra naturale, però quelle parole risalgono molti anni fa e guardano ancora più indietro.
0: 20 anni fa più o meno, no? Qualcosa
1: esatto,
0: in più.
1: Esattamente, perché era appunto un appuntamento all'inizio anni 2000. E se pensiamo a quello di cui stiamo parlando oggi, e quindi tutto il tema dell'umano al centro e alla sfida che l'intelligenza artificiale ha rilanciato a tutto tondo, non siamo molto lontani, no?
0: No, assolutamente, ma infatti questo anche nelle parole del Cardinal Zuppi, presidente della CEI, arcivescovo di Bologna, nel messaggio che è arrivato ieri sera dalla CEI, il messaggio di cordoglio per la morte di Ruini, ha detto proprio: Ruini ha riconosciuto, no? Riconosce Ruini ha aiutato la Chiesa a camminare nel proprio tempo.
1: Ha sicuramente alzato molto l'asticella, sia dentro che fuori, mi viene da dire, nel senso che ha avuto il coraggio di guardare negli occhi alle sfide che appunto l'evoluzione della società poneva alla Chiesa, e questo ha inevitabilmente portato ad elevare la qualità dell'interlocuzione e della proposta che la Chiesa che deve fare, e questo naturalmente ha appunto alzato l'asticella sia a chi sta dentro, perché non può permettersi una difesa delle posizioni in nome di una tradizione pesantemente messa in discussione, ma anche fuori, perché la Chiesa chiede di essere vista appunto non come una campana che suona da sempre la sua stessa melodia, ma come una voce che intende essere presente nelle questioni per come si pongono. Guarda Chiara, a me ha colpito, uno dei pensieri che facevo era il discorso che ha fatto la settimana scorsa Leone nel Parlamento in Spagna. Perché nel suo ricordare il primato della vita, della dignità umana in tutti i suoi i suoi aspetti, quindi la tutela della vita dal concepimento alla morte, ma anche i migranti, l'educazione, la pace. Ecco, la capacità di porre un tema così forte per il cristiano da cristiani in un contesto laico, con parole e con porre la questione in termini assolutamente imprescindibili anche per un laico, anche per un luogo delle istituzioni laiche come il Parlamento. Mi ha colpito perché vedo con grande, come dire, senza ambizioni di esegesi, come dire, di primissimo di primo livello, però vedo delle affinità sicuramente di stile.
0: Sì, vero, assolutamente. Questo, questo in effetti ricordo che qualcuno l'aveva già evidenziato proprio nei giorni scorsi. Viene da dire, chissà cosa avrebbe detto Ruini all'accostamento dei due stili, no? Al notare e registrare questa affinità.
1: Sì, è vero, chissà, credo che Prevost lo conosceva e quindi sì, sicuramente certo. La sua gioia per l'elezione a Papa aveva, credo, un elemento di lo sentiva vicino, penso, perlomeno lo sentiva come dire, coerente con un certo tipo di chiesa che Ruini ha pensato servisse alla società di oggi. E colpisce anche, vabbè, adesso poi entriamo in aspetti forse più legati alla persona, su cui bisogna essere doppiamente cauti, ma è interessante vedere in entrambi un'apparente timidezza, ma una grande determinazione nel porre questioni molto, molto, molto forti, molto rilevanti, guardando negli occhi gli interlocutori, chiunque essi siano, no? Che sia comprese appunto gli esponenti delle istituzioni. Qui siamo a quello che ha detto ieri Papa Prevost uscendo da Castel Gandolfo sul tema della pace, piuttosto dell'immigrazione. Beh, insomma, parole molto molto significative, ma dette con grande naturalezza e con grande semplicità, forse insomma non sono così lontani, no, questi stili.
0: Direi proprio di no. Grazie Marco Ferrando, vice direttore di Avvenire, buona giornata.
1: Grazie a te Chiara.
0: Grazie. E che bello ritrovare a questi microfoni Don Claudio Giulio Dori, confermato assistente ecclesiastico generale dell'Azione Cattolica Italiana. Buongiorno Don Claudio.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: E bentornato. Questa è casa tua anche, no? Lo sai benissimo, quindi in blu come ti accoglie.
2: C'è un po' di storia,
0: un po' di tanta bella storia. Ecco, ho chiesto a Don Claudio questa mattina di raggiungerci per un commento, un ricordo del Cardinale Ruini, che tra l'altro ha avuto un ruolo importante nel tuo percorso sacerdotale ed episcopale. Proprio lui, no? Che ti ha consacrato vescovo, giusto?
2: Sì, nel 2007, ma diciamo quasi a coronamento di un percorso che parte da molto, molto lontano, perché io mi trovai del tutto casualmente 5 anni dall'ordinazione sacerdotale, stavo studiando al Giovanni Paolo II matrimonio e famiglia, il mio vescovo di allora, Monsignor Maccari, arcivescovo di Ancona Osimo, parlando con l'allora segretario generale della CE, che era appunto Camillo Ruini, che gli chiedeva qualche sacerdote per collaborare, e mi indicò, io iniziai nel 98 la mia prima esperienza nella segreteria della conferenza episcopale italiana, appunto con Ruini, che poi dopo quei 3 anni, poi sono tornato in diocesi, ma mi richiamò nel 98, quindi dal 98 al 2007 come direttore delle comunicazioni sociali. Poi nel 2007, proprio nel mese in cui lui lasciava, diventai vescovo a Macerata e fu lui a impormi le mani in quell'occasione. Quindi insomma la mia vita è sostanzialmente, almeno diciamo in tutta la prima parte fino all'ordinazione episcopale, legata a lui e al ministero svolto a livello nazionale, o anche quando ero in diocesi, comunque sempre con lo sguardo a servizio della Chiesa che è in Italia. Insomma, quindi devo davvero molto anche per l'insegnamento, per l'affetto, un legame profondo che mi ha accompagnato, ecco, nel mio ministero.
0: Ecco, possiamo rubarti un ricordo proprio personale, se vuoi anche emotivo, affettivo, legato al Cardinal Ruini?
2: Beh, la cosa che mi impressionò di più in quei primi anni, forse i meno noti anche del ministero del Cardinale, perché la prima grande impronta che lui diede alla Chiesa italiana è quella che ha dato proprio come segretario generale della CEI. Erano anni incredibilmente dinamici, perché sono gli anni della riforma del sistema, del rinnovo del concordato, dell'8 per 1000, quindi una riorganizzazione profonda. E mi affidò, appena arrivato, quindi sacerdote quasi novello, insomma, mi affidò subito dei compiti di grande responsabilità, la segreteria della commissione per gli orientamenti pastorali degli anni 90. La responsabilità del gruppo di lavoro sull'informatizzazione delle diocesi italiane, con delle scelte che poi furono decisive anche di cambiamento rispetto a soluzioni precedenti, di servizio in ambito della comunicazione, parliamo appunto a una delle radio a monte, voi sapete bene che c'è il CIR, nacque,
0: certo,
2: per iniziativa di Ruini, e mi affidò il compito di tenere il raccordo tra la segreteria generale della CEI e gli allora due giornalisti titolati a questa impresa, con cui vivemmo insieme anche un anno, che era il dottor Mustafa e il dottor Mimmo Muolo.
0: Come no?
2: e quindi sono stati anni, ecco, la fiducia che era in grado di dare anche ai giovani, ma una fiducia davvero davvero grande. Quando un giorno gli dissi, questo è un ricordo che mi ha segnato profondamente, gli dissi: ma eccellenza, insomma, sono scelte difficili, impegnative, possiamo sbagliare, e lui mi disse: tranquillo, tu fai tutto quello che devi fare in coscienza, con rettitudine, con tutta la competenza che hai, poi sappi sempre che su 10 decisioni 3 ne puoi sbagliare, ma se non decidi fai danni sempre molto molto più grandi. E fu un insegnamento che mi ha poi accompagnato sempre, perché non decidere, ho visto poi da vescovo, insomma, come pastore di una diocesi, in questi anni all'Università Cattolica, ultimamente all'Azione Cattolica.
0: Beh, cioè, sì, comunque, ti sei confrontato con molti scenari, tutti diciamo piuttosto complessi.
2: Incredibile. Poi sì, parliamo degli anni, 10 anni di direttore delle comunicazioni sociali, a cavallo del passaggio di millennio, insomma, il giubileo del 2000. Quindi è una cosa, veramente un'esperienza di cui sono infinitamente grato al Signore, e ovviamente un grande affetto, una grande gratitudine per il Cardinale.
0: E Ruini aveva questa capacità di visione e di offrire una visione nell'indicare una strada, un percorso, anche le posizioni a volte criticate all'interno e all'esterno della Chiesa, rispetto anche, no, ricordiamoci, ai valori non negoziabili, quali dibattito hanno aperto, però appunto era sempre accompagnato dalla forza di una visione.
2: Sì, e devo dire anche che nell'immaginario pubblico ha dato un po' l'impressione, è stato colto come un uomo arcigno, duro, molto riservato. In realtà era di una affabilità incredibile.
0: Sì, era proprio ironico, era simpatico,
2: sì, molto
0: proprio.
2: Molto ironico, quindi io che avevo la possibilità di contattarlo al di fuori anche dei momenti ufficiali, aveva questo tratto di umanità veramente affascinante. Era un uomo talmente intelligente e talmente dedito alla missione che chiaramente non faceva ragionamenti di opportunità, aveva sempre chiaro quella che era la posta in gioco, e quindi la necessità di essere lucidi nell'affermare i principi, nel richiamare le verità fondamentali, nel anche portare alla luce i cortocircuiti, le contraddizioni, i vicoli ciechi di un pensiero che oggi è profondamente segnato dal relativismo. E quindi lui aveva questa grande capacità di un pensiero che era forte nella sua proposizione, che era scomodo per alcuni versi, che era politicamente sempre tra virgolette scorretto, perché sì, provocava sì. la politica. Però
0: sì.
2: sarebbe un grandissimo errore ridurre il suo ruolo e il suo ministero a una cornice di carattere politico. Io che l'ho conosciuto da vicino posso dire, la storia lo documenterà, che la sua attenzione alla politica è stata molto forte, è indubbio,
0: sì.
2: ma è stato veramente un pastore. Era innanzitutto un pastore che sentiva tutta la responsabilità di sostenere, promuovere, ma anche difendere il suo credo, il credo, in questo caso Gregge Grande, quello della Chiesa di Roma, la Chiesa italiana, insomma, da situazioni anche pericolose, difficili, complesse. E questo sicuramente è un merito che ha avuto. Anche secondo me i dibattiti che ha suscitato sono qualcosa di cui gli dobbiamo essere grati.
0: Sì, infatti, assolutamente. Leggevo il messaggio di cordoglio della Conferenza Episcopale Italiana, quindi le parole del Cardinale Zuppi, che nel ricordare il lungo servizio e quindi la gratitudine nei confronti di Ruini per il servizio come presidente della CEI Vicario di Roma, poi proprio per quello che ha sempre rappresentato a livello di punto di riferimento della Chiesa italiana, Zuppi dice: Ruini ha aiutato la Chiesa a camminare nel proprio tempo. Questo quanto è vero?
2: Ma è verissimo, proprio perché la barca della Chiesa non è una barca che si lascia trasportare dai venti. Certo, si trova in mezzo alla tempesta spesso, ma Ruini aveva questa capacità di cogliere la presenza del Signore, che è rassicurante e che è incoraggiante, e quindi aveva il coraggio e la forza di dare per quello che era di sua competenza, perché non potremmo capire nulla di Ruini se non lo collochiamo dentro il pontificato di Giovanni Paolo II. Ruini fu scelto a Loreto da Giovanni Paolo II, che ne vide tutta la forza di pensiero e di capacità organizzativa. È lì che lo ha scelto poi come segretario della CEI, e tutto il suo servizio si è svolto fino ovviamente al 2005 sotto l'egida di Giovanni Paolo, con cui aveva una sintonia totale, assoluta. E questo gli ha consentito anche di essere incisivo, ecco, sulla realtà ecclesiale, ma anche sociale e politica. Quindi certamente io penso e sono convinto che abbia dato un contributo assoluto nel disegnare il volto conciliare della Chiesa italiana, perché anche insomma, se lui è diventato sacerdote prima del concilio, insomma nel 54, però è un uomo che ha vissuto tutto il rinnovamento conciliare e ne era interprete, con quell'equilibrio che è proprio di chi ha attraversato il cambiamento e non semplicemente vive sull'onda lunga di una novità che per alcuni significava uno stravolgimento della vita della Chiesa. Ruini è in continuità, ecco, di una Chiesa che vive il concilio, che si rinnova, ma essendo profondamente radicata nella tradizione, nella storia. E quindi è vero, insomma, quello che dice Cardinal Zuppi, ha dato forma alla Chiesa italiana, diciamo in tutto lo sviluppo post conciliare. Del resto lui ha gestito due decenni di orientamenti pastorali, gli anni 90 con evangelizzazione e testimonianza della carità, gli anni diciamo dell'inizio del terzo millennio con comunicare il Vangelo in un mondo che cambia. Pochi ricordano, ma quel comunicare ha un peso. Io ero direttore delle comunicazioni sociali, so, quando andammo in assemblea e Ruini disse: questa sarà una grande battaglia. Difatti l'episcopato si spaccò a metà, perché molti dicono: ma noi dobbiamo usare i nostri termini, evangelizzare in un mondo che cambia. Ruini, però, per dire che non era un tradizionalista, era un uomo capace di innovazione, dice: no, le sfide del nostro tempo sono quelle della comunicazione, quindi noi dobbiamo avere il coraggio di declinare la nostra testimonianza evangelica in questi nuovi scenari mediatici.
0: Grande intuizione.
2: Ci sostenne, sì. Ci sostenne moltissimo, sono gli anni di parabole mediatiche, gli anni del direttorio delle comunicazioni sociali, insomma quel comunicare il Vangelo in un mondo che cambia è stato un po' il segno anche di tutto il progetto culturale, cioè di una prospettiva in cui la fede non è astrazione, non è rimanere alle periferie della storia, ma è abitare la storia, stare dentro, vivere l'agone, a volte anche con le tensioni e con i conflitti,
0: certo,
2: che possono accompagnare questo abitare la storia.
0: Don Claudio, grazie.
2: Bene,
0: veramente.
2: A voi,
0: un caro abbraccio, un caro saluto.
2: Opportunità di ricordare il nostro amato Cardinale Ruini. Grazie.
0: E grazie a te per aver condiviso con noi il ricordo, i pensieri e la riflessione. Don Claudio Giulio Dori, assistente ecclesiastico generale dell'Azione Cattolica Italiana, e insomma abbiamo anche in qualche modo ripercorso il percorso proprio di Don Claudio anche all'interno della Conferenza Episcopale Italiana, che già da prima aveva però avuto modo di incontrare il Cardinal Ruini, che lo ha consacrato vescovo nel 2007. E in questo momento stanno arrivando messaggi di cordoglio da parte del mondo della politica, delle istituzioni, della società civile, oltre che ovviamente dal mondo cattolico. Attendiamo di capire quando saranno e dove saranno celebrati i funerali. Per il momento noi qui ci fermiamo, giusto il tempo di ringraziare Davide Dedè in regia e voi per l'ascolto. A domani.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info AIL.it.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Tirachille Dolfini, il cordoglio e la preghiera della Chiesa per la morte del Cardinale Camillo Ruini, il porporato lungo presidente della Conferenza Episcopale Italiana, si è spento ieri a 95 anni a Roma. Molti messaggi, iniziare da quello della Premier Meloni, uno delle menti più lucide della società italiana.
2: Una voce capace di far sempre notizia dentro e fuori la Chiesa era quella del Cardinale Camillo Ruini, appena scomparso, già presidente dei Vescovi Italiani, 95 anni compiuti a febbraio scorso, primo anno di pontificato Leone. Con Francesco aveva ammesso non ho avuto la stessa consonanza spontanea avuta coi predecessori Wojtyła e Ratzinger. Il principale problema del suo pontificato lo individuava nella Chiesa divisa, col paradosso del maggior favore riscosso dal Papa fra i laici anziché fra i cattolici. Ruini ci lascia additandoci come sfida fondamentale oggi alimentare la fiamma della fede. Di Leone si era detto felice, ha pontificato appena iniziato per avere rassicurato chi era a disagio, a torto o a ragione, con le vere o presunte aperture dottrinali di Bergoglio. Una sincerità appassionata, intelligente, che mancherà adesso alla Chiesa, magari anche per contestarlo, ma è pur sempre meglio, amava lui dire, che essere irrilevanti. Paolo Fucini. Linea allo studio.
1: Il cardinale Ruini ha servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale e profondo senso ecclesiale. Ha svolto il suo ministero con la consapevolezza che la fede non è mai estranea alla storia. Così il messaggio del presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, che ha ricordato come il porporato scomparso ieri sera ha aiutato la Chiesa in Italia a pensare, discernere, parlare e camminare nel proprio tempo, custodendo il legame vivo con il successore di Pietro e con la Chiesa universale. Si chiude oggi a Evian in Francia il G7, possibile nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo e farò di tutto quello che è in mio potere, ha detto il presidente americano annunciando che potrebbe reintrodurre le sanzioni al petrolio russo. Intanto cresce l'attesa per venerdì, quando a Lucerna è prevista la firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran. Intanto per la prima volta in due mesi i petrolieri di Teheran nella notte hanno oltrepassato la zona del blocco americano sui porti. Avvio di giornata lievemente negativo per la borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,17%, quota 70 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. La Francia batte 3-1 il Senegal con doppietta di Mbappé. Si chiude sul 4-1 la sfida tra Norvegia e Iraq e finisce 3-0 Argentina-Algeria con una tripletta di Messi che guaglia il record di reti di Klose ed è il primo a giocare 6 coppe del mondo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Focus. Finestra aperta sul territorio, un programma a cura della redazione giornalistica di Radio Caris in Blu.
5: Un caro saluto a tutti coloro che ci ascoltano da Ruben Di Stefano. Nella giornata di oggi, giovedì 11 giugno, si tiene un evento dedicato alla memoria del professor Giovanni Ugeri, scomparso nel maggio 2022. Professore di topografia antica all'Università La Sapienza di Roma e ai suoi studi sulle vie percorse da San Paolo in Anatolia nella sua missione evangelizzatrice. Sono in compagnia di padre Giuseppe Di Corrado, direttore della Biblioteca Diocesana, Monsignor Francesco Pennisi. La biblioteca, padre Di Corrado, si conferma ancora una volta un centro di ritrovamento culturale di un certo spessore. Che cosa ha significato per lei organizzare e ospitare in questo luogo un evento di questa portata?
6: Salve a tutti i radioascoltatori e grazie per la domanda. Ospitare questo convegno su Giovanni Ugeri per la Biblioteca Diocesana significa tantissimo, perché la Biblioteca Diocesana ha ricevuto in dono dalla famiglia Ugeri, nella fattispecie dalla moglie della professoressa Stella Patitucci, la rivista di topografia antica che è stata fondata dal professore Giovanni Ugeri. E abbiamo ricevuto in dono tutti i volumi, dal primo fino all'ultimo, e quindi adesso la rivista è continuamente in aggiornamento col suo numero annuale sempre in uscita. Su questa rivista di topografia e di archeologia antica scrivono tutti i maggiori archeologi e storici, diciamo, a livello internazionale, tant'è vero che la rivista gira in varie lingue. E quindi ecco, la biblioteca ha ricevuto questo dono prestigioso che credo che nessun'altra biblioteca in provincia abbia attualmente, allo stato attuale, ecco.
5: La ringrazio per la sua risposta.
6: Grazie a tutti, veramente grazie a Radio Caris.
5: È un grande piacere, un grande onore avere qui con noi la professoressa Stella Patitucci Uggeri, docente emerita di archeologia cristiana e medievale all'Università di Cassino, nonché moglie del professore. Insieme, incrociando sistematicamente fonti scritte come gli Atti degli Apostoli, le Lettere Paoline, con gli itinerari dell'epoca e la ricerca archeologica sul campo, hanno mappato le strade percorse da San Paolo nei suoi 3 viaggi in Anatolia, offrendo un contributo straordinario alla storiografia cristiana delle origini. Ben trovata, professoressa.
7: Questo invito mi è molto gradito e ringrazio moltissimo Sua Eccellenza Monsignor La Placca e tutta la diocesi e l'amico di Corrado che ha voluto organizzare questo evento in ricordo del mio marito, ma sotto un aspetto particolare, perché Giovanni Uggeri era un grande topografo, in particolare ha studiato la viabilità romana in Sicilia e in altre parti del Mediterraneo e quindi anche in Anatolia, ma ha preso proprio i testi paolini e gli atti e le lettere di Paolo come fonte per studiare questi percorsi reali e quindi ha studiato i viaggi paolini da un punto di vista molto innovativo, cioè nella concretezza del farsi sul terreno, perché eravamo molto stupiti in varie occasioni di notare che anche illustri colleghi, patristi, eccetera, non avevano la percezione del dove in realtà fossero svolti i lunghissimi pellegrinaggi di Paolo, che ha percorso tutta l'Anatolia e tutta la Grecia, e usando proprio le strade romane. Perché Paolo vive in un periodo particolarissimo, in un periodo, diciamo, fra l'età Claudia e l'età neroniana, cioè dopo Augusto, e Augusto aveva organizzato il cursus publicus della viabilità romana in modo capillare e quindi è il momento della massima possibilità di comunicazione nell'impero romano, anche se poi l'impero romano si espanderà ancora di più nel secondo secolo, arrivando fino oltre l'Eufrate, ma già in quel momento c'è una massima permeabilità. E quindi abbiamo Paolo che è cittadino romano, e questo lui ci tiene moltissimo, è molto agevolato in questo perché può percorrere le strade, ma non con fondi, diciamo, statali, perché non è funzionario statale. E poi può percorrere anche le rotte, questo è molto importante, cioè lui si avvale non solo di andare per terra, quindi a piedi, sapete che va sempre almeno un compagno di viaggio, ma si avvale anche di navi onerarie romane, grandi navi che portavano commercio del grano, era una delle cose più importanti, e lui usa queste navi per fare velocemente, per esempio, il ritorno a Gerusalemme o a Tiro, eccetera. Quindi lui ha questa possibilità massima e la sfrutta. E la cosa altra meravigliosa è che Giovanni ha rilevato, anche i patristi l'avevano già detto del resto, come Paolo va solo in grandissime città del mondo romano, non va mai in piccoli sedi, perché lui vuole parlare a più persone possibili. Quindi teatri, quindi santuari sono le sue grandi mete. E lo fa con uno spirito di grande sicurezza, perché conosce il terreno. E certo lui aveva avuto grandi esperienze prima dal punto di vista come esegeta, lui era un fariseo di alto profilo, ma anche dal punto di vista del Vangelo lui è il primo che ci offre una testimonianza scritta del Vangelo. Il Vangelo è la prima volta che lo vediamo, è da lui, si chiama Ecclesia, è lui che dice cos'è un'ecclesia, cos'è un gale. Quindi per noi è stato, anche dal punto di vista spirituale nostro, questa consuetudine con Paolo che è durata 20 anni, dal 90 fino al 2010, in Anatolia è stato, dal nostro punto di vista spirituale, una cosa grandiosa, molto importante, e ha portato grandi frutti. Perché il nostro scopo poi era quello di dimostrare come l'Anatolia fosse stata una terra cristianizzata per prima e che ha dei tesori enormi dal punto di vista architettonico e da tutti i punti di vista, insomma, delle comunità della prima fase cristiana a tutti ignoti, o quasi a tutti ignoti, a noi occidentali. E quindi questo ha portato le grandi università ecclesiastiche, in primis nella Gregoriana, a facilitare, a promuovere gli studi di, noi diremmo, topografia antica ecclesiastica proprio nell'ambito di questa prestigiosa università che prepara le gerarchie della Chiesa Cattolica. E quindi già dagli anni 10, insomma anche prima, i giovani preti che frequentano la Gregoriana e anche altre università ecclesiastiche hanno una formazione anche di tipo topografico, cioè vediamo concretamente dov'è, che so, Derbe, dov'è l'Istra, va ad Antiochia, vediamo dov'è questa Antiochia. Insomma, vedere nel concreto la realtà delle peregrinazioni di Paolo. E per noi è stato un periodo affascinante, perché ovviamente abbiamo avuto possibilità di percorrere più volte queste strade, non il cursus publicus, non per mare, ma insomma per via di terra, e moltissime sono ancora conservate. Ci sono una quantità di chiese, di martiria, non parliamo poi di sepolcreti cristiani, che è impressionante. E questo, visto che anche sul piano concreto dell'archeologia comincia a essere ampiamente studiato e anche scavato con cura, e quindi avremo certamente la possibilità di avere un quadro più chiaro e più concreto, più circostanziato della realtà, noi diremmo paleocristiana. Voi sapete che in Oriente non si parla di paleocristiano, periodo dal IV al VI secolo lo chiamano la prima età bizantina, che poi c'è un secondo periodo bizantino dal X secolo in poi. Ecco, questa prima età bizantina ha delle manifestazioni grandiose e che vanno tutelate, e spero che questo avvenga. Grazie.
5: Grazie a lei, è stato un piacere. Vorrei farle qualche altra domanda un po' più specifica sui vostri studi. Leggendo un articolo che lei e suo marito avete scritto a quattro mani, emerge una mappa del primo viaggio di Paolo verso l'Anatolia cristiana. Diciamo che tra il 45 e il 47 d.C. Paolo, Barnaba e Giovanni partono da Antiochia per scendere verso Cipro e poi risalire a loro volta verso Giovanni, detto Marco, chiaramente. E poi risalire verso la Pisidia e la Licaonia, facendo un giro in pratica attorno alla Cilicia, l'area in cui si trovava Tarso. Perché non rientra tra gli interessi di evangelizzazione la città natale di San Paolo inizialmente?
7: No, ma certamente Giovanni pensa che prima del primo viaggio, quando già era stato a Gerusalemme per conoscere i discepoli, perché lui non aveva mai conosciuto il Cristo, non sapeva niente se non il negativo. E quindi lui va a Gerusalemme dagli apostoli proprio per avere una qualche conoscenza. Prima va a Damasco, si sa, poi a Gerusalemme. Ebbene, quando lui comincia questa cosa, rientra Tarso. E certo noi pensiamo che la prima evangelizzazione lui l'abbia fatta nella sua città, che era uno dei gangli vitali dell'economia del periodo. E quindi era una città vivissima, perché era una grande città portuale, anche se non è direttamente sul mare. E quindi Giovanni pensava che prima dell'intrapresa del primo viaggio 49-51 c'è la possibilità che lui abbia svolto un periodo di evangelizzazione a Tarso. Ma non abbiamo le fonti, però è possibile.
5: Ho notato che avete fatto un calcolo di questo primo viaggio che ha ricoperto circa 2100 chilometri, praticamente la lunghezza della penisola italiana, grossolanamente, di cui metà via mare e metà via terra. Dal punto di vista strettamente archeologico, abbiamo delle tracce fisiche concrete di questo primissimo cristianesimo del primo secolo nell'Anatolia cristiana?
7: No, assolutamente no. Le prime testimonianze archeologiche che noi troviamo nel terreno è dopo l'editto del 313, quando c'è la libertà di culto. E allora troviamo un fiorire di chiese, ma sono molto rare le chiese di IV secolo. Noi abbiamo anche in Anatolia qualche grande struttura che dagli scavi, non sono scavi nostri, un archeologo crede sempre ai propri scavi, che dicono con fasi di IV secolo, ma sono molto rare. Le prime fasi più ampiamente attestate sono quelle del V secolo. V secolo è già Teodosio II, Zenone, sono grandi fari, e soprattutto di VI secolo. In VI secolo in Anatolia c'è un fiorire di architetture ecclesiastiche impressionanti, volute da Giustiniano in primis. Se voi sapete che Giustiniano aveva come programma di costruire chiese, e addirittura anche in Sicilia, voi sapete che faceva organizzare gli elementi scultorei principali a Costantinopoli e poi per nave li portava nelle varie zone del mondo antico. Anche in Sicilia noi abbiamo dei relitti navali dove si vede che ci sono degli elementi relativi a chiese che si volevano costruire. Quindi abbiamo una grande fase di VI secolo giustinianea. E poi non di VII, attenzione, perché arrivano gli arabi. Ecco, VII secolo si chiude la prima fase, proprio c'è una cesura. Poi c'è una ripresa nel X secolo, ma anche nel V i grandi imperatori hanno questa attenzione alle piccole comunità o alle grandi comunità, cioè sia a grandi città sia a nuclei abitativi minori. Ma dappertutto troviamo questa grande esplosione di architetture ecclesiastiche, oltre che di necropoli. Direte, le abitazioni private non le possiamo distinguere, abbiamo gli abitati proto-bizantini, gli abitati deutero-bizantini, ma insomma soprattutto sono le chiese quelle che...
5: Ringrazio di cuore la professoressa Stella Patitucci Ugeri per aver risposto alle nostre domande.
7: Grazie, sono stata molto lieta di fare questa intervista, grazie a loro.
5: Sono in compagnia del professor Giorgio Flaccavento. E in questa giornata tanto importante, dedicata alla memoria del professor Giovanni Ugeri, vuole offrirci un pensiero sulla sua persona in quanto uomo e credente, prima ancora che studioso di altissimo livello?
8: Io ho avuto la fortuna di avere assegnato dal destino il compito di autista del ruolo di Giovanni, perché Giovanni amava così il territorio che lo percorreva solo a piedi e quindi non aveva la patente. Noi ci siamo conosciuti all'Accademia Americana perché entrambi abbiamo usufruito di una borsa di studio, io per la storia dell'arte e lui per l'archeologia. Ma al di là delle diversità degli studi, noi abbiamo condiviso infinitamente l'amore per il territorio. Ecco perché io facevo con gioia e con entusiasmo l'autista di Giovanni. E ogni volta che uscivamo con Giovanni ritornavamo sempre con una scoperta, perché il suo occhio era fatto per indagare il territorio. E non a caso la sua specialità internazionale è la topografia. E questa sera noi avremo davanti la topografia di San Paolo, cioè le città, i porti che lui percorse per diffondere il Vangelo.
5: La ringrazio per il suo contributo e la saluto calorosamente.
8: E io auguro a tutti di condividere con Giovanni questa passione per il nostro territorio e il nostro paesaggio.
5: La ringrazio per la sua risposta e saluto i nostri radioascoltatori.
8: Grazie.
4: Avete ascoltato Focus, finestra aperta sul territorio, un programma a cura della redazione giornalistica di Radio Caris in Blu.
9: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast. Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: Scientifico, nome d'arte di Luigi De Crescenzo, ben trovato.
1: Grazie, saluto a tutti.
0: Le persone che incontriamo, con cui entriamo in relazione, che amiamo, sono voci, sono sguardi, sono ricordi, momenti vissuti insieme, ma soprattutto emozioni. Qual è l'emozione che porterai sempre dentro il tuo cuore, dentro la tua mente, pensando ad Ornella?
1: La vivo come un'emozione un po' ingombrante, perché lo spettacolo è ancora così pieno di lei ed è anche un bene che sia così, non riesco a dirlo, lo sto ancora scrivendo. Le registrazioni le risento, vado a trovare delle piccole cose che dice, quindi è una presenza costante. Mi viene spesso da commuovermi, devo usare dei trucchi del mestiere, girarmi, simulare dei colpi di tosse. Da un certo punto di vista spero non mi passi mai. Lei era così viva, appunto, è imprevedibile. La cosa che forse mi manca più di lei è che non sapevi mai come sarebbe finita una conversazione, una telefonata. Cambiava sempre. E quindi questa cifra così un po' commovente spero mi resti fino all'ultima replica.
0: E del mio cuore cosa ne faccio? Ultimo appiglio, luminoso raggio, spremuto a fondo, ridotto all'osso, spogliato fiore. Però si è preso tutto, però si è dato tutto e non ha patito mai la fame. Sono alcune delle parole della prima canzone che hai scritto per Ornella. È un momento che segna l'inizio del vostro rapporto professionale e umano. C'è tanto del sentire di Ornella in questa canzone. Cosa rappresenta oggi per te questa canzone?
1: È un ricordo ed è ancora viva, la suono anche quando sono da solo. Tra l'altro la cosa strana è che mi sono reso conto che io ho scritto sempre la stessa canzone per Ornella, come il libro, perché mi permetteva di dire tutto. Era una persona che non aveva paura e quindi potevi dire dei disastri, delle rovine in cui incorriamo, sia delle rinascite. Quindi ricordo benissimo quando l'ho scritta, ricordo benissimo quando mi ha mandato il provino cantato. Quindi quella è proprio una medaglia di cui sono orgoglioso.
0: È sempre stato il mio nome, Ornella, ma ora mi sembra finalmente di averlo scritto di mio pugno. È una delle frasi presenti nel libro, o meglio nel diario sentimentale Vincente o Perdente, che è l'ultimo grande progetto che hai condiviso con Ornella. La trovo una frase molto forte e potente, la sensazione di riconoscersi totalmente nelle proprie scelte, nel proprio vissuto, evidenzia la grande e profonda maturità e consapevolezza emotiva di Ornella e ci rilancia però anche un messaggio, quello di vivere intensamente, pienamente ogni attimo della nostra vita, restando però fedeli a noi stessi. Vorrei una tua opinione.
1: Da una parte lei lo diceva, poi questa cosa la sminuiva anche. Non posso fare altrimenti, non è che una scelta, sono sempre stata così. E quindi il fatto di essere così, questa cosa che dice anche, che mi ha detto, che nel libro c'è anche nello spettacolo, no? Che lei temeva più la persa età della terza età. L'ho vista fino in fondo essere anche vanitosa, l'ho vista, eravamo sul palco a Sanremo, uscire con un abito scollatissimo, l'ho vista nuda su un set fotografico, essere ancora seducente, cioè avere ancora voglie, pretese fino all'ultimo secondo. Non ho conosciuto, qualcuna lo conosce, però tante personalità così, veramente in quella è un'eccezione unica. Per me il fatto di aver avuto la fortuna di incrociarla è proprio un privilegio incredibile.
0: Vincente o Perdente è un diario sentimentale, l'avete pensato, immaginato e costruito così, intimo in ogni pagina, e in ogni pagina pulsa proprio la vita di Ornella. Mantenere fede alla sua voce, alle sue parole, avvicinandoti alle sue emozioni per arrivare a restituirci un ritratto fedele, puro, sincero di Ornella, senza sovrapporti, ma solo accompagnando. Intanto grazie, perché ho apprezzato molto la scrittura e la profondità. Ma cosa ha significato per te?
1: Lei neanche voleva fare una biografia esattamente. Io non sono un giornalista, quindi non volevo intervistarla, ricostruire. Veramente siamo stati a cercare delle cose che la emozionavano. E poi ho raccolto il materiale, ho fatto questa cosa che l'aveva anche irritata, che me lo sono tenuto a lungo per scrivere. Non le ho mandato capitoli via via, perché avevo paura che me li avrebbe corretti in continuazione. E poi ho fatto questo tiro mancino alla fine, quando l'ho finito, ho detto te lo mando. E lei mi ha detto no, vieni a leggermelo. Che leggerlo davanti a lei era... Invece è stato un pomeriggio meraviglioso, cioè, si è commossa, si divertiva, cioè, quindi evidentemente sono contento di aver... L'unica cosa che potevo fare era un ritratto, perché io non sono appunto uno che può mettersi lì e organizzare con mestiere. Potevo, è come uno che fa un ritratto, e questa per me sei... E quindi una cosa bellissima che ricordo com'era commossa quando gliel'ho letto, quindi... Convinto di aver fatto un buon lavoro proprio perché l'ho visto sulla sua faccia.
0: Lo spettacolo si intitola Diario sentimentale di una donna libera. Tu che hai incontrato Ornella, l'hai vissuta. Che cos'era per lei la libertà e che cosa ti ha colpito di più del suo essere una donna disarmante?
1: mi capita con qualche altro artista anche, con lei

0: questa differenza tra come sono io, cioè mi trovo proprio sprovveduto e ammirato allo stesso tempo, no? Perché io sto freno a mano, tirato, sono lì cauto, e invece lei provocava, giocava, era sempre un passo avanti, no? Quindi era stranissimo, però era bello anche vedere l'affetto che nutriva per me, aveva capito bene la mia timidezza, c'era una sorta di completamento. E io poi stranamente, pur avendola frequentata tanto, non riuscivo a superare l'ammirazione, cioè la consuetudine non mi rendeva, perché comunque quando la vedevo per me era come vedere, che ne so, David Bowie o Aznavour, cioè per me è una leggenda, lo è. Tanto la chiamavo, diciamo, ho sentito quel disco, ma come canti lì? E lei diceva, ah, ma che complimenti, grazie. E mi fai una bella iniezione di amor, ma che amor proprio, ma sei una... Insomma, per cui sono ancora un po' travolto io da questo tipo di incontro.
1: Grazie.
2: Avete ascoltato A tutto volume, Libri in festa a Ragusa, interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

mastica e sputa, da una parte la cera, mastica e sputa, dall'altra parte miele, mastica e sputa, prima che metta nel

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: Stanotte è per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pirachille Dolfini. Il cordoglio e la preghiera della Chiesa per la morte del cardinale Camillo Ruini, il porporato a lungo presidente della Conferenza Episcopale Italiana, si è spento ieri a 95 anni a Roma. Molti i messaggi, a iniziare da quello della Premier Meloni, una delle menti più lucide della società italiana. Alle 12 al Pontificio Seminario Romano l'apertura della Camera Ardente. Il cardinale Ruini ha servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale, profondo senso ecclesiale, così il messaggio del presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, che ha ricordato come il porporato scomparso ieri sera ha aiutato la Chiesa italiana a pensare, discernere, parlare e camminare nel proprio tempo, custodendo il legame vivo con il successore di Pietro e con la Chiesa universale. Impariamo da Gesù a guardare il prossimo e il mondo con gli occhi di Dio, con amore, rispetto e compassione. Così Papa Leone, che all'udienza generale ha ripercorso il suo recente viaggio apostolico in Spagna tra tradizione e modernità. Ascoltiamo il Pontefice.
2: Questo incontro di antico e moderno, di tradizione cattolica e cultura contemporanea, mi ha fatto percepire dal vivo il carattere proprio dell'Europa, la sua ricchezza inestimabile come realtà attuale non superata. Si tratta di un patrimonio da custodire con cura per poterlo investire nell'oggi globale con le sue sfide epocali. La pace, l'ecologia integrale, lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto della dignità umana. Sono sfide che il Concilio Vaticano II aveva già chiaramente riconosciuto e sulle quali è ritornato il Magistero successivo, fino alla mia recente enciclica Magnifica Humanitas, che mira a custodire la persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale.
1: Si chiude oggi a Evian in Francia al G7, possibile nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo, io farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto il presidente americano. E cresce l'attesa per venerdì, quando a Lucerna è prevista la firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran, un accordo salutato con favore anche da Papa Leone all'udienza. Intanto per la prima volta in due mesi i petrolieri di Teheran stanotte hanno oltrepassato la zona del blocco americano sui porti. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,27% a quota 71 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Le catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
1: Un saluto a voi tutti. Sono contento di riprendere con voi queste letture bibliche, perché ritrovarci in ascolto della parola di Dio è certamente ciò che è più necessario per la nostra vita di cristiani e di uomini, soprattutto in questo tempo in cui credo che più che mai comprendiamo che l'unica salvezza sia davvero restata per noi credenti la parola di Dio. Le istituzioni tutte cristiane mostrano una debolezza, sovente addirittura sono una contraddizione rispetto alla parola di Dio, ma soprattutto mostrano una debolezza, un'incapacità a dire la parola del Vangelo, che ai credenti resta ben poco oggi. Ma la parola di Dio resta, e il libro che leggeremo insieme, il libro di Giona, è un libro, secondo me, che ha una parola in ogni epoca, in ogni età, però forse noi oggi lo possiamo comprendere in una maniera più profonda. Direi che per molti aspetti questo libretto contiene molte ammonizioni per tutti noi. Come al solito cercherò di darvi un inquadramento storico per collocarlo nella storia del popolo di Israele, collocarlo all'interno della Bibbia, poi cercheremo di leggerlo e di vederne soprattutto l'attualità. Partiamo sempre dall'evento più importante che ci può illuminare sull'origine di questo libretto. L'evento importante che crea i presupposti di questo libretto è la caduta di Gerusalemme nel 587 avanti Cristo, quando Gerusalemme, capitale del regno di Giuda, ma soprattutto Gerusalemme era l'eletta, il luogo della presenza di Dio, della Shekinah, dunque ritenuta salda, invincibile, incrollabile, come la cantavano i salmi, eppure questa città viene presa dai babilonesi, viene distrutto il Tempio, viene ucciso il re Messia, l'unto del Signore, e il popolo è deportato a Babilonia. Ecco, questo è l'evento che significativamente gli ebrei hanno chiamato Shoah, catastrofe, la prima Shoah del popolo ebraico. Ad essa è seguito l'esilio a Babilonia, un esilio che è durato un certo tempo, rappresentato da una cifra simbolica di 70 anni. Dopo 70 anni di esilio, quando va al potere Ciro, re dei Persiani, che conquista tutto l'Oriente e sottomette Babilonia, Ciro permette a quegli esiliati ebrei di tornare nella loro terra e di ricostruire il Tempio. Per cui intorno al 500 avanti Cristo, noi sappiamo che parecchie carovane in tempi diversi riportano gli ebrei nella Terra Santa. Il popolo ebraico che ritorna porta però con sé il primo nucleo scritto della Bibbia, la Torah, quello che noi chiamiamo Pentateuco. e che era stato scritto proprio a Babilonia dai sacerdoti che non volevano che si perdesse l'eredità di fede di Israele. Questi ebrei che sono rientrati nella Terra Santa vogliono e devono soprattutto ricostruire un popolo. Questi ebrei ritornati hanno un fervore enorme, devono ricominciare a coltivare la terra, devono ricostruire le case distrutte, devono riabitarle e certamente devono fare i conti con quanti che non erano ebrei, ma vedendo quella terra desolata e vuota erano venuti, avevano sposate le donne ebree, restate, non andate in esilio. La situazione è una situazione indubbiamente molto complessa. Questi ebrei vogliono un'identità ebraica, ma che fare con tutti questi stranieri che sono entrati nella terra, che hanno sposato donne ebree e hanno avuto dunque dei figli che sono dei figli giudicati spuri, non di pura discendenza ebraica delle 12 tribù. Ebbene, in questo ritorno noi sappiamo che ci sono due capi, Esdra e Neemia, di cui abbiamo anche significativamente dei libri della Bibbia che raccontano come loro hanno tentato di dare l'identità a quella massa di gente ritornata e a quanti erano restati nella terra come una minoranza. E certamente Esdra e Neemia sono dei condottieri e sono persone che hanno un progetto ben definito, con l'ossessione di un'identità pura. Separarono da Israele tutti gli stranieri che si trovavano mescolati tra gli ebrei. Pensate al dramma. Questi stranieri si erano sposati, avevano famiglia. Questa riforma, in nome di una verità pura e di una razza pura, ha significato tanto dolore e sofferenza umana. Più avanti ancora, Neemia scrive, si confessa: io mi sono accorto che alcuni giudei si erano ammogliati con donne straniere. Io li rimproverai, io li maledissi, io ne picchiai alcuni, strappai loro i capelli. E nel libro di Esdra, al capitolo 9 e 10, c'è un discorso parallelo. Si dice che i giudei che avevano sposate donne straniere furono costretti a rimandarle ai loro popoli. Tutto questo avveniva intorno al 450-500 avanti Cristo. In nome del Dio vivente si vuole in sostanza una religione pura. E vale la pena ricordare che proprio in quell'occasione l'integralismo di Esdra e Neemia fece nascere il grande scisma dei samaritani. Perché? Perché Esdra e Neemia chiesero a un sacerdote di separarsi da sua moglie, che era straniera, e di mandarla verso il suo popolo, ma di non tenerla come moglie con lui in Israele. Ebbene, mi viene da dire benedetto questo sacerdote, non ha mandato via sua moglie, l'ha tenuta, ed è andato sul monte di Samaria iniziando un culto parallelo a quello del Tempio a Gerusalemme. Così sono nati i samaritani, quelli che c'erano al tempo di Gesù e quelli che ci sono ancora adesso. Se andate in Israele, sono pochissimi, sono poco più di un migliaio, ma sul monte di Samaria ci sono ancora e sono non ebrei in comunione con gli altri, sono samaritani, hanno come scrittura solo la Torah, non conoscono altre scritture né i profeti né i sapienziali come gli ebrei, ma il loro scisma è nato a causa dell'intolleranza di Ezra e Neemia. Ebbene, quella è un'ora in cui, attenzione, non ci sono profeti di Israele. I profeti sono finiti tutti. Non c'è più un profeta. I profeti hanno profetato fino all'esilio, ma in quel momento non ci sono più profeti. E come fa Dio a rivelare la sua volontà senza i profeti? E notate che cosa succede, è molto interessante. Noi non sappiamo chi sia, ma certamente uno scriba che non è d'accordo con Ezra e Neemia e con quel che succedeva in quei giorni, ha scritto un piccolo libretto. L'ha immaginato, un piccolo libretto che è una finzione, un racconto, il racconto di un pezzo di storia di un certo Jonah. Jonah significa colomba e lui da questo nome a questo profeta, attenzione, mai esistito, lo inventa, fa una finzione, un racconto, fa dei foglietti e li fa girare per Israele. Oserei dire una prima forma di Samizdat. Vi ricordate il Samizdat quando c'era l'oppressione sovietica che giravano dei foglietti perché altrimenti la censura li vietava e metteva in prigione chi l'ha scritto? E noi abbiamo letto Solzhenitsyn, abbiamo letto i primi dissidenti russi tramite questi foglietti che arrivavano in Occidente. Allora erano ciclostilati. Ebbene, questo scriba anonimo fa un libretto che è il libretto del profeta di Giona, che più tardi viene messo insieme agli altri profeti, ma non è il libro di un profeta, non è neanche una profezia, dovremmo dire, ma giustamente quelli che poi hanno confezionato il libro dei 12 profeti, piccoli profeti, corti profeti, hanno messo anche Giona, anche se non era un profeta, anche se la sua non è una profezia, è un racconto, ma contiene la parola di Dio, contiene una verità che Dio voleva assolutamente che il popolo di Israele conoscesse. Certo, una verità scomoda per Ezra e Neemia, una verità scomoda per la maggioranza in Israele, una verità che andava contro a quello che si diceva in quel momento di Dio e della sua volontà. È straordinario in questo Giona. È un libro contro, se voi volete, una specie di testo alternativo che invitava il lettore a dire: ma sei proprio sicuro che quello che si sta facendo attualmente nel popolo di Dio sia secondo la volontà di Dio? La volontà di Dio non è un'altra, nonostante quel che dicono i suoi rappresentanti? Una domanda che abbiamo il diritto a farci anche noi, ancora anche noi nella Chiesa, Non pensate che sia solo di quel tempo. Giona ci istruisce perché alcune volte ci fa dire: attenzione, non è assolutamente che la voce dei capi sia sempre voce di Dio, Alcune volte è una perversione della voce di Dio, alcune volte è una contraffazione della voce di Dio. Ed ecco allora il libretto di Giona. Cosa diciamo di questo libretto? È molto breve, è fatto di 4 capitoli, è un racconto. Il genere letterario voi lo trovate solo nel ciclo di Elia, dove si racconta di Elia e di Eliseo, e poi lo trovate effettivamente nei Vangeli. È il raccontare con un messaggio contenuto nel racconto. Però questa attenzione di Giona è una finzione. Tutto è immaginato. Un grande pesce che inghiotta Giona, un pesce che ha una pancia che Giona ci sta 3 giorni e 3 notti dentro, delle città che non sappiamo neanche dove stanno, una Tarsis, ma gli esegeti dicono che era in Spagna o era la Tarros in Sardegna, la Tarros vicino ad Oristano, cioè per gli ebrei una città di mare occidentale, lontana, chissà. E poi tutta questa vicenda molto, molto strana, che certamente non è realistica, non è storica, ma è bellissima e non a caso ha sempre ispirato. Quante volte nella letteratura ci si rifà a questo e quante volte la pittura, l'opera d'arte, pensate, sì, veniva evocato prima il mosaico di Aquileia, ma tanti altri dell'antichità, anche perché Gesù per 2 volte cita Giona. Una volta dice: c'è qui tra voi qualcuno che è più di Giona, sono io, un profeta come Giona, ti richiama la conversione, ma io sono più di Giona. E l'altra volta evoca Giona per dire: come Giona è stato 3 giorni e 3 notti in questo inferno, in questa zona di morte, nella pancia di questa balena, così il figlio dell'uomo sarà 3 giorni e 3 notti nel seno della terra, ma poi come Giona ritorna in vita, il figlio dell'uomo ritorna in vita con la resurrezione. Quindi è chiaro che questi riferimenti fatti da Gesù a Giona dicono quanto Giona fosse popolare al tempo di Gesù ancora, quanto però fosse ricco il suo messaggio. E certamente noi cristiani abbiamo sempre sentito che questo libretto di Giona è uno dei più ricchi del messaggio che sarà pienamente rivelato con Gesù. Per molti aspetti Giona è il libretto, capitemi, più cristiano di tutto l'Antico Testamento, perché rivela il Dio cristiano con un coraggio, un'audacia che sovente lo mettono in una posizione critica verso gli altri profeti. Non ho il tempo di farvi tutto il discorso, ma se voi pigliate il profeta Abdia o pigliate il profeta Nahum, ebbene Giona è l'anti-Nahum, Giona è l'anti-Abdia. Si mette esattamente contro di loro e dice il contrario di loro e li critica in maniera molto forte. Questo è importante per capire il suo messaggio, che adesso lo enuncio perché poi mi seguite, ma per Giona è: la giustizia di Dio contiene la misericordia. Non c'è giustizia senza misericordia. Questa è la grande novità. Pensate che questo messaggio non l'abbiamo capito ancora noi ora, perché quante volte diciamo, ah, se è giusto, è giusto, la giustizia. Per noi sempre giustizia e misericordia, o le opponiamo, o le mettiamo una accanto all'altra. No! Nella giustizia di Dio c'è la misericordia. Chi aveva capito bene questo fino a dirlo a livello di magistero era stato Papa Giovanni Paolo II, che nel 2002, nel messaggio per la giornata della pace, il 1° gennaio, aveva avuto il coraggio di dire: non c'è giustizia senza perdono. La giustizia deve contenere dentro di sé il perdono, altrimenti non è giustizia. Messaggio caduto nel vuoto anche nella Chiesa, e che non si ha il coraggio di ripetere tale quale, perché è scandaloso. Ma non è che l'ha detto Giovanni Paolo II per la prima volta, è qualcosa che è radicato già nell'Antico Testamento, e Giona ne è il grande testimone. Cerchiamo adesso di entrare e capire questo libretto. È molto facile seguirmi, perché vi dicevo, 4 capitoli, sono ben delineati 4 tempi, ogni capitolo ha un tema preciso, quindi non farete difficoltà, poi se leggete Giona, a ritrovare come cerco di ritmare il mio discorso. Al capitolo 1. Capitolo 1, noi potremmo chiamarlo il capitolo di un profeta in fuga, o se volete, un profeta disobbediente. Il libro inizia così. Fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e su di essa state attenti, che è importante anche sta particella. Purtroppo la Bibbia c'è e non fa caso, è un peccato, i traduttori secondo me non erano molto ben precisi. E su di essa, al in ebraico, proclama che la loro malizia è salita fino a me. Vedremo perché è importante su di essa o contro di essa. Si può dire questo al a valore avversativo. Vedremo perché alla fine della seconda vocazione, al capitolo 4, notate bene che c'è scritto, al capitolo 3, scusate, fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola: alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia verso di loro. Quindi c'è un verso, non contro di loro. Cambia il ritmo. Il primo è quasi già una minaccia. Questo invece contiene già un altro tipo di predicazione. E annuncia, proclama su di essa, contro di essa, che la loro malizia è salita fino a me. Giona però si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Giona viene chiamato figlio di Amittai. Vi dicevo, è un personaggio costruito. Colomba. Dal suo nome è una vocazione. Non dimenticate che nella Bibbia la colomba è quella fatta uscire da Noè e che torna Noè con ramoscello di ulivo che annuncia la fine dell'ira di Dio, la pace. Yonah ha questo significato, tanto vero che anche la sposa del cantico ha come nome O mia Yonah, O mia colomba. È veramente una vocazione. È come dire, o tu che porti la pace. E lui aveva questo nome, che smentisce subito. E quando gli fu rivolta la parola del Signore per costituirlo profeta, gli disse, va a Ninive. Ma sapete, andare a Ninive, quindi innanzitutto, la profezia viene messa attorno al 700, notate bene, quando il mondo orientale è dominato dagli Assiri, prima di Babilonia. Attenzione, Babilonia è il 600 e 587, vi dicevo, la caduta di Gerusalemme. Qui questo profeta viene fatto risalire dall'autore, che l'autore invece è del 500, 450, viene fatto risalire al 700, quando c'erano gli Assiri che erano prima dei babilonesi. Saranno i babilonesi

a un cristiano nel 1938, va a Berlino e la annuncia che la malizia della Germania è tale che viene distrutta. Vi rendete conto? E di fronte a questo, allora, altro che andare a Berlino, Giona va dall'altra parte, anziché andare a oriente verso Ninive, va a occidente verso Tarsis. Scappa, fugge, non fa il profeta. E notate bene, Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Ciò che in realtà fugge è il Signore. Scese a Giaffa, Giaffa, l'attuale Giaffa, dove trovò una nave diretta a Tarsis, in Occidente. Pagato il prezzo del trasporto, si imbarcò con loro per Tarsis, lontano dal Signore. Si insiste, Giona fugge il Signore. Giona ricusa la propria vocazione. Ma il Signore cosa fa? Il Signore scatenò sul mare un forte vento. Ne venne una tempesta che la nave stava per sfasciarsi. I marinai impauriti invocavano il proprio Dio. Gettavano a mare quanto avevano per alleggerire la nave. Giona, sceso nel luogo più riposto della nave, si era coricato e dormiva profondamente. Vedete, il sonno è il sonno del rifiuto. Non vuol vedere, non vuol sentire, vuol dimenticare. E va nel profondo della nave. Ecco che si avvicina il capo dell'equipaggio e gli dice: ma non ti dai pensiero? Noi siamo per morire, tu stai qui a dormire? E poi sono non ebrei, sono dei pagani, diremmo tra di noi. Notate bene, il testo li chiama mai pagani. Pensate il rispetto, li chiama sempre uomini. Li chiama uomini, pensate, noi che facciamo presto a dire non credenti, idolatri, quelli che non sono cristiani. No, uomini. Questi uomini dicono tra loro, gettiamo la sorte per sapere perché ci capita questa disgrazia. Tirano la sorte e la sorte cadde su Giona. Allora gli dicono, spiegaci perché abbiamo questa sciagura. Che mestiere fai? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartiene? E Giona a quel punto lì alle strette deve dire, sono ebreo. Venero il Signore, qui c'è il tetragramma, Yahweh, il Signore Dio del cielo, che è il creatore del cielo e della terra. Quelli furono presi da gran timore e gli domandavano che cosa hai fatto? Quegli uomini erano venuti a sapere che egli fuggiva il Signore perché lo aveva raccontato. Allora dicono che cosa dobbiamo fare. E Giona non dice mica riportatemi indietro per andare a Ninive. No, dice gettatemi nel mare e si calmerà il mare. Quegli uomini cercavano a forza di remi di raggiungere la spiaggia, ma non riescono. Allora implorarono, notate, il Dio di Giona. Implorarono Yahweh, c'è scritto nel testo, e gli dissero, guarda, Signore, noi non vogliamo commettere un delitto, però lo buttiamo a mare, ce lo chiede lui. E buttando Giona a mare, c'è la calma, c'è la tranquillità. E allora, a quel punto lì, Giona è in mare. E il Signore dispone che un grande pesce, ecco il capitolo 2, venga lo inghiotta. E Giona entrò nel ventre

0: del pesce per 3 giorni e 3 notti, cioè Giona va nell'inferno. Il ventre del pesce indica l'inferno, la zona abissale, lontano dal Signore. Voleva andare lontano dal Signore? Ecco che lo è, nell'inferno, là dove Dio non c'è. E in questa lontananza però, ecco che Giona comincia un lavoro dentro di sé. Un lavoro che significa una forma di educazione con cui Dio lo porta poco per volta a capire ciò che prima lui non capisse. E questo capitolo secondo è un salmo che è stato inserito nel libretto, ma in cui noi abbiamo il travaglio di Giona, il passaggio dal suo lamento. Nella mia angoscia ho invocato il Signore e Lui mi ascolta. Dal profondo degli inferi ho gridato e Tu ascolti la mia voce. Mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare. Le correnti mi hanno circondato, i flutti e le onde sono passate su di me. Io sono arrivato a dire: sono stato scacciato lontano dai tuoi occhi, ma arriverò a vedere di nuovo il tuo volto nel Tempio? Ecco la domanda. Le acque mi hanno sommerso, l'abisso mi ha avvolto, addirittura le alghe hanno avvolto i miei capelli, la terra ha chiuso le sue sbarre. Insomma, Giona è nell'inferno. E nella desolazione, e dove Dio non regna. Ma ecco che Giona ha capito: ma tu hai fatto risalire dalla fossa la mia vita, Signore mio Dio. Quando proprio stavo per venir meno, ti ho ricordato, la preghiera è giunta a te. Ed ecco che tu mi hai fatto passare dalla morte alla resurrezione, dalla morte alla vita, e mi hai tirato fuori. E allora il Signore comandò al pesce, il quale vomitò Giona sulla spiaggia del mare. Vedete, tutta una finzione, ma Giona ormai ha capito. Giona non è più lo stesso. Giona non può più fuggire il Signore. L'ha voluto fuggire. È lui che ha voluto andare nel ventre della balena, nella zona e nella regione della morte e dell'assenza di Dio, ma di là ha saputo risalire chiedendo aiuto al Signore. E allora fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola: alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia verso di loro quanto ti dirò. Giona si alzò e andò a Ninive obbedendo alla parola del Signore. Ninive era una città molto grande, di 3 giornate di cammino per percorrerla. Giona cominciò a percorrere la città, per 1 giorno predicava, ancora 40 giorni e Ninive sarà capovolta, distrutta. Ma di fronte a una predicazione così terribile, gli abitanti di Ninive si convertono. Ecco l'inaudito, ciò che Giona pensava impossibile. Credettero a Dio. Ma non solo, fecero digiuno, vestivano in sacco, dal più grande al più piccolo. Addirittura l'imperatore di Ninive si alzò dal trono, si tolse il mantello regale, si coprì anche lui con un sacco, si mise a sedere sulla cenere. Vedete il capovolgimento, la conversione. poi fa proclamare un digiuno per tutto il paese, uomini e animali, piccoli e grandi, non pascolino, non bevano. Pensate anche qui la pensione, il digiuno anche agli animali. Tutti gli animali devono obbedire e non bere. Immaginate in questo grande paese gli animali che non mangiano, non bevono, ma per dire che il digiuno è totale, che tutti sono convertiti, per dire a Giona, hai visto? Si convertono perfino le bestie. E tu non volevi andare a fare il profeta. Ma anche le bestie si convertono, non solo i niniviti che tu disprezzavi. E allora, a quel punto lì, Giona dice, chissà che Dio non cambi, si impicciosisca, deponga il suo ardente sdegno, sì che noi non moriamo. E Dio vide che facevano così, che si erano convertiti dal comportamento violento. Sapete, Ninive era chiamata la città del sangue, violenta, la città dei persecutori, la città imperialista, come Berlino nel 38, come Mosca negli anni 50, veramente la città del potere totalitario e violento. E Dio, notate bene, si impietosì riguardo al male che aveva minacciato e non lo fece. Dove Giona dice, guardate, che non solo si sono convertiti i niniviti e tutti gli animali, ma si è convertito Dio, anche lui è cambiato. Lui che minacciava di distruggere la città e non la distrugge più. E qui vedete, per questo profeta è la diversità del suo Dio rispetto agli altri. Tutti gli dèi, voi sapete, che hanno dei decreti che una volta emessi nessuno li cambia. Gli dèi greci come gli dèi dei Sumeri, come gli dèi dei Fenici. Quello che veniva decretato da un Dio era destino, basta. Il nostro Dio è un Dio che può cambiare anche lui. Pensateci bene a questo e guardate che è importante. Non è un Dio come quello degli dèi stranieri. Non è il Dio degli idolatri, il destino. Il nostro Dio, oserei dire, comprendete la parola, è un Dio umanissimo e come tale può anche cambiare, perché si impietosisce, dice il testo, perché è capace di compassione. È il nostro Dio. Gli altri dei non prova mai compassione. Una volta emesso un decreto, questo deve avvenire per forza divina. Il nostro Dio invece può cambiare. Ed ecco allora il capitolo quarto. Giona, vedendo come erano andate a finire le cose, ne ebbe un grande dispiacere e fu indispettito. Disse, ma come? Io sono venuto fino a qui a predicare, questi si convertono e adesso Dio non fa assolutamente quello che io ho predicato, mandare il castigo, bruciarli tutti. Guardate che in Giona si possono rispecchiare, secondo me, la maggior parte dei predicatori cristiani e cattolici. Ve lo assicuro, quanti ne ho conosciuti? Sembra che abbia la vocazione alla condanna. Persone che amano spiare tutta la vita e appena possono condannano. E se vedono che chi ha fatto del male si è convertito ma non la paga, loro sono tristi perché dovrebbe pagarla comunque, pagarla perché deve spiare, perché c'è una giustizia. È impossibile che non la paghi uno che ha fatto il male. sono schiere di ecclesiastici, ve l'assicuro, li ho conosciuti. Poi guardate, Dio plasma loro la faccia che si meritano. Normalmente hanno sempre le labbra tirate in giù, lo sguardo gelido, la faccia che vedete da lontano, marmorea, e occhi che giudicano e non sono capaci di compassione, ma hanno il profilo ecclesiastico, severo. Giona è tale quale loro, e se la piglia fino a indispettirsi, e notate, dice al Signore: Signore, non era forse questo che dicevo quando ero nel mio paese, quando tu mi hai chiamato a fare il profeta? Per questo io sono andato a Tarsis, perché io lo so che sei un Dio misericordioso, compassionevole, lento all'ira, grande nell'amore, che ti lascia impietosire riguardo al male e il male che hai minacciato. Dunque adesso toglimi la vita, perché è meglio per me morire che vivere. Come faccio a vivere che ho predicato la sciagura e adesso la sciagura non viene? È vero che si sono convertiti, ma la sciagura la meritavano. Ma il Signore gli rispose: ma ti sembra giusto essere così sdegnato? Ma Giona è incattivito. È uno di quelli che Papa Giovanni chiamava i profeti di sventura. Vi ricordate la sera della locuzione del Concilio, quando fece la Gaudet Mater Ecclesia, in quel momento disse quella cosa così bella Papa Giovanni, vorrei ritrovarla, ce l'ho qui, ma in cui lui disse: giungono alle nostre orecchie tante voci di profeti di sventura che vedono nel mondo soltanto male e peccato. Noi dissentiamo da questi profeti di sventura. Giona è come questi. E allora esce dalla città, va a Oriente, si fa un riparo di frasche, perché sapete, in quella zona della Mesopotamia, Ninive, fa molto caldo, si mette all'ombra in attesa di venire, di vedere comunque se arrivava un castigo di Dio sulla città. Il Signore però lo educa con infinita pazienza. Gli fa sorgere, gli fa spuntare vicino a sé una pianta che in ebraico si chiama Kikayon. Gli amici di Bose sanno il Kikayon che è la pianta. Gerolamo la chiama, quando lui traduce, la chiama edera, in latino alcune volte cucurbita, zucca. È una pianta che è cresciuta velocemente fino a fargli ombra in un giorno. E Giona è molto contento di quella pianta che gli fa ombra e che Dio gli ha fatto crescere. Giona provò una grande gioia per quel ricino. La Bibbia c'è e traduce ricino, ma non abbiamo nessuna cosa di dire che è l'albero di ricino. Insomma, è sconosciuto per noi, diciamo un chicaion. Ma il giorno dopo, allo spuntar dell'alba, Dio mandò un verme a rodere il ricino e questo si seccò. Quando il sole si fu alzato, Dio fece soffiare un vento d'oriente afoso. Il sole colpì la testa di Giona, che si sentì venir meno, e chiese di morire di nuovo, dicendo: meglio di me morire per vivere. Insomma, Giona arriva a volere il suicidio. Dio disse a Giona: ma ti sembra giusto essere così arrabbiato per una pianta di ricino? E Giona dice a Dio: sì, è giusto, sono molto arrabbiato, al punto da preferire la morte. Ma il Signore gli dice: tu ti dai la pena per una pianta per cui non hai fatto proprio niente, nessuna fatica. Non l'hai fatta spuntare, non l'hai fatta crescere. In una notte è cresciuta e in una notte è morta. E io che sono Dio e il Creatore, non dovrei avere misericordia di Ninive, una grande città nella quale ci sono 120.000 persone che non sanno distinguere tra mano destra e mano sinistra, e c'è una grande quantità di animali? Giona finisce con questa domanda posta a noi. Dio deve pensare, essendo il creatore, a 120.000 persone che sono uomini, anche se non sono Israele, anche se sono il grande nemico di Israele, l'oppressore, l'aguzzino che ha fatto il male a Israele, ma che possono convertirsi. Il problema è andare anche da loro. E quindi Giona dice a Esdra e Neemia: tu che te la pigli tanto con gli stranieri possono convertirsi. E di conseguenza Dio li ama come ama gli ebrei. Gli stranieri hanno anche loro un posto nell'amore di Dio. Di loro ha misericordia come ce l'ha del popolo di Israele. E perché tu, Giona, invece vorresti che perissero questi uomini non israeliti, fossero esclusi dalla misericordia di Dio, anche se hanno fatto il male, anche se Ninive è la città assassina? Ma Dio fa misericordia. Vedete la grandezza di Giona? Vedete il messaggio che Giona dà a Esdra e Neemia e tutti quelli che stavano con loro? Capite questo libro com'era rivoluzionario? Come diventava un libro controcorrente? È un messaggio grande che ci dice: attenzione, la verità di fede non deve abbagliare, non deve umiliare gli altri, non deve creare mura e barriere, non deve escludere gli altri, ma deve essere piuttosto una verità inclusiva che li accoglie, che ci manda loro a predicare la misericordia e l'amore di Dio, perché possono anche loro convertirsi. Comunque sono persone che non sanno distinguere la sinistra dalla destra, non sanno sovente ciò che è bene e ciò che è male, e quindi Dio ha grande misericordia e grande comprensione per loro. Ecco, io credo che di questo libretto abbiamo bisogno ognuno di noi personalmente nella vita, perché di fronte al male ricevuto, di fronte a chi è stato nostro nemico, come Ninive per gli ebrei, chi ci ha fatto il male, chi è stato aguzzino, ci verrebbe in nome della giustizia chiedere il castigo di Dio. E invece no. Dio si preoccupa di noi e anche di chi ci ha fatto il male. E si preoccupa perché tutti abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Questo, vedete, è lo scandalo del nostro Dio, è lo scandalo che ha riaffermato Gesù con tutto il suo Vangelo, è lo scandalo cristiano. Il messaggio di Giona è importantissimo per ciascuno di noi, ma è importantissimo per le nostre comunità, che a volte tendono sempre a escludere qualcuno, che preferiscono mandarlo via piuttosto che sopportarlo con le sue difficoltà, le sue debolezze e anche i suoi peccati, in nome di una purità della razza, della Chiesa, che è un'eresia dei catari. Non è vera fede cattolica, sono i catari La Chiesa tutta pura verrà alla fine dei tempi e scende dal cielo. Così ci dice Giovanni nell'Apocalisse. Per intanto siamo una comunità, una solidarietà di peccatori che Cristo sempre perdona per farne una comunione di santi. Ma sognare una purezza di Chiesa, di comunità, è veramente contro il Vangelo, è l'eresia catara. Pochi eletti, ma buoni, non è cristiano. Il cristiano si mescola e dice comunque, come San Paolo, se c'è un peccatore, io lo sono più degli altri. Questa è la vera identità cristiana. E Giona ci insegna, su questa identità regna la misericordia del Signore, non la nostra giustizia, ma la giustizia del Signore che contiene sempre la misericordia. Credo che il messaggio di Giona sia davvero sempre attuale per ciascuno di noi e per tutta la Chiesa.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Il cordoglio e la preghiera della Chiesa per la morte del cardinale Camillo Ruini, il porporato a lungo presidente della Conferenza Episcopale Italiana, si è spento ieri a 95 anni a Roma. Apre in questi momenti la Camera Ardente presso il Seminario Romano Minore, i funerali domani a Roma presieduti da Papa Leone, venerdì a Reggio Emilia, diocesi dove Ruini era nato. Molti i messaggi, iniziare da quello della Premier Meloni, una delle menti più lucide della società italiana, ha detto. Il cardinale Ruini ha servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale, profondo senso ecclesiale, così il messaggio del presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, che ha ricordato come il porporato scomparso ieri sera ha svolto il suo ministero con la consapevolezza che la fede non è mai estranea alla storia. Si chiude oggi a Evian in Francia il G7, possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo, io farò di tutto per farlo avvenire, ha detto il presidente americano. Più armi a Kiev e nuove sanzioni per Mosca, auspicano i sette. E cresce l'attesa per venerdì, quando a Lucerna è prevista la firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran, un accordo salutato con favore e speranza da Papa Leone all'udienza generale in piazza San Pietro. Intanto, per la prima volta in due mesi, petroliere di Teheran stanotte hanno oltrepassato la zona del blocco americano sui porti. La povertà in Italia è sempre più strutturale, lo dice il report statistico di Caritas Italiana, che lo scorso anno ha accompagnato più di 282.000 persone, mai assistite così tante famiglie, dicono gli operatori. Sentiamo Don Marco Pagnello, direttore di Caritas Italiana.
2: Una povertà che persiste e si cronicizza, ed è questo il vero dato allarmante, che ci dice che alcune famiglie, alcune persone arrivano ai nostri centri di ascolto portando uno o più bisogni, ma soprattutto più bisogni, bisogni che si ripetono. E di fronte a questa complessità credo che l'unica risposta possibile è stare nella complessità. Quindi abbiamo bisogno, ed è quello che sollecitiamo, avere uno sguardo unitario sulla questione, provare a mettere insieme i vari sforzi che già si fanno, però che sono a volte non pensati insieme, ma a volte lasciati al fondo che si crea o alla possibilità che c'è. Rilancio quanto detto già in altre occasioni, avremmo bisogno di fermarci un attimo, una sorta di stati generali del sociale, per poter accompagnare anche questa fase critica del Paese, una fase che rischia ancora di più di essere ancora più grave vista anche la situazione internazionale.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,13%, a quota 71 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dell'ora sesta.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita, dice il Signore.
1: Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Ho giurato e lo confermo di custodire i tuoi precetti di giustizia. Sono stanco di soffrire, Signore. Dammi vita secondo la tua parola. Signore, gradisci le offerte delle mie labbra. Insegnami i tuoi giudizi. La mia vita è sempre in pericolo, ma non dimentico la tua legge. Gli empi mi hanno teso i loro lacci, ma non ho deviato dai tuoi precetti. Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti. Sono essi la gioia del mio cuore. Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti. In essi è la mia ricompensa per sempre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita, dice il Signore.
4: Sono povero e infelice. O Dio, vieni presto in mio aiuto.
5: Vieni a salvarmi, o Dio. Vieni presto, Signore, in mio aiuto. Siano confusi e arrossiscano quanti attentano alla mia vita. Retrocedano e siano svergognati quanti vogliono la mia rovina. Per la vergogna si volgano indietro quelli che mi deridono. Gioia e allegrezza grande per quelli che ti cercano. Dicano sempre: Dio è grande, quelli che amano la tua salvezza. Ma io sono povero e infelice. Vieni presto, mio Dio. Tu sei mio aiuto e mio salvatore. Signore, non tardare.

0: secoli dei secoli. Amen.
1: Sono povero e infelice. O Dio, vieni presto in mio aiuto.
2: Il Signore non giudica secondo le apparenze, ma con giustizia e diritto.
3: Noi ti rendiamo grazie, o Dio, ti rendiamo grazie. Invocando il tuo nome, raccontiamo le tue meraviglie.
4: Nel tempo che avrò stabilito, io giudicherò con rettitudine. Si scuota la terra con i suoi abitanti. Io tengo salde le sue colonne.
3: Dico a chi si vanta, non vantatevi, e agli empi, non alzate la testa. Non alzate la testa contro il cielo. Non dite insulti a Dio.
4: Non dall'Oriente, non dall'Occidente, non dal deserto, non dalle montagne, ma da Dio viene il giudizio. È Lui che abbatte l'uno e innalza l'altro.
3: Poiché nella mano del Signore è un calice ricolmo di vino drogato.
4: Egli ne versa, fino alla feccia li dovranno sorbire. Ne verranno tutti gli empi della terra.
3: Io invece esulterò per sempre. Canterò inni al Dio di Giacobbe. Annienterò tutta l'arroganza degli empi. Allora si alzerà la potenza dei giusti.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore non giudica secondo le apparenze, ma con giustizia e diritto.
2: La carità non avrà mai fine, le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà. La nostra conoscenza è imperfetta e imperfetta la nostra profezia. Queste dunque le tre cose che rimangono, la fede, la speranza e la carità, ma di tutte più grande è la carità.
5: Sopra di noi la tua grazia, o Dio.
0: In te la nostra speranza.
6: Preghiamo. O Dio grande e misericordioso, che ci doni una sosta nella fatica quotidiana, sostieni la nostra debolezza e aiutaci a portare a termine il lavoro che abbiamo iniziato. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
6: Benediciamo il Signore.
0: Rendiamo.

Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

sicuro fra gli alberi. E pensavo sul serio sarà più semplice.

0: dal tuo cuore.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
2: Sono le 12:52.
3: È mercoledì 17 giugno.
4: È tutta colpa di cose ovvie.

0: In Blu 2000 News.
1: Addio al cardinale Ruini, chiesa in preghiera per la scomparsa a 95 anni del porporato a lungo guida della Conferenza Episcopale Italiana della Diocesi di Roma. Domani funerali in San Pietro celebrati da Papa Leone. Verso Lucerna, attesa per la firma di venerdì dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran, salutato con speranza dal pontefice. Intanto petroliere di Teheran stanotte hanno oltrepassato la zona del blocco americano nei porti. Pressing su Mosca, ultimo giorno del G7 Evian con l'Ucraina ancora al centro, sentito Putin deve fare un accordo, dice Trump, più armi a Kiev e rafforzamento delle sanzioni su Mosca, avvertono i sette. Aspirante terrorista arrestato con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo, un sedicenne residente in provincia di Bologna, trovato materiale jihadista e manuali per fabbricare armi. Buongiorno da Piera Achille Dolfini, cordoglio e preghiera per la scomparsa del cardinale Camillo Ruini alla guida della Chiesa italiana che ha profondamente segnato dal 1991 fino al 2008. Aperta al Pontificio Seminario Romano la Camera Ardente, i funerali domani alle 16.30 in San Pietro, presieduti dal Papa. Venerdì l'addio anche nella sua Reggio Emilia. Elena Seno.
2: È morto all'età di 95 anni il cardinale Camillo Ruini nella sua casa a Roma. Nell'ultimo periodo le sue condizioni si erano aggravate. A dare l'annuncio nella tarda serata di ieri il cardinale vicario Baldassare Reina e il Consiglio Episcopale con la Diocesi di Roma, che si sono detti grati per la lunga e proficua vita cristiana di Ruini. La sua guida pastorale dal 91 al 2008, si legge nella nota della Diocesi della Capitale, ha lasciato un segno profondo della sua intelligenza nell'interpretare la presenza dei cristiani nella città, unendovi la responsabilità di presidente della CEI. E il cardinal Matteo Zuppi, che guida oggi la conferenza episcopale, in una dichiarazione ha ricordato con riconoscenza il cardinal Ruini per la vita spesa al servizio del Vangelo. Ha aiutato la Chiesa in Italia a camminare nel proprio tempo, ha sottolineato l'arcivescovo di Bologna. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati in queste ore, anche quelli istituzionali. Ha difeso con vigore l'identità, la missione e il ruolo dei cattolici nella società italiana, ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Elena Seno, linea allo studio.
1: Una figura che ha attraversato la vita della Chiesa a cavallo del millennio, quella del cardinale Ruini, la lunga militanza e vertici della CEI e ruolo nella società e nella politica italiana, nel profilo tracciato da Cristiana Caricato.
3: Nato a Sassuolo nel febbraio del 1931 in una famiglia della borghesia cattolica, aveva maturato la vocazione al sacerdozio nonostante il parere contrario dei genitori, formandosi tra la diocesi di provenienza, Modena, Reggio Emilia, Guastalla e Roma presso il Collegio Capranica. Gli studi di filosofia, l'azione cattolica e poi la nomina episcopale nel 1984, primo passo di una carriera tutta in ascesa. Nel 1984 l'inizio dell'amicizia con Giovanni Paolo II, che lo porta a diventare l'interprete del cattolicesimo identitario del pontefice polacco. Presidente della CEI per 16 anni, vicario della diocesi di Roma per 19, sostenitore di battaglie etiche e antropologiche fondamentali, Ruini è stato una delle menti più brillanti e acute del cattolicesimo italiano. Lucidità d'analisi, realismo nell'archiviare l'unità dei cattolici in politica, scelte audaci come incoraggiare l'astensione al referendum sulla procreazione assistita nel 2005, l'opposizione alle leggi sui Dico durante il governo Prodi nel 2007 e la appoggio al Family Day. Ironico e convinto della necessità di arrestare il declino della Chiesa, per 5 anni fu a capo dell'intuizione più audace della sua gestione, il progetto culturale cristianamente orientato. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina, si chiude oggi Evian in Francia il G7, cresce l'attesa per venerdì quando a Lucerna è prevista la firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran, un momento salutato con favore e speranza anche da Papa Leone all'udienza generale in piazza San Pietro. Intanto per la prima volta in 2 mesi i petrolieri di Teheran stanotte hanno oltrepassato la zona del blocco americano sui porti. Massimiliano Cocchi.
4: Il memorandum che Stati Uniti ed Iran firmeranno venerdì a Lucerna, in Svizzera, è un documento in 14 punti. Ci sono, nero su bianco, date, numeri e scadenze di un'intesa provvisoria che dovrà diventare un accordo definitivo. La TV americana Bloomberg e quella saudita Al Arabiya hanno pubblicato in anteprima il testo. Il primo punto stabilisce l'immediato cessate il fuoco su tutti i fronti, Libano compreso. Gli Stati Uniti si impegnano a rimuovere il blocco navale sui porti iraniani e a ritirare poi le proprie truppe dall'area. Inoltre sarà istituito un fondo da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione. Da parte sua, il regime di Teheran dovrà garantire la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi né restrizioni e si impegna a rinunciare alla costruzione di armi atomiche. Il destino dei circa 400 kg di uranio arricchito sarà deciso nei colloqui tecnici successivi. Sull'accordo pesa però la contrarietà di Israele, che anche oggi ha colpito con due raid il sud del Libano. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: A Evian Trump avverte: ho sentito Putin, deve fare un accordo, io farò tutto ciò che è in mio potere. Più armi a Kiev, rafforzamento delle sanzioni su Mosca, avvertono intanto, e i sette non si fermano, i combattimenti. Alessio Orlandi.
5: Ultima giornata di lavori per il G7 di Evian, con un focus sulla crescita economica globale e sul governo dell'intelligenza artificiale. I capi di Stato e di Governo, in una dichiarazione congiunta, hanno ribadito l'incrollabile sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Hanno inoltre concordato l'aumento degli aiuti militari all'Ucraina insieme al rafforzamento delle sanzioni contro la Russia su petrolio e gas. Il cambio di tono, soprattutto da parte di Trump, che ha assicurato il proprio sostegno per spingere Putin a un accordo, è stato accolto con favore da Kiev. Oggi potrebbe esserci un nuovo faccia a faccia tra Zelensky e il capo della Casa Bianca. La Russia ha invece respinto la proposta del presidente ucraino di un incontro con Putin negli Stati Uniti. Se vuole parlare, venga a Mosca, la risposta del Cremlino. Intanto, sul terreno, droni russi sono stati lanciati contro la città di Zaporizhia, colpiti un edificio residenziale e un centro commerciale, una persona è morta, altre sette sono rimaste ferite. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: A margine del G7, momento di distensione tra la premier Meloni e il presidente americano Trump dopo le tensioni degli ultimi mesi. Augusto Cantelmi.
6: Disgelo tra battute e sguardi, il siparietto tra Meloni e Trump nel G7 francese vuol dire tanto e niente, tanto perché di fatto dopo la crisi degli ultimi mesi ritornano a parlarsi poco o niente, perché si è trattato soltanto di un chiarimento, i nodi restano le spese per il riarmo e la crisi iraniana. L'Italia si è detta pronta a inviare le navi nello stretto di Hormuz, ma solo dopo il via libera parlamentare sui soldi per la difesa. Meloni ha spiegato più volte che in questo momento servono fondi per l'energia. Domani e dopodomani il tema sarà affrontato nel vertice europeo di Bruxelles. Intanto opposizioni che nella versione campo largo si immortalano in una foto con Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, di fatto l'inizio della lunga campagna elettorale con una serie di appuntamenti per stabilire un programma. Nella foto manca Renzi. Non me la prendo, dice, ci incontreremo in autunno. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,11%, quota 71 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Arrestato con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo un sedicenne residente in provincia di Bologna. Marco Bergamaschi.
7: Il sedicenne è stato arrestato dalla Digos di Verona per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Su decreto della procura presso il Tribunale per i minorenni del capoluogo Emiliano Romagnolo, con il supporto della Digos bolognese e il coordinamento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, è stata eseguita una perquisizione anche domiciliare informatica. Le indagini sono iniziate nell'autunno 2025 nell'ambito del monitoraggio dei canali di estrazione suprematista. Qui si era distinto un internauta che aveva pubblicato manuali per eseguire azioni violente e suggerimenti per garantire l'anonimato sul web. Le investigazioni avrebbero permesso di identificare l'utilizzatore dell'account del sedicenne. Nella perquisizione a casa sarebbero stati rinvenuti manoscritti con disegni ed emblemi riconducibili all'ideologia suprematista e un dattilo scritto per realizzare un giubbotto antiproiettile. Gli approfondimenti sul cellulare del sedicenne avrebbero consentito di trovare tra l'altro materiale di propaganda suprematista jihadista e manuali per fabbricare armi artigianali. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Impariamo da Gesù a guardare il prossimo e il mondo con gli occhi di Dio, con amore, rispetto e compassione. Così Papa Leo XIII generale ha ripercorso il suo recente viaggio in Spagna tra tradizione e modernità. Ascoltiamo il Pontefice.
8: Questo incontro di antico e moderno, di tradizione cattolica e cultura contemporanea, mi ha fatto percepire dal vivo il carattere proprio dell'Europa, la sua ricchezza inestimabile come realtà attuale non superata. Si tratta di un patrimonio da custodire con cura per poterlo investire nell'oggi globale con le sue sfide epocali. La pace, l'ecologia integrale, lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto della dignità umana. Sono sfide che il Concilio Vaticano II aveva già chiaramente riconosciuto e sulle quali è ritornato il Magistero successivo, fino alla mia recente enciclica Magnifica Humanitas, che mira a custodire la persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale.
1: È lutto nel mondo della cultura per la morte dello storico e saggista Carlo Ginzburg. Era nato a Torino nel 1939, aveva esordito nel 1966 con il saggio I Benandanti e si è spento a Bologna. Lo sport, il calcio, i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, la Francia batte 3-1 il Senegal con doppietta di Mbappé, si chiude sul 4-1 la sfida tra Norvegia e Iraq, sul 3-1 quella tra Austria e Giordania, finisce 3-0 Argentina-Algeria con una tripletta di Messi che eguaglia il record di reti di Klose ed è il primo a giocare 6 coppe del mondo. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dede in regia, Pier Achille Dolfino al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Cambiamenti. Innovazione, talento, visione del futuro è la lombarda Involve Space, la vincitrice del premio Cambiamenti 2026, il contest dedicato alle imprese emergenti più innovative d'Italia e promosso da CNA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato della Piccola e Media Impresa, con la partecipazione di Unioncamere, giunto quest'anno alla 9ª edizione. Selezionata tra oltre 1000 start-up provenienti da tutta Italia, Involve Space ha conquistato la giuria di esperti distinguendosi per l'idea innovativa. A premiare i vincitori sono stati il presidente nazionale CNA Dario Costantini, il segretario generale Otello Gregorini e il presidente di giuria. Con sede a Como, Involve Space sviluppa piattaforme stratosferiche riutilizzabili a basso impatto ambientale per osservazione della Terra, test tecnologici e ricerca scientifica. Le soluzioni operano come pseudosatelliti ad alta quota, combinando sostenibilità, dati in tempo reale e innovazione aerospaziale. Giovanni Bozzini, presidente di CNA Lombardia, ha commentato: "Siamo orgogliosi della vittoria di una startup lombarda, in particolare Comasca, al nostro contest nazionale. Insieme alla vincitrice dell'edizione lombarda di Cambiamenti, l'impresa milanese Genogra, questa realtà testimonia che la voglia di innovazione sui nostri territori vince nonostante le gravi incertezze del momento. Questi giovani hanno una grande voglia di futuro e sono la nostra speranza." A completare il podio sono Chimi SRL, con sede a Catania, che trasforma scarti agricoli, in particolare il mallo del pistacchio di Bronte, in ingredienti bioattivi ad alto valore per cosmetica, nutraceutica e food. E poi Pestop SRL, con sede a Genova, sviluppa una tecnologia automatizzata per la produzione di pesto tradizionale, replicando processi artigianali attraverso un macchinario innovativo brevettato. L'edizione conferma ancora una volta il ruolo centrale di artigiani e microimprese come motore di innovazione diffusa. Dalla sostenibilità ambientale alla qualità della vita fino alle tecnologie più avanzate, il cambiamento prende forma nella quotidianità del fare impresa. Il cuore dell'attività della startup lombarda Involve Space è lo sviluppo di palloni stratosferici dotati di intelligenza artificiale, strumenti avanzati che permettono missioni aerospaziali a costi ridotti e con applicazioni scientifiche e industriali. La realtà collabora già con la NASA e l'Agenzia Spaziale Italiana. Ha da poco aperto una nuova sede in Texas, in uno dei più avanzati hub aerospaziali globali, che ospita già attori come la NASA.
0: Le parole della sostenibilità.
2: Tenuto con cura le ultime cose rimaste dal trasloco che ho fatto prima che voi arrivaste. Scatole chiuse, alcune neanche le ho aperte. Dentro ci sono parti che ho paura di perdere. Ho il foglio dove ho scritto quello che son stato, la penna con cui scrissi che t'avrei aspettato. Fa bene chi ride senza starci a pensare.

0: sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
1: È mercoledì 17 giugno.
2: Sono le 13 e 21 minuti.
3: Pensami, se ne voglia, pensami.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: Sono le 13:41.
2: È mercoledì 17 giugno.

nasconderti tra le mie ali, per non farti cadere giù, per non farti trovare a terra, tra le cose che con te non c'entrano, ma che per colpa mia ti sfiorano e ti feriscono. Vorrei proteggerti dalla parte sbagliata del mondo, ma tutto quello che posso fare ogni volta che cado è rialzarmi tenendoti in braccio e riprendere.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, mercoledì 17 giugno. Leone XIV all'udienza generale, soddisfazione per l'accordo USA-Iran, dolore per l'Ucraina, troppe vittime innocenti e luoghi di culto devastati dalle fiamme, basta guerre. Libano, 247 bimbi uccisi dall'inizio del conflitto e la denuncia dell'UNICEF. Von der Leyen preoccupata per escalation e impatto sulla popolazione. Morto ieri a Roma il cardinale Camillo Ruini. Domani funerali in San Pietro alle 16:30, presieduti dal Papa. Le 14:45 secondi, Cecilia Seppia in studio, ben trovati all'ascolto. Il risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione, con queste parole al termine dell'udienza generale di stamattina, e Leone XIV ha definito l'accordo tra USA e Iran, che dopo 4 mesi sposta il conflitto dalle armi al confronto. Preoccupazione invece è stata espressa dal Papa per la tragedia che in Ucraina ancora miete vittime e causa distruzioni. Alessandro De Carolis.
3: La soddisfazione è il sentimento che riempie il cuore di Leone. Il 19 giugno, ricorda a fine udienza generale, rappresentanti di Stati Uniti e Iran saranno al tavolo a Lucerna, in Svizzera, per firmare un accordo che si spera metta fine alla guerra scoppiata a fine febbraio.
4: Esprimo gratitudine ai paesi che si sono impegnati per rendere possibile tale intesa. Auspico che questo accordo possa contribuire a rafforzare la sicurezza e la stabilità nel Medio Oriente, promuovendo percorsi di dialogo e di cooperazione tra i popoli.
3: C'è poi il fronte ucraino, da cui le notizie in arrivo sono invece le stesse da più di 4 anni. Notizie dolorose, dice il Papa, di un conflitto che continua ad allargarsi.
4: Tante vittime innocenti, soccorritori uccisi, chiese e luoghi del patrimonio culturale devastati. Stati dalle fiamme. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca.
2: E allora andiamo a vedere che cosa succede sul terreno. Mentre il mondo si prepara alla firma della pace tra Iran e Stati Uniti, preoccupa la situazione del Libano, dove Israele continua a prendere di mira i villaggi del sud e dove, secondo l'UNICEF, dall'inizio dell'escalation si contano 247 bimbi uccisi e quasi 1000 feriti. Intanto in Cisgiordania coloni israeliani hanno dato fuoco a 2 moschee. Roberta Barbi.
5: Non distogliere lo sguardo dal Libano, dove l'escalation di violenza e l'impatto sulla popolazione non è da sottovalutare. Secondo i dati forniti dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, oltre 1 milione di persone sono sfollate internamente, mentre altre 450.000 hanno oltrepassato il confine con la Siria. Poi ci sono le vittime, specie quelle più dolorose. Secondo l'UNICEF, dal 2 marzo scorso 247 bambini sono stati uccisi nel paese dei Cedri, quasi 1000 feriti. A quanto pare gli USA non chiederanno a Israele nell'immediato il ritiro delle truppe dal Libano meridionale, dove l'esercito israeliano continua a colpire. Alcuni feriti si registrano oggi a Mansouri e Azieh, nel distretto di Tiro, ma anche a Barashit. Per la prima volta da giorni, inoltre, le sirene antidrone sono tornate a suonare nella comunità israeliana di confine di Zarit, mentre in Cisgiordania coloni israeliani hanno incendiato 2 moschee a nord di Ramallah, imbrattando muri con scritte razziste e incitanti all'odio.
2: I capi di Stato e di governo del G7, in una dichiarazione congiunta dal vertice francese di Evian, si dicono uniti nell'incontro crollabile sostegno all'Ucraina, aggiungendo di aver concordato di aumentare la fornitura di ulteriore capacità e sistemi di difesa, ribadito il pressing sull'economia di guerra russa e anche sanzioni, comprese quelle su petrolio e gas. Giudizio positivo invece sull'accordo USA-Iran e conferma della disponibilità a contribuire al controllo della navigazione nello stretto di Hormuz. Ieri giornata cruciale al summit, il presidente Trump ha ribadito la necessità dell'apertura ad un accordo da parte di Mosca e che farà quanto in suo potere per raggiungere questo traguardo. Una posizione non nuova, spiega Marco Di Lido, direttore del CESI, al microfono di Paola Simonetti.
6: Non dobbiamo lasciarci ingannare, perché l'idea strategica degli Stati Uniti è sempre quella rivolta verso il Pacifico e verso il Medio Oriente. L'Ucraina non è la loro priorità. Quando Trump parla di trovare un accordo con Putin, ne parla sempre con un occhio occhio più attento a Mosca e nella consapevolezza che il supporto americano a Kiev non sarà diverso da quello attuale. Gli europei pagano le armi americane.
5: Ma in quale misura però il presidente russo Putin in questo contesto potrà raccogliere in qualche modo l'esortazione di Trump?
6: Putin sfrutterà questo tono per fare delle aperture di facciata, ma poi non cambiare i contenuti del negoziato, quindi andare a riproporre le solite rivendicazioni totalmente irricevibili per l'Ucraina e soprattutto oggi non rispondono a quella che è la situazione della guerra.
2: La Reuters ha diffuso ieri il Digital News Report, rapporto che analizza come il panorama dell'informazione mondiale si stia trasformando. In Italia, per esempio, dato curioso, il 36% della popolazione tende ad evitare spesso le notizie. Il professor Mario Morcellini, fondatore dei corsi in comunicazione alla Sapienza di Roma, attribuisce questo fenomeno alla eccessiva esposizione alle cosiddette bad news, ma non solo. Lorenzo Giovanardi lo ha intervistato.
1: Cresce in due condizioni che purtroppo non sono così rare nella cultura della comunicazione contemporanea. Una, perché c'è una drammatica tendenza all'ipertensione. L'Italia è un paese che ama la cronaca nera, basta pensare al caso che è diventato quasi un genere televisivo, quello di Carlasco. Il secondo aspetto è il fiorire del negazionismo, cioè c'è una tendenza ad una cultura asintattica che ritiene l'informazione tutta venduta, che forse è il difetto ancora peggiore dell'ipertensione sociale e psicologica.
7: Le persone oggigiorno si informano attraverso i social e i video piuttosto che tramite giornali e televisione. Perché?
1: Perché sono due linguaggi abbastanza asintattici, rapidi, accelerati, senza spiegazione, senza contestualizzazione, quindi clamorosamente creato per poter ridurre il pensiero dall'informazione. Ora però noi sappiamo che l'informazione senza pensiero è tautologia.
2: È morto ieri a Roma all'età di 95 anni il cardinale Camillo Ruini. Per oltre un trentennio è stato il vero regista spirituale e culturale della Chiesa italiana, guidando la CEI dal 91 al 2007 e ricoprendo a lungo il ruolo di vicario del Papa per la diocesi di Roma. Domani le esequie in San Pietro, celebrate da Leone alle 16.30. Luca Collodi.
8: Nato a Sassuolo nel 1931, il cardinale Ruini è stato l'uomo dei principi non negoziabili. Ha incarnato una chiesa capace di dettare l'agenda nel dibattito pubblico e di dialogare da protagonista con la politica della Seconda Repubblica. Spinse i cattolici a non ritirarsi a vita privata di fronte alle sfide bioetiche e antropologiche del tempo moderno. Nominato da Papa Giovanni Paolo II, prima segretario della Chiesa italiana, poi cardinale e vicario per la diocesi di Roma, Ruini ha tradotto in azione politica e sociale la visione di Karol Wojtyła. Fu l'esecutore materiale di quel progetto culturale che ha dato voce ai cattolici italiani della Seconda Repubblica. Nel 2005, durante il referendum sulla legge 40 per la fecondazione assistita, Ruini fu il promotore della linea dell'astensione. Nel 2010, Papa Benedetto XVI lo pose a capo della Commissione Internazionale d'Inchiesta su Medjugorje. Con la morte del cardinale Ruini si chiude la stagione dei grandi protagonisti della Chiesa del Novecento.
2: In chiusura, solito appuntamento con la pagina culturale. In Vaticano tornano ad incontrarsi Pietro e Paolo fino al 18 giugno in Piazza Santa Marta. Tre serate sold out per lo spettacolo dedicato ai due apostoli, promosso dalla Fabbrica di San Pietro nell'ambito delle celebrazioni per i 400 anni della dedicazione della Basilica Vaticana. Fabio Colagrande.
9: Il pescatore e l'intellettuale, due personalità diverse unite dalla stessa fede. È il dialogo immaginario, a tratti umoristico, a volte commovente, tra Pietro e Paolo, il cuore dello spettacolo scritto e interpretato da Michele La Ginestra, con Fabio Ferrari, in scena in questi giorni in Vaticano. Un racconto che alterna ironia e riflessione e che punta a mostrare il volto più umano dei due apostoli. Michele La Ginestra.
10: Pietro era una persona normalissima che ha sbagliato come tutti noi è stato perdonato e si è messo a disposizione del messaggio di Cristo.
9: Nel ruolo di Paolo c'è invece Fabio Ferrari, convertitosi alla fede cattolica in età adulta. Per l'attore romano il legame con l'apostolo delle genti è anche profondamente personale.
11: Ma io mi commuovo tutte le sere, e quello veramente all'età mia non è proprio che ti commuovi, mi commuovo perché appunto io sono, come cattolico ho 27 anni, invece ne ho 67, ma sono un giovane cattolico, ancora un pessimo credente.
12: We'll be right back.
2: È tutto per ora, vi ricordo che potete riascoltare questo GR anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Alberto Giovannetti in regia, Cecilia Seppia in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.
12: Radio Caris si collega con In Blu 2000.
13: Al mio paese, già ormai la canticchiano tutti questa canzone, è diventato un vero tormentone, e magari per quelli che non conoscessero ancora bene il personaggio di Delia, lei si è fatta conoscere all'interno dell'ultima edizione di X Factor, dove, se non ricordo male, ha avuto un buon piazzamento finale, credo al terzo posto se non sbaglio. Delia si è imposta con una sensibilità artistica fuori dall'ordinario, la scelta anche di portare in scena il dialetto siciliano contaminato con il folk, che è la più autentica musica cantautorale che la riguarda da vicino, ha rivoluzionato un po' il format di X Factor, ha spostato l'attenzione dal puro show al racconto di una verità emotiva, la sua. Lei, che si è laureata al Conservatorio di Catania, ha questa padronanza appunto del pianoforte che si fonde con la sua scrittura, e ha una voce limpida che arriva dritta al cuore. Tra l'altro, Delia si è fatta notare sin dalle prime audizioni di questo programma e si è esibita con una rivisitazione veramente non facile, anche molto personale, di Sakura di Rosalia, che è una scelta che non è casuale ma è davvero il manifesto del suo percorso. E quindi l'ascoltiamo insieme alle Serena Brancale con Al mio paese.

classico italiano che ama questa canzone, perché anche lui se ne ritorna beatamente al suo paese durante le prossime ormai imminenti ferie estive, anche del nostro Daniele Caruso, che ama molto Serena Brancale e Levante Delia, che hanno cantato Il mio paese al numero 18 della chart di Blue 2000. Numero 17 scendono i Rolling Stones con In the Stars. Questa invece è la numero 16, occupata dai Maroon 5, Heroin.

In Maroon 5 ero in discesa questa settimana nella classifica ufficiale di Blue 2000 alla numero 16. Alla 15, bella unione di due voci, sono stati anche alla numero 1 di questa chart, parliamo di Sam Fender e Olivia Dean. La canzone in discesa si intitola Rain Me In.

vostre canzoni preferite, grazie anche per comunicarcelo ovviamente con una mail diretta a radioinblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica, e grazie anche ai vostri gusti musicali che si compone la classifica di Inblu 2000, oltre che per i vari passaggi radiofonici della settimana, la nostra classifica ufficiale. Abbiamo ascoltato Sam Fender, Olivia Dean alla 15, alla numero 14 in discesa Alex Warren con Fever Dream. Adesso c'è un piccolo mistero legato alla canzone che ascolteremo alla numero 13, ma soprattutto all'esibizione di Shakira, che ritorna al mondiale di calcio con la sua colonna sonora dopo il grande successo di qualche anno fa, Waka Waka, è ritornata con Dai Dai. E in rete si sono scatenati i soliti complottisti non dell'ultima ora, convinti che Shakira sia stata sostituita da una sosia, ma perché, ai mondiali del 2026 alla cerimonia d'apertura. Allora, sono state analizzate anche le immagini, con una cerimonia in grande stile, l'avrete vista tutti, a Città del Messico, sul palco si sono esibite grandi star, tra cui anche i Manà, e Shakira ha fatto la differenza perché ha già collezionato diversi mondiali come protagonista. Poche ore dopo l'esibizione tutti hanno iniziato a scrivere queste teorie secondo cui la persona che ha interpretato l'inno ufficiale del torneo Dai Dai non sarebbe stata davvero la cantante colombiana ma una sua sosia. Un utente addirittura è arrivato a scrivere: quella non è Shakira, guardate come sbaglia i passi, è una controfigura, Shakira ha mentito a tutti. La prova, secondo i sostenitori di questa teoria, l'artista sembrava diversa, è entrata in campo con questo completo giallo, sneakers con la zeppa ormai classica, enormi occhiali da sole scure. Inoltre molti utenti hanno fatto notare che i suoi capelli sembravano di una tonalità diversa dal solito, con parte del viso nascosta da questi occhiali molto ingombranti, in effetti molto ampi, e un aspetto leggermente diverso da quello a cui i suoi fan sono abituati. Quindi le speculazioni si sono diffuse in rete attraverso X, TikTok, altre piattaforme. Nel giro di poche ore in rete si discuteva già se si stesse vedendo magari Shakira o una sua sostituta controfigura. Lei non ha risposto a queste voci, però poi, analizzando bene le immagini, molti hanno detto no, è proprio lei, perché l'artista ha una piccola cicatrice sulla fronte riconoscibilissima in numerose fotografie scattate anche nel corso degli anni, quindi la si può notare ad esempio comparando le sue immagini diffuse anche per un altro evento a New York nel maggio di quest'anno. E sì, è praticamente lo stesso segno, è visibile anche nelle immagini della cerimonia d'apertura del mondiale. Quindi tutte speculazioni a gratis, ecco, senza fondamento, che hanno arricchito, diciamo così, la cerimonia inaugurale del mondiale di calcio. E quindi Shakira insieme a Burna Boy, numero 13, protagonista con l'inno dei mondiali. Dai.

che cita anche tantissimi campioni del calcio, tra cui Messi, che si è reso protagonista di una tripletta memorabile proprio ieri all'interno della partita Argentina-Algeria 3-0, ecco, rifilati proprio dallo stesso Messi, questi tre gol all'interno dei mondiali di calcio. Era Shakira con Burna Boy, Dai Dai, al numero 13. Alla 12 c'è Fulminacci, Maledetto Me.

stabile rispetto a 7 giorni fa. Fulminacci, appena ascoltato, su Blu 2000, come l'hai detto bene, nella chart ufficiale di Blu 2000, per l'appunto la numero 12. Alla 11 scende Harry Styles, alla 10 ci sono loro.

Estate italiana dei duetti, Clara e San Giovanni alla numero 10 in salita con Le Ragazze. La numero 9 sa ancora d'estate. Andiamo subito a berci questa bella aranciata fresca con Fra Quintale, che rimane lì in posizione numero 9, stabile rispetto a 7 giorni fa.

C'è un filo rosso che accomuna tanti artisti di casa nostra, un po' il filo rosso, come direbbe, anzi canterebbe Alfa, che incontreremo più tardi anche nella nostra classifica ufficiale di Mlu 2000. Unisce Fra Quintale anche Saif. Fra Quintale appena ascoltato alla numero 9 con Aranciata, e sarà anche un grande nome della musica come Ben Harper tra i protagonisti che si faranno avanti in questo programma con tre giornate ad Alba il 27 giugno, 4 e 5 luglio per questa 18ª edizione del Collisioni Festival, il festival agri rock intergenerazionale, quindi grandi protagonisti anche all'interno delle giornate giovani. Per le altre due giornate ci sarà una maratona dedicata all'indie italiano, proprio con Alfa, Fra Quintale, che abbiamo appena ascoltato, Marco Castello e Andrea Cerrato, mentre la seconda giornata finale, diciamo, degli artisti emergenti di casa nostra è dedicata al sound urban contemporaneo. È un festival molto ricco in cui ci saranno anche altri protagonisti in scena, Morad e appunto Saif. E Saif lo incrociamo nel nostro cammino pomeridiano alla numero 8 in discesa con la sua Buona Domenica. Nella classifica ufficiale di Mlu 2000 compare anche un personaggio che, insomma, se ne è parlato tanto di lui ultimamente, un po' per la sua tappa a San Siro, il suo primo San Siro in assoluto della carriera, quindi con grande successo di pubblico, e soprattutto anche della sua nuova avventura televisiva, quella che lo vedrà protagonista sul bancone di X Factor come giudice della prossima edizione. Avrete già capito, parliamo di Rama, in salita con Cabana.

vicinissima alla top 5 Elisa Morè, questa è la classifica ufficiale di Blue 2000, lei era la numero 6, saliamo alla numero 5, unica presenza internazionale nei magnifici 5, li possiamo chiamare così oggi pomeriggio, abbiamo il consenso anche del nostro Daniele Caruso, c'è anche lei, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Rimane stabile nella classifica ufficiale di Blu 2000, la radio che state ascoltando, Olivia Rodrigo alla numero 5 con Drop Dead, alla numero 4 perde la vetta, quindi la sorpresa della discesa di Francesco Gabbani con Summer Funk scende dalla numero 1, mentre alla numero 3 i Pinguini Tattici Nucleari.

sono in discesa questa settimana dalla 2 alla 3, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Sento, che hanno fatto anche un featuring nel nuovo di Fabri Fibra, cioè la riedizione di Mentre Los Angeles Brucia in versione deluxe. E adesso ritroviamo una nuova numero 2 in salita, Jovanotti Alfa, questo è Buon Vento.

grande ritmo, si saranno anche divertiti molto a farla questa canzone. Giovanotti Alfa, buon momento in salita alla 2, ritorna alla numero 1 dopo qualche settimana in cui era scesa. La canzone di Gaia, nuova numero 1, è Bossa Nostra.

0: sola nostra.
1: E siamo molto felici, Daniele Caruso, di potervi annunciare che Gaia è ritornata al numero uno con la sua Bossa Nostra, con cui chiudiamo la chart ufficiale di Blu 2000. Domani un'altra classifica, vi aspetto alle 14, vi lascio con Samuele Bersani. Grazie a tutti e buon pomeriggio.

0: In Blu 2000 News.
1: Unanime cordoglio e la preghiera per la scomparsa ieri all'età di 95 anni del cardinal Camillo Ruini alla guida della Chiesa italiana dal 91 al 2008. Aperta al Pontificio Seminario Romano, la Camera Ardente, i funerali domani alle 16.30 in San Pietro, presieduti dal Papa venerdì l'addio. Anche nella sua Reggio Emilia il Papa ha ricordato il cardinale Ruini, esprimendo gratitudine al Signore per il dono di questo stimato uomo di Chiesa che, dice il pontefice, visse con generosità il suo ministero, ha servito con discrezione, abnegazione il Vangelo e la Chiesa. Penso al suo proficuo lavoro per la Conferenza Episcopale Italiana e per un fecondo dialogo con il mondo della cultura. A lui si deve la nascita del progetto culturale. Per decenni è stato figura centrale, influente nel panorama ecclesiale e culturale del paese negli ultimi anni. Presenza importante, sempre attenta alla vita della Chiesa e del Paese.
2: Una voce capace di far sempre notizia dentro e fuori la Chiesa era quella del cardinale Camillo Ruini, appena scomparso, già presidente dei Vescovi Italiani, 95 anni compiuti a febbraio scorso, primo anno di pontificato Leone. Con Francesco, aveva ammesso, non ho avuto la stessa consonanza spontanea avuta coi predecessori Wojtyła i Ratzinger. Il principale problema del suo pontificato lo individuava nella Chiesa divisa, col paradosso del maggior favore riscosso dal Papa fra i laici anziché fra i cattolici. Ruini ci lascia additandoci come sfida fondamentale oggi alimentare la fiamma della fede. Di Leone si era detto felice, ha pontificato appena iniziato, per avere rassicurato chi era a disagio, a torto o a ragione, con le vere o presunte aperture dottrinali di Bergoglio. Una sincerità appassionata, intelligente, che mancherà adesso alla Chiesa, magari anche per contestarlo, ma è pur sempre meglio, amava lui dire, che essere irrilevanti. Paolo Fucini, linea allo studio.
1: Termina Reviano in Francia il G7, capi di Stato e di Governo in una dichiarazione si dicono uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina, giudizio positivo sull'accordo tra Stati Uniti e Iran, conferma della disponibilità a contribuire al controllo di Hormuz. Da Reviano anche le parole del presidente statunitense Trump, che chiarisce l'intesa tra Stati Uniti ed Iran non è definitiva, se il memorandum d'intesa non mi piace torneremo a sganciare le bombe. È tutto per questa edizione flash delle 15, torniamo insieme alle 16.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Buon pomeriggio, cari amici, cari radioascoltatori, bentrovati a un nuovo appuntamento del nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore, Anime, Storie, Ispirazioni. Io sono Suor Emanuela ed oggi voglio parlare con voi di un libro che si intitola Tutta un'altra storia. E chi ha scritto questo libro è Francesca Bisogno, che è qui con noi in questo pomeriggio. Benvenuta, Francesca.
2: Grazie, Suor Emanuela, ciao a tutti.
1: Francesca è coach e scrittrice. Come stai vivendo questo momento in cui è un momento di uscita, di promozione del libro e anche un momento di far conoscere quello che avevi dentro, no? Quando hai scritto questo libro?
2: Lo sto vivendo in un modo molto bello, nel senso che è come se fossi trasportato un po' in un'avventura. Le cose stanno un po' succedendo in maniera anche spontanea, e questo è molto bello perché ecco, quello che avevo dentro quando ho scritto questo libro, ci ho pregato sopra e ho chiesto allo Spirito Santo e al Signore che veramente potesse essere qualcosa che arrivava dove lui voleva che arrivasse e che fosse qualcosa che poteva aiutare gli altri. Quindi mi sento proprio in quest'onda, in questo flow, direi, è un termine del coaching proprio, no? E quindi sono disponibile e sono contenta, perché penso che poi fa tutto lui. Uno deve essere lo strumento, sì. Dopodiché quello che succede lo fa lui.
1: Quindi è nato da un'esperienza di fede, possiamo dire?
2: Sì, anche di fede, sì.
1: E quando hai capito che questa storia, che poi è tutta un'altra storia, doveva diventare un libro?
2: L'ho capito, come molte volte mi succede nella vita, con l'occasione di una sofferenza e una difficoltà che stavo vivendo in quel momento, perché in realtà, come scrivo anche nell'introduzione del mio libro, io avevo scritto un altro testo, un testo a cui tenevo tantissimo, un testo che mi piaceva molto, però vedendolo, rileggendolo, facendolo leggere anche alla mia famiglia per avere un'opinione, questo testo risultava veramente molto ridondante. Non ero riuscita a centrare l'obiettivo, non ero riuscita a esprimere chiaramente quello che volevo dire nel modo in cui mi poteva piacere e poteva essere efficace. E quindi devo dirti che sono andata in crisi e ho detto: oh mamma mia, ma possibile? Di solito io scrivo i libri in pochi giorni, in poco tempo, ma che mi sta succedendo? Forse non riesco più a scrivere. E siccome in una parte di me avevo attaccato il mio valore, senza dirmelo chiaramente, al fatto di dire: se scrivo sono valida, se riesco a fare una cosa efficace ho un certo valore, altrimenti Francesca ha meno valore. Ecco, questo momento di crisi in cui non sapevo più che fare, vabbè, lasciamo stare, a un certo punto mi sono detta: Francesca, ho applicato a me il self-coaching, cioè il coaching, e dove ci sono anche delle tecniche, quindi insieme alla fede ho usato anche queste tecniche del coaching, e mi sono detta: Francesca, ho fatto un passo indietro rispetto a quello che stavo vedendo dentro di me come panorama, e ho detto: ma tu che cosa ti stai dicendo? Perché andava in automatico. Molte volte noi pensieri di scoraggiamento o di giudizi su noi stessi o sugli altri li facciamo in automatico, ci sembra la cosa più normale del mondo, come se fosse una seconda pelle. E invece ho detto: no, un attimo, rallentiamo, cosa ti sta succedendo? E lì mi sono resa conto che appunto avevo appiccicato questo valore di me come scrittrice a quel testo e non volevo mollare la presa, non volevo, mi sembrava il mio tesoro in quel momento, quella cosa che poteva darmi autostima in quel momento, proprio anche su me stessa. Ho dovuto fare i conti con questa cosa e anche appunto, e qui entra in gioco anche la fede, ho fatto quattro chiacchiere con lui, col Signore, e gli ho detto: senti, ma io che ci devo fare? A me dispiace buttare questo testo, ma veramente non vuoi che venga fuori qualcosa? E a quel punto mi sono resa conto, anche proprio pregando, che potevo fare qualcos'altro, ma dovevo mollare la presa. Il famoso perdere, che è un perdere proprio evangelico, di dire: Signore, io mi fido, ok, a me sembra la cosa migliore fare questo testo, non sta avvenendo bene, non è venuto bene, mi fido che se lo metto nelle tue mani, proprio come il granellino di senape, perché in quel momento era poco per me, perché era un fallimento in qualche modo, tu ci farai qualcosa di bello. E lì, pensando, ho iniziato ad aprirmi, immedesimandomi negli altri, ho pensato: certe volte io faccio tanta fatica a cambiare, ho delle resistenze, mi attacco alla mia comfort zone. Poi, essendo coach, io non dovrei avere tutto ciò perché facilito gli altri nel cambiamento, eppure è un bene che io abbia queste difficoltà, come il guaritore ferito, il calzolaio o le scarpe rotte. Perché avere questi limiti, avere anche io queste resistenze, mi aiuta tantissimo, solo se lo metto nelle mani del Signore e non sto a rimuginare su me stessa, a cercare di capire meglio gli altri e a dire: siamo tutti nella stessa barca. E quindi mi sono detta: ok, se ci fosse anche solo una persona su tutta la faccia della terra che sta facendo così tanta fatica con i suoi limiti, col mollare la presa su ciò che magari non è veramente il suo bene, che si dice cose che non l'aiutano a essere veramente se stessa, ecco, anche solo per quella persona io vorrei scrivere, mettendo quindi anche questa mia sofferenza, questa mia difficoltà nelle mani del Signore, che possa essere qualcosa che aiuta a guardarsi dentro e a fare un piccolo cambiamento. E quindi piano piano ho iniziato a fare anch'io dei piccoli cambiamenti.
1: E cosa è stato più difficile scrivere, le emozioni o i ricordi?
2: Dunque, devo dire che è stato difficile forse le emozioni, perché non è facile certe volte come dire, partire dalla propria sofferenza, dal proprio, tra virgolette, fallimento e dire: ok, lo metto nelle mani del Signore. E anche nell'introduzione scrivo che avevo scritto un altro testo, cioè non è proprio facilissimo far vedere i propri difetti e i propri insuccessi. In realtà, come spesso succede anche nel Vangelo, il momento prima è stato difficilissimo. Nel momento in cui io stavo scrivendo, io mi sono resa conto che stava diventando un atto d'amore, e quindi questo ha aiutato anche me, come un boomerang, ha aiutato anche me a riscaldare il mio cuore e a dire: ok, può fare del bene.
1: Sì, è sempre così, no? Quando uno fa una catechesi, una predica, oppure anche scrive qualcosa, la prima persona che ascolta è proprio colui che scrive, colui che sta parlando in quel momento, perché poi siamo strumenti, no? Nelle mani di Dio. Mi viene in mente Madre Teresa di Calcutta che diceva: sono una piccola matita nelle mani del Signore. Secondo te oggi, in un mondo come quello in cui viviamo, che è un mondo fragile, un mondo vulnerabile, dove possiamo dire siamo tutti vasi che facilmente basta una piccola crepa e si rompono, no? Qual è la difficoltà più grande oggi in mostrare la fragilità?
2: Allora, io penso che una delle difficoltà più grandi siano il fatto di associare la fragilità al poco valore di noi stessi, al poco, a non essere abbastanza, a non essere abbastanza piacevoli, abbastanza apprezzabili, amabili. E questo è un autoinganno che secondo me in vari momenti della vita ci facciamo tutti, direi ogni giorno, in alcune situazioni succede anche a me, no? Me lo devo ridire più volte, come il sole che sorge, devo rimettermi in questa corrente, perché abbiamo questa tentazione, no? Di vedere la fragilità come qualcosa di negativo. Devo dire che, ecco, qui faccio un piccolo svelamento, una delle cose che negli ultimi anni mi hanno aiutato ancora di più a capire che invece in qualche modo le fragilità possono diventare qualcos'altro è stato quando circa 3 anni fa io per una caduta improvvisa rovinosa sono caduta per terra e sono inciampata e mi sono fratturata tibia, malleolo e parte della caviglia, ma me li sono fratturati proprio bene, proprio quasi 1000 pezzi. Uno al pronto soccorso erano un po' preoccupati, quindi mi sono dovuta operare, mi hanno insomma messo dei ferri eccetera, e io ci sono stata malissimo, anche qui da una sofferenza, e mi sono sentita proprio non più con tutto il mio valore, per molto tempo non ho potuto camminare, questa cosa mi ha fatto veramente male e ho dovuto proprio esporre chiaramente a me stessa e agli altri la mia fragilità. Io nei primi momenti dopo l'operazione io dipendevo anche solo per un bicchiere d'acqua dagli altri, non potevo fare niente. Questo però ha scavato dentro di me. All'inizio mi sono arrabbiata col Signore e tanto pure, non riuscivo ad avere fiducia, non ricamminerò mai più, eccetera. Piano piano, con l'aiuto anche di alcune persone, della loro testimonianza, anche di un sacerdote che mi ha aiutato su questo, io mi sono resa conto piano piano che quelle ferite, quella fragilità estrema, potevano avere un senso. E da lì è iniziato un ulteriore mio cambiamento, perché mi sono resa conto che siamo tutti fragili e non solo. Quando io non capivo mai fino in fondo, pur volendo capirlo, quell'episodio del Vangelo dove San Tommaso dice: no, io se non vedo, se non tocco le sue ferite, non credo. E quello che mi colpisce è che Gesù, e mi sono sempre chiesta perché appare risorto con le ferite? Perché in fondo, se è perfetto, se finalmente nella felicità eterna, cioè, perché con le ferite? Ecco, a me ha colpito, adesso che ho questa ferita perenne in qualche modo, anche se ovviamente sto meglio, cammino, corro, faccio le cose, ho pensato questo: noi abbiamo un Dio e solo un Dio fa questo, perché nessun altro si mette a fare una cosa del genere, che ci dice: io sono così e anche con le mie ferite, anche questo è amore. Ecco, se noi imparassimo da lui, io penso che le nostre ferite le porteremo in un modo diverso.
1: Sì, sicuramente, perché noi non, cioè, ci manca quella fiducia totale, no? Per poter dire: guarda, fai tu veramente. Anche quando uno a volte dice: no, ma io credo, ma io mi fido. Però purtroppo oggi l'essere umano è diffidente, perché vai delusioni, vai tradimenti, vai quello che ci succede intorno. E allora dice: come faccio a fidarmi di Dio che non vedo, se poi non mi fido di quello che mi sta accanto, di quella che mi sta accanto? E allora purtroppo ci sta sta cosa. Però sì, siamo tutti un po' Tommaso nella vita. Siamo tutti un po' Tommaso. Però Tommaso poi supera quella... quell'atto di non fidarsi.
2: Sì.
1: Quell'atto di non fidarsi. Quindi anche noi siamo chiamati e possiamo superarlo. Ma prima di continuare a parlare del tuo libro, io farò una piccola pausa musicale e poi ritorniamo insieme. Okay.

0: E dopo questa piccola pausa musicale siamo ancora insieme, c'è Francesca Bisogno qui con noi e continuiamo a parlare del suo libro Tutta un'altra storia, il libro che è edito dalle edizioni Tau Editrice e dalla prefazione di Rocco De Stefano, tra l'altro, che è stato nostro ospite qualche tempo fa anche. Allora continuiamo a parlare di questo libro che sicuramente è un libro che dal quale tu stessa hai tratto qualche lezione di vita. Qual è la lezione più grande che oggi ti porti dopo aver scritto questo libro?
1: Allora, sembra buffo quello che sto dicendo, ma siccome di solito io scrivo i libri, sì, ho sperimentato qualcosa, li scrivo e dopo mi ritrovo in situazioni dove devo mettere in pratica di più quello che ho scritto. Succede ogni volta. Ecco, la lezione più grande è come se dovessi dire a me stessa ogni volta: Francesca, questa è un'occasione in più per mettere in pratica quello che tu dici. Che lo faccio di solito, ma è come se acquisissero vita loro i libri, no? Io ogni tanto me lo rileggo e dico: ma in effetti questa è una cosa che ogni volta faccio difficoltà, devo proprio rimettere in pratica. Quindi mi ha aiutato a capire meglio, anche da alcuni feedback che intanto ho avuto da alcuni lettori che hanno iniziato a darmi, che è qualcosa che può far bene. L'ho detto: bene, allora può far bene anche a me, anche se l'ho scritto io già a me stessa.
0: E se tu oggi potessi parlare alla Francesca di qualche anno fa, ci hai raccontato di quando sei caduta, che cosa le diresti dopo aver scritto questo testo?
1: Bellissima domanda, ti ringrazio perché è veramente bella. Cara Francesca, hai visto che se rileggi tutto in un altro modo, in un'altra ottica, e se accetti di fare dei cambiamenti insieme a Dio, davvero diventa tutta un'altra storia?
0: Che bello. E oggi qual è la tua forza più grande?
1: Devo dire che... ma sono due. Nel senso... l'obiettivo di dire il senso della vita alla fine qual è? Amare e lasciarsi amare. Me lo voglio ricordare sempre. Voglio ricordarmelo ogni secondo. Anche quando non amo, cerco di rimettermi nell'amare il prima possibile. Il rimanete nel mio amore, che dice il Signore, per me è fondamentale, perché alla fine è quello. Insieme a quello, quindi insieme anche al coaching, perché anche quello aiuta in qualche modo a fare dei cambiamenti e quindi ad amare se stessi e gli altri, è proprio accettare di rimettere ogni volta quel poco, quei 5 pani e 2 pesci, quel granellino di senape piccolissimo nelle sue mani. E non solo le qualità, perché molte volte io nella mia vita dividevo il mondo in buoni e cattivi, pensavo: vabbè, c'ho delle cose belle e c'ho delle cose brutte, quelle cose brutte meglio tenersele da parte, a proposito di limiti, eccetera. Invece la cosa meravigliosa che vedo, che secondo me solo il Signore ci aiuta a fare, è questo: che anche i nostri limiti, le sofferenze, le difficoltà, gli egoismi, se li mettiamo nelle sue mani e ci fidiamo e diciamo: io ci sto, Lui compie meraviglie. Cioè, tante volte ha usato anche i limiti miei, degli altri, per far capire delle cose. Ecco, la cosa bella è questa: noi siamo tutto un talento e ce ne accorgiamo se l'agganciamo al suo amore, se crediamo in Lui e accettiamo Lui nella nostra vita.
0: È vero. Tu prima parlavi di feedback, di cose che stai ricevendo dal pubblico. Che tipo di messaggi stai ricevendo dai tuoi lettori e anche dalle altre persone che magari sui social o tramite i posti dove già sei stata a presentare il libro, no?
1: Allora, ognuno ha la sua reazione, però in particolare noto due reazioni particolari. Ecco, da una parte una sorta di meraviglia, cioè persone, mi è capitato con qualcuno anche che, come dire, apparentemente sembra, come dire, non seguire, non amare la Chiesa o il Signore, apparentemente, perché è tutta apparenza secondo me, no? Anche chi dice sono ateo, in realtà, in qualche modo, nel momento in cui ama, in pratica crede in Dio, secondo me. Quindi, da una parte meraviglia di dire: ma che cos'è sta cosa? Curiosità, no? Quindi il fatto di dire: non ci avevo... Allora, si può sintetizzare così: non ci avevo pensato. Questo fatto del meccanismo così. E dall'altra, qualche piccolo feedback dove le persone mi dicono: ok, vedi, questa cosa la posso fare, questo si può fare, e magari l'hanno fatto delle come dire, dei piccoli passetti. Ecco, questa è un'altra cosa che mi colpisce molto. Si sono sentiti, ecco, qualcuno mi ha anche detto che si è sentito confortato. E che io credo che sia una cosa bellissima, perché dentro di me c'è tanto il fatto di dire quanto è importante anche essere strumenti di consolazione. Le parole non sono solo parole, se sono veramente illuminate, se ognuno di noi scrive, esprime con amore, noi non sapremo mai tutto, perché non è che tutti ci dicono, anzi sarebbe bello che ognuno desse il suo feedback, ma non solo sul libro, all'altro, sulle nostre relazioni, su quanto è bello essere in relazione con gli altri, molte volte ce le teniamo per noi, no? Ecco, io credo che questo, nel momento anche qui, in cui quello che noi scriviamo, quello che noi diciamo, quello che noi pensiamo e come le scelte che facciamo le mettiamo nell'ottica dell'amore, portando con amore anche le nostre comfort zone, perché molte volte noi non è che, cioè le nostre comfort zone rimarranno sempre con noi in qualche modo, l'importante è che le portiamo in una maniera diversa e allora diventiamo più leggeri. Ecco, questo ci aiuta tanto e credo che questo faccia la differenza. E credo che, ecco, questa cosa sta arrivando alle persone, qualcuno me lo dice più timidamente, qualcun altro in maniera anche proprio tipo meraviglia, perché ripeto, non ci si pensa certe volte a certe cose e questo è il dono più grande, cioè il fatto di dire può fare del bene, ma non quello che ho scritto io, quello che il Signore fa con quello che ho scritto.
0: Cosa vorresti che le persone provassero dopo aver letto questo libro, ma anche, cioè, qual è quello che vorresti che fosse l'effetto?
1: Vorrei che come effetto fosse appunto la riscoperta di se stessi e la riscoperta del fatto che possono amare se stessi e possono amare e ricominciare ad amare ogni volta e lo scoprire l'amore del risorto. Ecco, lì parlo del fatto che non sono favole, è tutta un'altra storia, perché se il risorto esiste davvero, la nostra vita c'ha un senso diverso, anche le difficoltà. Ecco, vorrei che tutto questo venisse scoperto e sperimentato. Penso che sia la cosa più bella, perché poi alla fine cosa ci porteremo? Quando moriremo, cosa ci porteremo dietro? Ci porteremo solo questo.
0: Qual è il motivo, e con questo concludiamo, per cui i nostri radioascoltatori, il pubblico che entra nelle librerie dovrebbero leggere questo libro, secondo te?
1: Allora, una parte dei motivi li ha detti benissimo anche Rocco De Stefano nella sua prefazione, che ringrazio ancora di cuore di aver fatto, perché è stato molto incisivo e tra l'altro anche simpatico. Cioè il fatto di dire, e prendo spunto proprio dalla sua prefazione perché lo spiega molto bene secondo me, un motivo può essere: ho voglia di cambiare, ho voglia di guardare dove c'ho dei nodi, dove ancora io combatto e non voglio vedere e non li voglio mettere alla luce del Signore e di guardare me stesso, ho voglia di far pace con la mia comfort zone. Ecco, può essere un po' faticoso a volte, no? Però per esempio nel libro dico, ok, tutto sto caos interiore che hai, che abbiamo tutti, no? Tu ci puoi fare qualcos'altro, lo dice anche Rocco nella prefazione, per esempio ci puoi fare un ballo con tutto quello che sei, che adesso questa cosa della metafora del ballo sembra un po' buffa, ma chi leggerà il libro scoprirà che ha un grande senso anche il discorso di fare un ballo con tutto quello che noi siamo.
0: E allora non ci resta altro che leggere e approfondire questo libro e vedremo che sarà tutta un'altra storia veramente. Grazie Francesca per essere stata con noi.
1: Grazie a te, sono Emanuela, un saluto a tutti.
0: Ed era Francesca Bisogno con il suo libro Tutta un'altra storia, edizioni Tao Editrice. E prima di salutarci, carissimi radioascoltatori, volevo proporvi una bellissima riflessione, una riflessione mariana ed eucaristica allo stesso tempo, in questo mese in cui abbiamo da pochi giorni celebrato la solennità del Corpus Domini. Questa riflessione è a cura delle consacrate GAM, figlie della donna vestita di sole, che ci fa vedere come Maria è la donna eucaristica per eccellenza, colei che è stata il primo tabernacolo vivente. Allora, buon ascolto.

0: diventare anime eucaristiche come Maria. Dai testi dell'enciclica Ecclesia De Eucharistia di San Giovanni Paolo II e dai commenti del servo di Dio Don Carlo De Ambrogio.
1: Nel Vangelo di San Giovanni leggiamo questa bellissima espressione di Gesù: come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Ecco il sogno del Padre Celeste. Ogni papà terreno ha un sogno grandioso per il suo bambino, ma non riesce mai a realizzarlo. Lo vorrebbe la personalità più celebre, qualche cosa di divinamente bello su questa terra, ma è un sogno. Il Padre Celeste invece, per ciascuno di noi, ha un sogno e lo realizza. Ci vuol formare ad immagine del Figlio suo, il dilettissimo Gesù. Questa trasformazione avviene nell'Eucaristia, perché chi mangia me, dice Gesù, vivrà per me. Diventerà letteralmente uno con Gesù. Passeranno miliardi e miliardi di secoli,

0: in cui fu tradito, tradito da tutti noi, amò i suoi fino all'estremo, sino all'impossibile. Vorremmo essere aggrappati alla terra e non assistere alla scomparsa di tutte le opere belle che l'ingegno umano costruisce? Ma nel tabernacolo c'è Gesù trasfigurato, nella sua carne trasfigurata, risorto, principio della gloria definitiva della terra, cieli nuovi e terra nuova. Anche noi risorgeremo. È Lui il Signore risorto. Ha messo in noi il germe della risurrezione. Ci tormenta la fragilità, la nullità del nostro essere, la nostra colpa, la bassezza orrenda? Gesù ha sofferto per noi tutti gli abissi della colpa. Ci tormenta l'angoscia e la vista di tutti i nostri fallimenti? Ecco, nel tabernacolo c'è colui che ha preso su di sé in anticipo tutti i fallimenti, li ha riscattati e ci dà la forza di accettarli. Nell'Eucaristia si contiene tutto.
1: San Massimiliano Kolbe, il grande apostolo dell'Immacolata, in ogni sua fondazione, prima ancora delle celle per i frati, voleva che si costruisse la cappella per introdurre subito l'adorazione perpetua al Santissimo Sacramento. Un giorno in Polonia, mentre accompagnava un ospite in visita alla città dell'Immacolata, arrivato alla grande cappella dell'adorazione, disse indicando con la mano il Santissimo: «Tutta la nostra vita dipende da qui».
2: La presenza di Maria non oscura quella di Gesù. Nella celebrazione eucaristica, Maria è ancora presente nella sua funzione di madre della Chiesa che conduce i suoi figli a credere nel mistero della fede. Come Maria era presente nella prima comunità cristiana riunita in Cenacolo, così è presente oggi nella comunità ecclesiale che celebra l'Eucaristia.
3: Se vogliamo riscoprire in tutta la sua ricchezza il rapporto intimo che lega Chiesa ed Eucaristia, non possiamo dimenticare Maria, madre e modello della Chiesa. Maria ci può guidare verso il sacramento dell'Eucaristia perché ha con esso una relazione profonda. A prima vista il Vangelo tace su questo tema. Nel racconto dell'istituzione, la sera del Giovedì Santo, non si parla di Maria. Si sa invece che ella era presente tra gli apostoli, concordi nella preghiera, nella prima comunità radunata dopo l'ascensione, in attesa della Pentecoste. Questa sua presenza non poté certo mancare nelle celebrazioni eucaristiche tra i fedeli della prima generazione cristiana, assidui nella frazione del pane.
4: Ma al di là della sua partecipazione al convito eucaristico, il rapporto di Maria con l'Eucaristia si può indirettamente delineare a partire dal suo atteggiamento interiore. Maria è donna eucaristica con l'intera sua vita. La Chiesa, guardando a Maria come a suo modello, è chiamata ad imitarla anche nel suo rapporto con questo mistero santissimo.
0: Commenta il servo di Dio Don Carlo De Ambrogio: «La madre di Gesù adorava sempre. L'adorazione era il risultato naturale della sua umiltà, del suo intimo annientamento, del suo purissimo amore, della sua incondizionata dedizione. Diviene tanto facile all'anima umile, se saprà tenersi unita alla Madonna, il comunicare familiarmente col Padre, col Figlio e con lo Spirito Santo». Disse Gesù alla venerabile Madre Maria Costanza Zauli: «Maria è stata l'anima eucaristica perfetta. Sapeva trattenere il suo Dio con un amore ardente, con una purezza superangelica, con un'adorazione continua. Come separarmi da quel cuore immacolato che vive di me? Io rimanevo in lei anche dopo la consumazione delle specie».

0: Nel memoriale del Calvario è presente tutto ciò che Cristo ha compiuto nella sua passione e nella sua morte. Pertanto non manca ciò che Cristo ha compiuto anche verso la Madre a nostro favore. A lei, infatti, consegna il discepolo prediletto e in lui consegna ciascuno di noi: ecco tuo figlio. Ugualmente dice anche a ciascuno di noi: ecco tua madre. Vivere nell'Eucaristia, il memoriale della morte di Cristo, implica anche ricevere continuamente questo dono. Significa prendere con noi, sull'esempio di Giovanni, colei che ogni volta ci viene donata come madre. Significa assumere al tempo stesso l'impegno di conformarci a Cristo, mettendoci alla scuola della madre e lasciandoci accompagnare da lei. Maria è presente con la Chiesa e come madre della Chiesa in ciascuna delle nostre celebrazioni eucaristiche. Se Chiesa ed Eucaristia sono un binomio inscindibile, altrettanto occorre dire del binomio Maria ed Eucaristia. Anche per questo il ricordo di Maria nella celebrazione eucaristica è unanime sin dall'antichità nelle chiese dell'Oriente e dell'Occidente. Osiamo dirlo, scrisse Origene, filosofo, teologo, esegeta: nessuno può ricevere lo Spirito Santo se non colui che durante la cena eucaristica ha posato la testa sul petto di Gesù e che da Gesù in croce ha ricevuto Maria, divenuta da quell'ora anche la propria madre.
1: Il candore di Maria e quello dell'ostia santa si richiamano a vicenda. L'Eucaristia è il cuore di Dio, Maria è il ciborio di quel cuore. Ovunque si trova un'ostia consacrata, Maria è presente in atteggiamento di adoratrice. In Maria si accese la prima lampada vivente di adorazione, alla quale sarebbero venute ad accendersi tutte le altre, chiamate a essere adoratrici. L'Eucaristia è il sacro convito. Maria, la mensa dove quel convito è stato preparato dallo Spirito Santo. Per questo la liturgia bizantina usa questa espressione: il tuo seno, o Madre di Dio, è diventato come la sacra mensa nella quale sta il pane celeste. Ad ogni messa, vivo memoriale della passione, morte e risurrezione di Gesù, Maria è presente in atto di offrire il Figlio al Padre e nel Figlio ciascuno di noi. L'anima eucaristica accetta, adorando con un sì, ciò che Dio permette e dispone per lei in ogni momento. Il soffrire viene trasformato in offerta d'amore e Gesù la presenta come piccola ostia al Padre Celeste. La messa deve essere il sole della nostra giornata. Gesù vuole che al momento della consacrazione, per le purissime mani di Maria, noi ci offriamo con Lui al Padre per ottenere misericordia e salvezza al mondo intero. Il soffrire e il sacrificio passano. L'aver sofferto e l'essersi sacrificati rimangono.

0: Maria ha esercitato la sua fede eucaristica prima ancora che l'Eucaristia fosse istituita, per il fatto stesso di aver offerto il suo grembo virginale per l'incarnazione del Verbo di Dio. Maria concepì nell'Annunciazione il Figlio Divino nella verità anche fisica del corpo e del sangue, anticipando in sé ciò che in qualche misura si realizza sacramentalmente in ogni credente che riceve nel segno del pane e del vino il corpo e il sangue del Signore. C'è pertanto un'analogia profonda tra il Fiat pronunciato da Maria alle parole dell'angelo e l'Amen che ogni fedele pronuncia quando riceve il corpo del Signore. A Maria fu chiesto di credere che colui che ella concepiva per opera dello Spirito Santo era il Figlio di Dio. In continuità con la fede della Vergine, nel mistero eucaristico ci viene chiesto di credere che quello stesso Gesù, Figlio di Dio e Figlio di Maria, si rende presente con l'intero suo essere umano divino nei segni del pane e del vino.
1: La cena, l'ultima cena del Signore, diviene presente in mezzo a noi e per noi nella celebrazione eucaristica della Chiesa. Gesù si dà, si offre a noi, ci assume in sé mentre noi lo riceviamo. Attende però da noi un'unica cosa, l'Amen, la risposta della nostra fede, il sì del nostro cuore. Il Signore che si è dato come cibo da gustare rimane con noi per sempre. Quando nella nostra vita, anziché il sì pronto, introduciamo il come, noi iniziamo a discutere. Allora la fede svanisce, perché la fede è accettazione, accoglienza piena della parola, come lo è stato per Maria. Si faccia di me secondo la tua parola. La Madonna era tutta penetrazione della parola, talmente penetrata che questa si è incarnata in lei. Il sì di Maria è stato così totale che non ce ne sarà più un altro simile. Un sì dolorosissimo, ma totale. Per questo il Padre ha avuto una compiacenza totale. Il Verbo di Dio che si fa carne in Maria si fa anche pane di vita. Per questo Santa Caterina da Siena si rivolgeva così alla Madonna: «Io ti ringrazio, dolce mamma, di averci dato Gesù, il pane eucaristico della tua farina».
2: Nell'Eucaristia la Chiesa si unisce pienamente a Cristo e al suo sacrificio, facendo suo lo spirito di Maria. È verità che si può approfondire rileggendo il Magnificat in prospettiva eucaristica. L'Eucaristia, infatti, come il Cantico di Maria, è innanzitutto lode e rendimento di grazie. Quando Maria esclama «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore», ella porta in grembo Gesù. Loda il Padre per Gesù, ma lo loda anche in Gesù e con Gesù. È precisamente questo il vero atteggiamento eucaristico. Ogni volta che il Figlio di Dio si ripresenta a noi nella povertà dei segni sacramentali, pane e vino, è posto nel mondo il germe di quella storia nuova in cui i potenti sono rovesciati dai troni e sono innalzati gli umili. Maria canta quei cieli nuovi e quella terra nuova che nell'Eucaristia trovano la loro anticipazione e in certo senso il loro disegno programmatico. Se il Magnificat esprime la spiritualità di Maria, nulla più di questa spiritualità ci aiuta a vivere il mistero eucaristico. L'Eucaristia ci è data perché la nostra vita, come quella di Maria, sia tutta un Magnificat.

Grazie per essere stati con noi, carissimi radioascoltatori. Anche oggi la nostra trasmissione volge al termine. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo mercoledì, sempre alle 15.05, sempre su Radio Vaticana. Continuate a sentire i nostri programmi, restate connessi con noi. Buon pomeriggio. Sono cresciuto.

0: In Blu 2000 News.
1: Cordoglio e preghiera per la scomparsa del cardinale Camillo Ruini alla guida della Chiesa italiana dal 91 al 2008, aperta al Pontificio Seminario Romano la Camera Ardente, funerali domani alle 16.30 in San Pietro, presieduti dal Papa, poi venerdì l'addio anche nella sua Reggio Emilia. Il Pontefice lo ricorda in un telegramma alla Diocesi di Roma ed esprime gratitudine al Signore per il dono di questo stimato uomo di Chiesa che visse, dice il Pontefice, con generosità il suo ministero. Penso al suo proficuo lavoro per la Conferenza Episcopale Italiana e per un fecondo dialogo con il mondo della cultura. Il cardinal Ruini, dunque, protagonista della visita della Chiesa, ma anche del Paese. Monsignor Claudio Giulio Doli, storico, portavoce della CEI, oggi assistente ecclesiastico generale dell'Università Cattolica e di Azione Cattolica.
2: Io credo che il cardinale si imponesse all'attenzione pubblica, ma fino ai nostri giorni, ricordiamo anche interviste recenti, perché tutti i suoi interventi non erano né mai banali né mai scontati, quindi aveva una posizione sempre molto lucida, che poteva essere condivisa o non condivisa, ma non aveva timore di dire la verità riguardo alle questioni fondamentali. Penso alle sue posizioni sul versante dei valori non negoziabili e delle questioni etiche. I media ne hanno a volte un po' distorso l'immagine, soprattutto quando hanno piegato la lettura dei suoi interventi solo alla questione politica, alla fine della DC, alle sue posizioni di centrodestra, centrosinistra. Credo che sia una lettura assolutamente limitata e riduttiva. Certamente poneva grandi questioni alla politica italiana e per questo giustamente attorno a lui si è sempre sollevato un grande dibattito. Ma per fortuna.
1: Trump torna a minacciare l'Iran a due giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Non è un testo finale, dice il tycoon, è un protocollo di accordo e se non mi piacerà ricominceremo a sganciare le bombe, ha detto in un bilaterale con il presidente egiziano Al-Sisi, a margine del vertice G7 di Evian in Francia, da dove è arrivato un nuovo appoggio pieno all'Ucraina attaccata dalla Russia. La linea ad alta velocità tra Milano e Piacenza, sospesa da questa mattina alle 10.30 per verifiche tecniche sulla linea elettrica, un'interruzione che sta provocando al momento diverse cancellazioni di treni e ritardi fino alle 2 ore. Per chiudere, un occhio alla borsa di Milano, praticamente invariata, più 0,04%. Torniamo alle 17.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
5: Nel mio primo libro ho già trattato, o Teofilo, di tutto quello che Gesù fece e insegnò dal principio fino al giorno in cui, dopo aver dato istruzioni agli apostoli che si era scelti nello Spirito Santo, egli fu assunto in cielo. Così inizia il libro degli Atti degli Apostoli, che la tradizione attribuisce al terzo evangelista, San Luca. L'inizio chiaramente rimanda ad un'opera precedente. In greco viene chiamato Logos. È il primo Logos che l'autore ha composto. Logos nel senso di discorso. È un discorso narrativo in cui ha presentato la vicenda umana di Gesù, dall'Annunciazione fino alla morte, risurrezione e missione universale degli Apostoli. Gli altri evangelisti si fermano lì. Luca, invece, ha deciso di scrivere un secondo logos, un altro lungo discorso narrativo per continuare la sua opera formativa. Come il terzo Vangelo, anche gli Atti degli Apostoli sono dedicati a Teofilo. Sembra che si tratti di un personaggio storico reale che viveva nell'ambiente di Luca, a cui effettivamente l'autore dedica il suo testo. Forse era un'autorità nel sistema dell'amministrazione greco-romana. All'inizio del terzo Vangelo viene qualificato con l'aggettivo Kratistos, che è un titolo d'onore che corrisponde in qualche modo al nostro eccellenza e si dà ad una persona di rilievo sociale. Questa persona doveva essersi avvicinata alla predicazione evangelica da adulta e da poco tempo. E Luca decide di scrivere i suoi due tomi di un'unica opera per questo personaggio preciso, per aiutarlo a rendersi conto della solidità dell'insegnamento che è stato trasmesso nella predicazione, nella formazione catechistica. Teofilo però è un nome anche simbolico. In greco vuol dire amico di Dio. E allora il destinatario ideale è ogni persona che in qualche modo si considera amica di Dio. Se in Grecia era grandemente stimata la filosofia e l'uomo saggio è amico del sapere, adesso nel linguaggio biblico di Luca l'ideale è l'amico di Dio. È colui cioè che ricerca una sapienza che viene dall'alto e non si accontenta dei ragionamenti terreni. La proposta teologica che Luca fa è fondata storicamente. Non è una raccolta di favole inventate. Le dottrine che la comunità cristiana sta presentando al mondo non sono invenzioni umane, ma sono la rivelazione di Dio attraverso la persona di Gesù, riconosciuto come figlio di Dio, e poi attraverso la testimonianza dei discepoli di Gesù, che partendo da Gerusalemme sono arrivati ad annunciare il Vangelo fino agli estremi confini della terra. L'intento della seconda opera di Luca, che vogliamo leggere e commentare in questi nostri incontri, è proprio quello di mostrare il cammino della parola di Dio, da Gesù all'umanità intera, attraverso l'opera dei primi discepoli. Partendo da Gerusalemme, la predicazione si allarga a macchia d'olio, raggiunge la Giudea, la Samaria, arriva alla città di Antiochia, di Siria, si estende in Europa e arriva a Roma. Il libro terminerà al capitolo 28 con l'arrivo di Paolo prigioniero nella capitale dell'impero. Luca non intende raccontare la storia della Chiesa, cioè tutti i fatti di quegli anni. Non racconta nemmeno una biografia di Pietro e di Paolo, perché è incompleta la prima parte dove emerge soprattutto Pietro, ed è incompleta anche la seconda parte dove è protagonista assoluto Paolo. È incompleta ad esempio perché non finisce, sembra un'opera incompiuta, Paolo arriva a Roma in attesa di giudizio. Il narratore dice che rimane 2 anni in attesa di giudizio e si ferma lì. È chiaro che sa che il processo assolse Paolo, il quale ripartì libero e continuò l'opera. Ma questo gli atti non lo raccontano più. Dunque dobbiamo partire da questa idea importante. Non la storia di tutta la Chiesa o le opere di tutti gli apostoli, nemmeno la biografia di Pietro e di Paolo, ma atti, azioni, gesti di apostoli, Pietro e Paolo soprattutto, ma anche altri come Stefano, Filippo e Barnaba. Luca, secondo la sua cultura ellenista, ha raccolto molto materiale storico e lo ha rielaborato con abilità drammatica, presentando delle scene. È una storia della predicazione evangelica per quadri. È un discorso teologico quello che fa Luca, ma storicamente fondato. È uno storico che ricostruisce i passaggi, li fonda in modo competente, con datazioni, con collocazioni geografiche precise, con note di cultura locale molto dettagliate. Ma non gli interessa una enciclopedia di fatti, gli interessa un messaggio teologico che trasmette attraverso quadri raccontati con arte e dà grande peso ai discorsi. Era un sistema classico nella storiografia greca quello di introdurre i discorsi dei protagonisti attraverso i quali l'autore può presentare il pensiero dei vari personaggi e approfondire una riflessione sul senso delle vicende narrate. Negli Atti degli Apostoli troveremo molti discorsi, prima di Pietro e poi di Paolo. Discorsi che in qualche modo riassumono l'azione evangelizzatrice della comunità apostolica. Non sono chiaramente le trascrizioni da registrazione. Luca immagina quello che avrebbe potuto dire il tal personaggio in quella particolare situazione. Ma seguiamo per ordine il testo che ci è proposto e lo leggiamo inquadrando la narrazione e dando quelle indicazioni necessarie per una fruttuosa lettura. Questi momenti di conversazione hanno uno scopo introduttivo. L'ideale sarebbe che l'ascoltatore diventasse a sua volta lettore e andasse a cercare nella sua Bibbia, nella biblioteca biblica, il libro degli Atti degli Apostoli. Dopo i 4 Vangeli, nel Nuovo Testamento troviamo proprio questo testo. E sarebbe bello che lo riprendesse in mano e lo leggesse personalmente, facendo tesoro di quella esperienza sapiente che l'evangelista Luca ha voluto trasmettere a Teofilo, cioè a ciascuno di noi, perché ci possiamo rendere conto della solidità di ciò che ci è stato insegnato. Il primo capitolo, dunque, è una specie di riepilogo del Vangelo, una specie di abbottonatura, cioè si fa un passo indietro per poter fare un passo in avanti. Per ogni abbottonatura i tessuti devono sovrapporsi. E in qualche modo Luca riprende il racconto delle apparizioni del Cristo risorto per poter completare la narrazione con ciò che gli apostoli fecero dopo l'ascensione al cielo di Gesù. Inizia dunque raccontando per sommi capi gli incontri del Cristo risorto con gli apostoli. Annota che si trovavano spesso a mangiare insieme. È un particolare importantissimo. Il gruppo degli apostoli ha fatto esperienza del Signore risorto a mensa. Mentre loro erano riuniti per mangiare, il risorto si univa a loro e continuava un discorso fraterno, amichevole, durante la cena. Questo è all'origine della celebrazione eucaristica. Le comunità cristiane hanno preso l'abitudine di cenare con il Signore, di celebrare la cena del Kyrios del Signore, ripetendo quello che Gesù ha fatto nell'ultima cena prima della sua morte, ma quello che Gesù ha ripreso a fare dopo la risurrezione dai morti con i suoi discepoli. E dopo che non l'hanno più visto fisicamente, gli apostoli hanno continuato a mangiare con il Signore e a raccontare quello che il Signore diceva, quello che il Signore faceva. E nasce così l'Eucaristia, fatta di liturgia della parola, con la lettura dei testi, e liturgia eucaristica, dove si consuma il pane consacrato. In quelle occasioni conviviali, il Cristo risorto dà alcune indicazioni importanti ai discepoli. Li invita a rimanere a Gerusalemme in attesa della promessa. C'è il rilancio della promessa dello Spirito Santo come dono di Dio. È un discorso teologico importantissimo. L'opera del Figlio culmina con l'opera dello Spirito Santo. Il Figlio dà lo Spirito. Il Figlio risorto e asceso al cielo diventa mediatore di una effusione dello Spirito Santo che darà vita e sosterrà l'azione della Chiesa. In quel contesto conviviale, i discepoli chiedono a Gesù: è questo il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele? Gli apostoli non hanno ancora ben capito quale sia la missione di Gesù e si immaginano che il Cristo risorto finalmente organizzi un regno terreno. Il Cristo è titolo ufficiale del re davidico. E quindi se Gesù è il Messia, significa che è il re legittimo, l'erede al trono, e l'erede al trono deve organizzare il regno. I discepoli si aspettano da un momento all'altro questa organizzazione nuova, terrena. La risposta che Gesù dà e che Luca mette all'inizio del suo libro è programmatica. Non sta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre si è riservato alla sua scelta. I tempi e i momenti è espressione tecnica, fa riferimento al Kairos e al Kronos, i due modi per indicare il tempo, la misura generale di tutto lo scorrere degli anni, dei giorni, dei mesi e l'occasione opportuna, adatta per fare qualcosa. Non sta a voi. Gesù elimina ogni prospettiva di ragionamento, di calcolo sui tempi. E Luca lo mette ben in evidenza. Probabilmente al suo tempo, quando egli compone questo testo, molti anni dopo, circa 50 anni dopo la Pasqua di Gesù, si discuteva animatamente sui tempi e i momenti della venuta gloriosa del Cristo. Non è il compito della Chiesa ragionare su quando verrà. Vostro compito è essere testimoni. E non lo farete con le vostre forze, promette Gesù. Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi. E lo Spirito vi renderà capaci di rendere testimonianza a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra. Questa espressione geografica dà lo schema narrativo degli Atti. La prima parte sarà ambientata a Gerusalemme, la seconda parte segnerà l'uscita dalla Città Santa con l'apertura alla regione della Giudea e della Samaria, per poi dare spazio nella terza parte del racconto alla grande missione di Paolo che attraverso molte regioni arriverà a Roma, intesa come gli estremi confini della terra. Con brevità e grande sobrietà narra l'ascensione al cielo di Gesù, che viene portato via da una nube e sparisce alla vista dei discepoli, i quali restano con gli occhi puntati verso l'alto. E come il mattino di Pasqua due uomini in bianche vesti avevano dato l'annuncio della risurrezione alle donne che erano andate in visita al sepolcro, così in questo giorno dell'ascensione, 40 giorni dopo la Pasqua, due uomini in bianche vesti scuotono gli apostoli dicendo: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che è stato di tra voi assunto fino al cielo, verrà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Notiamo di nuovo una punta di correzione nei confronti di quelle speculazioni sulla venuta futura del Cristo. Perché state a guardare il cielo? Come dite, non stare con le mani in mano, non perdetevi in queste elucubrazioni astratte. Verrà un giorno, non sta a voi sapere quando, voi datevi da fare per quello che vi ha chiesto di fare. Tornarono a Gerusalemme, perché Gesù li aveva condotti fuori sul Monte degli Ulivi, una montagna di fronte alla città di Gerusalemme, al di là della valle del Cedron. Tornano in città e riprendono dimora in quella casa dove avevano trovato ospitalità per l'ultima cena e per i giorni seguenti. È quello che noi abitualmente chiamiamo il cenacolo. In quella casa, che probabilmente apparteneva alla famiglia dell'evangelista Marco, la comunità cristiana viene alloggiata. Quella casa privata diventa l'abitazione della Chiesa. E in quel contesto familiare, domestico, si raduna la comunità. Sono assidui nella preghiera, insieme. Vengono elencati gli undici, insieme con Maria, la madre di Gesù, e con i parenti di lui. C'è una comunità di circa 120 persone. Il gruppo non è solo dei 12, ma abbraccia un centinaio di persone. sono quei Galilei legati a Gesù e alcuni abitanti di Gerusalemme che lo hanno riconosciuto come il Messia. In questi giorni che precedono l'avvenuta dello Spirito, si tratta di ripensare al ruolo dei dodici. E Pietro prende la parola con il primo discorso che Luca gli pone sulle labbra. Ed è un discorso in cui viene rielaborato il lutto per la perdita di Giuda. È una ferita recente. Uno di noi, uno dei nostri, è stato responsabile della uccisione di Gesù. Ha fatto una brutta fine e si è allontanato. Gesù ci aveva costituiti come dodici proprio per essere i nuovi patriarchi del nuovo Israele. E quindi quel numero 12 deve essere reintegrato. Pietro guida la comunità a ripensare al dramma che hanno vissuto. C'è stato un traditore, c'è stato uno strappo, c'è qualcosa da ricostruire. Bisogna riprendere il discorso e scegliere un nuovo apostolo. Propone dei criteri. Deve essere uno che abbia vissuto con Gesù per tutto il tempo del suo ministero pubblico, dal battesimo fino alla sua morte, e deve essere stato testimone della sua risurrezione. A questi criteri corrispondono solo due persone. A quel punto potrebbero inserirli tutti e due. Tutti e due avranno continuato a fare l'opera di testimonianza, ma uno solo deve entrare nel numero dei dodici, proprio per costituire quel numero particolarmente significativo. I due sono Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato Giusto, e Mattia. Li scelgono in base ad un criterio intelligente proposto dagli apostoli. Ma poi l'alternativa fra Giuseppe e Mattia viene lasciata alla sorte. Vengono gettate le sorti e esce il nome di Mattia. È interessante notare come gli apostoli, prima del dono dello Spirito, non si sentano in grado di scegliere e di decidere. E in qualche modo l'elezione del dodicesimo apostolo viene lasciata ad un intervento divino attraverso la sorte. E Giuda si unisce a quelli che hanno odiato Gesù e ha perso il suo posto. Ma Mattia verrà al suo posto unito al collegio dei dodici. In questo momento di ripensamento della storia e di attesa dell'evento potente promesso da Gesù, finisce il primo capitolo che prepara il grande racconto della prima Pentecoste cristiana, cioè l'evento che segna l'apertura delle porte e l'uscita della Chiesa, l'inizio della grande opera di testimonianza apostolica.
4: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.

Ma dove mi porti, Francesco? Alter Cristo strafitto, piedi mani e dal petto. Dove mi porti, Francesco? Dove mi porti, Francesco? Francesco! Che mi dai piedi di vento, che mi dai occhi di pianto, quando l'amor non è amato, mi porti fino ad Oriente, col cuore dimenticante. Francesco! Se mi presti i tuoi sogni, tutto il male del mondo perdonanza può avere. Sulla strada di morte nascerà ancora vita, potrà sorgere il sole. E poi senza padroni, come un menestrello, la perfetta Letizia amica avrò. Poverello coi poveri, anche il gelido inverno dividerò. Delle gioie e il patire

dolce fratello del mondo, anche tu pietra d'inciampo, perché conosci l'orrore che sempre uccide ogni guerra, figli di un'unica terra, fratelli. Alla crociata senza armi, da cavaliere inerme che bacia i piedi ai potenti, perché si dissipi l'odio, perché la forza sia niente, niente. Se mi presti i tuoi sogni, tutto il male del mondo perdonanza può avere. Sulla strada di morte nascerà ancora vita, potrà sorgere il sole. E poi senza padroni, come un menestrello, la perfetta Letizia amica avrò. Poverello coi poveri, anche il gelido inverno dividerò.

e anche la Chiesa ripari da ogni sua crepa e ferita, perché sia Chiesa in uscita dei perdonati e i sapienti, dei peccatori e dei santi. La Chiesa! Ma dove mi porti, Francesca?

0: In Blu 2000 News.
1: La scomparsa del cardinale Camillo Ruini, domani funerali alle 16.30 in San Pietro, presieduti da Papa Leone.
2: È morto all'età di 95 anni il cardinale Camillo Ruini nella sua casa a Roma. Nell'ultimo periodo le sue condizioni si erano aggravate. A dare l'annuncio nella tarda serata di ieri il cardinale vicario Baldassare Reina e il Consiglio Episcopale con la Diocesi di Roma, che si sono detti grati per la lunga e proficua vita cristiana di Ruini. La sua guida pastorale dal 91 al 2008, si legge nella nota della Diocesi della Capitale, ha lasciato un segno profondo della sua intelligenza nell'interpretare la presenza dei cristiani nella città, unendovi la responsabilità di presidente della CEI. E il cardinal Matteo Zuppi, che guida oggi la conferenza episcopale, in una dichiarazione ha ricordato con riconoscenza il cardinal Ruini per la vita spesa al servizio del Vangelo. Ha aiutato la Chiesa in Italia a camminare nel proprio tempo, ha sottolineato l'arcivescovo di Bologna. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati in queste ore, anche quelli istituzionali. Ha difeso con vigore l'identità, la missione e il ruolo dei cattolici nella società italiana, ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Elena Seno, linea allo studio.
1: Il Papa ha ricordato il cardinale Ruini esprimendo gratitudine al Signore per il dono di questo stimato uomo di Chiesa che visse con generosità il suo ministero. Leone, nel telegramma alla Diocesi di Roma, definisce Ruini esperto e saggio fratello, corroborato da fede profonda, acuta intelligenza e sguardo lungimirante. I capi di Stato e di Governo del G7, in dichiarazione al vertice francese di Evian, si dicono uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà. Giudizio positivo anche sull'accordo tra Stati Uniti e Iran, conferma della disponibilità a contribuire al controllo della navigazione nello stretto di Hormuz. Da Evian arrivano anche però le parole di Trump: l'intesa con l'Iran non è definitiva, è un memorandum d'intesa, ha spiegato, e se non mi piace torneremo a spararli, a sganciare bombe sulle loro teste. Le parole della Premier Meloni in conferenza stampa: si sono appena conclusi i lavori del vertice, molto importante, cui risultati sono soddisfatta. Così la Premier, incontrando i giornalisti, ha poi spiegato: abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata. Sospesa la linea Milano-Bologna, ritardi, cancellazioni per l'alta velocità, un'interruzione che è iniziata questa mattina intorno alle 10.30. È tutto, torniamo alle 18.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: e me mieterà con giubilo.
1: Costruisci, o Dio, la nostra casa, custodisci la tua città.
2: Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se la città non è custodita dal Signore, invano veglia il custode.
3: Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare e mangiate pane di sudore. Il Signore ne darà i suoi amici nel sonno.
2: Ecco, dono del Signore sono i figli. È sua grazia il frutto del grembo. Come frecce in mano a un eroe, sono i figli della giovinezza.
3: Beato l'uomo che piena ne ha la faretra. Non resterà confuso quando verrà alla porta a trattare con i propri nemici.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Costruisci, o Dio, la nostra casa, custodisci la tua città.
4: Generato prima di ogni creatura, Cristo è il Re dell'universo.

0: prima di ogni creatura, Cristo è il Re dell'universo.
1: A colui che in tutto ha potere di fare molto più di quanto possiamo domandare o pensare, secondo la potenza che già opera in noi, a Lui la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Signore, mia salvezza, abbi pietà di me.
1: Signore, mia salvezza, abbi pietà di me.
0: Non abbandonarmi con i peccatori.
1: Abbi pietà di me.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Signore, mia salvezza, abbi pietà di me.
2: Ha fatto in me cose grandi colui che è potente, e santo è il suo nome.

0: ha fatto in me cose grandi, colui che è potente. E santo è il suo nome.
1: Innalziamo la nostra preghiera a Dio Padre, che ci ha mandato il proprio Figlio, modello e salvatore del suo popolo.
0: Continua i benefici della tua bontà, o Signore.
2: Ti rendiamo grazie, o Padre, perché ci hai eletti dall'eternità a far parte del tuo regno e ci hai chiamati a possedere la gloria di Gesù Cristo, nostra primizia.
0: Continua i benefici della tua bontà, o Signore.
2: Concedi a coloro che confessano il tuo santo nome la concordia nella verità e la solidarietà nel tuo amore.
0: Continua i benefici della tua bontà, o Signore.
2: Creatore dell'universo, il tuo Figlio ha voluto lavorare come artigiano nella casa di Nazareth. Benedici chi si guadagna il pane con il sudore della fronte.
0: Continua i benefici della tua bontà, o Signore.
2: Ricordati di coloro che sono consacrati al servizio dei fratelli, perché l'insuccesso o l'incomprensione non li distolgano mai dal loro proposito.
0: Continua i benefici della tua bontà, o Signore.
2: Ti preghiamo, o Signore, per i nostri fratelli defunti. Apri loro le braccia della tua misericordia.
0: Continua i benefici della tua bontà, o Signore.
1: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Salga a te, o Dio misericordioso, la voce della tua Chiesa, e fa che il tuo popolo, libero dalla schiavitù del peccato, ti serva con amore e viva sicuro nella tua protezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gloria. Gesù è risorto e vivo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto!» Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù ascende al cielo.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto. Mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno

0: come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra.
0: Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria,

0: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che sei Dio.
0: Abbi pietà di noi. Abbi
1: Spirito Santo, che sei Dio.
0: pietà di noi. Abbi
1: Santa Trinità, unico Dio.
0: pietà di noi.
1: Santa Maria.
0: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
0: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
0: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
0: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
0: Prega per noi.
1: Madre di Misericordia.
0: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
0: Prega per noi.
1: Madre della Speranza.
0: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
0: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
0: Prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine.
0: Prega per noi.
1: Madre Immacolata.
0: Prega per noi.
1: Madre degna d'amore.
0: Prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: L'avvio al Cardinal Ruini, aperta la Camera Ardente a Roma, domani pomeriggio in San Pietro, i funerali presieduti da Papa Leone. Unanime il cordoglio per Ruini, storico presidente della CEI, uomo di chiesa capace di dialogare con il mondo della cultura e della politica. È terminato il G7 ad Eviani in Francia, Trump torna a minacciare l'Iran, i sette grandi danno il loro pieno appoggio all'Ucraina. Domani iniziano gli esami di maturità, impegnati con la prima prova scritta oltre 500.000 studenti. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, unanime il cordoglio e la preghiera in queste ore per la morte ieri sera del cardinale Camillo Ruini all'età di 95 anni al Pontificio Seminario Romano, aperta la Camera Ardente. Lì si trova il nostro Nicola Ferrante.
2: Sì, buonasera dal Pontificio Seminario Romano Minore, la struttura dove è stata allestita la Camera Ardente, lo dicevi, del Cardinale Camillo Ruini, scomparso nella tarda serata di ieri a 95 anni, le ultime ore della sua vita vissuta qui nella Casa Bonus Passo in territorio vaticano, rilanciata nel 2000 proprio dal Cardinale che per 16 anni è stato sia Presidente della CEI che Vicario della Città di Roma dal 91 al 2008, tenendo il doppio incarico. La morte ieri sera, accudito, ricordo doveroso, dall'anziana Pierina, la sua premurosa e fedele perpetua, che ha raccolto anche il suo ultimo sereno respiro, esposta alla salma per la preghiera di suffragio dei fedeli. Camera Ardente, aperta da oggi a mezzogiorno fino alle 19, ha fatto sapere il vicariato di Roma, che ha dato la notizia della scomparsa. Poi di nuovo domani, ma solo la mattina, dalle 9 e fino a mezzogiorno, nella cappella della Madonna della Perseveranza. A seguire ci sarà il trasferimento della salma nella Basilica di San Pietro, dove alle 16.30 sarà Papa Leone a presiedere i funerali, secondo quanto ha fatto sapere l'ufficio delle celebrazioni liturgiche Vaticano. Papa Prevost in telegramma lo ha definito esperto e saggio fratello, corroborato da fede profonda, acuta intelligenza e sguardo lungimirante, incessante. Il davai da stamattina di chi sta venendo a rendere omaggio al corporato, fra gli altri è venuta in mattinata tutta la presidenza della CEI, che oggi era riunita in plenaria, quindi guidati dal presidente il cardinale Matteo Zuppi, dal segretario il monsignor Giuseppe Baturi, hanno sostato qui in preghiera commossa, testimone fedele del Vangelo, lo hanno definito in una nota capace di tenere insieme cultura, vita e fede. Tante le dichiarazioni del mondo laicale, ecclesiale, tra commozione e gratitudine. Allora, in diretta dal Vaticano, Nicola Ferrante, restituisco la linea allo studio.
1: Come sentivamo da Ferrante, tante le voci, le testimonianze che continuano a giungere nel ricordo del cardinale che guidò la CEI dal 91 al 2008. Cristiana Caricato.
3: La Camera Ardente, a pochi passi dalle mura leonine, le mani intrecciate, i laghi azzurri capaci di trafiggere l'interlocutore chiusi. Non più Eminence, ma ciò che resta di un uomo che ha oltrepassato il confine dell'oltre, andando incontro a ciò che negli ultimi anni temeva di più, il giudizio di quel Dio su cui aveva plasmato la vita. Quando a metà serata di ieri si è diffusa la notizia della morte di Camillo Ruini a 95 anni, dopo settimane di lento e inesorabile declino, sono fioccati i ritratti, le ricostruzioni della sua scalata ai vertici della Chiesa italiana, l'indubbia riscossa culturale e le lucide scelte politiche di una Chiesa che non voleva rinunciare alla presenza pubblica. Oggi, davanti al feretro, lo sfilare di amici e porporati tra collaboratori ed estimatori. La presidenza della CEI a rendere omaggio con i suoi vertici e le parole affidate ad un comunicato in cui si ricorda il servizio alla Chiesa, l'intelligenza vivace, il vigore pastorale e la profonda dedizione, oltre ad una concezione integrale della persona. Domani le esequie nella Basilica di San Pietro, presiedute da Papa Leone, che nell'ultimo anno lo aveva incontrato più volte, apprezzandone la generosità nel ministero. Esperto e saggio fratello, dalla fede profonda, intelligenza acuta e sguardo lungimirante, nel ricordo del Papa, che rende grazie a Dio per la discrezione e l'abnegazione con cui Ruini ha servito il Vangelo e la Chiesa. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: La vita del Cardinal Ruini, uomo di Chiesa, capace di dialogare con la cultura e la politica. Paolo Fucci. Giorgini.
4: Emiliano di Sassuolo, classe 1931, medico mancato perché nonostante i genitori non volessero, Camillo Ruini a 23 anni era già sacerdote. Il punto di svolta della biografia è il convegno ecclesiale italiano di Loreto dell'85. Papa Wojtyła si convince che è lui l'uomo a cui affidare il governo della Chiesa italiana. Nel 91 lo nomina vicario di Roma, cardinale e presidente dei vescovi italiani, incarico tenuto per 16 lunghi anni fitti di avvenimenti dentro e fuori la Chiesa, a iniziare dalla fine dell'unità dei cattolici in politica. Ma la marginalità dei cattolici nel dibattito pubblico non è affatto un destino ineluttabile nella visione di Ruini, che coniuga fede e cultura e non arretra sul terreno di scontri anche aspri quando in gioco sono quelli noti come valori non negoziabili. La consonanza è stata pressoché totale con Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, molto meno con Francesco, ammise una volta Ruini stesso. Alimentare la fiamma della fede è la speranza che Ruini, dopo averle dedicato una vita di servizio alla Chiesa, disse di riporre in Leone XIV. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Il cardinal Ruini, dunque protagonista della vita della Chiesa e del nostro paese, Monsignor Claudio Giulio Dori, storico portavoce della CEI, oggi assistente ecclesiastico generale dell'Università Cattolica e di Azione Cattolica.
5: Io credo che il cardinale si imponesse all'attenzione pubblica, ma fino ai nostri giorni, ricordiamo anche interviste recenti, perché tutti i suoi interventi non erano né mai banali né mai scontati, quindi aveva una posizione sempre molto lucida, che poteva essere condivisa o non condivisa, ma non aveva timore di dire la verità riguardo alle questioni fondamentali. Penso alle sue posizioni sul versante dei valori non negoziabili e delle questioni etiche. I media ne hanno a volte un po' distorso l'immagine, soprattutto quando hanno piegato la lettura dei suoi interventi solo alla questione politica, alla fine della DC, alle sue posizioni di centrodestra, centrosinistra. Credo che sia una lettura assolutamente limitata e riduttiva. Certamente poneva grandi questioni alla politica italiana e per questo giustamente attorno a lui si è sempre sollevato un grande dibattito. Ma per fortuna.
1: I funerali di domani pomeriggio alle 16.30 in Vaticano, presieduti da Papa Leone, verranno trasmessi in diretta da TV 2000. Voltiamo pagina. Venerdì la firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, ma oggi Trump torna a minacciare Teheran. Antonio Soviero.
6: L'accordo con l'Iran non è definitivo. Se non mi piace o si comportano male, torneremo a sganciare bombe sulle loro teste. Donald Trump torna a minacciare l'Iran a due giorni dalla firma del memorandum in Svizzera. Il tycoon definisce false le indiscrezioni di stampa che parlano di un fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione nel paese sciita. Ma a tutt'oggi l'amministrazione americana non ha reso noto il testo firmato digitalmente. Testo pubblicato in anteprima da alcuni media. A primo punto vi sarebbe il cessate il fuoco su tutti i fronti, Libano compreso. A seguire lo stretto di Hormuz, Washington e Teheran si impegnano entro 30 giorni dall'accordo definitivo a liberarlo completamente e l'Iran potrà riprendere a vendere il petrolio all'estero. Il destino dell'uranio arricchito, circa 400 kg, sarà deciso in colloqui successivi. Le parti hanno 60 giorni per l'intesa definitiva, sempre che Israele non faccia saltare tutto. Netanyahu continua a ordinare al suo esercito di bombardare il Libano. Lo ha fatto anche oggi. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Erevian, è finito il G7 con focus sul Medio Oriente, ma anche sull'Ucraina. Marco Burini.
7: Sono il capo, ha detto Trump stamattina entrando per ultimo nella sala del G7 a Evian. Scherzava, o forse no, ma stavolta almeno sull'Ucraina si è allineato ai partner, guidati da Macron, che più di tutti ha spinto per un sostegno deciso a Kiev. Anche il premier canadese Carney dice di apprezzare la posizione più realistica, più dura di Trump nei confronti della Russia. Vedremo quanto dura. Certo, dicendo che Putin dovrebbe fare un accordo e che presto potrebbero arrivare altre sanzioni a Mosca, ridà fiducia a Zelensky, incontrato ieri a Evian. Ho risolto 8 guerre. Onestamente pensavo che questa guerra fosse più facile, ha ammesso poco fa Trump, dicendo di aver avuto comunque ottimi colloqui sia con Putin sia con Zelensky. Ma intanto la guerra continua a fare vittime e danni. Almeno 10 morti e 64 feriti nei raid russi delle ultime 24 ore su diverse regioni. Kiev invece ha colpito un'altra petroliera russa nel Mar Nero. Marco Burini, linea allo studio.
1: Delegazione delegazione italiana al G7 guidata dalla Premier Meloni, Augusto Cantelmi.
8: In questo quadro ho chiaramente confermato ai partner che l'Italia è pronta a fare la propria parte anche nell'ambito di missioni che dovessero essere volte a garantire la sicurezza dei traffici commerciali.
9: Fermo la Presidente del Consiglio Meloni al termine del G7 di Vienna non nasconde la soddisfazione per i risultati ottenuti e per il clima tra i grandi della terra. Sull'Ucraina Meloni tiene il punto sulla necessità di un negoziatore unico che non deve essere di uno dei grandi paesi. Il rapporto con Trump, non scherzoso ma concentrato su temi seri, molto positivo, dice Meloni, un rapporto immutato.
8: Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando...
9: Spazio anche ai temi interni, Meloni attacca ancora Vannacci, fa il gioco della sinistra e lo critica per le parole sul femminicidio, difendo la legge che abbiamo approvato, chiosa la Premier. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Operazione antiterrorismo, fermato un sedicenne, Beatrice Bossi.
10: Sul cellulare che gli è stato sequestrato, gli inquirenti hanno trovato anche il video integrale dell'attentato terroristico alla moschea di Christchurch, quello del 2019 in Nuova Zelanda, che uccise 51 persone. L'autore di quel massacro veniva indicato nelle chat monitorate dalla Digos come un modello da emulare. È stata solo l'ennesima conferma per gli inquirenti che, dall'autunno del 2025, monitoravano siti web di propaganda suprematista tra gli utenti che inneggiavano alla fondazione di organizzazioni clandestine violente contro magistrati e giornalisti italiani. La polizia ha trovato anche un minorenne, 16 anni, residente nella provincia di Bologna. Durante le perquisizioni della sua abitazione, gli agenti hanno trovato manuali sulla fabbricazione artigianale di pistole, ordigni e giubbotti antiproiettili. Il ragazzo è stato arrestato in flagranza e ora si trova ad Ancona presso una comunità di prima accoglienza. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Conto alla rovescia per i 500.000 studenti che domani inizieranno l'esame di maturità. Si parte con lo scritto di italiano uguale per tutti. Non manca un po' di inevitabile preoccupazione, come raccontano Emanuele e Arianna al microfono di Giorgia Bresciani.
11: Ti preoccupa? Mi pare di sì.
12: Sì, sì, mi preoccupa decisamente, soprattutto l'esame orale. La materia che mi preoccupa di più tra le quattro che ho è storia, perché sono sempre stato terribile nel memorizzare date e nomi e all'esame di maturità sicuramente quelli li devo tirare fuori.
13: Scienze umane come materia, cioè più che altro paura di non riuscire a dire tutto quello che vorrei dire o di non dire abbastanza o comunque di andare in palla e di smettere di parlare.
11: Per gli iscritti sei più tranquilla?
13: No, per nulla, anzi.
14: Con il rush finale è arrivato anche il momento della clausura.
12: Ho ormai una settimana che mi chiudo in camera e passo la mattina a studiare e pomeriggio a ripetere qualcosa ad alta voce.
13: Cerco di farmi degli appunti su elementi comuni, però in generale non sto uscendo di casa.
14: Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Un flash di agenzia, overdose di farmaci per la madre di Andrea Sempio, ricoverata in ospedale, non si sa se assunti volontariamente o meno. È tutto per questa edizione. Daniele Caruso ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scale, grazie per averci seguito. A tutti l'augurio di una buona serata.
15: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

avvisiamo i radioascoltatori che oggi la Santa Messa sarà trasmessa alle ore 19:30 in collegamento con la chiesa San Giovanni Battista di Chiaramonte.

perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Lui salverà il suo popolo da tutti i suoi peccati.

0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: Avvisiamo i radioascoltatori che oggi la Santa Messa sarà trasmessa alle ore 19:30 in collegamento con la chiesa San Giovanni Battista di Chiaramonte.

0: Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: Ecco, stasera accogliamo Padre Riccardo Bocchieri, che conosciamo tutti, è stato qui a Chiaramonte, e lo ringraziamo per aver accolto il nostro invito, l'invito del parroco, e quindi ringrazio a nome di tutti e della comunità, perché questa sera celebrerà con noi l'Eucaristia e anche per noi. Grazie Padre Riccardo.
0: Grazie, grazie a Padre Graziano, alla confraternita di San Giovanni per l'invito, e celebriamo l'Eucaristia per rendere grazie al Signore sempre per i doni e i benefici che Lui elargisce per noi, soprattutto per metterci in ascolto della Sua parola e fare comunione con il Signore tra di noi. E per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà.
2: Signore,
0: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
2: Signore pietà.
0: Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni. E poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.

0: Dal secondo libro dei Re. In quei giorni, quando il Signore stava per far salire al cielo in un turbine Elia, questi partì da Gargala con Eliseo. Giunti a Gerico, Elia disse ad Eliseo: «Rimani qui, perché il Signore mi manda al Giordano». Egli rispose: «Per la vita del Signore e per la tua stessa vita non ti lascerò». E procedettero insieme. 50 uomini tra i figli dei profeti li seguirono e si fermarono di fronte a distanza. Loro due si fermarono al Giordano. Elia prese il suo mantello, l'arrotolò e percosse le acque, che si divisero di qua e di là. Loro due passarono sull'asciutto. Appena furono passati, Elia disse a Eliseo: «Domanda che cosa io debbo fare per te, prima che sia portato via da te». Eliseo rispose: «Due terzi del tuo spirito siano in me». Egli soggiunse: «Tu pretendi una cosa difficile, sia per te così, se mi vedrai quando sarò portato via da te, altrimenti non avverrà». Mentre continuavano a camminare conversando, ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco si interposero fra loro due. Elia salì nel turbine verso il cielo. Eliseo guardava e gridava: Padre mio, corro carro di Israele e suoi destrieri». E non li vide più. Allora afferrò le proprie vesti e le lascerò in due pezzi. Quindi raccolse il mantello che era caduto a Elia e tornò indietro, fermandosi sulla riva del Giordano. Prese il mantello che era caduto a Elia e percosse le acque, dicendo: «Dove è il Signore Dio di Elia?» Quando anch'egli ebbe percosse le acque, queste si divisero di qua e di là, ed Eliseo le attraversò. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Saldo è il cuore del giusto che spera nel Signore.
1: Saldo è il cuore del giusto che spera nel Signore.
0: Quanto è grande la tua bontà, Signore, la riservi per coloro che ti temono, la dispensi davanti ai figli dell'uomo, a chi in te si rifugia. Saldo è il cuore del giusto che spera nel Signore. Tu li nascondi al riparo del tuo volto, lontano dagli intrighi degli uomini. Li metti al sicuro nella tua tenda, lontano dai litigi delle lingue. Saldo è il cuore
1: giusto che spera nel Signore.
0: Amate il Signore, voi tutti i suoi fedeli. Il Signore protegge chi ha fiducia in Lui e ripaga in abbondanza chi opera con superbia. Saldo è il Signore
1: giusto che spera nel Signore.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti, che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e preghi il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Parola del Signore. La parola di Dio che ci viene donata oggi, come ogni giorno, per il nostro cammino di fede diventa un faro luminoso. Del resto uno dei salmi dice: lampada per i miei passi e la tua parola luce sul mio cammino. Ed è una parola che ancora una volta ci interroga. La prima lettura è dal ciclo del libro dei Re, dal ciclo della storia del profeta Elia. Oggi c'è la consegna Elia-Eliseo, che segue, che deve seguire Elia. Elia viene rapito dal Signore, viene portato in cielo, e Eliseo chiamato a continuare. Quello che Eliseo chiede, dice Elia, è una cosa troppo grande. Eliseo chiede di avere i due terzi del suo spirito. Nella storia e anche nella usanza di quel tempo, chi era il primogenito riceveva in eredità due terzi dell'eredità rispetto agli altri figli, e quindi era ricevere un'eredità particolare. Era come se Eliseo era il primogenito tra quelli che erano dietro a Elia, e il Signore alla fine esaudisce questo, lo sceglie, lo chiama per continuare l'opera di Elia, come Giosuè continuerà l'opera di Mosè, porterà il popolo nella terra promessa. E allora il camminare dietro al Signore, secondo i progetti di Dio, secondo i piani di Dio. Noi possiamo chiedere al Signore quello che il cuore desidera sicuramente, ma poi è sempre il Signore che stabilisce, decide e chiama e ci dia l'indicazione per come seguirlo. Il brano del Vangelo, mi soffermo un po' di più, ci stiamo accompagnando il discorso della montagna, ed è una parola in quello che il brano ci presenta di questo discorso, il primo discorso nel Vangelo di Matteo, che ci interroga tanto, perché tocca quello che nella sfera umana siamo abituati a fare. E in questi giorni abbiamo ascoltato la legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente. Gesù dice: ma io vi dico, non sia così, amate i vostri nemici. Addirittura ieri: amate i vostri nemici, pregate per coloro che vi perseguitano. Facciamo fatica a dire: ma come io devo pregare, come devo amare chi mi fa del male o mi perseguita? Gesù ce lo insegna. Gesù tante volte è stato oltraggiato, è stato perseguitato su alcune cose, lo sappiamo, ha dato la vita per noi fino alla fine. E questo è ancora una volta l'insegnamento per dire:

noi non possiamo conformarci a quella che è la mentalità del mondo. Il mondo ti dice: hai fatto uno sgarro, io lo faccio allo stesso modo, o tu sei nemico e io ti devo trattare da nemico. Ieri Gesù diceva nel Vangelo: il Signore fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi, sui giusti e sugli ingiusti. Se lui deve fare una particolarità, non sarebbe Dio. E Dio non può dire: oggi il sole sorge per queste persone e per gli altri no. Oggi il brano ci presenta tre aspetti della vita cristiana importanti, che è un brano che noi ascoltiamo il mercoledì delle ceneri, quando iniziamo un tempo particolare che è il tempo della Quaresima, proprio perché ci prepara a quel tempo, a come vivere la sequela radicale nel Signore, con il Signore. E oggi Gesù dice: state attenti, quindi andando da un campanellino d'allarme, state attenti a non praticare la vostra giustizia, quindi quello che è giusto nel cammino della fede, davanti agli uomini per essere ammirati da loro. E qui ci interroghiamo: ma io nel mio cammino di fede, nella mia esperienza, nel mio da quando sono cresciuto, ho fatto il catechismo e no, ognuno un po' tira le somme, ma io come ho fatto tutto? Per essere ammirato dagli altri o per piacere a Dio? Perché questo oggi è. Ecco perché noi ci cadiamo spesso in queste cose e facciamo fatica ad essere poi radicali in quello che il Signore ci chiede. Perché tante volte noi quello che facciamo lo facciamo perché gli altri mi possono vedere. E Gesù dice: state attenti a non cadere in questo, a non praticare la giustizia, a non fare le cose giuste come ci chiede il Signore per essere ammirati dalla gente. Quando fai l'elemosina, quando preghi, quando fai il digiuno, e quindi l'elemosina, la sfera della carità, non è soltanto dire aiuto qualcuno, do una monetina, do un pacco di spesa e mi sono acquietato la coscienza, o gli altri mi vedono che io faccio questo e dicono: beh, è bravo, ha fatto un'opera di carità. Io quello che devo fare lo devo fare perché è segno di amore, perché il Signore mi chiede di prendermi cura del fratello o della sorella che è nel bisogno. Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. E quindi venire a pregare, mettersi in preghiera comunitariamente, singolarmente, non è per dire: beh, ho visto sempre che vai in chiesa, ti inginocchi, ma sei bravo. Non è quello, non è quello. O il digiuno, che è nella sfera personale. Il digiunare è togliere qualcosa, perché nel digiuno io posso, lo sappiamo, non è soltanto il digiunare dal mangiare, ma anche di altre cose, posso fare spazio a quello che Dio vuole per me, a quello che io posso capire di più per la mia vita. E allora non digiuno perché gli altri mi dicono: sei bravo che una volta alla settimana fai il digiuno, ma come fai? Io non ci riesco. Tu sei bravo, allora gli altri mi dicono: bravo. Allora attenzione, oggi proprio Gesù dice: state attenti a non fare questo per essere ammirati dalla gente. Tre volte Gesù dice: ma il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Allora dico comunitariamente, no, comunitariamente dobbiamo incontrarci, dobbiamo pregare, ma quella ricompensa che noi dobbiamo avere, la dobbiamo avere dal Signore. Il Signore ci deve dire: bravo, sei cresciuto nell'elemosina, nella preghiera e nel digiuno. E penso che, guardando alla figura di Giovanni Battista, quel dito puntato e dire, Gesù dice: state attenti, e Giovanni lo dice anche noi: stai attento. E seguire Cristo è una forma forte, radicale. Giovanni l'ha seguito nel deserto, Giovanni, lo sappiamo, dice, voce di uno che grida nel deserto: raddrizzate la strada, e verrà uno che è più grande di me, al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio dei sandali. Perché riconosce la grandezza di Gesù. Eppure Giovanni, dice Gesù, non c'è uomo più grande di Giovanni Battista tra i nati di donna. Perché la grandezza di Giovanni sta proprio nel vivere quello che è la parola, nel vivere quello che era la legge, nel vivere la radicalità del camminare dietro il Signore. Quel preparare la strada perché gli altri possano incontrare Gesù. Allora noi, attraverso la parola, attraverso queste opere giuste che dobbiamo compiere, sono i mezzi, sono la strada che il Signore ci ha dato e ci indica perché noi possiamo vivere veramente con fermezza, con radicalità il nostro essere cristiani. Non possiamo essere doppi, non possiamo dire sono qua, cerco di vivere il mio cammino cristiano, però poi fuori il mondo mi chiede altro e io ci vado dietro.
Noi dobbiamo essere sempre cristiani che vanno controcorrente nella società. La società sempre di più si sta allontanando da Dio, pensa che è altro quello da cercare, e che l'appagamento alla felicità sta in tante altre cose. Ma invece noi sappiamo, e i cristiani devono scoprire sempre di più, la bellezza di stare con Cristo, perché è proprio Cristo che riempie la nostra vita, è proprio Cristo che ci dà felicità, è proprio Lui che illumina il nostro cammino. E i santi, San Giovanni, gli altri santi che la Chiesa ci ha messo come fare luminosi, ci aiutano in questo cammino. Sono per noi modelli di testimonianza, di vita concreta, di persone, di nostri fratelli che hanno messo concretamente nella loro vita la parola del Vangelo. Hanno detto di sì al Signore e l'hanno detto di sì per camminare dietro di Lui sempre con la radicalità della vita e l'essere innestati nell'amore di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.

0: La misericordia del Padre colma con il Signore predilige che si rivolge a Lui senza ipocrisia e ostentazione, ma nell'umile verità della propria vita. Con questo atteggiamento innalziamo al Padre la nostra supplica e diciamo: soccorri il tuo popolo, Signore.
1: Soccorri il tuo popolo, Signore.
2: Per la Chiesa, perché sia sempre più comunità di preghiera, umile e di fede coerente, capace di stare davanti agli uomini custodendo il segreto della relazione con Dio, preghiamo.
0: Soccorri il tuo popolo, Signore.
2: Per quanti hanno abbracciato la vita contemplativa, perché vivano sempre con gioia e gratuità la loro vocazione, preghiamo.
0: Soccorri il tuo popolo, Signore.
2: Per coloro che sono impegnati nel volontariato e nelle opere di misericordia, perché sappiano annunciare con la loro vita che c'è più gioia nel donare che nel ricevere, preghiamo.
0: Soccorri il tuo popolo, Signore.
2: Perché nella comunità cristiana non manchino mai padre e madre nello spirito, capaci di introdurre gli altri nell'autentica esperienza di Dio, preghiamo.
0: Soccorri il tuo popolo, Signore.
2: Per gli uomini in ricerca, perché il loro desiderio di autenticità e semplicità li conduca a incontrare il volto di Cristo, uomo vero e perfetto, preghiamo.
0: Soccorri il tuo popolo, Signore.
2: Per gli anziani, perché trovino consolazione nella fede che fa confidare nella ricompensa di Dio, il quale legge nel segreto dei cuori, preghiamo.
0: Soccorri il tuo popolo, Signore.
2: Per la nostra assemblea, perché non cerchi lo sguardo ammirato dagli uomini, ma sappia vivere la via della carità, della preghiera e della rinuncia per accogliere la gratuità dei doni di Dio, preghiamo.
0: Soccorri il tuo popolo, Signore. Affidiamo alla misericordia di Dio i defunti Panasia Sebastiano, Cutello Vita, Cutello Francesco, Meli Rosaria, Cutello Vito, Burgio Paola. Perché possono contemplare il volto misericordioso del Padre, preghiamo. O Padre, rendi autentiche e credibili le opere dei tuoi figli, perché in loro ogni persona possa incontrare e riconoscere il tuo amore per Cristo nostro Signore.

divina sia segnata, non con la vita di Dio, ma con la vita di Dio. Benedetto sia tuo Signore, che ha questo vino, frutto della vita di Dio. E lo presentiamo a te perché diventi per noi veranda di salvezza. Benedetti a voi, Dio Signore.

Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo, ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, a metterli alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Giovanni Battista e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
1: Pace. Agnello di Dio,
0: il corpo e sangue di Cristo, il nostro braccio sia per noi, ci
1: di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, di volontà del Padre, con l'aiuto dello Spirito Santo, con il tuo della vita del mondo, il santo mistero del tuo corpo, del tuo sangue, libero da ogni colpo e da ogni male, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Il corpo di Cristo custodisca.

Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Buona preparazione alla festa di giorno 24, in questa dodicina di San Giovanni, e veramente mettiamo in pratica la parola ancora una volta: il Signore, per quello che ci ha donato oggi, possa essere ancora per noi motivo di forza e di fortezza nella fede, nel cammino della fede, perché la parola sia luce nella nostra vita e nel nostro cammino.

0: Preghiamo. O Dio che ti sei degnato di scegliere Giovanni Battista e preporlo a tutti i santi del Nuovo e Vecchio Testamento, fa che per la sua intercessione siamo liberati dalle presenti angustie e premiati con l'eterna gioia. Amen. Il Signore sia con voi. Per intercessione di San Giovanni Battista vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Prendiamo.

0: Radio Caris in blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run.
4: Le peuple qui a croyé
5: en Dieu. In Pantheon.
6: In semblance de son.
7: La maniera restituita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Mercoledì 17 giugno, ben trovati all'ascolto del Mondo alla Radio. In questa puntata ricorderemo la giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità, in particolare in Italia. Poi l'attualità internazionale con l'Ucraina e Gaza. Infine torneremo sull'enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, sull'intelligenza artificiale e sulle implicazioni di questa tecnologia nell'ambito della medicina e della poesia. Un saluto da Michele Raviare, da Gabriele Di Domenico in regia. Ricordiamo il numero a cui potete inviare i vostri messaggi qualora lo vogliate, è il 335 12 43 722. Negli ultimi 50 anni sono scomparsi 2,4 milioni di ettari di prati e pascoli, una superficie grande questa quanto la Lombardia. Parliamo dell'Italia e parliamo in quella che è la giornata dedicata alla desertificazione e alla siccità. A lanciare questo allarme, questo dato francamente sconcertante avvenuto in 50 anni, è Coldiretti, appunto in occasione della giornata di oggi, e ne parliamo con il nostro ospite. Diamo il benvenuto a Francesco Giardina, responsabile consumi Coldiretti. Buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio, grazie a voi dell'invito.
8: Come è successo che in 50 anni si sono persi prati grandi quanto la Lombardia?
9: Beh, diciamo che la giornata di oggi vuole essere proprio un monito e un'attenzione. Ricordiamo che è una giornata delle Nazioni Unite, che le Nazioni Unite dedicano proprio a questo fenomeno, che è un fenomeno davvero drammatico, non solo per l'agricoltura, ma davvero proprio per il nostro ambiente e per tutta la nostra comunità. È un percorso che va avanti. La perdita dei pascoli in particolare si inserisce in un contesto molto più ampio proprio di perdita di suolo agricolo. Noi in generale stiamo avendo grandissimi problemi dovuti fondamentalmente a due cause principali. Da un lato la cementificazione. Noi abbiamo quantità di ettari di terreno coltivabile che vengono sottratte alla coltivazione proprio perché invasi dal cemento. La necessità di strade, di superfici sempre più legate a parcheggi, a infrastrutture, eccetera, sottraggono superfici agricole. E questo è un dato. E l'altro invece riguarda anche proprio il fenomeno dei cambiamenti climatici. Quello è un altro fenomeno importantissimo che fa perdere terreno coltivabile. Basti pensare a quello che è il cuneo salino, cioè il punto di contatto tra la parte delle acque dolci e quando invece arrivano al mare, quindi la parte delle acque salate. E la carenza di acque dolci fa sì che il cuneo salino salga sempre di più, e quindi abbiamo sempre di più aree vicino appunto a delta dei fiumi e quindi dove appunto i fiumi arrivano nel mare, che diventano incoltivabili proprio perché il livello di salinità si aumenta tantissimo. Quindi da un lato appunto cementificazione, dall'altra parte cambiamenti climatici, che sono davvero le sfide che noi avremo di fronte nei prossimi anni, sfide, ripeto, non solo per l'agricoltura, ma che davvero servono a tutta la nostra comunità.
8: Questo processo di desertificazione è ancora in atto? È costante? Sta aumentando?
9: Purtroppo sì, ed è un fenomeno legato alla questione dell'acqua. Il rapporto con l'acqua sarà davvero, e lo è già, un tema centrale, e lo sarà sempre di più nei prossimi anni, perché stiamo assistendo appunto ai cambiamenti climatici, che vuol dire da un lato l'aumento delle temperature. Noi stiamo assistendo a un continuo aumento delle temperature, ma la cosa più drammatica è la quantità di eventi climatici eccezionali, per cui noi stiamo assistendo, e quest'anno, mentre l'anno l'anno scorso abbiamo sofferto soprattutto siccità, acqua non ce n'era proprio. Quest'anno invece abbiamo avuto una quantità di acqua più elevata, però comunque un'acqua che arriva in maniera intensa, con delle bombe d'acqua, con delle situazioni che sono molto dannose, che peggiorano, cioè che non danno un'acqua utile, diciamo, alla nostra agricoltura, e soprattutto trovando superfici cementificate scorrono, quindi si hanno quei fenomeni appunto di alluvioni proprio dovute al fatto che i terreni sono cementificati, non trattengono più l'acqua. I terreni coltivati hanno la caratteristica di essere degli ottimi serbatoi di acqua, quindi quando l'acqua arriva i terreni coltivati possono assorbire. Quando l'acqua arriva in maniera così intensa invece, quindi trova superfici cementificate, scorre via e quindi aumentano assolutamente i danni. E quindi un elemento sicuramente che è di fronte ai nostri occhi, ed è un problema quotidiano che i nostri agricoltori stanno vivendo. Abbiamo avuto da ultimo in Sicilia, in Puglia, nelle regioni del sud soprattutto quest'anno hanno sofferto moltissimo questo dato.
8: Questo come impatta nella produzione? Cioè, sia a livello di quantità di superficie coltivabile o a pascolo, perché poi c'è anche questo aspetto.
9: Il pascolo particolarmente è danneggiato. Perché allora, noi abbiamo...
8: Parliamo del pascolo e poi le faccio un'altra domanda e la faccio dopo.
9: Noi abbiamo una perdita complessiva di superficie importantissima. Parliamo di circa 3 milioni di ettari negli ultimi 20 anni, ma in particolare il pascolo è proprio uno delle coltivazioni maggiormente colpite, quindi si abbandona sempre di più, e questo è soprattutto dovuto anche a dei problemi legati alla zootecnia, perché la riduzione della zootecnia, o comunque la modifica che si sta avendo nella nostra struttura produttiva, fa sì che si è persa un po' la connessione tra la zootecnia e la coltivazione delle terre, e quindi questo è un problema chiaramente legato alla nostra propria attività produttiva. È importantissimo in questo rapporto la fertilità dei suoli, perché noi dobbiamo avere sì dei pascoli, dobbiamo avere sì delle superfici agricole, ma dobbiamo soprattutto avere delle superfici agricole fertili, quindi dove c'è molta sostanza organica, e su questo di nuovo la zootecnia è un elemento importantissimo. Il letame è una risorsa preziosa, quindi noi spesso denigriamo la zootecnia invece però ha degli aspetti importantissimi proprio legati alla fertilità del suolo e quindi anche alla produzione vegetale di qualità.
8: L'altro aspetto era il fatto che ci siano elementi avversi, che cambia il clima, influenza anche la scelta di cosa produrre, quindi magari qualcosa che si presume sia più resistente, e questo poi come influisce sulla tavola del consumatore, nel senso quali sono i prodotti che prima erano in abbondanza, ora non ci sono più, che cosa si andrà a coltivare?
9: Sì, questi fenomeni stanno chiaramente modificando la nostra struttura produttiva, anzi davvero gli agricoltori italiani hanno una capacità di resilienza importantissima, che riescono appunto sempre a rispondere a quelle che sono le variazioni climatiche. Noi stiamo diventando dei grandissimi produttori di frutta tropicale che prima era completamente impossibile averla. Noi invece adesso abbiamo delle grandissime produzioni di avocado, per esempio, di mango anche, cioè ci stanno specializzando gli agricoltori in colture nuove, assolutamente diverse, come anche stiamo registrando che per esempio l'olivo sta aumentando moltissimo l'altezza di produzione, mentre prima era al massimo si faceva in collina, adesso anche sulle prime pendici di montagna si sta coltivando l'olivo, proprio perché i cambiamenti climatici, l'aumento delle temperature comporta questi fenomeni.
8: E che cosa stiamo perdendo? Cioè, per un avocado in più, che cosa si perde? Perché che poi il terreno coltivabile è quello, anzi si va riducendo sulla base di quello che stiamo dicendo.
9: Sì, diciamo la perdita di superficie. Noi abbiamo fatto un calcolo che ogni anno la cementificazione comporta una perdita di circa un miliardo e due di euro di prodotto che potrebbe essere coltivato, quindi noi comunque stiamo perdendo cibo, cioè le superfici servono a produrre grandi quantità di prodotto agricolo, quindi indiscriminatamente tutte le produzioni sono in questo momento a rischio, proprio perché diminuiscono le superfici, e su questo noi stiamo sperando e pregando sempre in una famosa legge che ferma in Parlamento di tutela del suolo, cioè lo stop alla cementificazione. È un fenomeno che tra l'altro abbiamo sia in campagna ma anche moltissimo nelle nostre città. Noi abbiamo tantissime città che stanno iniziando un percorso di riqualificazione del verde per diminuire le superfici cementificate. È davvero, il cemento per noi è un nemico importante che dobbiamo guardare con attenzione, sia nel rapporto con l'acqua, ma sia anche proprio rispetto alle temperature, perché città con più cemento sono città più calde, città con più verde sono invece città dove si vive meglio e dove si sta anche più freschi.
8: Anche perché affrontare il cambiamento climatico si parla di transizione, cioè su tutta una serie di provvedimenti che nel tempo, un tempo sempre più breve da quello che stiamo vedendo, vanno messi in atto. La cementificazione paradossalmente è più semplice da fermare, cioè, in teoria, diciamo, è un fenomeno totalmente le cui conseguenze dirette sono quelle
9: dell'uomo
8: e dell'amministrazione, insomma.
9: Ma abbiamo tantissime resistenze invece, abbiamo tantissime resistenze anche solo perché la gestione di superfici cementificate per le amministrazioni è molto più semplice che non invece situazioni di verde, di superfici non cementificate, perché devono essere gestite, che poi è il lavoro che quotidianamente fanno i nostri agricoltori. Mettere invece una bella base, se pensiamo a un parcheggio totalmente cementificato è molto più facilmente gestibile che non invece un parcheggio con il brecciolino, con le erbe, eccetera.
8: E intensifica anche poi il traffico, chiaramente, perché invoglia a prendere l'auto. Lo abbiamo accennato, uno dei problemi correlati a questo è l'acqua, è la gestione dell'acqua, utilizzabile appunto per l'irrigazione. Che cosa chiede Col Dirette?
9: Su questo è un tema centrale e lo sarà veramente per i prossimi anni. Sta cambiando completamente il rapporto con l'acqua. Noi prima avevamo un autunno, primavera, estate, ognuno aveva il suo periodo, la sua stagione con acque più o meno che arrivavano con le piogge normali. Questa cosa si sta completamente stravolgendo. Stiamo avendo periodi, stiamo tropicalizzando il nostro clima, per cui stiamo avendo periodi totalmente siccitosi con carenza di acqua e poi arrivo improvviso di ondate di acqua che poi danneggia. È importantissimo quindi anche per questo riuscire a modificare le strutture, sia per incamerare più acqua quando arriva, in modo da poi renderla utile quando invece ci sono momenti di siccità, e quindi Col Dirette ha preparato un piano di invasi che è importantissimo, proprio perché serve a garantire la quantità di acqua che comunque arriva ma deve essere gestita meglio, quindi avere delle infrastrutture in grado di captare l'acqua e conservarla per poi darla, e poi soprattutto su tutta quella che è la linea di distribuzione. Dobbiamo fare molta attenzione, in questo momento abbiamo una grandissima problema di dispersione idrica, cioè noi anche l'acqua che raccogliamo viene però dispersa in una rete idrica che è abbastanza abbandonata a se stessa, quindi anche gli interventi specifici sulla rete di distribuzione sarebbero fondamentali.
8: Ci sono già segnali per capire che estate sarà questa del 2026 per l'agricoltura italiana?
9: Dunque, al momento, mentre l'anno scorso è stato devastante dal punto di vista della siccità, quest'anno non ci possiamo lamentare, nel senso che le produzioni sono abbastanza buone, però ci troviamo di fronte, per assurdo, invece un problema di prezzi enorme, perché poi lì abbiamo tutto un altro capitolo che riguarda sistema internazionale, quindi aumento dei costi di produzione, e sui prezzi stiamo avendo delle situazioni molto gravi, in particolare per quanto riguarda il grano e l'olio. Col Dirette ha mandato un allarme importantissimo per questi due prodotti, proprio perché su questi prodotti stiamo avendo dei prezzi talmente bassi da non coprire nemmeno i costi di produzione, quindi un focus bisognerà farlo con molta attenzione su questi due prodotti, dove ci sono delle dinamiche strane di importazione di prodotto a basso costo, eccetera. I nostri agricoltori stanno facendo uno sforzo enorme per appunto mantenere la produzione di prodotti italiani di qualità, di altissima qualità, è importante che questi prodotti vengano poi anche remunerati dal mercato adeguatamente.
8: E allora, ricordando, e l'abbiamo accennato solo alla fine, quanto sia complesso poi il sistema dell'agricoltura e come sia legato a tanti fattori, abbiamo citato il cambiamento climatico, ma anche l'attualità internazionale, ne parleremo tra poco in puntata. Ringraziamo Francesco Giardina, responsabile consumi Col Dirette, che ci ha fatto un po' il punto su questa, che oggi è la giornata internazionale sulla desertificazione, e ci ha fatto un po' capire qual è appunto la situazione in Italia. Grazie.
9: A voi.
8: E ora spazio alle notizie dal mondo e diamo la linea a Gianmarco Murroni.
2: Grazie Michele. Partiamo dal Vaticano. Al termine dell'udienza generale di oggi, Leone XIV ha espresso soddisfazione per l'accordo tra USA e Iran che sarà firmato venerdì 19 giugno e si è detto grato ai paesi che l'hanno favorito. È il risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazioni, ha detto il pontefice. Preoccupazioni invece per le notizie dolorose che giungono in questi giorni sulla guerra in Ucraina, guerra che dopo 4 anni continua ad allargarsi. Ne è prova tra le tante l'attacco missilistico russo della notte tra 14 e 15 giugno che ha provocato almeno 11 morti e causato un grave incendio che ha devastato il tetto della cattedrale della Dormizione a Kiev, uno dei simboli religiosi più importanti del paese e patrimonio mondiale dell'UNESCO. Tante vittime innocenti, soccorritori uccisi, chiese e luoghi del patrimonio culturale devastati dalle fiamme. Papa Leone si è detto vicino a quanti piangono i propri cari e i feriti e a coloro che in mezzo alla violenza continuano a servire la vita con coraggio. Da qui un chiaro appello unito a una invocazione a Dio. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca. Chiediamo al Signore di aprire vie di dialogo, di spegnere l'odio e di rendere possibile una pace giusta e duratura. Si chiude oggi ai piani in Francia il G7 2026. Il summit include Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Giappone. Le due guerre dominano la scena per quella in Medio Oriente con la previsione di firma dell'intesa venerdì 19 in Svizzera dopo l'accordo raggiunto tra USA e Iran. Il focus della missione per la riapertura di Hormuz è al centro delle discussioni. Per quella in Ucraina Zelensky partecipa alle riunioni dopo una telefonata con il presidente USA. Oltre al presidente ucraino, associati al G7 anche i leader di Qatar, Emirati Arabi e Arabia Saudita. Le tensioni commerciali con la Cina sono lo sfondo permanente dei colloqui, iniziati con un primo faccia a faccia Macron-Trump e proseguiti poi con la cena tra capi di Stato e di Governo. Quindi i paesi del G7, consci di non poter risolvere da soli conflitti e tensioni, hanno voluto invitare quelli di India, Brasile, Corea del Sud ed Egitto. Ma le Vian Resort, il grande spazio blindato via terra e cielo per proteggere il lavoro dei capi di Stato e di Governo, si parla anche di difesa, di squilibri economici che alimentano le tensioni geopolitiche, di partnership e solidarietà internazionale, di crescita economica condivisa, equilibrata e sostenibile e naturalmente di intelligenza artificiale. E proprio sul G7 in Francia è intervenuta la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che ha criticato il presidente ucraino Zelensky per il suo comportamento durante il vertice, sostenendo che avrebbe cercato di mostrare la propria influenza sui leader del gruppo. Intanto è ormai imminente la prima rata del prestito da 90 miliardi da parte dell'Europa per la difesa dell'Ucraina, lo ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, rivolgendosi direttamente al presidente Zelensky. Tu e il popolo ucraino state compiendo sforzi straordinari, ha affermato von der Leyen, citando sia il campo di battaglia sia il percorso delle riforme. Secondo la presidente della Commissione, questi sforzi stanno dando i loro frutti su tutta la linea e la marea sta girando per l'Ucraina. I coloni israeliani hanno intensificato gli attacchi in Cisgiordania, incendiando 2 moschee a nord di Ramallah e imbrattandole con graffiti razzisti, secondo quanto riferito da testimoni locali. Il Ministero palestinese degli affari religiosi ha condannato gli attacchi, definendoli una grave violazione dei luoghi di culto e una violazione delle leggi internazionali a tutela dei siti religiosi, costituendo una pericolosa escalation. Il Ministero ha ritenuto le autorità israeliane pienamente responsabili degli attacchi e delle loro ripercussioni, esortando la comunità internazionale e le organizzazioni per i diritti umani ad agire per proteggere i luoghi di culto e assicurare i responsabili alla giustizia. In un altro episodio, 4 palestinesi sono rimasti feriti durante un attacco dei coloni a una città a sud di Nablus, dopo essere stati aggrediti. Inoltre, diversi veicoli sono stati danneggiati. Michele, è tutto, la linea può tornare a te.
8: E grazie a Gianmarco Murroni. In attesa di capire come Israele reagirà all'intesa tra Iran e Stati Uniti che sarà siglata venerdì a Lucerna, in Svizzera continuano gli attacchi. Gianmarco Murroni ci ha raccontato quanto è avvenuto in Cisgiordania, ma anche a Gaza, malgrado la tregua in vigore, almeno 2 persone sono rimaste uccise in un raid israeliano nella zona centrale della striscia. Secondo quanto riportato, l'attacco ha colpito la zona circostante la torre Al-Nuri a nord del campo profughi di Nuseirat. Le condizioni della popolazione restano terribili e ce lo racconta da Gaza Marta Bergamaschi, che è medico per Emergency, un'organizzazione che è presente nella striscia con 2 presidi sanitari.
3: La situazione nella striscia di Gaza rimane una situazione estremamente emergenziale. Le esplosioni sono quotidiane e l'esplosione di 2 giorni fa, per esempio, è avvenuta su una delle strade più trafficate della striscia. Ormai rimangono veramente molto poche le strade percorribili. È una strada che noi facciamo tutti i giorni per recarci nella nostra clinica nel sud della striscia ad Al-Mawasi, ed è avvenuta appunto in pieno giorno in una strada estremamente trafficata. Sono 881 dall'inizio del cessate il fuoco le persone uccise da esplosioni, e ovviamente la popolazione non riesce a proiettarsi in alcun modo nel futuro, essendo costantemente in uno stato di allerta per esplosioni che possono avvenire appunto senza ordine di evacuazione, anche senza allerte per la popolazione civile in pieno giorno. Anche la pressione sulla linea gialla sta diventando più importante, e tutti gli insediamenti di tende e campi che sono limitrofi alla zona di interesse della linea gialla e della linea arancione, essendo interessati sempre più frequentemente da ordini di evacuazione per esplosioni che indicano insomma che anche quelle aree diventeranno poi zona militare, non potranno più essere abitate.
8: Quante persone nella striscia sono attualmente in difficoltà e come vivono?
3: Più della metà della popolazione della striscia, quindi parliamo di circa 1.700.000 persone, vive attualmente ancora in tende o in rifugi di fortuna. Le tende sono estremamente ammassate in questo piccolo territorio che ormai insomma parte del territorio originario della striscia dove si vive. I campi non sono assolutamente organizzati e quindi non è possibile avere acqua corrente, non è possibile avere elettricità. È un grande problema dal punto di vista strutturale dei campi, sta diventando la spazzatura, che non riesce ad essere eliminata in alcun modo e in alcun luogo se non quella della striscia, e questo implica dal punto di vista delle emergenze sanitarie molti problemi di sanità pubblica derivati ovviamente da infezioni gastrointestinali, infezioni dettate da parassiti, e sono presenti anche tantissimi topi all'interno della striscia. Abbiamo visto numerosi morti di topi, soprattutto ovviamente sulla popolazione più piccola.
8: Voi siete a Gaza con 2 presidi sanitari. Quali sono le difficoltà e di cosa c'è bisogno?
3: La difficoltà principale che incontriamo tutti i giorni nel portare avanti la nostra attività umanitaria, oltre alla sicurezza, è sicuramente il fatto che vengono costantemente bloccati al confine materiali medicali che ci servono per lavorare. Parlo anzitutto di farmaci, e farmaci sia farmaci avanzati come chimioterapici, che non permettono alla popolazione affetta da patologie neoplastiche di curarsi. Parlo anche di materiali molto banali, farmaci per l'ipertensione e il diabete, malattie estremamente prevalenti nella popolazione gazawa, che ricevono di fatto adesso un trattamento non ottimale, non costante, perché la presenza dei farmaci è estremamente variabile. Non è poi possibile far entrare materiale per eseguire esami di laboratorio ed esami radiologici, e quindi la qualità delle cure della popolazione in questo momento è scarsa. Altro materiale che non è possibile far entrare all'interno della striscia è il materiale protesico, per pensare di riabilitare tutte le persone che durante i 2 anni di conflitto sono state vittime di traumi gravi, di amputazioni. Inoltre non è possibile far entrare materiale edile per ricostruire le case e poter provare a ridare una dignità abitativa a parte della popolazione. E quindi, nonostante siamo effettivamente in un periodo di cessate il fuoco, dal punto di vista sanitario e umanitario la situazione continua a rimanere emergenziale, poiché la possibilità di proiettarsi verso il futuro per la popolazione gazawa in questo momento è inimmaginabile.
8: Quali sono i rischi sanitari più preoccupanti?
3: L'estrema prossimità a cui costringe la vita in tenda, la vita nei campi, ovviamente predispone alla diffusione di malattie infettive. Parlo di malattie infettive dell'apparato respiratorio, associate inoltre al fatto che ovviamente si cucina sempre su fuoco vivo e con fumo. Parlo di malattie gastrointestinali, che causano in questo contesto estrema disidratazione, dettate dal fatto che non è possibile reperire acqua potabile facilmente, e a questo si somma ovviamente il caldo che è alle porte e sta arrivando. Le tende appunto sono estremamente vicine l'una all'altra e non sono ambienti adeguatamente ventilati. Per quanto riguarda la questione nutrizionale, quindi il cibo, continuiamo a vedere bambini malnutriti, ovviamente non nella stessa percentuale presente durante il conflitto, ma le fasce più piccole della popolazione continuano a soffrire di un'alimentazione che non è varia e quindi adeguata in termini di apporto calorico e di variabilità, questo perché la maggior parte della popolazione della striscia continua a usufruire degli aiuti umanitari per potersi nutrire, perché nonostante è presente cibo all'interno della striscia, questo è molto costoso e la popolazione in questo momento ha comunque difficoltà a permetterselo, e di questo ovviamente soffrono i bambini in crescita, soprattutto i bambini sotto i 6 mesi che sono seguiti dal nostro programma per malnutrizione e donne incinta.
8: E come abbiamo sentito, è terminato oggi il G7 a Evian in Francia. Ieri, non solo, anche oggi, ma ieri in particolare, al centro la guerra in Ucraina. C'è stato il trilaterale tra Trump, Macron e Zelensky, che ha sollecitato sostegno per Kiev e aumento della pressione sulla Russia. Ed è stata approvata una dichiarazione che esprime un sostegno incrollabile all'Ucraina nella difesa della propria libertà, sovranità e integrità territoriale. I leader hanno affermato di essere pronti a prendere in considerazione l'estensione delle licenze per la produzione militare a Kiev, poi la volontà di fare pressioni sulla Russia e dal punto di vista economico, sia dal punto di vista economico che energetico. Trump è tornato a parlare di Ucraina oggi, affermando che la Russia deve fare un accordo e che lui farà tutto quello che è in suo potere per raggiungere il traguardo, non escludendo il ritorno alle sanzioni sul petrolio russo. Una posizione quella di Trump che si inserisce in un contesto non nuovo, come spiega Marco Di Liddo, direttore del CESI, al microfono di Paola Simonetti.
4: Dal punto di vista degli Stati Uniti, l'elemento di maggiore novità è sicuramente l'apertura di Donald Trump e l'utilizzo di toni più concilianti da parte dell'amministrazione americana verso l'Ucraina. Tuttavia, non dobbiamo lasciarci ingannare, perché l'idea strategica degli Stati Uniti è sempre quella rivolta verso il Pacifico e in questo momento verso il Medio Oriente. Quindi l'Ucraina non è la loro priorità. Quando Trump parla di trovare un accordo con Putin, ne parla sempre con un occhio più attento a Mosca e nella consapevolezza che il supporto americano a Kiev non sarà diverso da quello attuale. Cioè, gli europei pagano le armi americane.
5: Senta, ma in quale misura però il presidente russo Putin in questo contesto potrà raccogliere in qualche modo l'esortazione di Trump?
4: Sicuramente Putin sfrutterà questo tono per

0: situazione della guerra.
1: Previste da più parti, così è stato detto, sanzioni all'economia e anche al settore energetico russo. Ma che cosa potrebbe, secondo lei, davvero indebolire la granitica posizione russa, tanto da spingerla a una reale negoziazione per la fine del conflitto in Ucraina? C'è un elemento che davvero potrebbe far da grimaldello?
0: Credo che ad oggi l'elemento che possa spingere o forzare i russi al tavolo è l'innesco di una paralisi operativa dell'economia, cioè andare a influenzare la vita quotidiana di cittadini e imprese attraverso misure che creino dei disservizi immediati. In questo, più che le sanzioni, lo strumento più efficace è la campagna di targeting contro le infrastrutture energetiche. Già oggi si registrano mancanze di carburanti in Crimea e razionamenti in altre zone della Russia, e quindi con un impatto sulla vita quotidiana dei russi e sul portafoglio dei russi. Questo potrebbe aumentare il livello di malcontento fino a un punto insostenibile anche per un'autocrazia come quella russa. Ma la strada è ancora lunga.
1: Perché secondo lei è ancora lunga?
0: Perché il sistema di potere russo è un sistema resiliente, il paese è in uno stato di economia di guerra e ha sostenitori esterni che possono aiutarlo ad andare avanti ancora a lungo. Quindi non ci dobbiamo aspettare soluzioni nell'immediato, perché così non andrà.
2: Kasabian, Algorithm, poi torniamo al mondo alla radio.

0: Quale direzione scegliere come comunità umana e come popoli? Con questa domanda si apre nell'introduzione la prima enciclica di Papa Leone XIV, la Magnifica Humanitas, sull'intelligenza artificiale. E in questa parte ne approfondiamo alcuni aspetti, tanto teologici, ma anche alcune implicazioni pratiche nella medicina, ma anche nella poesia. La Magnifica Humanitas si apre con una scelta, una domanda che fa il Papa. È quello se scegliere di innalzare una nuova torre di Babele o di edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme, la Gerusalemme. Allora, Babele o Gerusalemme? Da questa domanda parte quella che è una riflessione teologica che cerca di inquadrare il testo di Papa Leone non solo come un testo sull'intelligenza artificiale, ma anche come una grande riflessione sull'uomo, prima ancora che sulla tecnologia. Allora, raccogliamo il commento di Don Francesco Cosentino, docente di teologia fondamentale alla Pontificia Università Lateranense, l'intervista di Fabio Colagrande.
1: Sono due immagini bibliche, come sappiamo, che in qualche modo però ci chiedono di pensare che tipo di uomo essere, che tipo di società costruire. Quasi tutte le immagini che troviamo nella scrittura sono un invito a contemplare la bellezza della nostra vocazione, della nostra chiamata, della creazione di Dio e del legame che noi abbiamo con Dio. Per cui le immagini bibliche ci portano sempre a riferirci a questo progetto di umanità e a metterci in guardia dal rischio di rompere questa alleanza con Dio, perché significa anche di conseguenza distruggere l'umano. Ecco, nella fattispecie Babele è il progetto di costruzione di un mondo senza Dio, affidato alle sole forze umane, dove però inevitabilmente la mancanza di un riferimento a Dio e all'amore di Dio fa sì che anche tra di noi facciamo fatica a riconoscere il volto dell'altro e ad aprirci all'altro in una relazione di amicizia e di amore. Quindi si diventa in realtà competitivi di quella competizione, diciamo così, distruttiva. Ecco, si crea una confusione distruttiva in nome della logica, della forza. Mentre invece Gerusalemme è la città che sotto il profeta Neemia viene ricostruita proprio con l'apporto e la responsabilità di tutti, nella consapevolezza che tutti devono avere in questa città un posto e che ciascuno debba essere rispettato per ciò che è e per quella che è la sua dignità.
2: Ecco, lei ha affermato che l'enciclica Magnifica Humanitas non è tanto un testo sull'intelligenza artificiale quanto una riflessione sull'uomo alla luce di Cristo. Dunque, in che modo l'incarnazione diventa il criterio con cui giudicare anche le grandi trasformazioni tecnologiche del nostro tempo, valutarle?
1: Sì, credo che sia da questo punto di vista un'enciclica importante, perché ci richiama proprio questo aspetto fondamentale del cristianesimo. Noi non parliamo mai di Dio genericamente, parliamo sempre, come la teologia soprattutto del Novecento ci ha insegnato, del Dio di Gesù Cristo, cioè il Dio che si è fatto carne, che ha assunto il volto umano e che è un Dio che non solo ha scelto la storia da abitare, ma che abita la storia, è un Dio che si è incarnato nella storia. E credo che l'incarnazione diventa un criterio fondamentale, anche grazie a questa enciclica, sia per poter, come dire, rileggere la nostra fede, il nostro cristianesimo. Non c'è Dio senza cura dell'umano, sia per poter abitare le complessità, i cambiamenti, le sfide del nostro mondo, perché non c'è umano senza Dio.
2: La Magnifica Humanitas si invita a esercitare il discernimento e a restare umani. Dunque, dal punto di vista della fede, cosa significa secondo lei oggi custodire la dignità dell'uomo senza cadere né nelle paure del progresso né nell'illusione di una tecnica che possa salvare l'uomo da se stesso?
1: Ecco, significa proprio coltivare questo riferimento a Dio, non soltanto da un punto di vista strettamente della fede confessionale e quindi del rapporto di fede con lui, ma anche dal punto di vista della nostra capacità di immaginare l'uomo, l'umano e anche la società così come Dio l'ha pensata e l'ha immaginata. E da questo punto di vista credo che siamo sempre in cammino, perché più si va avanti nella relazione con Dio, nell'ascolto della sua parola, nell'approfondimento della dottrina della Chiesa, più si scopre meglio, in maniera sempre più chiara, più nitida, questo progetto di Dio sull'uomo e sull'umanità. Per cui il discernimento è davvero quello che ci serve, cioè un atteggiamento aperto nei confronti delle trasformazioni del nostro tempo, un atteggiamento non giudicante e aperto, accogliente nei confronti del progresso, ma con quella vigilanza critica che ci fa ricordare appunto chi siamo, da dove veniamo e per quale fine siamo stati creati, perché questo ci custodisce nell'umano e custodisce l'umano di tutti gli uomini.
2: Come valuta il grande interesse nei confronti di questo documento anche da parte di ambienti non religiosi, non cattolici?
1: Credo che ci siano due cose importanti da sottolineare. La prima è che probabilmente molti intuiscono che dietro le potenzialità e le opportunità della tecnologia e in generale dei cambiamenti del nostro tempo e del progresso ci possano essere dei rischi, e avere qualcuno, una voce autorevole che quantomeno su questi rischi vuole riflettere, che li vuole richiamare, che li vuole mettere a tema, credo che rassicuri molti, cioè o quantomeno attiri, ecco, le domande di molti. E la seconda cosa è che a mio parere alcuni vedono in questa scelta di Papa Leone anche un modo della Chiesa di stare nel mondo, di abitare il mondo, di affrontare un tema che è davvero più vicino alla nostra vita quotidiana di quanto poi possiamo immaginare, perché poi il rapporto con gli strumenti tecnologici e con la stessa intelligenza artificiale ce lo abbiamo quotidianamente anche quando non ce ne accorgiamo. La scelta di un Papa e della Chiesa di toccare un tema, ecco, così profondamente umano, perché vicino alla vita degli uomini, a mio parere è una scelta che intercetta molti anche al di fuori dell'ambito credente.
0: Vediamo allora qualche applicazione pratica, per esempio in medicina legale, che è la branca della medicina che applica le conoscenze medico-scientifiche al diritto. Anche in questo settore, come in tutta la medicina in generale, l'impiego dell'IA è ampio, con tutte le decisive implicazioni etiche che in parte abbiamo già ascoltato. Ne parla in questi giorni la SIMLA, Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, in un convegno dedicato all'innovazione scientifica. E noi ne parliamo con uno dei relatori, il professor Vittor Adolfo Tambone, sacerdote e docente presso l'Università Campus Biomedico di Roma, esperto di bioetica.
3: L'intelligenza artificiale, come qualunque general purpose technology, è pervasiva, quindi anche in medicina si sta applicando a tutti i livelli già da diversi anni, fra l'altro. Pertanto, non so, in radiologia è stata già utilizzata nel periodo del Covid per una lettura rapida delle radiografie e l'individuazione delle polmonite interstiziali tipiche, no, del Covid, ma e adesso è utilizzata in chirurgia, è utilizzata anche per quanto riguarda il governo del rischio clinico, e pertanto non è tanto ormai il discorso se utilizziamo l'intelligenza artificiale, ma come possiamo fare ad utilizzarla sempre meglio, perché sarà sempre più utilizzata. Non c'è ambito, oserei dire, in questo momento che non è pervaso dall'utilizzo di qualche applicazione dell'intelligenza artificiale.
0: Quando diciamo che adesso è utilizzata, a che livello è utilizzata? Parliamo di cliniche specializzate, di sistema sanitario nazionale? Quanto è diffusa poi per l'utente comune, l'utente semplice?
3: Se lei parla dei medici, è utilizzata a diversi livelli, sia per i sistemi di organizzazione dei dati sanitari, sia per la loro classificazione e rielaborazione, e questo per quanto riguarda l'organizzazione sanitaria. Per quanto riguarda la diagnostica, come le dicevo, ci sono ormai sistemi di lettura molto, molto diffusi, per quanto riguarda la chirurgia, tutti quelli che hanno chirurgia robotica utilizzano ad alto livello l'intelligenza artificiale. Naturalmente, come lei ben sa, c'è una differenza a livello nazionale, certamente, a livello internazionale drammaticamente, a livello geopolitico in modo scandaloso, di una differenza di possibilità di accesso alle risorse, ma non soltanto dell'intelligenza artificiale, ma anche delle risorse farmacologiche. C'è bisogno di una democratizzazione della risorsa anche a livello tecnologico. Anzi, probabilmente la tecnologia in questo ambito potrà diminuire la sperequazione anche utilizzando una telemedicina sempre più efficace.
0: In particolare il workshop di Simla si occupa di medicina legale, che è un ambito vastissimo. Ci sono delle specificità dell'applicazione dell'IA nella medicina legale?
3: Il lavoro che abbiamo fatto con tutta la Società Italiana di Medicina Legale, con le altre cattedre di medicina legale romane e anche italiane, quello che ci ha portato sono una conclusione teoretica, molto importante a nostro modo di vedere, una conclusione metodologica e una conclusione più innovativa. Quella teoretica è passare da una visione lineare della realtà a una visione della teoria della complessità, del pensiero sistemico, che possa vedere, e qui entriamo nella specifica competenza della medicina legale, una nuova lettura del nesso causale che sappia interpretare quali sono tutte le ragioni che producono un effetto. Questo, devo dire la verità, mi ha colpito molto leggere la Magnifica Humanitas, quando fra l'altro ho letto, no, di quando il Santo Padre dice di comprendere la complessità delle relazioni umane, sociali e culturali. La seconda conclusione alla quale stiamo arrivando è che l'intelligenza artificiale ci aiuterà a fare meglio il bene o meglio il male. Ecco perché il desiderio, e qui entriamo nella deontologia professionale, che è un altro ambito specifico della medicina legale, il punto veramente è l'etica della persona. Ci sembra molto interessante tutto quello che è stato detto sull'etica della tecnica, l'etica degli algoritmi, eccetera, però il problema non è l'intelligenza artificiale, il problema è che noi siamo corrotti o che uccidiamo le persone, e il bene dell'intelligenza artificiale non è l'intelligenza artificiale, ma è gente che vuole utilizzare una tecnologia avanzata per avere cura delle persone, per democratizzare l'accesso alle risorse e per difendere il bene comune. Questo è il punto, e questo veramente coincide tantissimo con quello che è lo specifico della medicina legale, che è quello della ricerca della verità per la difesa della giustizia con il fine del bene comune. E questi sono punti che vogliamo recuperare in questo piano triennale che presenteremo dopodomani al Congresso nazionale.
0: L'intelligenza artificiale generativa, torniamo in diretta, sta cambiando il nostro modo di vivere, ma soprattutto ci sta obbligando a delegare ogni potere alle macchine. L'80% del codice che fa girare una delle AI più potenti al mondo non è stato scritto da un essere umano, è stato scritto dall'intelligenza artificiale stessa. Anthropic, la società che ha costruito Claude, uno degli strumenti di intelligenza artificiale più usati al mondo, ha appena pubblicato un documento tecnico che normalmente nessuna azienda rende pubblico, ed è un qualcosa che riguarda tutti noi. Primo dato: più dell'80% del codice, come detto, lo scrive Claude, non gli ingegneri. Inoltre, la produttività degli ingegneri è aumentata notevolmente e riescono a dare più codici per la precisione 5 volte di più alle macchine. Dove l'intelligenza artificiale fa ancora fatica è nel replicare la creatività umana. E la poesia è uno degli esempi più classici. Di questo parla il saggio AI, il cappio alla parola, di Fabio Sebastiani, con un contributo di Anna Chiara Marangoni. Sebastiani ci ha detto: bisogna sfatare il mito che l'AI non può essere messa in discussione.
4: l'idea è di arrivare ad una performance elettronica molto alta, più vicino possibile alla mente umana attraverso il linguaggio. Come? Sostanzialmente creando dei modelli statistici e avendo una grande capacità di calcolo. Questo è l'intelligenza artificiale, che ha dei grandi recettori innanzitutto, quindi è un grande orecchio più che un grande cervello, è in grado di captare ed elaborare miliardi e miliardi di dati in una maniera di scala esponenziale rispetto alle capacità del cervello. Qui interviene la poesia. Allora, se l'intelligenza artificiale passa innanzitutto attraverso il linguaggio, la poesia si trova ad essere l'elemento meno catturabile da questi modelli. È lì che ancora quindi risiede una speranza per la creatività dell'uomo, che invece nell'altra ipotesi, cioè quella di una completa omologazione ai modelli elettronici, agli algoritmi, perderebbe qualsiasi possibilità di creatività. Perché? Perché sostanzialmente l'intelligenza artificiale è un grande serbatoio del già detto. Di ciò che l'uomo ha già prodotto. Quindi com'è possibile, ci si chiede, pescare dal già detto per creare qualcosa di nuovo?
5: Insomma, Sebastiani, allora dobbiamo sperare che appunto le macchine non diventino anche creative. Già in parte lo fanno, per esempio con la musica, però è tutto molto standardizzato. Alla fine il cervello umano riuscirà sempre a vincere, ad avere la meglio, perché sappiamo che anche l'intelligenza artificiale ormai addirittura si addestra da sola.
4: L'intelligenza artificiale può creare una creatività apparente, perdonate il bisticcio di parole, cioè far sembrare ciò che invece è già stato creato come una novità. Dipende da tanti fattori, sarebbe lungo qui approfondirli, però sostanzialmente questo è. Dall'altra parte invece, e da qui appunto la pertinenza della poesia, il cervello umano, l'uomo in quanto tale, ha bisogno di una creatività genuina. Questo va detto con chiarezza. Tra l'altro anche Papa Leone XIV, in Magnifica Humanitas, affronta questo tema e dice: quando la parola viene simulata, essa non costruisce una relazione, ma una sua parvenza. E allora sta all'uomo, quindi alla sua responsabilità, nel distinguere e anche nell'ambire a una nuova e più alta forma di creatività, e la poesia da questo punto di vista può essere un grande sostegno. Lo dico soprattutto per gli ascoltatori italiani, magari in America Latina già la cosa cambia, anche nella vicina Romania, perché in Italia purtroppo la poesia non ha mai ricevuto questa considerazione, e invece dovrebbe diventare tra virgolette un fatto normale, come lo è in Romania, come lo è in Africa, come lo è nel Sud America. Ecco, da questa normalità potrebbe arrivare un gran beneficio. Quindi noi possiamo pensare a un futuro in cui, a fianco alla mente algoritmica, si può affiancare una mente, diciamo, assolutamente plastica e umana, creativa, che ci può sostenere.
5: Sebastiani, poi c'è tutta una questione di etica che spesso viene in qualche modo sottaciuta.
4: Possiamo noi elaborare un'etica umana di approccio all'intelligenza artificiale se partiamo da categorie e concetti che comunque derivano dall'intelligenza artificiale? Perché ormai siamo in questo trip, fa qualsiasi domanda la rivolgiamo all'intelligenza artificiale. Bisogna fare attenzione, perché l'intelligenza artificiale è utile, ma sta creando un grande serbatoio di omologazione, e in questo, quando si ragiona di etica, di giustizia, non può cadere la mente umana.
0: E nel ringraziare Alessandro Guarasci, che ha curato questa ultima intervista sull'intelligenza artificiale e la poesia, finisce qui questo approfondimento del mondo alla radio, da Michele Raviar in conduzione e Gabriele Di Domenico in regia. È tutto, la linea va ora alla programmazione della Radio Vaticana. Restate con noi.

0: sopravviveremo.
1: Ok ragazzi, questo è un blues con il riff in si, perciò occhio agli accordi e statemi dietro, ok?
2: In Blue Live. I concerti della tua vita.

0: in Blue Live.
1: Salve, benvenuti al National Bandstand in ripresa diretta dalla Rydell School. Questo era l'avvenimento più atteso da tutti voi e partiamo con Johnny Cassino e The Gamblers.
0: I concerti della tua vita.

0: Nuovo orario, 8:15, 10, storia del rock. 10, 11, comprensione del rock e teoria. E poi faremo pratica nelle altre ore.
1: In Blue Live, i concerti della tua vita.

e ridere. Bisogna saper affrontare i problemi, ma bisogna anche sapere soprattutto ridere.

0: Non sono del tutto convinto che sia l'album che mi avevate promesso.
1: No, è molto meglio dell'album che ti avevamo promesso. È meglio di qualsiasi altro album che ti abbiano mai promesso, tesoro. È un capolavoro.
2: In Blue Live. I concerti della tua vita.
3: She packed my bags last night. Free flight. 0 hour 9.

0: il conte che conta alla rovescia per il conto finale. 3, 2, 1.
1: In Blue Live. I concerti della tua vita.

0: le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
1: Condividerò con voi un piccolo cammino, un itinerario che ho immaginato essere utile per quello che è l'esperienza che ciascuno di voi vive qui in Sicilia. È l'esperienza delle cappelle dell'adorazione eucaristica, esperienza che credo siano davvero un'intuizione dello Spirito che nella Chiesa sta portando frutti meravigliosi. Lì dove fioriscono le cappelle dell'adorazione molto spesso rifiorisce anche la vita cristiana, rifioriscono le vocazioni, rifiorisce quel movimento di santità che dovrebbe attraversare tutto il popolo di Dio. Sono delle oasi nel deserto che aiutano il popolo santo di Dio a poter trovare di nuovo la forza, a rifocillarsi, a ritrovare la strada, a ritrovare anche quella direzione che il cuore di Cristo attraverso la sua misericordia dona a ciascuno di noi. Vorrei partire in questo itinerario che ho immaginato con voi da una considerazione molto semplice, ma è una considerazione che in nessun modo noi dobbiamo trascurare. Che cos'è che abbiamo di più caro nella nostra esperienza cristiana? È Cristo stesso, cioè la sua presenza. Il Vangelo di Matteo si conclude con una promessa che è parola del Signore, una promessa certa per ciascuno di noi. È la promessa che fa Gesù ai suoi discepoli e quindi anche a ciascuno di noi. E suona così questa promessa: io sarò con voi sempre fino alla fine del mondo. Il modo che Gesù ha trovato per mantenere questa promessa è l'Eucaristia. L'Eucaristia è la realizzazione di questa promessa che Gesù ha fatto e che noi crediamo essere vera nel Vangelo. Bene, ognuno di noi attraverso l'Eucaristia è messo nella situazione di poter incontrare quello stesso Gesù che ci viene raccontato nel Vangelo e di fare la stessa esperienza che hanno fatto i suoi contemporanei. Ma questa premessa che ci ha fatto dire ad alta voce il motivo per cui noi siamo cristiani, cioè la sua presenza, la persona di Gesù Cristo, questo è il motivo per cui noi siamo cristiani, si realizza in quello che noi conosciamo come il mistero dell'Eucaristia. Perché per noi il mistero dell'Eucaristia è un mistero decisivo? Guardate, cercherò di essere molto semplice nello spiegare qualcosa che forse teologicamente può sembrare difficile. Se Dio si mostrasse con tutta la sua gloria, noi non saremmo liberi. Davanti alla gloria di Dio non possiamo far nient'altro che essere attirati da Lui, come una calamita che attira il metallo. Ma se non c'è la libertà, per noi è un problema, perché se non c'è la libertà non c'è l'amore, perché l'amore funziona solo se siamo liberi. Allora noi siamo messi nella condizione di poter scegliere di amare Dio, e possiamo far questo perché Lui si è spogliato della sua gloria e si è mostrato a ciascuno di noi nella sua umiltà. E guardate, il segno di questa umiltà lo troviamo già nell'esperienza dell'incarnazione. Quando il Verbo si fa carne e viene ad abitare in mezzo a noi, la cosa che sconvolge è che quel Dio infinito che riempie i cieli, quel Dio che è onnipotente, quel Dio che è il creatore di tutto, si fa bambino. Un bambino che non ha nessun segno particolare addosso, un bambino davanti al quale ognuno di noi può dire sì, è vero, è Dio, oppure può dire no, non è vero, è solo un bambino. Essere liberi significa poter stare davanti a Gesù e poter dire a Gesù sì, sei tu, oppure no, non sei tu. Questa è la libertà. Non c'è nessun segno straordinario che ci convince della sua presenza. Solo la fede che opera dentro di noi ci fa intuire che quello è il Signore e ci fa credere che Lui è lì, dietro quel bambino, dietro quell'uomo che noi abbiamo conosciuto con il nome di Gesù, il figlio di Maria, Gesù di Nazareth. Gesù per noi è il figlio di Dio, ma questo figlio di Dio diventa raggiungibile per tutta l'umanità. E questa è una grande novità, sapete perché? Nell'Antico Testamento c'è una convinzione che attraversa tutto il credo di Israele. Nessuno può vedere Dio e rimanere in vita. Gesù è il mediatore che ci porta a conoscere il Padre, è Lui che ci fa fare un'esperienza di prossimità di Dio, è Lui quel Dio che viene incontro a ciascuno di noi e ci lascia vivi e ci lascia liberi. È talmente umile questo Dio che può essere toccato da tutti. Gesù ha passato la sua vita pubblica lasciandosi toccare da tutti e toccando tutti. Sui suoi piedi ha potuto piangere quella donna, le sue mani hanno potuto toccare gli occhi di quel cieco, ha preso per mano la figlia di Gairo e l'ha riportata in vita. È un Dio che possiamo toccare e non rimanere bruciati, fulminati, un Dio che si lascia toccare e che noi possiamo toccare, un Dio che ha talmente tanto deciso di essere umile affinché ognuno di noi rimanesse libero, che l'hanno potuto arrestare, picchiare, inchiodare su una croce e uccidere. Allora capite che se è vero che lì c'è Dio, un Dio che ci lascia liberi, allora da quel momento in poi per noi cristiani questo metodo che Lui ha inaugurato continua a ripetersi costantemente nella nostra vita attraverso l'Eucaristia. Ai nostri occhi umani, che cos'è l'Eucaristia? Un pezzo di pane. Ma davanti a quel pezzo di pane ognuno di noi può dire sì, tu sei lì, realmente presente, oppure può dire no, è solo un pezzo di pane. L'Eucaristia è l'umiltà di Dio, l'umiltà della sua presenza. Allora, dobbiamo sempre partire da questa consapevolezza e non dobbiamo mai abituarci a questa presenza. Perché se è vero che Dio non si mostra usando la sua gloria, attirando la nostra attenzione, per accorgerci che è Lui, dobbiamo noi essere in grado di saper guardare dentro la sua umiltà, di saper entrare nel suo mistero, di amarlo, di scegliere di amarlo. Ecco, guardate che questo è un passaggio molto importante per ciascuno di noi. Allora, capite che se l'Eucaristia è l'umiltà di Dio, nessuno di noi può accostarsi all'Eucaristia se non assumendo lo stesso atteggiamento, cioè l'umiltà. Tra tutte le virtù cristiane, noi pensiamo che la cosa più bella che il Signore ci ha dato sono i carismi. I carismi sono quella manifestazione dello Spirito dentro ciascuno di noi. Beh, adesso vi dico una cosa e spero che nessuno rimanga scandalizzato da quello che sto per dirvi. Una persona può avere un carisma, ma non è detto che quel carisma lo santifica. Perché il segno che un carisma ti sta santificando viene dal fatto che quel carisma si poggia sull'umiltà della persona. Se una persona non è umile, quel carisma, invece di edificare, distrugge. Invece di portare gloria a Dio, porta gloria agli uomini. È sì un dono dello Spirito, ma è un dono usato male. La prova che le cose sono da Dio e sono per Dio nasce dall'umiltà. Se c'è una cosa che dobbiamo coltivare dentro la nostra vita, non è dire al Signore dammi tanti carismi, ma insegnami a essere umile. Perché solo nell'umiltà il Signore può operare. Se Dio si spoglia della sua gloria per venire incontro a ciascuno di noi, noi dobbiamo spogliarci della nostra superbia, delle nostre convinzioni, del nostro io, del nostro ego che molto spesso ci gonfia, e andare davanti a Lui, stare davanti a Lui in totale umiltà. Mi piace pensare che l'adorazione è una grande palestra di umiltà, perché davanti all'umile ciascuno di noi si esercita ad essere umile. Davanti a chi si è spogliato della sua gloria, ognuno di noi si spoglia dell'uomo vecchio, della propria superbia, e comincia ad essere nudo davanti a Lui, nella verità di se stesso. Gesù una volta raccontò una parabola molto significativa, la parabola del pubblicano al Tempio. La cosa che colpisce di quella breve storia che Gesù racconta è esattamente l'atteggiamento del pubblicano, di questo peccatore che se ne sta in fondo e che non ha nemmeno il coraggio di alzare lo sguardo verso il Signore e che chiede di essere perdonato, abbi pietà di me. A differenza invece del fariseo che davanti al Signore pensa di avere dei meriti, che lo ringrazia perché si sta vantando di se stesso, è tutto pieno di sé. Dice Gesù: secondo voi chi è tornato a casa giustificato? Colui che si vantava di se stesso o colui che aveva consapevolezza della propria miseria, del proprio limite, del proprio nulla, della propria creta? Bene, dice Gesù, esattamente quest'uomo che è tornato a casa giustificato. Ora vedete, questa è una cosa molto importante per ognuno di noi. Il Signore rimane nell'Eucarestia perché ciascuno di noi possa assomigliare all'Eucarestia, possa assumere la stessa umiltà che Dio assume in quel pezzo di pane, la stessa essenzialità, la stessa semplicità. Ma così come vi ho detto che Lui rinuncia alla sua gloria ma rimane Dio, dobbiamo anche ricordarci una cosa importante: Lui rinuncia al suo splendore ma rimane luce, Lui rinuncia al suo calore ma rimane fuoco. Allora, anche se noi non ce ne accorgiamo, quando ci mettiamo alla sua presenza veniamo illuminati e riscaldati da Lui, di una luce e di un calore che non attirano la nostra attenzione ma lavorano in profondità nel cuore di ciascuno di noi. Ora, usando il capitolo 5 del Vangelo di Marco, vorrei con voi mostrarvi quali sono i frutti della presenza di Gesù. Quando noi ci mettiamo davanti all'Eucarestia in adorazione, che cosa accade a ciascuno di noi? Quali sono i frutti che dovrebbero nascere nel nostro cuore? Che cosa opera la grazia di Dio dentro ciascuno di noi? Innanzitutto penso che ciascuno di voi si sarà reso conto che la cosa più difficile nella preghiera è pregare, ma pregare di quella preghiera che è l'adorazione, che non è dire parole. La vera adorazione è fatta di silenzio, non è fatta di rosari detti davanti al Santissimo. Sì, possiamo fare questo, non è detta di parole che possiamo ripetere davanti a Lui. Sì, possiamo farlo, tra un istante vi suggerirò anche quello che dice Marco che possiamo fare alla sua presenza, ma la prima vera grande cosa che si fa quando si adora è il silenzio, è stare davanti a Lui e basta, senza fare nulla, senza dire nulla. A noi non piace questo perché ci sembra di essere inutili, ci sembra di essere fuori da qualcosa che porta un risultato così come noi ce l'abbiamo in testa. Non ci piace quella sensazione di impotenza che proviamo quando non dobbiamo fare nulla. Eppure, quando assumiamo l'umiltà di stare davanti a Lui, punto e basta, senza dire nulla, succede qualcosa di molto importante. La prima cosa, e forse vi stupirà, è che noi non abbiamo consolazione, ma voglia di andarcene. Chi prega davanti al Santissimo, chi inizia l'esperienza dell'adorazione seriamente, si accorge che il primo frutto non è la consolazione, ma è un'impellente voglia di andarsene. Non vi meravigliate, funziona esattamente così. Significa che l'adorazione sta portando frutto dentro la nostra vita. Noi magari pensiamo che in quel momento la nostra preghiera non serve a nulla, che se abbiamo voglia di andarcene, se siamo distratti, se siamo agitati, se non ci sentiamo a nostro agio in quel momento, pensiamo che c'è qualcosa che non sta funzionando. No, in realtà sta funzionando. Perché quando una persona ha una ferita aperta e tu ci metti del disinfettante sopra, la prima sensazione che ha la persona non è il sollievo, ma gli brucia la ferita. Ma la guarigione inizia esattamente da quella sensazione in cui ti sembra che sta bruciando. Allora tu dici: ma dovevi darmi un sollievo e mi stai facendo più male. No, sta iniziando la guarigione, ma inizia in un modo strano. Inizia bruciando. E bruciando cosa? Bruciando il male che ci portiamo dentro. Sapete, Noi cristiani abbiamo un nome specifico quando parliamo del male, è il peccato. Che cos'è il peccato? È tutto quello che ci impedisce di incontrare l'amore di Dio. Quando noi diciamo che dobbiamo rinunciare al peccato, non stiamo semplicemente dicendo che non dobbiamo fare delle azioni. Stiamo dicendo che dobbiamo togliere tutto ciò che è di impedimento all'incontro con l'amore di Dio. E certe volte ciò che è di impedimento non per forza è un'azione sbagliata, potrebbe essere anche una cosa buona. Ad esempio c'è una persona che vive la sua carriera e la carriera non per forza è una cosa negativa. Se uno è bravo riesce a crescere in quella cosa specifica che sa fare, ma se a un certo punto tu ti accorgi che la voglia di fare carriera ti impedisce di incontrare l'amore di Dio, significa che quella carriera è diventata un peccato per te, un ostacolo. Quindi non dovete pensare che i peccati sono semplicemente cose sbagliate che facciamo. A volte sono situazioni concrete presenti dentro la nostra vita che impediscono l'amore di Dio, che impediscono a ciascuno di noi di incontrare l'amore di Dio. Allora, cosa fa il Signore? Quando noi ci mettiamo davanti a Lui, la prima cosa che colpisce è il peccato. Distrugge dentro di noi tutto quello che è di impedimento all'incontro con il suo amore. E questa, fratelli, non è un'operazione indolore. Questa è un'operazione che ci fa male. Perché noi siamo affezionati al peccato, anche se noi non lo vorremmo. È il nostro modo normale di ragionare, di vivere. Ma il Signore, man mano, lentamente, porta un cambiamento dentro ciascuno di noi. Comincio a leggere questo capitolo 5 di Marco e non vi impressionate se ho usato questo brano, ma semplicemente ho voluto scegliere questo brano dalle tinte forti affinché ognuno di noi potesse comprendere che cosa gli succede nel cuore quando si mette davanti a Gesù Eucaristia. Giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Geraseni. È sceso dalla barca, subito dai sepolcri gli venne incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro. Allora, vedete? Qui c'è la presenza di Gesù, e che cos'è che si sta mettendo davanti alla sua presenza? Un uomo posseduto da uno spirito impuro. Noi. Non c'è bisogno di avere una possessione diabolica, per dire che dentro di noi sicuramente c'è qualcosa che impedisce l'incontro con l'amore di Dio. E tutti noi abbiamo bisogno di conversione. C'è la presenza di Gesù e c'è un uomo pieno di uno spirito impuro. Gli venne incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro. Costui aveva la sua dimora fra le tombe e nessuno riusciva a tenerlo legato, neanche con catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva spezzato le catene e spaccato i ceppi e nessuno riusciva più a domarlo. Qual è il primo sintomo che dentro di noi c'è qualcosa che ci impedisce di incontrare l'amore di Dio? Sapete da che cosa ce ne accorgiamo? Da quello che viene descritto nel Vangelo. Quest'uomo, nessuno riesce a legarlo. Il verbo legare ci ricorda un'altra parola, i legami. Quest'uomo è incapace di relazioni, non riesce a stare in una relazione, non riesce ad entrare in rapporto con gli altri. Tu ti accorgi di vivere nel dominio del male perché ti senti così solo da non riuscire in nessun modo ad entrare in relazione con qualcuno. Ed è una sensazione terribile, è una solitudine terribile che certe volte noi viviamo. Tu vivi in casa con un marito, con una moglie, con dei figli, in una comunità, con dei confratelli, con delle consorelle, vivi in una parrocchia, metteteci tutto quello che volete. Siamo circondati dalle persone, ma in fondo ci sentiamo soli. Non riusciamo a legare con nessuno in maniera profonda. Quest'uomo, tutte le volte che tentano di dargli un legame, lo rompe questo legame. È interessante che la prima cosa che emerge di quest'uomo posseduto da uno spirito impuro è la sua incapacità relazionale. Non è capace di relazione. Andiamo avanti, sentite la descrizione che continua a farne Marco. e continuamente, notte e giorno, fra le tombe e sui monti, gridava e si percuoteva con pietre. Non è un uomo che parla, è un uomo che grida. Quindi il secondo problema di questa persona, se il primo è un problema relazionale, il secondo problema è un problema di comunicazione. Non riesce a dire che cosa si porta dentro, non riesce a spiegarsi, grida ma non parla. Quante volte noi siamo in questa situazione? Non abbiamo parole che possano esprimere davvero quello che ci portiamo dentro. E quest'uomo si trova davanti a Gesù, alla presenza di Gesù, come se si fosse trovato davanti all'Eucaristia, così come ognuno di noi si trova quando fa adorazione, davanti a Lui emergono due cose, la nostra incapacità relazionale e la nostra capacità di parlare. Quest'uomo grida e fa una terza cosa, dice, si percuoteva con delle pietre, si fa del male. È una persona che non riesce a volersi bene. Abbiamo già detto tre cose importanti, eh? Non riesce ad entrare in relazione, non riesce a comunicare e non riesce a volersi bene. Capite perché noi andiamo davanti a Gesù? Perché tutti noi abbiamo bisogno di guarire in questo senso. Ognuno di noi ha bisogno di essere liberato da tutto ciò che gli impedisce di costruire legami, da tutto ciò che gli impedisce di parlare, comunicare, da tutto ciò che gli impedisce di volersi bene. E quando stiamo davanti a Lui, non avvertiamo subito la liberazione, ma avvertiamo fastidio, perché in quelle cose che ci fanno soffrire ormai c'è l'abitudine. Quest'uomo vive nelle tombe. Che cosa sono le tombe? Sono un luogo di morte, cioè quest'uomo vive costantemente mortificato, vive un'esperienza di morte. Ma c'è una cosa che noi trascuriamo, che dopo che vivi per anni nelle tombe ti abitui a vivere nelle tombe. Dopo che vivi per anni in una situazione sbagliata, non riesci più ad immaginare che ci può essere un modo diverso. E quando qualcuno ti dice c'è un modo diverso, la reazione per noi è la ribellione. Ecco perché facciamo fatica certe volte a stare davanti all'Eucaristia, perché l'Eucaristia misteriosamente smaschera le nostre incapacità relazionali, la nostra incapacità di parlare, la nostra incapacità di volerci bene. Guardate la reazione di quest'uomo. Si trova davanti alla presenza reale di Gesù, eh? Gesù in persona è davanti a lui. Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi. Che cosa vi viene in mente? Chi fa così? I magi, quando arrivano davanti a questo bambino, cosa fanno? Si mettono in ginocchio, si prostrano e lo adorano. È un gesto di riconoscimento straordinario. Quando Gesù placa la tempesta e sale sulla barca, tutti rimangono impressionati, si prostrarono e lo adorarono. Quando Gesù risorto appare alle donne, mentre stanno tornando a casa, Gesù risorto è davanti a loro e come lo riconoscono? Si mettono in ginocchio e lo adorano. Che cosa sta facendo quest'uomo posseduto? Sta adorando. È particolare come cosa, ma è pieno di male, eppure c'è un gesto di adorazione. Sì, attenti però, c'è un gesto di adorazione con una preghiera sbagliata. Si gettò ai piedi urlando a gran voce e disse: che vuoi da me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro in nome di Dio, non tormentarmi. Cioè, pensate, il demonio che prega in questo modo, eh? Che vuoi da me? Noi non vogliamo essere turbati da Gesù. A noi Gesù piace quando fa le cose che gli diciamo noi. Il Gesù reale non fa mai le cose che vorremmo noi, perché fa ciò che è giusto per noi. E a volte ciò che è giusto per noi è scomodo. A noi non piace stare davanti all'Eucaristia, perché l'Eucaristia è la presenza reale di Gesù e quella presenza ci costringe a fare i conti con noi stessi, con la nostra vita, con il peccato che a volte imprigiona la nostra vita e la nostra storia. E in quel momento anche noi ci ribelliamo. Che vuoi da me? E poi sentite, il demonio che dice: ti scongiuro in nome di Dio. Sembra che lui sta facendo l'esorcismo a Gesù, eh? Ti scongiuro in nome di Dio, non tormentarmi. Ciò che avverte quest'uomo alla presenza di Gesù non è consolazione. Dice: io adesso vado all'adorazione così mi sento meglio. Non funziona così. Certe volte tu vai, ti metti in adorazione e dentro ti cresce un tormento. Significa che la presenza reale di Gesù sta operando dentro di te una liberazione. Non andare via, non spaventatevi quando vi succede questo. Il modo migliore di vivere adorazione è non andarsene, è continuare, è stare lì, essere fedeli a quel gesto. E davanti a questa preghiera sbagliata, Gesù risponde in questo modo. Gli diceva infatti: esci, spirito impuro, da quest'uomo. Che cosa sta facendo la presenza di Gesù? Sta liberando quest'uomo. Esci. Sta togliendo tutto ciò che è di impedimento all'amore di Dio. Esci. Non è facile. E gli domandò: qual è il tuo nome? E rispose: il mio nome è Legione, perché siamo in molti. Ecco, il secondo frutto che noi sperimentiamo nell'Eucaristia. Davanti alla presenza reale di Gesù comincia dentro di noi una guarigione, una liberazione. Ma questa guarigione, questa liberazione avviene con un dono grande. Gesù costringe il male a dire il suo nome. Certe volte noi non sappiamo perché stiamo male, perché non conosciamo il nome di ciò che ci tormenta interiormente. Non riusciamo a dare un nome al male che ci occlude la vista, che ci toglie la speranza. Più tu stai davanti a Gesù, più cresce dentro di te la consapevolezza di che cosa è di impedimento alla tua gioia. Se prima stavi male e basta, da quel momento in poi stai male, ma cominci a capire perché stai male. Vi faccio un esempio. Se nella mia vita ho subito un torto da qualcuno, una persona mi ha fatto soffrire, da quel momento in poi io non mi sono potuto difendere da quella persona, ho subito il suo male. È cresciuto dentro di me un desiderio profondo di fargliela pagare, un rancore. Questo rancore, con gli anni, non è che ha dato fastidio a questa persona, ha tormentato me quel rancore. E quel rancore ha rovinato completamente la mia capacità di fidarmi, di credere negli altri, di costruire di nuovo dei legami. In quel momento, davanti a Gesù, io capisco che cos'è che mi impedisce di ricostruire con fiducia delle relazioni con gli altri. Quel rancore di cui io non mi sono mai liberato e a cui non ci pensavo più, si era nascosto talmente tanto dentro di me da non riuscire più a capire che era lui che aveva inguastito completamente tutto il resto delle mie relazioni. Gesù ti illumina perché ti fa capire che cos'è che ti blocca. Ma non desiderate voi che qualcuno vi accenda la luce sul cuore, che vi faccia dire: questo è bianco e questo è nero, questo ti fa male e questo ti fa bene? C'è una parola molto bella, è la parola discernimento. Beh, sappiate questo: se volete discernimento, mettetevi davanti alla sua presenza e lui vi darà la luce per vedere le cose, per vedere qual è il tuo nome. Io posso alzarmi dal gesto dell'adorazione e sapere finalmente che ciò che tormenta la mia vita ha un nome, è una situazione concreta. Se tu sai qual è il nome della malattia, puoi anche prendere la medicina giusta. E questo è il miracolo, capite? Finché tu non sai qual è la malattia, non puoi nemmeno prendere la medicina giusta. Se io ho accumulato nel mio cuore rancore, la medicina giusta, sapete qual è? Il perdono. Ma non è facile. Abbiamo bisogno di luce e il Signore ci dona questa luce. Andiamo avanti, guardate. Che cosa vuoi da me, Gesù, figlio di Dio Altissimo. Ti scongiuro in nome di Dio di non tormentarmi. Gli diceva infatti: esci, spirito impuro, da quest'uomo. E gli domandò: qual è il tuo nome? Il mio nome è Legione, gli rispose, perché siamo in molti. E lo scongiurava con insistenza perché non li cacciasse fuori dal paese. Non vuole andarsene il male. Non vuole andarsene. Che è un po' il nostro atteggiamento. Vorremmo guarire, ma anche no. Non vorremmo avere i sintomi del male, ma non abbiamo nessuna voglia di rompere con il peccato. Vorremmo tutto senza cambiare niente. C'era lì, dice, sul monte, una numerosa mandria di porci al pascolo. E lo scongiurarono: mandaci da quei porci perché entriamo in essi. Glielo permise. E gli spiriti impuri, dopo essere usciti, entrarono nei porci e la mandria si precipitò giù dalla rupe del mare. Erano circa 2000 e affogarono nel mare. Se dovessimo tradurre questa pagina del Vangelo, dovremmo dire che quest'uomo si porta dentro 2000 motivi per cui non si sente amato da Dio. 2000 motivi. Gesù lo libera da 2000 motivi. Io credo che la vera domanda è: ma noi ci crediamo o no? Crediamo che Gesù ha questo potere o no? Crediamo che la potenza di Dio può operare una liberazione così nel nostro cuore, sì o no? Perché con questa fede possiamo andare davanti a Lui, con questa fede possiamo metterci alla Sua presenza, sapendo che Lui ha il potere di liberarci. In una storia normale, che cosa dovrebbe scattare in questo momento davanti ai complimenti di tutti? Tutto il villaggio dovrebbe applaudire Gesù perché ha finalmente liberato quest'uomo. La reazione del villaggio è stranissima. I loro mandriani fuggirono, portarono la notizia nella città e nelle campagne e la gente venne a vedere che cosa fosse accaduto. Giunsero da Gesù, videro l'indemoniato, seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato posseduto dalla legione, ed ebbero paura. Interessante, finché è indemoniato non hanno paura. Quando lo vedono libero, hanno paura di quest'uomo. Il mondo, miei cari fratelli, ha paura dei santi, ha paura delle persone che incontrano veramente Gesù. Perché finché tu non incontri veramente Gesù, tu sei come tutti gli altri, ragioni come tutti gli altri, imbrogli come tutti gli altri, vivi come tutti gli altri. Tu non sei un problema perché sei come tutti gli altri. Ma quando tu incontri qualcosa che ti cambia la tua vita e non ti fa più essere come tutti gli altri, tu diventi un problema per tutti gli altri. Sapete che cosa dice il mondo? Vuoi essere credente? Sii credente, ma a casa tua, nelle tue sagrestie, chiudi tutto, nessuno deve vedere la tua fede. Ma come si può tenere nascosta una roba simile? Chi ha incontrato questo tipo di grazia, come può tenerla nascosta dentro di sé? Quelli che avevano visto spiegarono loro che cosa era accaduto all'indemoniato e il fatto dei porci, ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. Non vogliono la presenza reale di Gesù. Non la vogliono. Il mondo non la vuole. Le tenebre non vogliono la luce. Il male non vuole il bene. E mentre risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo supplicava di poter restare con lui. Assomiglia a quello che dice Pietro sul Tabor, no? Facciamo tre tende. Perché dopo che tu vivi un'esperienza nell'adorazione, dopo un po' di tempo, a volte dopo un po' di anni, e ti accorgi che il Signore ti ha portato un frutto di liberazione dentro la tua vita, anche se sei un padre o una madre o un giovane, così, ti viene voglia di stare sempre là, di non andartene. Ma questo è sbagliato. Infatti Gesù impedisce a quest'uomo di fare questo. Solo alcuni, ma la maggior parte della gente Gesù la lascia lì a casa perché possano fare il loro apostolato lì dove sono. Ma Gesù glielo impedì e gli disse: va nella tua casa, dai tuoi, e annuncia a loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te. Ed egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decapoli quello che Gesù aveva fatto per lui, e tutti erano meravigliati. Questo è il primo miracolo raccontato nel capitolo 5 del Vangelo di Marco. Non so quanto sono stato chiaro, ma è il primo movimento, il primo frutto della presenza di Gesù dentro la nostra vita. Il primo frutto è la liberazione attraverso quello che vi ho raccontato. Secondo frutto essenziale, più grande, che noi sperimentiamo nell'adorazione. Essendo Gesù passato di nuovo in barca dall'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, come lo vide, guardate, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza. Ancora una volta il gesto dell'adorazione. Questo è un uomo che davanti alla presenza reale di Gesù lo supplica e gli dice così: la mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva. Andò con lui e molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Non so voi, ma io ho un grande desiderio di poter raccontare al Signore i miei affanni, i miei problemi, le cose che mi tormentano. L'umiltà la spiega così l'Apostolo. Dice: gettate nel Signore ogni vostro affanno, perché Egli ha cura di voi. Il tempo dell'adorazione è il tempo in cui tu puoi raccontare a Lui quello che stai vivendo, quello che ti porti dentro. Parlare con Lui, confidare a Lui, gettare in Lui ogni tuo affanno, con la convinzione che Lui ha cura di te. Quindi, se in un primo momento, vi dicevo, il silenzio, no? Il silenzio dove comincia la liberazione nel nostro cuore, c'è un altro momento nell'adorazione, è il momento in cui davanti a Lui gli racconti quello che ti tormenta, quello che ti toglie il sonno. Getti in Lui tutti i tuoi affanni con la convinzione che Egli ha cura di te. Qual è la risposta di Gesù? Tutti mi direte, visto che conoscete bene il Vangelo, e voi sapete che questa storia finirà con la guarigione, con la risurrezione della figlia di questo uomo. Beh, permettetemi di dire che il miracolo è un altro. Non è semplicemente la liberazione di questa bambina, la guarigione di questa bambina, la sua risurrezione. Ma è questo il miracolo. Dopo che quest'uomo gli racconta tutti i propri affanni, la reazione di Gesù è questa: andò con lui. Sapete cosa significa? Che quest'uomo non si sente più solo nel dramma che sta vivendo. Sta vivendo una cosa bruttissima, ma non è più solo, perché Gesù è con lui. Ora, se io mi trovo al buio e so che Gesù è con me, mi va bene anche il buio. Se io sto vivendo una cosa difficile e so che Gesù è con me, posso vivere anche una cosa difficile. Se io sto vivendo la mancanza di una persona che amavo e che mi è stata tolta, ma so che Gesù è con me in quel lutto, in quella mancanza, posso vivermi anche quel lutto e quella mancanza, perché il miracolo è sapere che io non sono più solo, non sono più sola davanti a quello che sto vivendo. Questo è il miracolo. E quindi la presenza di Gesù ti convince finalmente che tu non sei più solo, che tu non sei più sola. E la vita cambia quando tu sai di non essere più solo, più sola. Andò con lui. Andò con lui. E molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Che bello questo gesto in cui abbracciano Gesù e la folla che gli fa ressa intorno. Ma che miracolo poter gettare nel Signore tutti i nostri problemi, le nostre preoccupazioni, le cose che ci tormentano, e Lui, come frutto di questa nostra fiducia nell'aver detto

anzi piuttosto peggiorando. Udito parlare di Gesù, venne tra la folla, da dietro, e toccò il suo mantello. Diceva infatti: se soltanto riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata. Guardate, la fede di questa donna è meravigliosa. Questa donna dice: tutti quelli che mi potevano aiutare non sono riuscita ad aiutarmi. C'è uno che può aiutarmi e che è più grande di tutti gli altri, è Gesù. Io vado da Lui sapendo che Lui è l'unico che mi può aiutare veramente. Quindi, attenzione, perché quello che sto per dirvi non deve essere frainteso, eh? Se io ho una malattia, la prima cosa che faccio è andare dai medici. Se ho una malattia, la prima cosa che devo fare è prendere le medicine. Ma dopo che ho fatto tutto quanto quello che devo fare e che posso fare, so che Gesù è più grande di tutti gli altri e posso andare da Lui dopo che ho fatto tutto quello che potevo fare, non al posto di, altrimenti è magia, io devo fare tutto quello che è nelle mie possibilità, ma poi vado da Lui perché so che Lui mi può dare la forza. Lui mi può dare quello che nessun medico, nessuna medicina, nessuno mi può veramente dare. Mi può dare qualcosa di più grande Lui. E subito, vedete la fede di questa donna, le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. Se dovessimo tradurre questo brano, dovremmo dire che questa donna ha ottenuto una grazia. E tutti diciamo: che fede questa donna, ha ottenuto una grazia fidandosi della presenza reale di Gesù. Sì, ma questa donna è una donna che è ancora immatura, non ha capito che la cosa più importante della fede non sono le grazie. Lo sapete perché non sono le grazie? Perché se tu pensi che la fede funziona in base alle grazie, se Dio ti fa una grazia, allora Lui è un padre buono. Se non ti fa la grazia, non lo so se è più buono o se è ancora padre. Ecco perché Gesù cerca questa donna. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da Lui, si voltò alla folla dicendo: chi ha toccato le mie vesti? E i suoi discepoli gli dissero: tu vedi la folla che ti si stringe intorno e dici: chi mi ha toccato? Ed egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita, tremante. Ma com'è possibile che è impaurita e tremante? Ha appena ricevuto una grazia. Com'è possibile che è impaurita e tremante? Perché questa donna ha ricevuto una grazia, ma ancora non ha ricevuto la grazia più grande, che è quella che viene raccontata in questo momento. Venne e si gettò davanti, il gesto dell'adorazione, vedete? E gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: figlia, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male. Perché Gesù la cerca? Perché vuole incontrarla personalmente. Vuole guardare questa donna negli occhi. Sapete cosa significa? Che nella vita, a volte per anni, dobbiamo combattere con delle disgrazie. Ma poi tu ti accorgi che attraverso quella disgrazia hai incontrato Dio e lo hai guardato negli occhi. Grazie a quella disgrazia, tu sei entrato in una relazione più intima con il Signore. Uno che vive una roba del genere, lo sapete che fa? Una cosa inaudita. Dice: Signore, grazie della disgrazia. È grato anche delle cose brutte che gli sono successe, perché ha capito che attraverso quelle cose brutte il Signore ha costruito con lui o con lei un rapporto personale, intimo. Guardate che soltanto chi ci è passato può capire questo discorso, eh? Perché finché tu non ci passi, dici: ma perché? Ma uno che ha sofferto si accorge che la sofferenza fa male, la sofferenza, ma certe volte la sofferenza ci avvicina a Dio in un modo unico, che nascosto dentro una disgrazia c'è luce,
ci sono gli occhi di Gesù

0: che vogliono guardare i nostri occhi. In quel momento tu dici al Signore: grazie anche per tutte le difficoltà, grazie anche per le cose brutte che mi sono successe, perché attraverso di esse ti ho potuto conoscere faccia a faccia. Questo è il miracolo. Uno che si mette davanti alla presenza reale di Gesù arriva fino al punto di sentire gratitudine per tutto quello che è successo nella sua vita, perché il Signore gli dice: guarda che non eri da solo o da sola in quel buio, c'ero io, e c'ero io che ti cercavo. È un miracolo, è un frutto della sua presenza reale. Questo capitolo finisce con la risurrezione della figlia di Gairo, ma non lo voglio commentare perché vorrei che ciascuno di voi non si lasciasse distrarre da tutto quello che abbiamo raccontato fino adesso rispetto alla presenza di Gesù nella vita e nei problemi di queste persone. Vorrei avviarmi a chiudere questa carrellata di esempi che ho rubato al Vangelo di Marco per cercare di approfondire il tema di questa mattina, arrivando finalmente al frutto più importante. Il primo è la liberazione conversione. Il secondo frutto è sapere di non essere soli e quindi entrare in un rapporto personale con Cristo. Il terzo frutto dell'adorazione, e guardate che se manca questo frutto significa che non era vero niente tutto quello che ci siamo detti prima. Il terzo frutto è la testimonianza. Chi vive l'esperienza di stare davanti a Gesù deve cominciare a vivere come Gesù, deve cominciare a pensare come Lui, deve cominciare ad agire come agiva Lui. Vi porto tre citazioni bibliche che possono esserci di aiuto. Dopo la morte e risurrezione di Gesù, la prima comunità cristiana, dopo il dono della Pentecoste, comincia la sua prima vera grande esperienza. In mezzo a questa prima comunità cristiana, a un certo punto si sente l'esigenza di scegliere delle persone che potessero aiutare nel servizio alle mense, i diaconi. Tra questi diaconi c'è un giovane diacono che si chiama Stefano. Stefano ha avuto il triste privilegio di essere il protomartire, cioè il primo martire, cioè la prima persona ammazzata a causa del Vangelo. Ed è una cosa brutta, morire ammazzati non è una cosa buona. Sì, noi sappiamo che lì c'è il martirio, ma i veri martiri non si vanno a cercare la morte. Accade, succede. E questo discepolo, Stefano, questo diacono, muore ammazzato. E muore di una morte terribile perché lo uccidono per lapidazione. Immaginate una persona bloccata che viene colpita dalle pietre finché non muore. Sapete che cosa colpisce? E che testimonia che veramente Stefano ha incontrato Gesù. Morendo, Stefano fa una cosa che lascia tutti senza parole. Fa la stessa cosa che compie Gesù sulla croce. Perdona i suoi persecutori, i suoi assassini. Li perdona. Siamo nella terra di Don Pino Puglisi. Siamo nella terra di un martire come lui. Qual è la prova che Gesù era una presenza reale nella vita di Don Pino Puglisi? Come è morto Don Pino? Stefano perdona i suoi uccisori, fa quello che fa Gesù. Questa è la prova che Stefano ha incontrato Cristo. Ora, uno dei frutti più belli dell'adorazione è questa. Quello che prima per noi era uno sforzo comincia a diventare spontaneo dentro di noi. Non dobbiamo più obbligarci a vivere in un certo modo, perché ci viene spontaneo vivere così come ci ha insegnato Gesù. Se prima c'era difficile perdonare, dopo che abbiamo pregato in quel modo, comincia a diventare più semplice il perdono. Se prima rimanevamo fermi sui nostri punti, diventiamo più docili, più miti, più mansueti. La vera testimonianza non è per forza raccontare delle cose, ma è mostrare con la nostra vita che la vita che ha vissuto Gesù è possibile continuare a viverla ora e che noi siamo il prolungamento di Gesù perché viviamo come Gesù. Siamo umili come Lui, misericordiosi come Lui, miti come lui, forti come lui, liberi come lui. Questa è la testimonianza. E poi questa seconda citazione: chi ha incontrato Cristo non solo si comporta come Gesù, l'esempio di Stefano, ma gli stessi sentimenti di Gesù, sente le cose come le sente Gesù. Il nostro cuore comincia a battere nello stesso ritmo del cuore di Cristo. Dice San Pietro nella sua prima lettera: amatevi intensamente e di vero cuore. Un vero adoratore che ha incontrato realmente Gesù nell'Eucaristia lo si vede dalla sua capacità di amare. Ama di vero cuore, non è più la stessa persona di prima. È cambiato anche il suo mondo interiore, i suoi sentimenti. Terzo e ultimo cambiamento, ce lo dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi. Dice: ora noi abbiamo il pensiero di Cristo. E cioè, possiamo dire di averlo incontrato perché ragioniamo come ragiona Lui. Agiamo come agiva Lui, amiamo come amava Lui, pensiamo come pensava Lui. Questa è la testimonianza. Allora, se l'adorazione eucaristica porta questi frutti, sappiate che noi in questo momento storico stiamo annunciando il Vangelo, e non semplicemente annunciando che ciò che ha insegnato Gesù è vero, ma stiamo annunciando che Gesù è presente, è in mezzo a noi e continua ad operare meraviglie, miracoli, continua a liberare la gente, continua a consolarla, a incoraggiarla, a rimetterla in piedi, ad aiutarla, a perdonarla. Gesù è ancora vivo e operante. Lui, che si è rivestito dell'umiltà dell'Eucaristia, è realmente presente ed è efficace. Il mio augurio è che ciascuno di noi possa sempre di più riscoprire il valore della presenza reale di Gesù nell'Eucaristia e davvero diventare un adoratore, cioè un testimone credibile, che nasce proprio dal fatto che chi ha incontrato realmente Gesù lo si vede dal cambiamento della sua vita. Quello che prima noi desideravamo ma non riuscivamo a vivere, grazie alla sua presenza diventa possibile dentro la nostra vita. La santità senza Gesù è un pio desiderio. La santità con Gesù invece è possibile, è vita concreta. Possa Maria, che è stata la madre di Gesù, è stata colei che ha donato il corpo e il sangue al Figlio di Dio. Il Verbo si è fatto carne attraverso la carne e il sangue di questa donna. Ecco, lei possa aiutarci in questo percorso, possa farci riscoprire la sua presenza e possa continuare, come alle nozze di Cana, a sussurrare nell'orecchio di ciascuno di noi: fate quello che vi dirà. Grazie.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
1: In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso.
2: Per la tua giustizia, salvami. Porgi a me l'orecchio. Vieni presto a liberarmi. Sii per me la rupe che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva. Tu sei la mia roccia e il mio baluardo. Per il tuo nome dirigi i miei passi. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Mi affido alle tue mani. Tu mi riscatti, Signore, Dio fedele. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
4: Dal profondo a te grido, o Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
1: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore.
4: Io spero nel Signore. L'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore più che le sentinelle l'aurora.
1: Israele, attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia. Grande è presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Dal profondo a te grido, o Signore.
4: Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira, e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.
5: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Dio di verità, tu mi hai redento.
2: Nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È mercoledì 17 giugno.
2: Sono le 23 e 24 minuti.
3: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna? Ora che sei...

Dal Vangelo secondo Matteo, al capo sesto. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti, che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per fare vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Evangelio del Signore.

Cari fratelli e care sorelle, la liturgia di oggi ci propone lo stesso passo del Vangelo di Matteo, tratto dal discorso della montagna, che segna l'inizio della Quaresima, nella liturgia del mercoledì delle ceneri. È come se ricevessimo questa sera un rinnovato invito alla conversione. È un passo, infatti, nel quale il Signore affronta un tema importante che sente come centrale per la stessa comunicazione del suo Vangelo. State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Gesù aveva appena proclamato i fondamenti della giustizia di Dio, cioè le beatitudini. Aveva proclamato beati i poveri in spirito, quelli che sono nel pianto, i miti, quelli che hanno fame e sete della giustizia, i misericordiosi, i puri di cuore, gli operatori di pace, i perseguitati per la giustizia. Di tutti costoro aveva detto: rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. C'è una ricompensa di Dio verso quanti divengono vulnerabili seguendo il suo Vangelo. Il Padre non resta indifferente alla sorte di quanti vengono sottoposti all'azione del male in questo mondo. Li guarda come figli prediletti da benedire ed accogliere. La giustizia praticata seguendo il Vangelo è di scandalo in un mondo di forti, in cui l'essere vincente a tutti i costi diviene un valore in sé, anche se è fatto a spese degli altri. E la giustizia è, agli occhi del Signore,

L'ipocrita recita una parte e cerca di ottenere il massimo degli applausi. Quanto questo aspetto è particolarmente attuale nel nostro tempo, che ha fatto della comunicazione una parola abusata che giustifica qualsiasi cosa. Nel tempo dei social, comunicare significa recitare una parte, brutta o bella che sia. L'importante è che giunga al suo obiettivo, quello di raccogliere consenso attorno a sé, utile per i diversi scopi che ognuno si prefigge. C'è una preoccupante tendenza a costruire la vita attorno a una perenne recitazione, quasi sempre distante dalla realtà, che inquina anche le relazioni umane e certamente anche il rapporto con Dio. In tutta questa ansia di comunicazione si perde completamente di vista la verità delle cose, divenuta improvvisamente poco importante rispetto alla recitazione. Il rischio che questo tipo di logica si infiltri anche nel rapporto con Dio è grave. Come discepoli del Signore siamo chiamati a guardare all'essenza vera della nostra vita e del mondo, cercando la giustizia di Dio e non il consenso, magari virtuale. I discepoli del Signore sono chiamati a seguirlo, imparando da Lui, venuto per servire e non per essere servito. E ascoltiamo queste parole questa sera ricordando un pastore che ha dedicato la sua vita al servizio di Dio e della Chiesa, Camillo Ruini, per tanti anni cardinale vicario di Roma, scomparso ieri. A Roma promosse la missione cittadina, incoraggiando le varie componenti ecclesiali verso una nuova evangelizzazione e partecipando a fianco di Papa Giovanni Paolo II all'organizzazione del Grande Giubileo del 2000. Grati nella memoria dei numerosi incontri avuti con lui nelle diverse articolazioni del suo impegno pastorale a Roma, lo affidiamo questa sera all'amore misericordioso del Signore. Cari fratelli e care sorelle, questo nostro tempo ci invita a vivere una falsa libertà, quella di illuderci di vivere interpretando una parte, come se non esistesse la verità della nostra vita e della realtà. L'ipocrisia del nostro tempo è quella di pensare di nascondere a se stessi e agli altri la verità della nostra umanità, in tutti i suoi limiti, la sua pochezza e la sua miseria. Cercare, come dice il Signore, di apparire in un certo modo per essere lodati dalla gente è parte di quello sforzo defaticante che logora il tessuto profondo delle vite degli uomini e delle donne del nostro tempo. Il cristiano è chiamato ad affrontare la verità profonda della propria vita, sapendo che essa è già conosciuta da Dio e che Dio non ha inviato il suo Figlio per condannare, ma per salvare. Vivere la giustizia di Dio allora, non quella di questo mondo, fatto di scenari di cartone, significa lasciare che il Signore entri nella camera segreta del nostro cuore per liberarlo da ogni male e ricompensarci con la sua misericordia che libera e guarisce.

0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Signore, che dopo la Pentecoste hai mandato i discepoli pellegrini per il Vangelo, donaci una voce coraggiosa per annunziarlo, donaci il potere di guarire, la misericordia per comprendere, guidaci per la via da percorrere. Tu conosci le nostre debolezze e paure, sai bene chi siamo, eppure ti sei fidato della nostra miseria. Che non ti offendiamo nel volto dei deboli e dei fratelli, né ti deludiamo, né ti tradiamo. Perdona il nostro peccato, dacci la forza di essere più umani per i giorni che vengono, per essere sempre al tuo servizio. Proteggici dalle tentazioni del mondo, dall'indifferenza che è la peggiore. Aprici sempre di più all'amore e facci arrivare umili e miti alla terra della ricompensa, alla Santa Gerusalemme, per ora e per sempre.
1: Amen.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run.
4: Le pape qui a
5: il Pantheon
6: in semblance do
7: santo. La maniera restita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Mercoledì 17 giugno, ben trovati all'ascolto del Mondo alla Radio. In questa puntata ricorderemo la giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità, in particolare in Italia, poi l'attualità internazionale con l'Ucraina e Gaza, infine torneremo sull'enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, sull'intelligenza artificiale e sulle implicazioni di questa tecnologia nell'ambito della medicina e della poesia. Un saluto da Michele Raviare, da Gabriele Di Domenico in regia. Ricordiamo il numero a cui potete inviare i vostri messaggi, qualora lo vogliate, è il 335 12 4 3 7 2 2. Negli ultimi 50 anni sono scomparsi 2,4 milioni di ettari di prati e pascoli, una superficie grande questa quanto la Lombardia. Parliamo dell'Italia e ne parliamo in quella che è la giornata dedicata alla desertificazione e alla siccità. A lanciare questo allarme, questo dato francamente sconcertante avvenuto in 50 anni, è Coldiretti, appunto in occasione della giornata di oggi, e ne parliamo con il nostro ospite. Diamo il benvenuto a Francesco Giardina, responsabile consumi Coldiretti. Buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio, grazie a voi dell'invito.
8: Come è successo che in 50 anni si sono persi prati grandi quanto la Lombardia?
9: Beh, diciamo che la giornata di oggi vuole essere proprio un monito e un'attenzione. Ricordiamo che è una giornata delle Nazioni Unite, che le Nazioni Unite dedicano proprio a questo fenomeno, che è un fenomeno davvero drammatico, non solo per l'agricoltura, ma davvero proprio per il nostro ambiente e per tutta la nostra comunità. È un percorso che va avanti. La perdita dei pascoli in particolare si inserisce in un contesto molto più ampio proprio di perdita di suolo agricolo. Noi in generale stiamo avendo grandissimi problemi dovuti fondamentalmente a due cause principali. Da un lato la cementificazione. Noi abbiamo quantità di ettari di terreno coltivabile che vengono sottratte alla coltivazione proprio perché invasi dal cemento. La necessità di strade, di superfici sempre più legate a parcheggi, a infrastrutture, eccetera, sottraggono superfici agricole. E questo è un dato. E l'altro invece riguarda anche proprio il fenomeno dei cambiamenti climatici. Quello è un altro fenomeno importantissimo che fa perdere terreno coltivabile. Basti pensare a quello che è il cuneo salino, cioè il punto di contatto tra la parte delle acque dolci e quando invece arrivano al mare, quindi la parte delle acque salate. E la carenza di acque dolci fa sì che il cuneo salino salga sempre di più, e quindi abbiamo sempre di più aree vicino appunto a delta dei fiumi e quindi dove appunto i fiumi arrivano nel mare, che diventano incoltivabili proprio perché il livello di salinità si aumenta tantissimo. Quindi da un lato appunto cementificazione, dall'altra parte cambiamenti climatici, che sono davvero le sfide che noi avremo di fronte nei prossimi anni, sfide, ripeto, non solo per l'agricoltura, ma che davvero servono a tutta la nostra comunità.
8: Questo processo di desertificazione è ancora in atto, è costante, sta aumentando?
9: Purtroppo sì, ed è un fenomeno legato alla questione dell'acqua. Il rapporto con l'acqua sarà davvero, e lo è già, un tema centrale, e lo sarà sempre di più nei prossimi anni, perché stiamo assistendo appunto ai cambiamenti climatici, che vuol dire da un lato l'aumento delle temperature. Noi stiamo assistendo a un continuo aumento delle temperature, ma la cosa più drammatica è la quantità di eventi climatici eccezionali, per cui noi stiamo assistendo, e quest'anno mentre l'anno l'anno scorso abbiamo sofferto soprattutto siccità, acqua non ce n'era proprio. Quest'anno invece abbiamo avuto una quantità di acqua più elevata, però comunque un'acqua che arriva in maniera intensa, con delle bombe d'acqua, con delle situazioni che sono molto dannose, che peggiorano, cioè che non danno un'acqua utile, diciamo, alla nostra agricoltura, e soprattutto trovando superfici cementificate scorrono, quindi si hanno quei fenomeni appunto di alluvioni, proprio dovuti al fatto che i terreni sono cementificati, non trattengono più l'acqua. I terreni coltivati hanno la caratteristica di essere degli ottimi serbatoi di acqua, quindi quando l'acqua arriva i terreni coltivati possono assorbire. Quando l'acqua arriva in maniera così intensa invece, quindi trova superfici cementificate, scorre via e quindi aumentano assolutamente i danni. E quindi un elemento sicuramente che è di fronte ai nostri occhi, ed è un problema quotidiano che i nostri agricoltori stanno vivendo. Abbiamo avuto da ultimo in Sicilia, in Puglia, nelle regioni del sud soprattutto quest'anno hanno sofferto moltissimo questo dato.
8: Questo come impatta nella produzione? Cioè, sia a livello di quantità di superficie coltivabile o a pascolo, perché poi c'è anche questo aspetto.
9: Il pascolo particolarmente è danneggiato. Perché allora,
8: parliamo del pascolo e poi le faccio un'altra domanda e la faccio dopo.
9: Noi abbiamo una perdita complessiva di superficie importantissima, parliamo di circa 3 milioni di ettari negli ultimi 20 anni, ma in particolare il pascolo è proprio uno delle coltivazioni maggiormente colpite, quindi si abbandona sempre di più, e questo è soprattutto dovuto anche a dei problemi legati alla zootecnia, perché la riduzione della zootecnia, o comunque la modifica che si sta avendo nella nostra struttura produttiva, fa sì che si è persa un po' la connessione tra la zootecnia e la coltivazione delle terre, e quindi questo è un problema chiaramente legato alla nostra propria attività produttiva. È importantissimo in questo rapporto la fertilità dei suoli, perché noi dobbiamo avere sì dei pascoli, dobbiamo avere sì delle superfici agricole, ma dobbiamo soprattutto avere delle superfici agricole fertili, quindi dove c'è molta sostanza organica, e su questo di nuovo la zootecnia è un elemento importantissimo. Il letame è una risorsa preziosa, quindi noi spesso denigriamo la zootecnia invece però ha degli aspetti importantissimi proprio legati alla fertilità del suolo e quindi anche alla produzione vegetale di qualità.
8: L'altro aspetto era il fatto che ci siano elementi avversi, che cambia il clima, influenza anche la scelta di cosa produrre, quindi magari qualcosa che si presume sia più resistente, e questo poi come influisce sulla tavola del consumatore, nel senso quali sono i prodotti che prima erano in abbondanza, ora non ci sono più, che cosa si andrà a coltivare?
9: Sì, questi fenomeni stanno chiaramente modificando la nostra struttura produttiva, anzi davvero gli agricoltori italiani hanno una capacità di resilienza importantissima, che riescono appunto a sempre a rispondere a quelle che sono le variazioni climatiche. Noi stiamo diventando dei grandissimi produttori di frutta tropicale che prima era completamente impossibile averla. Noi invece adesso abbiamo delle grandissime produzioni di avocado, per esempio, di mango anche, cioè ci stanno specializzando gli agricoltori in colture nuove, assolutamente diverse, come anche stiamo registrando che per esempio l'olivo sta aumentando moltissimo l'altezza di produzione, mentre prima al massimo si faceva in collina, adesso anche sulle prime pendici di montagna si sta coltivando l'olivo, proprio perché i cambiamenti climatici, l'aumento delle temperature comporta questi fenomeni.
8: E che cosa stiamo perdendo? Cioè, per un avocado in più, che cosa si perde? Perché che poi il terreno coltivabile è quello, anzi si va riducendo sulla base di quello che stiamo dicendo.
9: Sì, diciamo, la perdita di superficie. Noi abbiamo fatto un calcolo che ogni anno la cementificazione comporta una perdita di circa un miliardo e due di euro di prodotto che potrebbe essere coltivato. Quindi noi comunque stiamo perdendo cibo. Le superfici servono a produrre grandi quantità di prodotto agricolo, quindi indiscriminatamente tutte le produzioni sono in questo momento a rischio, proprio perché diminuiscono le superfici, e su questo noi stiamo sperando e pregando sempre in una famosa legge che ferma in Parlamento di tutela del suolo, cioè lo stop alla cementificazione. È un fenomeno che tra l'altro abbiamo sia in campagna ma anche moltissimo nelle nostre città. Noi abbiamo tantissime città che stanno stanno iniziando un percorso di riqualificazione del verde per diminuire le superfici cementificate. È davvero, il cemento per noi è un nemico importante che dobbiamo guardare con attenzione, sia nel rapporto con l'acqua, ma sia anche proprio rispetto alle temperature, perché città con più cemento sono città più calde, città con più verde sono invece città dove si vive meglio e dove si sta anche più freschi.
8: Anche perché affrontare il cambiamento climatico si parla di transizione, cioè su tutta una serie di provvedimenti che nel tempo, un tempo sempre più breve da quello che stiamo vedendo, vanno messi in atto. La cementificazione paradossalmente è più semplice da fermare, cioè, in teoria, diciamo, è un fenomeno totalmente le cui conseguenze dirette sono quelle
9: dell'uomo
8: e dell'amministrazione,
9: insomma. Ma abbiamo tantissime resistenze, invece abbiamo tantissime resistenze anche solo perché la gestione di superfici cementificate per le amministrazioni è molto più semplice che non invece situazioni di verde, di superfici non cementificate, perché devono essere gestite, che poi è il lavoro che quotidianamente fanno i nostri agricoltori. La mettere invece una bella base, se pensiamo a un parcheggio totalmente cementificato è molto più facilmente gestibile che non invece un parcheggio con il brecciolino, con le erbe, eccetera.
8: E intensifica anche poi il traffico, chiaramente, perché invoglia a prendere l'auto. Lo abbiamo accennato, uno dei problemi correlati a questo è l'acqua, è la gestione dell'acqua, utilizzabile appunto per l'irrigazione. Che cosa chiede Col Diretto?
9: Su questo è un tema centrale e lo sarà veramente per i prossimi anni. Sta cambiando completamente il rapporto con l'acqua. Noi prima avevamo un autunno, primavera, estate, ognuno aveva il suo periodo, la sua stagione con acque più o meno che arrivavano con le piogge normali. Questa cosa si sta completamente stravolgendo. Stiamo avendo periodi, stiamo tropicalizzando il nostro clima, per cui stiamo avendo periodi totalmente siccitosi con carenza di acqua e poi arrivo improvviso di ondate di acqua che poi danneggia. È importantissimo quindi anche per questo riuscire a modificare le strutture, sia per incamerare più acqua quando arriva, in modo da poi renderla utile quando invece ci sono momenti di siccità, e quindi Col Diretti ha preparato un piano di invasi che è importantissimo, proprio perché serve a garantire la quantità di acqua che comunque arriva, ma deve essere gestita meglio, quindi avere delle infrastrutture in grado di captare l'acqua e conservarla per poi darla. E poi soprattutto su tutta quella che è la linea di distribuzione, dobbiamo fare molta attenzione. In questo momento abbiamo una grandissima problema di dispersione idrica, cioè noi anche l'acqua che raccogliamo viene però dispersa in una rete idrica che è abbastanza abbandonata a se stessa, quindi anche lì interventi specifici sulla rete di distribuzione sarebbero fondamentali.
8: Ci sono già segnali per capire che estate sarà questa del 2026 per l'agricoltura italiana?
9: Dunque, al momento, mentre l'anno scorso è stato devastante dal punto di vista della siccità, quest'anno non ci possiamo lamentare, nel senso che le produzioni sono abbastanza buone, però ci troviamo di fronte, per assurdo, invece un problema di prezzi enorme, perché poi lì abbiamo tutto un altro capitolo che riguarda sistema internazionale, quindi aumento dei costi di produzione, e sui prezzi stiamo avendo delle situazioni molto gravi, in particolare per quanto riguarda il grano e l'olio. Col Diretti ha mandato un allarme importantissimo per questi due prodotti, proprio perché su questi prodotti stiamo avendo dei prezzi talmente bassi da non coprire nemmeno i costi di produzione, quindi un focus bisognerà farlo con molta attenzione su questi due prodotti, dove ci sono delle dinamiche strane di importazione di prodotto a basso costo, eccetera. I nostri agricoltori stanno facendo uno sforzo enorme per appunto mantenere la produzione di prodotti italiani di qualità, di altissima qualità. È importante che questi prodotti vengano poi anche remunerati dal mercato adeguatamente.
8: E allora, ricordando, e l'abbiamo accennato solo alla fine, quanto sia complesso poi il sistema dell'agricoltura e come sia legato a tanti fattori, abbiamo citato il cambiamento climatico, ma anche l'attualità internazionale, ne parleremo tra poco in puntata. Ringraziamo Francesco Giardina, responsabile consumi Col Diretti, che ci ha fatto un po' il punto su questa, che è oggi la giornata internazionale sulla desertificazione, e ci ha fatto un po' capire qual è appunto la situazione in Italia. Grazie.
9: A voi.
8: E ora spazio alle notizie dal mondo e diamo la linea a Gianmarco Murroni.
2: Grazie Michele. Partiamo dal Vaticano. Al termine dell'udienza generale di oggi, Leone XIV ha espresso soddisfazione per l'accordo tra USA e Iran che sarà firmato venerdì 19 giugno e si è detto grato ai paesi che l'hanno favorito. È il risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazioni, ha detto il pontefice. Preoccupazioni invece per le notizie dolorose che giungono in questi giorni sulla guerra in Ucraina, guerra che dopo 4 anni continua ad allargarsi. Ne è prova tra le tante l'attacco missilistico russo della notte tra 14 e 15 giugno che ha provocato almeno 11 morti e causato un grave incendio che ha devastato il tetto della cattedrale della Dormizione a Kiev, uno dei simboli religiosi più importanti del paese e patrimonio mondiale dell'UNESCO. Tante vittime innocenti, soccorritori uccisi, chiese e luoghi del patrimonio culturale devastati dalle fiamme. Papa Leone si è detto vicino a quanti piangono i propri cari e i feriti e a coloro che in mezzo alla violenza continuano a servire la vita con coraggio. Da qui un chiaro appello unito a una invocazione a Dio. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca. Chiediamo al Signore di aprire vie di dialogo, di spegnere l'odio e di rendere possibile una pace giusta e duratura. Si chiude oggi ai piani in Francia il G7 2026. Il summit include Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Giappone. Le due guerre dominano la scena per quella in Medio Oriente con la previsione di firma dell'intesa venerdì 19 in Svizzera dopo l'accordo raggiunto tra USA e Iran. Il focus della missione per la riapertura di Hormuz è al centro delle discussioni. Per quella in Ucraina Zelensky partecipa alle riunioni dopo una telefonata con il presidente USA. Oltre al presidente ucraino, associati al G7 anche i leader di Qatar, Emirati Arabi e Arabia Saudita. Le tensioni commerciali con la Cina sono lo sfondo permanente dei colloqui, iniziati con un primo faccia a faccia Macron-Trump e proseguiti poi con la cena tra capi di Stato e di Governo. Quindi i paesi del G7, consci di non poter risolvere da soli conflitti e tensioni, hanno voluto invitare quelli di India, Brasile, Corea del Sud ed Egitto, ma l'Evian Resort, il grande spazio blindato via terra e cielo per proteggere il lavoro dei capi di Stato e di Governo, si parla anche di difesa, di squilibri economici che alimentano le tensioni geopolitiche, di partnership e solidarietà internazionale, di crescita economica condivisa, equilibrata e sostenibile e naturalmente di intelligenza artificiale. E proprio sul G7 in Francia è intervenuta la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che ha criticato il presidente ucraino Zelensky per il suo comportamento durante il vertice, sostenendo che avrebbe cercato di mostrare la propria influenza sui leader del gruppo. Intanto è ormai imminente la prima rata del prestito da 90 miliardi da parte dell'Europa per la difesa dell'Ucraina, lo ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, rivolgendosi direttamente al presidente Zelensky. Tu e il popolo ucraino state compiendo sforzi straordinari, ha affermato von der Leyen, citando sia il campo di battaglia sia il percorso delle riforme. Secondo la presidente della Commissione, questi sforzi stanno dando i loro frutti su tutta la linea e la marea sta girando per l'Ucraina. I coloni israeliani hanno intensificato gli attacchi in Cisgiordania, incendiando 2 moschee a nord di Ramallah e imbrattandole con graffiti razzisti, secondo quanto riferito da testimoni locali. Il Ministero palestinese degli affari religiosi ha condannato gli attacchi, definendoli una grave violazione dei luoghi di culto e una violazione delle leggi internazionali a tutela dei siti religiosi, costituendo una pericolosa escalation. Il Ministero ha ritenuto le autorità israeliane pienamente responsabili degli attacchi e delle loro ripercussioni, esortando la comunità internazionale e le organizzazioni per i diritti umani ad agire per proteggere i luoghi di culto e assicurare i responsabili alla giustizia. In un altro episodio, 4 palestinesi sono rimasti feriti durante un attacco dei coloni a una città a sud di Nablus, dopo essere stati aggrediti. Inoltre, diversi veicoli sono stati danneggiati. Michele, è tutto, la linea può tornare a te.
8: E grazie a Gianmarco Murroni. In attesa di capire come Israele reagirà all'intesa tra Iran e Stati Uniti che sarà siglata venerdì a Lucerna, in Svizzera continuano gli attacchi. Gianmarco Murroni ci ha raccontato quanto avvenuto in Cisgiordania, ma anche a Gaza, malgrado la tregua in vigore, almeno 2 persone sono rimaste uccise in un raid israeliano nella zona centrale della striscia. Secondo quanto riportato, l'attacco ha colpito la zona circostante la torre Al-Nuri a nord del campo profughi di Nuseirat. Le condizioni della popolazione restano terribili e ce lo racconta da Gaza Marta Bergamaschi, che è medico per Emergency, un'organizzazione che è presente nella striscia con 2 presidi sanitari.
3: La situazione nella striscia di Gaza rimane una situazione estremamente emergenziale. Le esplosioni sono quotidiane e l'esplosione di 2 giorni fa, per esempio, è avvenuta su una delle strade più trafficate della striscia. Ormai rimangono veramente molto poche le strade percorribili. È una strada che noi facciamo tutti i giorni per recarci nella nostra clinica nel sud della striscia ad Al-Mawasi, ed è avvenuta appunto in pieno giorno in una strada estremamente trafficata. Sono 881 dall'inizio del cessate il fuoco le persone uccise da esplosioni, e ovviamente la popolazione non riesce a proiettarsi in alcun modo nel futuro, essendo costantemente in uno stato di allerta per esplosioni che possono avvenire appunto senza ordine di evacuazione, anche senza allerte per la popolazione civile in pieno giorno. Anche la pressione sulla linea gialla sta diventando più importante, e tutti gli insediamenti di tende e campi che sono limitrofi alla zona di interesse della linea gialla e della linea arancione, essendo interessati sempre più frequentemente da ordini di evacuazione per esplosioni che indicano insomma che anche quelle aree diventeranno poi zona militare, non potranno più essere abitate.
8: Quante persone nella striscia sono attualmente in difficoltà e come vivono?
3: Più della metà della popolazione della striscia, quindi parliamo di circa 1.700.000 persone, vive attualmente ancora in tende o in rifugi di fortuna. Le tende sono estremamente ammassate in questo piccolo territorio che ormai insomma parte del territorio originario della striscia dove si vive. I campi non sono assolutamente organizzati e quindi non è possibile avere acqua corrente, non è possibile avere elettricità. È un grande problema dal punto di vista strutturale dei campi, sta diventando la spazzatura, che non riesce ad essere eliminata in alcun modo e in alcun luogo se non quello della striscia, e questo implica dal punto di vista delle emergenze sanitarie molti problemi di sanità pubblica derivati ovviamente da infezioni gastrointestinali, infezioni dettate da parassiti, e sono presenti anche tantissimi topi all'interno della striscia. Abbiamo visto numerosi morti di topi, soprattutto ovviamente sulla popolazione più piccola.
8: Voi siete a Gaza con 2 presidi sanitari. Quali sono le difficoltà e di cosa c'è bisogno?
3: La difficoltà principale che incontriamo tutti i giorni nel portare avanti la nostra attività umanitaria, oltre alla sicurezza, è sicuramente il fatto che vengono costantemente bloccati al confine materiali medicali che ci servono per lavorare. Parlo anzitutto di farmaci, e farmaci sia farmaci avanzati come chemioterapici, che non permettono alla popolazione affetta da patologie neoplastiche di curarsi, parlo anche di materiali molto banali, farmaci per l'ipertensione e il diabete, malattie estremamente prevalenti nella popolazione gazawa, che ricevono di fatto adesso un trattamento non ottimale, non costante, perché la presenza dei farmaci è estremamente variabile. Non è poi possibile far entrare materiale per eseguire esami di laboratorio ed esami radiologici, e quindi la qualità delle cure della popolazione in questo momento è scarsa. Altro materiale che non è possibile far entrare all'interno della striscia è il materiale protesico, per pensare di riabilitare tutte le persone che durante i 2 anni di conflitto sono state vittime di traumi gravi, di amputazioni. Inoltre non è possibile far entrare materiale edile per ricostruire le case e poter provare a ridare una dignità abitativa a parte della popolazione, e quindi nonostante siamo effettivamente in un periodo di cessate il fuoco, dal punto di vista sanitario e umanitario la situazione continua a rimanere emergenziale, poiché la possibilità di proiettarsi verso il futuro per la popolazione gazawa in questo momento è inimmaginabile.
8: Quali sono i rischi sanitari più preoccupanti?
3: L'estrema prossimità a cui costringe la vita in tende, la vita nei campi, ovviamente predispone alla diffusione di malattie infettive. Parlo di malattie infettive dell'apparato respiratorio, associate inoltre al fatto che ovviamente si cucina sempre su fuoco vivo e con fumo. Parlo di malattie gastrointestinali, che causano in questo contesto estrema disidratazione, dettate dal fatto che non è possibile reperire acqua potabile facilmente, e a questo si somma ovviamente il caldo che è alle porte, sta arrivando. Le tende appunto sono estremamente vicine l'una all'altra e non sono ambienti adeguatamente ventilati. Per quanto riguarda la questione nutrizionale, quindi il cibo, continuiamo a vedere bambini malnutriti, ovviamente non nella stessa percentuale presente durante il conflitto, ma le fasce più piccole della popolazione continuano a soffrire di un'alimentazione che non è varia e quindi adeguata in termini di apporto calorico e di variabilità, questo perché la maggior parte della popolazione della striscia continua a usufruire degli aiuti umanitari per potersi nutrire, perché nonostante è presente cibo all'interno della striscia, questo è molto costoso e la popolazione in questo momento ha comunque difficoltà a permetterselo, e di questo ovviamente soffrono i bambini in crescita, soprattutto i bambini sotto i 6 mesi che sono seguiti dal nostro programma per malnutrizione e donne incinta.
8: E come abbiamo sentito, è terminato oggi il G7 a Evian in Francia. Ieri, non solo, anche oggi, ma ieri in particolare, al centro la guerra in Ucraina. C'è stato il trilaterale tra Trump, Macron e Zelensky, che ha sollecitato sostegno per Kiev e aumento della pressione sulla Russia. Ed è stata approvata una dichiarazione che esprime un sostegno incrollabile all'Ucraina nella difesa della propria libertà, sovranità e integrità territoriale. I leader hanno affermato di essere pronti a prendere in considerazione l'estensione delle licenze per la produzione militare a Kiev, poi la volontà di fare pressioni sulla Russia e dal punto di vista economico, sia dal punto di vista economico che energetico. Trump è tornato a parlare di Ucraina oggi, affermando che la Russia deve fare un accordo e che lui farà tutto quello che è in suo potere per raggiungere il traguardo, non escludendo il ritorno alle sanzioni sul petrolio russo. Una posizione quella di Trump che si inserisce in un contesto non nuovo, come spiega Marco Di Liddo, direttore del CESI, al microfono di Paola Simonetti.
4: Dal punto di vista degli Stati Uniti, l'elemento di maggiore novità è sicuramente l'apertura di Donald Trump e l'utilizzo di toni più concilianti da parte dell'amministrazione americana verso l'Ucraina. Tuttavia, non dobbiamo lasciarci ingannare, perché l'idea strategica degli Stati Uniti è sempre quella rivolta verso il Pacifico e in questo momento verso il Medio Oriente. Quindi l'Ucraina non è la loro priorità. Quando Trump parla di trovare un accordo con Putin, ne parla sempre con un occhio più attento a Mosca e nella consapevolezza che il supporto americano a Kiev non sarà diverso da quello attuale. Cioè, gli europei pagano le armi americane.
5: Senta, ma in quale misura però il presidente russo Putin in questo contesto potrà raccogliere in qualche modo l'esortazione di Trump?
4: Sicuramente Putin sfrutterà questo tono per fare delle aperture di facciata, cioè mostrare la sua disponibilità al negoziato, ma poi non cambiare i contenuti del negoziato, quindi andare a riproporre le solite rivendicazioni che abbiamo imparato a conoscere dal settembre del 22 e che sono totalmente irricevibili per l'Europa e per l'Ucraina, e soprattutto oggi non rispondono assolutamente a quella che è la situazione della guerra.
5: Previste da più parti, così è stato detto, sanzioni all'economia e anche al settore energetico russo. Ma che cosa potrebbe, secondo lei, davvero indebolire la granitica posizione russa tanto da spingerla a una reale negoziazione per la fine del conflitto in Ucraina? C'è un elemento che davvero potrebbe far da grimaldello?
4: Credo che ad oggi l'elemento che possa spingere o forzare i russi al tavolo è l'innesco di una paralisi operativa dell'economia, cioè andare a influenzare la vita quotidiana di cittadini e imprese attraverso misure che creino dei disservizi immediati. In questo, più che le sanzioni, lo strumento più efficace è la campagna di targeting contro le infrastrutture energetiche. Già oggi si registrano mancanze di carburanti in Crimea e razionamenti in altre zone della Russia, e quindi con un impatto sulla vita quotidiana dei russi e sul portafoglio dei russi. Questo potrebbe aumentare il livello di malcontento fino a un punto insostenibile anche per un'autocrazia come quella russa. ma la strada è ancora lunga.
5: Perché secondo lei è ancora lunga?
4: Perché il sistema di potere russo è un sistema resiliente, il paese è in uno stato di economia di guerra e ha sostenitori esterni che possono aiutarlo ad andare avanti ancora a lungo. Quindi non ci dobbiamo aspettare soluzioni nell'immediato, perché così non andrà.
6: We're not here for a long time.
8: Casadian, Algorithm, e poi torniamo al mondo della radio.

0: Il mondo alla radio.
1: Verso quale meta desideriamo orientarci? Quale direzione scegliere come comunità umana e come popoli? Con questa domanda si apre nell'introduzione la prima enciclica di Papa Leone XIV, la Magnifica Humanitas, sull'intelligenza artificiale. E in questa parte ne approfondiamo alcuni aspetti, tanto teologici, ma anche alcune implicazioni pratiche nella medicina, ma anche nella poesia. La Magnifica Humanitas si apre con una scelta, una domanda che fa il Papa, è quello se scegliere di innalzare una nuova torre di Babele o di edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme, la Gerusalemme. Allora, Babele o Gerusalemme? Da questa domanda parte quella che è una riflessione teologica che cerca di inquadrare il testo di Papa Leone non solo come un testo sull'intelligenza artificiale, ma anche come una grande riflessione sull'uomo, prima ancora che sulla tecnologia. Allora, raccogliamo il commento di Don Francesco Cosentino, docente di teologia fondamentale alla Pontificia Università Lateranense, l'intervista di Fabio Colagrande.
2: Sono due immagini bibliche, come sappiamo, che in qualche modo però ci chiedono di pensare che tipo di uomo essere, che tipo di società costruire. Quasi tutte le immagini che troviamo nella scrittura sono un invito a contemplare la bellezza della nostra vocazione, della nostra chiamata, della creazione di Dio e del legame che noi abbiamo con Dio. Per cui le immagini bibliche ci portano sempre a riferirci a questo progetto di umanità e a metterci in guardia dal rischio di rompere questa alleanza con Dio, perché significa anche di conseguenza distruggere l'umano. Ecco, nella fattispecie Babele è il progetto di costruzione di un mondo senza Dio, affidato alle sole forze umane, dove però inevitabilmente la mancanza di un riferimento a Dio e all'amore di Dio fa sì che anche tra di noi facciamo fatica a riconoscere il volto dell'altro e ad aprirci all'altro in una relazione di amicizia e di amore. Quindi si diventa in realtà competitivi di quella competizione, diciamo così, distruttiva. Ecco, si crea una confusione distruttiva in nome della logica, della forza, mentre invece Gerusalemme è la città che sotto il profeta Neemia viene ricostruita proprio con l'apporto e la responsabilità di tutti, nella consapevolezza che tutti devono avere in questa città un posto e che ciascuno debba essere rispettato per ciò che è e per quella che è la sua dignità.
3: Ecco, lei ha affermato che l'enciclica Magnifica Humanitas non è tanto un testo sull'intelligenza artificiale quanto una riflessione sull'uomo alla luce di Cristo. Dunque, in che modo l'incarnazione diventa il criterio con cui giudicare anche le grandi trasformazioni tecnologiche del nostro tempo, valutarle?
2: Sì, credo che sia da questo punto di vista un'enciclica importante, perché ci richiama proprio questo aspetto fondamentale del cristianesimo. Noi non parliamo mai di Dio genericamente, parliamo sempre, come la teologia soprattutto del Novecento ci ha insegnato, del Dio di Gesù Cristo, cioè il Dio che si è fatto carne, che ha assunto il volto umano e che è un Dio che non solo ha scelto la storia da abitare, ma che abita la storia, è un Dio che si è incarnato nella storia. E credo che l'incarnazione diventa un criterio fondamentale anche grazie a questa enciclica, sia per poter, come dire, rileggere la nostra fede, il nostro cristianesimo, non c'è Dio senza cura dell'umano, sia per poter abitare le complessità, i cambiamenti, le sfide del nostro mondo, perché non c'è umano senza Dio.
3: La Magnifica Humanitas si invita a esercitare il discernimento e a restare umani. Dunque, dal punto di vista della fede, cosa significa secondo lei oggi custodire la dignità dell'uomo senza cadere né nelle paure del progresso né nell'illusione di una tecnica che possa salvare l'uomo da se stesso?
2: Ecco, significa proprio coltivare questo riferimento a Dio, non soltanto da un punto di vista strettamente della fede confessionale e quindi del rapporto di fede con Lui, ma anche dal punto di vista della nostra capacità di immaginare l'uomo, l'umano e anche la società così come Dio l'ha pensata e l'ha immaginata. E da questo punto di vista credo che siamo sempre in cammino, perché più si va avanti nella relazione con Dio, nell'ascolto della sua parola, nell'approfondimento della dottrina della Chiesa, più si scopre meglio, in maniera sempre più chiara, più nitida, questo progetto di Dio sull'uomo e sull'umanità. Per cui il discernimento è davvero quello che ci serve, cioè un atteggiamento aperto nei confronti delle trasformazioni del nostro tempo, un atteggiamento non giudicante e aperto, accogliente nei confronti del progresso, ma con quella vigilanza critica che ci fa ricordare appunto chi siamo, da dove veniamo e per quale fine siamo stati creati, perché questo ci custodisce nell'umano e custodisce l'umano di tutti gli uomini.
3: Come valuta il grande interesse nei confronti di questo documento anche da parte di ambienti non religiosi, non cattolici?
2: Credo che ci siano due cose importanti da sottolineare. La prima è che probabilmente molti intuiscono che dietro le potenzialità e le opportunità della tecnologia e in generale dei cambiamenti del nostro tempo e del progresso ci possano essere dei rischi, e avere qualcuno, una voce autorevole che quantomeno su questi rischi vuole riflettere, che li vuole richiamare, che li vuole mettere a tema, credo che rassicuri molti, cioè o quantomeno attiri, ecco, le domande di molti. E la seconda cosa è che a mio parere alcuni vedono in questa scelta di Papa Leone anche un modo della Chiesa di stare nel mondo, di abitare il mondo, di affrontare un tema che è davvero più vicino alla nostra vita quotidiana di quanto poi possiamo immaginare, perché poi il rapporto con gli strumenti tecnologici e con la stessa intelligenza artificiale ce lo abbiamo quotidianamente anche quando non ce ne accorgiamo. La scelta di un Papa e della Chiesa di toccare un tema, ecco, così profondamente umano, perché vicino alla vita degli uomini, a mio parere è una scelta che intercetta molti anche al di fuori dell'ambito credente.
1: Vediamo allora qualche applicazione pratica. Per esempio in medicina legale, che è la branca della medicina che applica le conoscenze medico-scientifiche al diritto. Anche in questo settore, come in tutta la medicina in generale, l'impiego dell'IA è ampio, con tutte le decisive implicazioni etiche che in parte abbiamo già ascoltato. Ne parla in questi giorni la SIMLA, Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, in un convegno dedicato all'innovazione scientifica. E noi ne parliamo con uno dei relatori, il professor Vittor Adolfo Tambone, sacerdote e docente presso l'Università Campus Biomedico di Roma, esperto di bioetica.
0: L'intelligenza artificiale, come qualunque general purpose technology, è pervasiva, quindi anche in medicina si sta applicando a tutti i livelli già da diversi anni, fra l'altro. Pertanto, non so, in radiologia è stata già utilizzata nel periodo del Covid per una lettura rapida delle radiografie e l'individuazione delle polmonite interstiziali tipiche, no, del Covid, ma e adesso è utilizzata in chirurgia, è utilizzata anche per quanto riguarda il governo del rischio clinico, e pertanto non è tanto ormai il discorso se utilizziamo l'intelligenza artificiale,

0: comune, l'utente semplice.
1: Se lei parla dei medici, è utilizzata a diversi livelli, sia per i sistemi di organizzazione dei dati sanitari, sia per la loro classificazione e rielaborazione, e questo per quanto riguarda l'organizzazione sanitaria. Per quanto riguarda la diagnostica, come le dicevo, ci sono ormai sistemi di lettura molto, molto diffusi. Per quanto riguarda la chirurgia, tutti quelli che hanno chirurgia robotica utilizzano ad alto livello l'intelligenza artificiale. Naturalmente, come lei ben sa, c'è una differenza a livello nazionale, certamente, a livello internazionale, drammaticamente, a livello geopolitico in modo scandaloso, di una differenza di possibilità di accesso alle risorse, ma non soltanto dell'intelligenza artificiale, ma anche delle risorse farmacologiche. C'è bisogno di una democratizzazione della risorsa anche a livello tecnologico. Anzi, probabilmente la tecnologia in questo ambito potrà diminuire la sperequazione anche utilizzando una telemedicina sempre più efficace.
0: In particolare il workshop di Simla si occupa di medicina legale, che è un ambito vastissimo. Ci sono delle specificità dell'applicazione dell'IA nella medicina legale?
1: Il lavoro che abbiamo fatto con tutta la Società Italiana di Medicina Legale, con le altre cattedre di medicina legale romane e anche italiane, quello che ci ha portato sono una conclusione teoretica, molto importante a nostro modo di vedere, una conclusione metodologica e una conclusione più innovativa. Quella teoretica è passare da una visione lineare della realtà a una visione della teoria della complessità, del pensiero sistemico, che possa vedere, e qui entriamo nella specifica competenza della medicina legale, una nuova lettura del nesso causale che sappia interpretare quali sono tutte le ragioni che producono un effetto. Questo, devo dire la verità, mi ha colpito molto leggere la Magnifica Humanitas, quando fra l'altro ho letto, no, di quando il Santo Padre dice di comprendere la complessità delle relazioni umane, sociali e culturali. La seconda conclusione alla quale stiamo arrivando è che l'intelligenza artificiale ci aiuterà a fare meglio il bene o meglio il male. Ecco perché il desiderio, e qui entriamo nella deontologia professionale, che è un altro ambito specifico della medicina legale, il punto veramente è l'etica della persona. Ci sembra molto interessante tutto quello che è stato detto sull'etica della tecnica, l'etica degli algoritmi, eccetera, però il problema non è l'intelligenza artificiale, il problema è che noi siamo corrotti o che uccidiamo le persone, e il bene dell'intelligenza artificiale non è l'intelligenza artificiale, ma è gente che vuole utilizzare una tecnologia avanzata per avere cura delle persone, per democratizzare l'accesso alle risorse e per difendere il bene comune. Questo è il punto, e questo veramente coincide tantissimo con quello che è lo specifico della medicina legale, che è quello della ricerca della verità per la difesa della giustizia con il fine del bene comune. E questi sono punti che vogliamo recuperare in questo piano triennale che presenteremo dopodomani al Congresso nazionale.
0: L'intelligenza artificiale generativa, torniamo in diretta, sta cambiando il nostro modo di vivere, ma soprattutto ci sta obbligando a delegare ogni potere alle macchine. L'80% del codice che fa girare una delle AI più potenti al mondo non è stato scritto da un essere umano, è stato scritto dall'intelligenza artificiale stessa. Anthropic, la società che ha costruito Claude, uno degli strumenti di intelligenza artificiale più usati al mondo, ha appena pubblicato un documento tecnico che normalmente nessuna azienda rende pubblico, ed è un qualcosa che riguarda tutti noi. Primo dato: più dell'80% del codice, come detto, lo scrive Claude, non gli ingegneri. Inoltre, la produttività degli ingegneri è aumentata notevolmente e riescono a dare più codici, per la precisione 5 volte di più, alle macchine. Dove l'intelligenza artificiale fa ancora fatica è nel replicare la creatività umana. E la poesia è uno degli esempi più classici. Di questo parla il saggio AI, il cappio alla parola, di Fabio Sebastiani, con un contributo di Anna Chiara Marangoni. Sebastiani ci ha detto: bisogna sfatare il mito che l'AI non può essere messa in discussione.
2: l'idea è di

0: arrivare ad una performance elettronica molto alta, più vicino possibile alla mente umana attraverso il linguaggio. Come? Sostanzialmente creando dei modelli statistici e avendo una grande capacità di calcolo. Questo è l'intelligenza artificiale, che ha dei grandi recettori innanzitutto, quindi è un grande orecchio più che un grande cervello, è in grado di captare ed elaborare miliardi e miliardi di dati in una maniera di scala esponenziale rispetto alle capacità del cervello. Qui interviene la poesia. Allora, se l'intelligenza artificiale passa innanzitutto attraverso il linguaggio, la poesia si trova ad essere l'elemento meno catturabile da questi modelli. È lì che ancora quindi risiede una speranza per la creatività dell'uomo, che invece nell'altro altra ipotesi, cioè quella di una completa omologazione ai modelli elettronici, agli algoritmi, perderebbe qualsiasi possibilità di creatività. Perché? Perché sostanzialmente l'intelligenza artificiale è un grande serbatoio del già detto. Di ciò che l'uomo ha già prodotto. Quindi com'è possibile, ci si chiede, pescare dal già detto per creare qualcosa di nuovo?
1: Insomma, Sebastiani, allora dobbiamo sperare che appunto le macchine non diventino anche creative. Già in parte lo fanno, per esempio con la musica, però è tutto molto standardizzato. Alla fine il cervello umano riuscirà sempre a vincere, ad avere la meglio, perché sappiamo che anche l'intelligenza artificiale ormai addirittura si addestra da sola.
0: L'intelligenza artificiale può creare una creatività apparente, perdonate il bisticcio di parole, cioè far sembrare ciò che invece è già stato creato come una novità. Dipende da tanti fattori, sarebbe lungo qui approfondirli, però sostanzialmente questo è. Dall'altra parte invece, e da qui appunto la pertinenza della poesia, il cervello umano, l'uomo in quanto tale, ha bisogno di una creatività genuina. Questo va detto con chiarezza. Tra l'altro anche Papa Leone XIV in Magnifica Humanitas affronta questo tema e dice: quando la parola viene simulata, essa non costruisce una relazione, ma una sua parvenza. E allora sta all'uomo, quindi alla sua responsabilità, nel distinguere e anche nell'ambire a una nuova e più alta forma di creatività, e la poesia da questo punto di vista può essere un grande sostegno. Lo dico soprattutto per gli ascoltatori italiani, magari in America Latina già la cosa cambia, anche nella vicina Romania, perché in Italia purtroppo la poesia non ha mai ricevuto questa considerazione e invece dovrebbe diventare, tra virgolette, un fatto normale, come lo è in Romania, come lo è in Africa, come lo è nel Sud America. Ecco, da questa normalità potrebbe arrivare un gran beneficio. Quindi noi possiamo pensare a un futuro in cui a fianco alla mente algoritmica si può affiancare una mente, diciamo, assolutamente plastica e umana, creativa, che ci può sostenere.
1: Sebastiani, poi c'è tutta una questione di etica che spesso viene in qualche modo sottaciuta.
0: Possiamo noi elaborare un'etica umana di approccio all'intelligenza artificiale se partiamo da categorie e concetti che comunque derivano dall'intelligenza artificiale? Perché ormai siamo in questo trip, fa qualsiasi domanda la rivolgiamo all'intelligenza artificiale. Bisogna fare attenzione, perché l'intelligenza artificiale è utile, ma sta creando un grande serbatoio di omologazione, e in questo, quando si ragiona di etica, di giustizia, non può cadere la mente umana.
2: E nel ringraziare Alessandro Guarasci, che ha curato questa ultima intervista sull'intelligenza artificiale e la poesia, finisce qui questo approfondimento del mondo alla radio, da Michele Raviar in conduzione e Gabriele Di Domenico in regia. È tutto, la linea va ora alla programmazione della Radio Vaticana. Restate con noi.

a tutto volume, libri in festa a Ragusa, interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

0: desiderio sentimentale di una donna libera, Ornella Vanoni, e le parole, la musica. Ne parliamo con Pacifico, nome d'arte di Luigi De Crescenzo. Ben trovato.
1: Grazie, saluto a tutti.
0: Le persone che incontriamo, con cui entriamo in relazione, che amiamo, sono voci, sono sguardi, sono ricordi, momenti vissuti insieme, ma soprattutto emozioni. Qual è l'emozione che porterai sempre dentro il tuo cuore, dentro la tua mente, pensando ad Ornella?
1: La vivo come un'emozione un po' ingombrante, perché lo spettacolo è ancora così pieno di lei ed è anche un bene che sia così, non riesco a dirlo, lo sto ancora scrivendo. Le registrazioni le risento, vado a trovare delle piccole cose che dice, quindi è una presenza costante. Mi viene spesso da commuovermi, devo usare dei trucchi del mestiere, girarmi, simulare dei colpi di tosse. Da un certo punto di vista spero non mi passi mai. Lei era così viva, appunto, è imprevedibile. La cosa che forse mi manca più di lei è che non sapevi mai come sarebbe finita una conversazione, una telefonata. Cambiava sempre. E quindi questa cifra così un po' commovente spero mi resti fino all'ultima replica.
0: E del mio cuore cosa ne faccio? Ultimo appiglio, luminoso raggio, spremuto a fondo, ridotto all'osso, spogliato fiore. Però si è preso tutto, però si è dato tutto e non ha patito mai la fame. Sono alcune delle parole della prima canzone che hai scritto per Ornella. È un momento che segna l'inizio del vostro rapporto professionale e umano. C'è tanto del sentire di Ornella in questa canzone. Cosa rappresenta oggi per te questa canzone?
1: È un ricordo ed è ancora viva, la suono anche quando sono da solo. Tra l'altro la cosa strana è che mi sono reso conto che io ho scritto sempre la stessa canzone per Ornella, come il libro, perché mi permetteva di dire tutto. Era una persona che non aveva paura e quindi potevi dire dei disastri, delle rovine in cui incorriamo, sia delle rinascite. Quindi ricordo benissimo quando l'ho scritta, ricordo benissimo quando mi ha mandato il provino cantato, quindi quella è proprio una medaglia di cui sono orgoglioso.
0: È sempre stato il mio nome Ornella, ma ora mi sembra finalmente di averlo scritto di mio pugno. È una delle frasi presenti nel libro, o meglio nel diario sentimentale Vincente o perdente, che è l'ultimo grande progetto che hai condiviso con Ornella. La trovo una frase molto forte e potente, la sensazione di riconoscersi totalmente nelle proprie scelte, nel proprio vissuto, evidenzia la grande e profonda maturità e consapevolezza emotiva di Ornella e ci rilancia però anche un messaggio, quello di vivere intensamente, pienamente ogni attimo della nostra vita, restando però fedeli a noi stessi. Vorrei una tua opinione.
1: Da una parte lei lo diceva, poi questa cosa la sminuiva anche. Non posso fare altrimenti, non è che una scelta, sono sempre stata così. E quindi il fatto di essere così, questa cosa che dice anche, che mi ha detto che nel libro c'è anche nello spettacolo, no? Che lei temeva più la persa età della terza età. L'ho vista fino in fondo essere anche vanitosa, l'ho vista, eravamo sul palco a Sanremo, uscire con un abito scollatissimo, l'ho vista nuda su un set fotografico, essere ancora seducente, cioè avere ancora voglie, pretese fino all'ultimo secondo. Non ho conosciuto, qualcuna lo conosce, però tante personalità così, veramente in quella è un'eccezione unica. Per me il fatto di aver avuto la fortuna di incrociarla è proprio un privilegio incredibile.
0: Vincente o perdente è un diario sentimentale, l'avete pensato, immaginato e costruito così, intimo in ogni pagina, e in ogni pagina pulsa proprio la vita di Ornella. Mantenere fede alla sua voce, alle sue parole, avvicinandoti alle sue emozioni, per arrivare a restituirci un ritratto fedele, puro, sincero di Ornella, senza sovrapporti, ma solo accompagnando. Intanto grazie, perché ho apprezzato molto la scrittura e la profondità. Ma cosa ha significato per te?
1: Lei neanche voleva fare una biografia esattamente. Io non sono un giornalista, quindi non volevo intervistarla, ricostruire. Veramente siamo stati a cercare delle cose che la emozionavano. E poi ho raccolto il materiale, ho fatto questa cosa che l'aveva anche irritata, che me lo sono tenuto a lungo per scrivere. Non le ho mandato capitoli via via, perché avevo paura che me li avrebbe corretti in continuazione. E poi ho fatto questo tiro mancino alla fine, quando l'ho finito, ho detto te lo mando. E lei mi ha detto no, vieni a leggermelo. Che leggerlo davanti a lei era... Invece è stato un pomeriggio meraviglioso, cioè, si è commossa, si divertiva, cioè, quindi evidentemente sono contento di aver... L'unica cosa che potevo fare era un ritratto, perché io non sono appunto uno che può mettersi lì e organizzare con mestiere. Potevo, è come uno che mi fa un ritratto, e tu questa per me sei... E quindi una cosa bellissima che ricordo come era commossa quando gliel'ho letto, quindi è convinto di aver fatto un buon lavoro proprio perché l'ho visto sulla sua faccia.
0: Lo spettacolo si intitola Diario sentimentale di una donna libera. Tu che hai incontrato Ornella, l'hai vissuta, che cos'era per lei la libertà e che cosa ti ha colpito di più del suo essere una donna disarmante?
1: Mi capita con qualche altro artista anche, con lei, questa differenza tra come sono io, cioè mi trovo proprio sprovveduto e ammirato allo stesso tempo, no? Perché io sto freno a mano, tirato, sono lì, cauto, e invece lei provocava, giocava, era sempre un passo avanti, no? Quindi era stranissimo, però era bello anche vedere l'affetto che nutriva per me, aveva capito bene la mia timidezza, c'era una sorta di completamento. E io poi stranamente, pur avendola frequentata tanto, non riuscivo a superare l'ammirazione, cioè la consuetudine non mi rendeva, perché comunque quando la vedevo per me era come vedere, che ne so, David Bowie o Aznavour, cioè per me è una leggenda, lo è. Tanto la chiamavo, diciamo, ho sentito quel disco, ma come canti lì? E lei dice, ah, ma che complimenti, grazie. E mi fai una bella iniezione di amor, ma che amor proprio, ma sei una... Insomma, per cui sono ancora un po' travolto io da questo tipo di incontro.
0: Grazie.
2: Avete ascoltato A tutto volume, Libri in Festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Religione e cultura, incontri e approfondimenti.
1: Buonasera, grazie per la vostra presenza, grazie a Benedetta Marietti per questo invito, grazie a lei e al Festival della Mente. Il filosofo tedesco Klaus Heinrich ci offre un'indicazione, a mio parere, molto interessante per entrare nel tema del festival. Per comprendere una categoria o un concetto, egli scrive, occorre comprendere l'elemento di protesta che in esso si esprima e per mostrare gli effetti di liberazione. Si tratta insomma di rompere il silenzio o l'indifferenza che si sono depositati sopra un concetto o una categoria per mostrarne l'attualità, per mostrarne l'importanza, in modo da tradurli per il tempo presente. E allora mi guida nelle mie considerazioni una domanda. Che forma di protesta incarna l'invisibile? Che forma di resistenza porta avanti un discorso sull'invisibile? Quale forma di critica anche sviluppa nel nostro tempo? Inizierò quindi cercando di avvicinarmi in molti modi all'invisibile, al senso dell'invisibile, attraverso incursioni bibliche e letterarie, ben sapendo che parlare dell'invisibile assomiglia un po' alle tre parole più strane della poesia di Wisława Szymborska. Quando pronuncio la parola futuro, la prima sillaba già va nel passato. Quando pronuncio la parola silenzio, lo distruggo. Quando pronuncio la parola niente, creo qualcosa che non entra in alcun nulla. Ecco, l'invisibile, senza